0: Caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tron, non ci sono paragoni.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Perché? Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.
8: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
0: Summer Night.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché? Perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Perché? Perché?
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: Summer Night.

What a difference a day made. And the difference

0: porta degli angeli.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Summer Night.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Attenzione, la redazione giornalistica di Radio DJ non approva il seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Ma basta, non ti crede più nessuno.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è un gradino sopra l'halftime show della finale di ieri sera. Lo possiamo non perché siamo bravi noi, perché era facile quel momento in cui è apparsa la Madonna con con la macchina e Ronaldo e Ronaldinho.
4: Sì.
2: Che sembrava Ciao Darwin, il viaggio nel tempo di Luca Laurenti.
4: Sì. Con attorno tra l'altro la gente che li spingeva, delle cose strane.
2: È stato un momento incredibile. Comunque oggi è lunedì 20 luglio 2026, continua la nostra caccia ai santi minori. Oggi si festeggia San Frumenzio e Sant'Ansegiso.
4: Hai mischiato delle consonanti.
2: No, giuro, se andate sul calendario, quello grande, quello extended version, quello in IMAX per capirci, rimanendo
4: si vede solo
2: trovate anche questi santi qua. Quindi se ci sono all'ascolto dei Frumenzio, degli Ansegisi, possono scriverci al 347
4: e raccontarci com'è stata la loro infanzia.
2: 342-5220, vai con i titoli di oggi, Chiara.
4: Vaticano, dopo il discutibile halftime show della finale di ieri sera, Papa Leone diffida la pop star dal continuare a usare il nome Madonna.
2: Lo capisco, l'avrei fatto anch'io. Politica, Vannacci propone un accordo scritto a Giorgia Meloni, del quale poi per i suoi lettori farà anche una versione a disegni.
4: Allora, salutiamo
2: satira,
4: tutti.
2: Salutiamo tutti, che non si sa mai.
4: Italia, Elon Musk dice la sua sulla vicenda del gioielliere, lasciando così solo un geometra di Caserta come unico a non averlo ancora fatto.
2: Giusto, è l'unico in Italia.
4: Mancava
2: Elon Musk. Politica, depositata la proposta di legge sulla legittima difesa della Lega, secondo la quale se sarà approvata si potrà sparare anche a chi è contrario alla legge.
4: Così, allora,
2: una piega, un risvolto.
4: Ischia, su un traghetto in viaggio verso l'isola, fotografata un'auto con un pony nel bagagliaio. Furiosi i proprietari, rovinata la sorpresa per nostra figlia.
2: Eccoci qua. Avevano faticato tanto per inserirla nel bagagliaio.
4: Povero.
2: Scienza, grazie a un batterio, ridotta del 90% la capacità riproduttiva della zanzara tigre. Ma non era quello il motivo per cui quando ci punge le diamo della puttana.
4: Dai! Senti,
2: ti scherza, amici scienziati, avete fatto bene, spero, credo.
4: No, per dire, sono moriti anche loro, ma no. Netflix, il brano vincitore del talent rap Nuova Scena insulta i carabinieri. È polemica, peraltro una polemica che non si vedeva dall'ultima edizione di La Sai l'Ultimo.
2: Con Pippo Franco e le barzellette sui carabinieri, credo. Calcio, Maldini e Leonardo in missione per convincere Pep Guardiola ad accettare di diventare il CT dell'Italia. Non si conoscono i dettagli della missione, ma pare servano una pistola e un familiare stretto.
4: Dai!
2: Ma solo così lui potrà accettare, se no non so come altro.
4: Musical, esce il DVD di Don't Cry For Me Argentina col commento di Lele Adani.
2: Ma nessuno.
4: Bello. Un'esibizione.
2: Io lo vedrei però. Un grande numero d'apertura.
4: Grande,
2: capisci,
4: Madonna.
2: Roberto.
4: Grande artista.
2: Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto, come al solito, una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchiericcio. Good luck.

0: solito non ci azzecco mai, sicuramente nemmeno oggi, ma secondo me il tema è Trump che non voleva togliersi dalla foto di gruppo della Spagna campione del mondo e voleva essere a tutti i costi fotografato insieme a loro.
1: E invece, caro Andrea, non ci azzecchi mai, e invece non ci hai azzeccato neanche
2: stavolta.
1: Però siamo stati infami noi, siete tutti caduti nel tranello organizzato da noi di Chiacchiericcio. Questa puntata con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, in regia c'è Tito e in redazione, signore e signori, è tornata Agnese! Di, qualcuno l'avrà già riconosciuta dalla risata probabilmente, il gruppo di Chiacchiericcio piano piano si va riformando. L'ultima settimana, quando Paganelli torna dai fattacci suoi in giro per le vacanze, dovremmo riformarlo. Per ora abbiamo l'ottimo Tito, però Andrea, dicevo, non hai indovinato, non abbiamo scelto Look at Me di Jerry Halliwell per aprire questa puntata di Chiacchiericcio per parlare di Donaldone Trump, perché sennò poi ci dite che parliamo solo di Donald Trump. Invece c'è una cosa di cui non parliamo praticamente mai, ed è il Giappone. La notizia,
2: non so se sapete,
1: la notizia
2: che noi,
1: arriva dal Giappone.
2: Noi siamo stati in Giappone.
1: Dillo ogni tanto, non lo diciamo mai.
2: Noi siamo stati in Giappone, però il collegamento ci sta.
1: Non litighiamo del fatto che io ci vorrei tornare anche quest'estate e Chiara Galeazzi.
2: Guarda che mi anticipa l'intro della della notizia. Mamma mia, che guasta feste. No, allora, noi siamo stati in Giappone, ci teniamo a dirlo. Ci siamo stati in agosto.
1: Sì.
2: E io ho detto mai più voglio andare in Giappone ad agosto, perché in estate in generale, in particolare diciamo dalla metà di luglio fino alla fine di agosto, anche inizio settembre, le temperature in Giappone sono particolarmente alte,
1: insopportabili.
2: Sono alte al punto che da quest'anno la governatrice di Tokyo ha deciso che tutte le persone che lavorano nell'amministrazione pubblica della città hanno il permesso di vestirsi in maniera più leggera per venire a lavoro. Di solito l'outfit, diciamo così, del lavoratore giapponese è l'abito con i pantaloni lunghi e la giacca.
1: Da salaryman. Proprio così, sono proprio molto rigidi su questa cosa.
2: Sì, camicia bianca, vestito, giacca e pantaloni lunghi, per le donne la gonna lunga con le collane, eccetera, eccetera. Invece adesso si è deciso che si può indossare anche t-short e calzoncini corti.
1: T-shirt. Quindi, diventa tutto molto sexy.
2: No, perché si è sollevata una questione. È iniziata appunto questa pratica, c'è una minoranza di persone, non ancora tutti hanno usato questi look, però si iniziano a vedere un po' di calzoncini. È venuto fuori che questi calzoncini stanno creando un problema nelle donne. Non nel senso, cioè in realtà esiste anche una questione di genere rispetto all'accettare l'abbigliamento corto sulle donne, ma è soprattutto il fatto che le donne non hanno voglia di vedere le gambe nude dei loro colleghi.
1: Attenzione, come mai?
2: Esiste la cosiddetta sunehara, che significa molestia da peli sulle gambe, cioè io non voglio vedere le tue gambe pelose.
1: Eccole qua. Sì, sono pochissimi dei peli sulle gambe, peraltro.
2: Fa niente, non sono belli da vedere, ok?
1: Perché quindi non sono belli?
2: No, secondo le lavoratrici negli uffici non è così gradevole vedere
1: le donne verso gli uomini, che
2: le
1: non
2: donne
1: vogliono
2: verso
1: vedere
2: gli uomini. Perché dall'altra parte diciamo che c'è anche il problema che per le donne è sottinteso che si debbano depilare, e quindi quello che dicono alcune donne che lavorano in questi uffici è: per noi non c'è lo stesso standard, non è che noi altrettanto liberamente possiamo mettere calzini.
1: Io sarei favorevole anche le donne sui posti di lavoro, se non vogliono depilarsi, ma che tanto siamo a lavorare, mica dobbiamo.
2: Quindi lo so, ma vaglielo a spiegare.
1: Fate ciò che più vi aggrada, poi in privato ognuno farà quello che gli pare. A meno che non lavori però in un'azienda che fa rasoi. Potrebbe essere più complicato.
2: Però scusa, allora anche tu che hai la barba nell'azienda di rasoi non potresti portarla.
1: Sai che a Mediaset per un sacco di tempo, quando c'era lui e i quiz iniziavano in orario, non si poteva portare la barba. Perché
2: sì,
1: il cavaliere non amava la barba. E quindi. E invece in Giappone la polemica però riguarda le donne che si lamentano dei peli maschili.
2: Sì, cioè sono un po' disgustate.
1: Facciamo così, abbiamo già parlato per un bel po', mettiamo una canzone, sì, e poi su questa notizia, come sempre, tutti insieme facciamo chiacchiericcio. Stare

0: cosa fai questa sera? E mandiamo un abbraccione a Noemi, che ieri è caduta dal palco durante un concerto e insomma si è fatta maluccio, però ha pubblicato un post su Instagram in ospedale in cui ha detto che sta benino, deve fare un po' di riposo, i medici le hanno dato un mesetto di riposo, quindi le mandiamo un abbraccione. Immaginiamo, per un artista che ha poi lanciato un disco forte come questo, passare un mese
1: infatti,
0: in ospedale in questo momento
1: proprio d'estate,
0: che deve essere, diciamo, è stato un weekend intenso per il nostro paese. Sono arrivate un sacco di notizie più o meno drammatiche. Noi abbiamo scelto oggi una notizia leggera, anche perché siamo nel mese di luglio, ci chiamiamo Chiacchiericcio, quindi niente puntate croccanti almeno fino alla fine della stagione, salvo catastrofi.
1: Vabbè, vediamo. Secondo me non duri tanto questa promessa.
0: Stiamo parlando di Giappone, di questo chiamiamolo decreto, che è stato promulgato nella città di Tokyo, dove si può andare eccezionalmente in pantaloncini corti, ma alle lavoratrici giapponesi questo non va bene, perché si vedono i peli dei maschi.
1: E ad alcune dà fastidio.
0: È un po' disgustosa. È arrivato un messaggio di Alessandro.
2: Scusate, ma non ho capito, ma in Giappone le parti nude non le vedono automaticamente pixellate?
1: No. Allora,
2: non capisco il problema.
0: No, allora, no, non funziona così, credo. No. Alessandro stia facendo riferimento, lo spiego per i nostri ingenui ascoltatori, al fatto che alcuni pornazzi giapponesi,
1: dai, pornazzi,
0: le parti diciamo più importanti sono un po'
1: le parti clou
0: pixellate, cioè sono sfocate, come sai i volti dei pentiti di mafia che vengono pixellati. Ecco, la stessa cosa. È un po' come vedere l'Odissea, però Polifemo non lo vedi perché è pixellato.
1: No, è come se non vedessi la nave, non c'è,
0: parti
1: proprio una roba fondamentale.
0: Però stiamo parlando non tanto di parti intime, perché c'è anche chi ha frainteso e ha detto: in che senso le donne non possono vedere i peni dei colleghi?
1: I peli. Mamma mia.
0: E Mari ci scrive: ragazzi, io sono titolare di una palestra e a volte ci sono uomini in canotta con i peli che escono da tutte le parti. Sono d'accordo con il giapponese e vi prego, radetevi. Parliamone tra di noi.
1: Ok.
0: Uomo peloso.
1: Tutto, ci voleva la rima. Tutto
0: veloso,
1: voglioso,
0: tutto fascinoso. Care fanciulle in questo studio, voglio capire anche la differenza tra generazioni. Chiara, per te, tu stai con me, io non sono un po' peloso, ma non troppo.
1: Sei un po' a chiazze, però lo sei.
0: Ho i peli dove non dovrei.
1: No, non è vero, dove non dovresti no, però... ma no, ma chi se ne frega?
0: Per te va bene tutto.
1: No,
0: respiri.
1: No, purché respiri, non è quello.
0: Cosa ti ha fatto innamorare di Ciccio? Respirava.
1: Mi è passato davanti a un certo punto.
0: E questo era.
1: No, allora, non un enorme fastidio, però mi rendo conto che forse la nostra ascoltatrice, che ha la palestra dove si suda col pelo di
0: fuoco, i peli aumentano la possibilità batterica,
1: tengono lì, e non lo so, forse effettivamente quell'immagine un po' mi fa dire cavolo, però sai, io non posso giudicare il pelo altrui e poi lamentarmi che io me devo depilare costantemente.
3: Coerenza.
0: Ma sentiamo, l'approccio della Gen Z con il bulbo pilifero.
3: Allora, io diciamo che meno ce ne sono meglio è. Proprio visivamente.
0: Quindi per te uno tutto rasato è più bello di uno un po' pelosetto?
3: No,
0: cioè,
3: tutto rasato no.
0: Facciamo un esempio concreto.
3: Vai.
0: Non so se avete presente Temptation Island.
1: Sì, certo.
0: Sono tutti dei pilatoni.
3: Sì, vero.
1: Sì, è vero.
0: Cioè, non c'è nessuno coi peli.
3: Hai ragione.
1: È vero.
0: Perché
1: è un po'.
0: La bellezza maschile in questo momento mi toglie il pelo.
1: No. Però aspetta, è anche perché il pelo mi nasconde il muscolo e il tatuaggio,
0: giusto,
1: che sono due investimenti.
3: Brava.
0: E non solo, il pelo accorcia anche...
1: Allora,
0: diciamo, immagina di un bastoncino piantato nel terreno, piantato in un cespuglio, quale sarà quello che sembrerà più lungo?
1: Ma non ci interessa così No, però lì no, è brutto.
0: Lì cosa, il pelo o l'assenza?
1: L'assenza. No, l'assenza no.
0: Facciamo così.
1: È inquietante.
0: 5220 per i vostri messaggi. Come dite, preferivate le puntate croccanti? Volevate parlare di legge elettorale? Volevate parlare di legittima difesa? Ragazzi, lo capiamo, ma oggi vi tocca
1: legittima difesa dal pelo.
0: Forse questo è.

0: Che poi c'è tutta anche una categoria anche di uomini a cui piacciono gli uomini, che amano molto il pelo, tanto da farne una categoria chiamata bear.
1: Certo.
2: Certo.
0: Gli orsi.
2: Certo, gli orsetti. Tu sei un po' un bear.
1: Eccomi qua. Allora, no, non è venerdì, non è il momento degli amori di Dio. però, visto che c'è Agnese,
2: sì,
1: è un sacco
2: che non facciamo,
1: non facciamo quella roba lì che riguarda i giovani e la Gen Z. Potremmo la prossima mezz'oretta,
2: sì,
1: potrebbe anche essere, possiamo dire, l'ultima volta che la facciamo forever and ever. Speriamo di no.
2: Ma la prossima siamo di nuovo qua.
1: Speriamo di no. Però facciamo così, fermiamoci un attimo,
2: yes,
1: e poi parliamo di giovani, parliamo di Gen Z, torniamo subito.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ. Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Dettagli in negozio e su demenego.it.
8: Ho comprato una perla nera.
9: E perché?
8: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
9: E perché?
8: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
10: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Beach Like DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
14: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
15: Radio DJ. One nation, one...

0: Sono le 19.37 di un lunedì di luglio, quando Chiara Galeazzi, ascoltando questa Woman di Peggy Gou insieme a Eira Star, disse: ma Peggy Gou sta con Berrettini?
1: E io allora in realtà ho detto, per essere sinceri, Bettarini, esatto. Perché io sono ferma a Simona Ventura, però intendevo Berrettini.
0: Detto, ma non ne so niente, non sarà possibile.
1: E se non lo sa Francesco Lancia, allora
0: non è successo.
1: Non esiste.
0: E invece, a quanto pare, ho fatto una googlata, pare da luglio 2026, cioè
1: da questo gossip.
0: Da pochissimo. Berrettini, che secondo me è l'unione tra la prima mezz'ora di questo programma, che si chiama Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi, fino alle 20, sì. E la seconda, perché
1: davvero?
0: Un po' pelosino, secondo me. È un po' furry, dai, è un po' pelosino.
1: È un po' bear.
0: È un po',
1: no,
0: un po'
1: non
0: pelosino.
1: È un bear.
0: Bello, bellezza,
1: non è un bear.
0: Ma è un po' pelosino, secondo me.
1: Sì. Ok. E non lo so.
0: Fa idolo della Gen Z, cioè molto seguito dai
1: sì,
0: giovani.
1: Sì, molto, molto.
0: E in questa seconda mezz'ora abbiamo deciso di parlare dei giovanissimi.
1: I allora, giovani dico, pelosi.
0: È la prima volta che affronti questo momento, quindi respira, yes. Andrà tutto bene. Stessa cosa per i nostri ascoltatori che non sanno che cosa stiamo facendo.
1: Sì.
0: Io e Chiara siamo due millennials. Io,
1: yes.
0: Io cuspide, però comunque millennials.
1: Cuspide, no, con la Gen Z,
0: no,
1: con quelli prima, con la Gen okay. X.
0: E però all'ascolto abbiamo anche tanti tanti giovani che non sempre ascoltano la radio, ma grazie a Chiacchiericcio ci si sono un po' riavvicinati. E noi dobbiamo a volte parlare anche
1: a
0: di
1: loro.
0: Quello che, loro, che a loro interessa. E quindi fare dei nomi ogni tanto, parlare di argomenti di cui noi non sappiamo niente, ma magari i vostri nipoti, i vostri figli vicino a voi, sì. E quindi li sentirete annuire. E qui fin qui niente di male.
1: Sì.
0: Qualcuno dovrà spiegarci perché lo facciamo su una base trap.
1: Vabbè, per quello, per avvicinare i giovani.
0: E già questo è strano.
1: No,
0: con
1: è
0: il
1: strano.
0: Supporto di Agnese, che è Gen Z piena. Questo non ci sorprende.
1: Per avere un esperto.
0: E perché diamo a Chiara una spara jingle piena di suonini insensati con i quali lei rovina l'intervento rendendolo incomprensibile.
2: Margarita!
0: Va bene.
1: Piace ai giovani.
0: Usati malissimo
1: roba.
0: Questi
1: perché?
0: Suoni. Però. Va bene, Chiara, a posto
1: no.
0: Così. Capito, Tito, quindi devi gestire
1: capito.
0: Tutta questa. Devi gestire tutto questo nonsense qui.
1: Sì.
0: Allora, Chiara, qual è la prima notizia di oggi?
1: Allora, oggi voglio anche vedere un po' se sei preparato.
0: Sì.
1: Perché parliamo del Breakfast Club.
0: Non ho idea. X-File,
1: non te lo ricordi?
0: No, Breakfast Club, film.
1: No, manco. Ma... volevo mettere una roba di rabbia.
3: Beh.
1: Adesso la Gen Z, sì. Agnese ci spiega chi sono questi ragazzi del Breakfast
4: ma
1: Club.
4: Ma secondo me sì, diciamo i nomi e adesso ci vengono in mente.
1: Vai, digli
4: allora,
1: nomi.
4: Breakfast Club.
1: Breakfast.
4: Composto da Cristiano Borsi,
5: Le Croissant,
0: okay.
4: Fabio Ferrucci,
5: La Baguette
4: e Viola Silva,
5: L'Eclair.
4: Eccoli.
0: Non ho idea, ti giuro, non ho idea, ma li abbiamo già nominati. Ma che sei scemo? Ma che...
1: Ma come? Ne abbiamo parlato tantissimo.
0: Vabbè, e che è successo al Breakfast Club?
1: Al Breakfast Club in questi giorni hanno messo un annuncio dicendo: stiamo per dirvi una cosa incredibile, pazzesca.
0: Parliamo
1: preparatevi.
0: Di influencer, creator,
4: sì, esatto.
1: creator. Preparatevi perché questa volta cambia tutto.
0: Attenzione, quindi avranno annunciato un nuovo editoriale, un progetto editoriale, un giornale, il Breakfast News.
1: No, hanno annunciato che quest'anno
0: che cosa hanno annunciato?
1: Che quest'anno faranno di nuovo la villa estiva del Breakfast Club.
0: E che cos'è la villa estiva del Breakfast Club?
6: No. È arrivato l'arrotino.
0: Non mi dire che è una casa piena di TikToker, di creator.
1: No, no, è una casa.
0: Ma non è che ci vuole la genialata.
1: Vieni, ci sono loro,
4: esatto.
1: C'è il Breakfast Club. Dentro ci sarà anche Martina Cavaiuolo, che è sempre più parte del Breakfast Club,
0: che
1: anche
0: è
1: perché
0: creator TikToker.
1: Anche perché sta insieme a uno di loro.
4: Sì, tecnicamente dovrebbe stare insieme a Fabio.
7: Vergognati.
1: Quindi insomma, okay. Anche lei fa parte del club, sì. Adesso. E insomma, anche quest'estate faranno questa villa dove ci saranno le challenge. Beh. Le robe, gli ospiti. Dove vanno
0: bellissimo. Da TikToker, influencer. Possiamo andare anche noi in questa villa?
1: Non credo,
0: no?
1: Poi non so, forse a fare le pulizie. Se c'è bisogno puoi andare.
0: Amici del Breakfast Club,
1: sì.
0: Fateci sapere se possiamo venire anche noi. Noi vedremo volentieri.
1: Ma davvero?
0: Sì, Chiara, è finito?
1: Se no c'è anche quella, la villa dello Snack Club.
0: Che cos'è lo Snack Club?
1: Che sono tipo il Breakfast Club ma più giovani.
0: Ah, e beh, già questi hanno 16 anni, quelli saranno ancora allattandosi, credo.
1: Più o meno.
0: Più o meno siamo lì.

0: Chiacchiericci, io sono un X Generation e conosco il Breakfast Club perché ho una figlia piccola, 11 anni, che li sa tutti e mi fa comprare tutti i loro libri. Ciao!
1: Questo è il bello del...
2: I libri, capito? Premio strega,
0: fanno libri.
1: Non mettere il dito nella piaga. Questo è il bello del momento giovani di Chiacchiericcio, cioè unire le generazioni, vedere persone di un'età più avanzata e persone di primissimo pelo condividere un momento anche solo chiedendosi: ma sta gente chi è? E Erika però prima ci chiede di fare servizio pubblico. Buonasera, potete dire ai giovani che vengono in piscina indossando le mutande sotto i bermuda extra large calati che non si possono guardare? Erika fa l'istruttrice e l'assistente ai bagnanti. Mi confermate che c'è la tendenza dei boxer calati con le mutande tirate un po' su?
3: Beh, un evergreen.
1: Sì, questa è sempre chiara. Con i suoi sonini, Tito.
4: Ti diranno per la retina, ma è tutta una bugia.
1: È tutto
2: ma anch'io li ho via quando ero giovane io.
1: Ma quando ero giovane io no, però quando ero giovane io...
2: Quando eri giovane tu non c'era il mare.
1: Cioè, esatto.
2: Era
1: una pangea gigante per il mare, dovevi camminare assai. Qual è la seconda notizia di oggi, Chiara?
2: La notizia di oggi è in realtà, adesso per vedere se hai studiato, un reprise di una notizia che abbiamo fatto l'ultima volta, l'ultima rubrica dei giovani.
1: Sì, che era nel 93 tipo.
2: Se io ti dico Vale Bise, tu cosa mi rispondi?
1: Aspetta. Vale Bise è l'unione di due creator, no? Cioè Vale e Bise.
5: Follia.
2: No.
1: Questo suono lo riconosco da dove proviene.
5: Follia.
1: Lo riconosco.
2: Non vale, no, assolutamente.
1: È una sola creator? È un solo creator.
2: È una persona, è un
1: vale
2: ragazzo.
1: Bise, tutto attaccato.
2: Vale Bise di cognome.
3: Valentino Bisegna.
2: Ecco, vedi.
1: Comunque noi ridiamo e scherziamo, ma ieri la finale mondiale, lo spettacolo l'ha aperto iShow Speed, che è pure un altro influencer creator di cui io ignoravo tutto, ma evidentemente...
2: Possiamo andare avanti con la notizia?
1: Vale Bise.
2: Ok, Vale Bise si è lasciato con Sara Di Sturco, ne abbiamo parlato.
1: Vabbè, ma come faccio a proseguire la mia vita dopo questa notizia?
2: Sara Di Sturco si è messa insieme a Mattia Cerrito. Chi è?
1: Aspetta, Mattia Cerrito. Questo nome l'ho sentito.
2: Dai,
3: ce l'hai, lo so.
2: Dai.
1: Mattia Cerrito. No, dai. Non mi chiedete, non fate domande.
5: Allora,
1: no, dai, no, Chiara, aiutami. Mattia
5: Cerrito. Non pago affitto.
2: Dai,
5: no,
2: non dai, è lui. Basta. Prova a ragionare.
6: Fresco come una rosa.
2: Vai.
1: Premendo tasti a caso.
2: Sì. Mattia è Cerrito. Quello di ciao, user. Sono io.
1: Ecco,
7: ciao, user. Purtroppo sì. Mi hai scoperto.
2: Questa cosa qua. Ma noi non parliamo di loro perché loro stanno insieme.
1: Li abbiamo citati a fare.
2: No, perché aspetta. Noi di Sara Di Sturco e Mattia Cerrito non parliamo. Stanno insieme e fanno le loro robe, ok? Sì. Parliamo di Vale Bise. Perché Vale Bise, tornato single, ci si è chiesti:
1: capirai,
2: ma si metterà con qualcuno?
1: Fila.
2: No, la fila non lo sapevo.
7: Le croissant?
2: Vabbè, ho messo una roba a caso. Comunque, ci si è chiesti con chi si metterà adesso Vale Bise. Pare ci sia una relazione.
1: Attenzione, con Agnese.
2: Pare che... No. Abbiamo delle immagini, ma solo di lei di schiena, in una ripresa rubata, diciamo così.
8: Chi è Tatiana?
2: Non è Tatiana, bensì potrebbe trattarsi di Caterina.
1: Caterina. Caterina. Quella che cantava Aeroplano con Max Pezzali. Aeroplano, che te ne vai? Cervello che si spegne.
2: No, Caterina è la ragazza che Valerio Mazzei ha portato in Giappone per il suo format YouTube.
1: Chiara, non puoi introdurre personaggi nuovi nella storia che non hai presentato prima. È l'ABC della narrativa.
9: Scoppia, scoppia, mi scoppia.
1: Posso mettere
2: Senti, l'ha fatto Nolan nell'Odissea, perché non posso farlo io?
3: Tra l'altro.
1: Ma

0: Buonasera ragazzi, confido in voi che avete una certa moralità, una certa etica. Potete parlare un po' dell'Odissea per cortesia? È da una settimana che su Radio DJ non ne parla nessuno. Guarda Roby, lo faremmo volentieri,
1: Roby.
0: Ma come puoi sentire il tempo a nostra disposizione, ahimè, è finito. Quindi,
1: peccato.
0: Peccato, perché ne avremmo avute di cose da dire, sarà per la prossima. Grazie mille a Tito in regia, grazie ad Agnese in redazione, bentornata. Grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo WAD. Noi, se volete, ci risentiamo domani, sempre qui tra le 19 e le 20. Agnese, ci sei ancora? Non è che ci
1: certo
0: molli.
1: Che sì, vai in vacanza di nuovo.
0: A domani, ciao.
2: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
3: Radio DJ, One Nation, One Station, One.

0: Musica Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale Gallo del Pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
12: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ chiama Italia.
3: Siete in onda fra 3 minuti.

0: Stavo per fare la stessa fine di Olivia Rodrigo,
1: cioè
0: che dice baciami e morirò stecchita. Qui nessuno mi ha baciato, ma ho trovato le cuffie qui appoggiate, le mie cuffie che Alex conserva sempre con grande prudenza.
1: Sì, se posso dire, sapete dove le conserva? Avete presente dove il prete tiene quel calice?
0: Sì, certo.
1: Lì,
0: sì.
1: Che, e poi Alex,
0: che ha un nome poi, tra l'altro, quella specie di armadietto, no?
2: Bravo,
0: c'è
2: bravo.
0: Dentro
2: tabernacolo.
0: Il tabernacolo, bravo, bravo.
1: Ma no, la cosa giusto bella tabernacolo. Che tu non sai che come il sacerdote,
0: sì?
1: Alex con quel fazzoletto
0: lo pulisce, sì,
3: pulisce gli auricolari.
0: No, allora, pulisce. Se vuoi che raccontiamo tutta la storia, tutte le mattine quando finiamo il programma Alex raccoglie la mia cuffia che io ho prudentemente staccato e riavvolto. Proviamo. Il cavo
1: Kyrie Linus.
0: C'è la scatoletta degli occhiali, sì. Mette i miei occhiali qui dentro, sì. Li pulisce con il fazzoletto Kyrie dell'ostia
1: Linus.
0: E poi la penna.
1: E poi la penna e la
0: che
1: mette
0: è sempre
1: dentro
0: questa
1: dentro la struttura degli occhiali.
0: Di fianco. Uno, due, tre, poi okay. La mattina dopo ritornano. Questa cuffia che è stata nel tabernacolo da 10 giorni, evidentemente ha assunto la temperatura di questo studio anche.
1: Quindi
0: quando le ho infilate le cuffie, quando le ho indossate, stavo per morire stecchito, come Olivia Rodrigo, perché erano due Luke. Erano.
1: Due ghiaccioli, due calippi,
0: ghiaccioli.
1: Due calippi.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
6: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano.
7: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
6: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece,
7: ce ne siamo sbarazzati!
6: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
8: Sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
0: Buongiorno, bentornati, ben ritrovati. È una settimana non qualunque quella di oggi, bensì l'ultima, ma di questo avremo modo di parlare. Prima c'è la sigla.
10: DJ, DJ, chiama Italia.
1: Sei contento?
11: Sì, moltissimo.
10: Ovunque sei, ti raggiungerà.

0: allora buongiorno a tutti. In realtà gli ascoltatori sono sempre lì, sia che noi fossimo da una parte o dall'altra, poi il segnale arriva sempre nelle casse di chi ci segue. Alex è rimasto qui, quindi felice di ritrovarti. Buongiorno Nicola, buongiorno Matteo.
1: Buongiorno.
0: Siete rimasti 2 giorni in più rispetto a me in Sardegna, perché impegni improrogabili mi costringevano a tornare in città, dovevo andare in bicicletta.
2: Bravo, esatto. E anche vederla, il Tour de France sabato e le prove della Formula 1. Ma guarda, ti vengo a tirare i piedi mentre dormi nel letto.
0: Non mi ricordo qual è la quarta cosa. Sabato pomeriggio in contemporanea con lo stesso telecomando guardavo la tappa del Tour de France, le prove della Formula 1, il meeting di Londra, non mi ricordo, una roba di atletica leggera.
2: E annusavi la colla, così, per fare una cosa trasversale.
0: Rimanere sveglio.
2: Bravo, esatto.
0: No, voglio sapere, ad Alghero hanno chiesto di me?
1: Sì.
0: Tutti. No, dovevi rispondermi che cazzo di no.
2: Tutti, ma tu sai che sabato sera Beach Like e DJ.
1: Non vedevano l'ora di sapere dove eri.
2: Dopo che si è esibito, prima stanza a destra, di profilo e tutto mascherato. Okay. Ma Linus dov'è?
0: Certo.
2: Linus dov'è? Che fine ha fatto?
0: E io che pensavo che vi sarei mancato.
2: Moltissimo, moltissimo. Ieri quando eravamo in barca con Alfio, che salutiamo.
1: Sì, ciao Alfio.
2: Sei mancato moltissimo.
0: Maledetti. A che ora siete tornati? Tardi.
2: Tardi.
0: Ne avete goduto fino alla fine.
2: Abbiamo goduto fino alla fine.
0: La domanda più innocente però da parte di molti miei amici è: com'era la Sardegna?
1: Come deve essere la Sardegna?
0: Allora, ieri in contemporanea Google ha pubblicato una classifica che è un po' tipo le bandiere azzurre.
1: Sì,
0: goletta verde.
1: Sì.
0: Goletta verde, insomma, ha preso la bandiera azzurra da quella località.
2: Sì,
0: no?
2: Sì,
0: lì
2: sì,
0: c'è sempre un po' di democristiani dietro, no? Perché comunque.
2: Beh, un colpo a cerchio e una alla botte.
0: Si cerca di aiutare un po' tutte le regioni.
2: Incontro, l'anno prossimo, però, dall'Abruzzo manco una. Per dire, ho detto Abruzzo.
0: E di colpo
2: viene fuori
0: questa invece è una classifica che viene stilata dai frequentatori di Google Maps.
2: Quindi,
0: che mettono delle stelline per indicare se la località gli è piaciuta. Delle prime 30 spiagge italiane, 20 sono della Sardegna.
1: Sì.
0: 20. Però la prima è della Sicilia. È la spiaggia dei Conigli a Lampedusa.
2: Vedi.
0: Che è meravigliosa, non l'ho mai vista, però immagino.
3: Io ci sono stato.
0: Immagino sia bellissima.
2: Ieri.
0: Ma ci sono i conigli?
3: No.
2: Si chiama così perché c'erano un tempo. Ieri quanta ingenuità nella domanda di Matteo Curti a un tassista. Dice: ma voi dovendo andare al mare non qui, dove andate? E lui, il tassista, giustamente ha detto: ma una volta sono andato in provincia di Oristano.
0: Che è massimo allontanamento consentito.
2: Ma io intendo dire in Europa. Ah, e che ci va?
0: Ma che bisogno abbiamo?
2: Non abbiamo bisogno, meglio di questo non c'è
0: niente. Saluto alla categoria dei tassisti di Alghero, che sono molto pochi e quindi a volte
2: 30.
0: Si...
2: 30,
0: come
2: ci ha
0: detto, l'abbiamo già raccontato l'altra volta quando siamo sbarcati ad Alghero. È stata molto bella l'esperienza. Prendiamo l'aereo, atterriamo a Fertilia. Che è la località dove c'è l'aeroporto, prendiamo il primo taxi disponibile e c'è un signore molto simpatico, però riservato, certo, come soltanto i sardi sanno essere, ma che ci fosse qualcosa di strano l'ho capito, perché quando suonava al telefono la musica era quella del Padrino.
2: Sì, pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
0: Non posso rispondere, ho dei passeggeri.
2: Ma non veniva interrotto, perché lui ovviamente aveva i passeggeri e quindi non rispondeva. Quella ha richiamato.
0: E alla terza volta ha risposto.
2: Ha risposto.
0: Ed era una bella ragazza che chiedeva un passaggio, cioè stava cercando un taxi, ma non lo trovava perché sono molto pochi.
2: Esattamente.
0: E abbiamo fatto una cosa.
2: Un taxi collettivo, come a Cuba, tipo.
0: L'abbiamo anche già raccontata questa. Buona settimana, l'ultima e sarà anche la più bella in assoluto, perché vogliamo lasciarvi un bel ricordo, visto che magari poi dopo alla fine chissà nella vita come va.
2: Esatto.

0: non c'ha il finale. Io avevo la versione che finiva via Lady Marmalade.
1: Io purtroppo ho preso 3 kg, quindi Marmalade non posso sentirla.
0: Per una settimana o due.
1: Mocca cioccolata, niente.
0: Ti sta bene.
1: E basta.
2: 3 kg, veramente?
1: 3 kg.
2: Ma non ho mangiato niente.
0: Ma si vede che sono 3 giorni che non cazzo.
1: No!
0: Ho scoperto stamattina che la Belle si scrive dopo tanti anni, l'ho scoperto.
1: Tutto
0: pensa
1: attaccato.
0: Che questa canzone... Sì, tutto attaccato, ma come LeBron. LeBron è tutto attaccato... Ma c'è la B maiuscola, anche se è tutto attaccato.
1: Okay.
0: LeBron, quella roba, una libertà stilistica molto americana.
1: Quindi
0: e la Belle uguale, L maiuscola, A minuscolo, B maiuscola
1: e tutte le altre a fine.
0: La Belle.
1: Ok, ok.
0: Su Radio DJ, dai, 3 minuti secondiari ce li possiamo anche permettere, così va tutto in archivio. 3 ore e 3 minuti, ho controllato, la partita è iniziata alle ore 21 e la proclamazione, cioè il fischio finale, quello che dice la partita è finita, ha vinto la Spagna, 3:00 e 3 minuti.
1: 3 minuti, sì.
0: Dopodiché
1: sì.
0: Sono andato a dormire perché insomma la giornata era stata impegnativa, ma quello che è successo dopo l'abbiamo recuperato stamattina.
1: Sì, stamattina come
0: guardando un po' di cose.
1: Come
0: insomma.
1: Tutti i mondiali, mettevamo la NASA nel mare e
0: sì,
1: poi la mattina dopo la tiravi su. Ieri la partita sulla Rai ha fatto 12 milioni e mezzo,
0: vabbè.
1: 68%, tantissimo.
0: Per essere
1: come
0: una
1: sempre.
0: Partita che non ci vedeva coinvolti, sono tanti spettatori.
1: Tantissimo.
0: Magari non tutti erano attentissimi, anche perché la partita era abbastanza noiosa. Una cifra che dà l'idea di come la partita sia andata: tiri in porta della Spagna 20, tiri in porta dell'Argentina
1: 0 nei 90 minuti.
0: Nei
1: 90
0: poi minuti.
1: Quando hanno preso il gol si sono un po' svegliati.
0: Sì, sì. Messi ha giocato dopo il gol della Spagna. Fino al gol della Spagna era come se non ci fosse in campo. Gli ultimi 8 minuti di colpo è diventato il padrone del territorio, però forse avrebbero dovuto o potuto, ma magari non erano in grado di, semplicemente. No?
1: Certo.
0: C'era
1: poi...
0: una differenza di potenziale enorme, no? Fra la Spagna e l'Argentina.
1: Cosa fai?
0: Sera.
1: Tu togli Messi perché non gioca?
0: No,
1: sua
0: avresti
1: partita.
0: Dovuto magari avere il coraggio di servirlo un po' di più e cercare di essere un po' più propositivi, ma se poi ti scopri, gli spagnoli ti fanno...
1: Il mazzo.
0: Si fanno neri.
1: Il mazzo.
0: Ringrazio un ascoltatore che ci ricorda che la Coppa del Mondo è prodotta dalla GDE Bertoni di Paderno Dugnano, su disegno di Silvio Gazzaniga.
1: Molto bene.
0: Un po' d'Italia.
1: Un applauso a Paderno Dugnano e alla GDE Bertoni.
0: Sai che poi, appunto, come dicevamo prima, il giorno dopo escono tutte le inquadrature, le piccole cose che fanno anche un po' ridere, no? C'è una scena in cui Cucureddu, quello della Spagna.
1: No, si chiama diverso quello con cui capelli riccioli
0: d'oro.
1: Cucurella, riccioli d'oro.
0: Cucurella è un altro dopo essere stati sul podio ed essersi liberati di Trump, hai visto che non se ne voleva andare.
1: Sì, ma certo.
0: È come avere un vecchio rimbambito in giro.
1: È una cosa del genere.
0: Con un infantino che cercava di portarlo via, poi alla fine l'ha capita, dopo aver fatto tutte le fotografie di prammatica, vanno negli spogliatoi e negli spogliatoi si consuma la vera festa, no? Quella che magari noi comuni mortali non vediamo perché, no? Lasciano fuori i cellulari e si possono lasciare andare, no?
1: Ma se ci fosse
0: immagino il commento su Paredes così.
1: Sì, tra l'altro. Ma se ci fosse stato la buonanima di Giampiero Galeazzi sarebbe riuscito ad entrare dentro tutto sporco di champagne.
0: Sì, come con lo scudetto di Maradona.
1: No?
0: Beh, insomma, vanno verso lo spogliatoio, ci sono un po' di corridoi e c'è uno che tiene in mano la scatola della coppa, la scatola di Louis Vuitton. L'altro, Cucurella, c'ha la coppa vera e propria, ma la tiene dentro un sacchetto di plastica, tipo un sacchetto della spesa o quasi, e inciampa.
1: No!
0: Inciampa, ma per fortuna
2: non
0: cade.
2: Di che materiale è fatta? D'oro?
1: D'oro,
0: sì, è di metallo dorato, insomma, non credo che si sarebbe rotta. Però metti che si scalfiva anche un attimino, no?
1: Sì, non
0: sarebbe
1: bene.
0: Stato un
2: ma
0: po' imbarazzante.
2: Ma questa che cos'è? Sempre la stessa che poi viene
1: data
2: alcune coppe che ce n'è una e viene
0: premuta? Era così all'inizio, si chiamava Coppa Rimé e la Coppa Rimé credo l'abbia messa via per prima la squadra che l'ha vinta per 3 volte.
1: Cioè il Brasile.
0: Questa credo sia un'altra coppa, non so se è destinata poi a essere consegnata con la stessa tecnica. Carina sul campo, prima della premiazione effettiva, la scena di Pedri, centrocampista della Spagna, che calcia un rigore con suo papà in porta.
1: Bello.
0: Suo papà,
1: bello,
0: che da giovane faceva il portiere, aveva dovuto smettere di giocare per motivi familiari, e ogni volta che fanno una partita importante e vincono, il papà ha diritto di scendere in campo e parare un rigore.
1: Ma che figata,
0: calciato,
1: bello,
0: dal figlio.
1: Bello, bello.
0: No, Yamal, terzo giocatore più giovane ad aver mai giocato una finale di campionato del mondo. Il più giovane in assoluto è stato ovviamente Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, che giocò tipo a 17 anni, okay, credo, in Svezia. Il terzo è Yamal, il secondo lo zio Bergomi.
1: Sì, Fabio, è vero, Fabio, quando avevo i baffoni sembravo un vecchio ma avevo 18 anni, Fabio.
0: Sì.
2: A proposito di Pelé, l'avete vista cosa fatta con l'intelligenza artificiale? C'è un gol mitico, sì, di Pelé, che però è stato soltanto raccontato, perché all'epoca non c'erano
0: forse il gol del millesimo gol.
2: C'è soltanto una fotografia che è proprio nel momento in cui la insacca, però prima l'azione prevedeva una specie di pallonetto a scavalcare tre avversari. Ed è stato rifatto sulla scorta di questo racconto con l'intelligenza artificiale, per cui adesso si può rivedere per finta.
0: Peccato,
2: ma molto
0: che lui non c'è più e non può rivedere almeno nella sua testa quello che hanno fatto. Cosa resterà? Cosa resterà secondo te di questo mondiale?
1: Cosa resterà del mondiale? Ti dico le cose rimaste così.
0: La voga.
1: Il row,
0: sì, cioè sì, la voga,
1: la vogata norvegese.
0: Sì, sì.
1: Il countdown, che io ti dico la verità, metterei anche in Serie A.
0: Lo vorresti introdurre?
1: Metterei anche in Serie A, cioè 5, 4, 3, 2, 1 e poi inizia la partita. È una cosa bella, corale che tira dentro.
0: Sì, sì, sì, sì.
2: Rimane pure questa novità dell'half time dentro la partita finale, che è una merda.
1: Come? Non ho capito bene.
0: Ho capito Erda? In che senso?
1: Allora, io
2: dicevo che
1: interrompe l'emozione. Io l'ho visto stamattina bello sul trono,
0: visto un po' avanti veloce.
1: Se me lo sono visto veloce.
0: Sì. Vabbè, diciamo che era una tassa da pagare alla cultura americana.
2: Trump l'ha consegnata a lui la coppa?
0: Certo che l'ha consegnata, ha anche stretto la mano al presidente spagnolo, nonostante non corresse borsa. Tutto po'. Sai cosa mi augurerei che rimanesse? Poi mettiamo una canzone.
1: Sì.
0: Lo stesso atteggiamento con il quale gli arbitri hanno trattato i falli durante questo campionato. Se tu ci hai fatto caso, fischiavano pochissimi falli e dovevi essere morto perché qualcuno ti venisse a fermare il gioco. Vedevi delle resuscitazioni improvvise.
1: Istantanee, no?
0: Incredibile.
1: Lasciano giocare all'inglese, si dice all'inglese.
0: Però veramente...

0: Achille Lauro, Radio DJ, la canzone nuova si chiama La città degli angeli. Achille, Lauro, fatti Lauro, chiamare come Lauro, vuoi tu, Lauro che è meglio, Achille.
1: Lauro.
0: È il nome d'arte, è anche tu vittima dell'algoritmo che vuole essere nutrito con una canzone ogni due mesi.
1: Eh beh, certo.
0: Se non gli dai una canzone ogni due mesi muore. Che palle, madonna, anche... che schiavi tu per i cantanti.
1: Beh,
0: ragazzi.
1: Ma anche per i
0: poi la canzone è anche bella,
1: Sì, sì,
0: per
1: sì,
0: carità.
1: Sì. Lo stesso algoritmo, corrigetemi se sbaglio, anche per i comuni cittadini vuole che tu debba nutrire Instagram continuamente, se no...
0: Chiaro, certo, se no si sgonfia.
1: Si sgonfia.
0: Ti saluto. Sono tutti quelli che ti hanno incontrato in aeroporto ieri sera che hanno detto che persona carina e
1: che
0: gentile.
1: Persona carina, che persona
0: falso come
1: non
0: Giuda.
1: È vero, non è vero,
0: falso
1: non è vero,
0: come
1: non,
0: Giuda.
1: È vero non è vero, io torno indietro.
0: Stamattina mi ha detto ho incontrato un sacco di gente in aeroporto a Fertilia lì ad Alghero, minchia che rottura di coglioni.
1: Ma tu sei scherza, ma non dirlo neanche per scherzo che mi imbarazzo proprio, figurati, io ringrazio il Signore che ancora mi riconoscano.
0: C'è un bel messaggio molto, come si dice in questi casi, esaustivo.
2: La Coppa del Mondo, quando hanno rifatto dopo la remake, hanno fatto questa, in teoria doveva essere che chi vinceva la Coppa se la portava a casa per 4 anni, poi dopo non so quale nazione gliel'hanno rubata e non la trovavano più, hanno dovuto rifarla. Allora da allora ce n'è una ufficiale che è quella che hanno alzato ieri sera dopo la vittoria, che alzano tutte le squadre dopo la vittoria, che dopo viene ritirata dalla FIFA e messa via in cassaforte e viene consegnata il giorno dopo una copia dove verrà tenuta dalla squadra detentrice. Ciao Matteo da Ispra.
0: Ciao, allora Matteo, aggiungo un paio di cose. La coppa, quella che hanno usato ieri sera, quella che stava per cadere a Cucurella, è di oro massiccio
1: Urca.
0: E pesa 6,5 kg,
1: Urca.
0: Mentre la copia che viene consegnata è semplicemente ricoperta d'oro. La coppa remake che fu rubata era quella del Brasile.

0: Quella del Brasile, l'abbiamo detto prima, alla terza te la portavi via, ok?
1: Loro se la sono portati via.
0: Allora, molto bello. Cosa succede? Che l'hanno messa in una teca col vetro antiproiettile su tre lati, ma dietro era di legno. Secondo voi, chiedo, i ladri da dove sono passati nel dicembre dell'83? Da dietro, da se la son frecata. Non l'hanno mai più ritrovata. Pare che sia stata fusa. Ma la verità è che è successa un'altra volta nel 66.
1: Prima.
0: Quando era, diciamo, a noleggio. Cioè quando era che ce l'aveva l'Inghilterra.
1: Ce l'aveva l'Inghilterra.
0: In quel caso venne ritrovata da un cane di nome Pickles, che diventò una celebrità naturale. È nazionale. Ecco, queste sono le robe della settimana enigmistica.
1: Sì, sì,
0: spigolature.
1: Il famoso cane da coppa.
0: Esattamente.
1: Adesso prendo un cane da coppa e glielo faccio trovare a lui.
0: Esatto,
1: e
0: Pickles.
1: La
0: Pickles.
2: DJ, DJ, chiama Italia.
3: Radio, DJ.
4: One Nation, One Station. Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani, in edicola.
6: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
7: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
8: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.

0: Nel cuore degli ascoltatori di Radio DJ questa canzone è anche la canzone di Natale.
1: Ma totalmente.
0: È anche,
1: proprio totalmente.
0: Beh, dai, è anche la canzone dei Tech Vet.
1: Ma va, è marginale Linus.
0: Com'era Robby ieri sera?
1: Era fantastico, con una blefaroplastica veramente invidiabile.
2: Dov'era?
1: era nel pre-show.
0: Nel
1: dei
0: pre-show erano lui, Laura Pausini e Nicole Scherzinger.
2: Che hanno cantato?
1: Il pezzo, diciamo, loro...
2: Per i mondiali.
1: Ecco, sì, tu sì, non sì, fare sì, tante domande.
0: Esattamente.
2: No, volevo capire se andarlo a recuperare o no, capito di no.
0: Ma sono finiti i mondiali, guarda, tu puoi anche andare a recuperarlo, ma poi i mondiali sono finiti, quali occasioni abbiamo?
1: Io lo andrei a recuperare per due o tre motivi, la succitata blefaroplastica, dei completini... scintillanti, loro le ragazze un po' in paillette, mm-hmm. E lui con
2: lui rosso?
1: No, tutto sul blè, tutto blè. Sui toni
0: sì,
1: del
0: sì,
1: blè.
0: Però soltanto durante l'esibizione.
1: Bravissimo.
0: Perché poi lui è rimasto e si era cambiato nel frattempo,
1: esatto.
0: Indossava
1: esatto.
0: Un doppio petto così, molto molto molto moderno. Molti messaggi che stanno arrivando legati ancora alla Coppa, nel senso del trofeo fisico proprio,
1: sì.
0: Tutte le varie peripezie, è caduto anche a Cannavaro subito dopo le foto di gruppo, insomma, è anche normale, cioè se tu pensi che pesa 6,5 kg, evidentemente quando ti viene passata tu non sei pronto
2: non
0: a reggere
2: l'aspetti.
0: Un peso come quello, tipo
2: perché
0: anche
2: perché sei abituato a materiali con pesi
0: e poi
2: specifici
0: sono sempre
2: inferiori.
0: Notti molto calde in cui sono tutti molto sudati e magari anche
1: certo.
0: Un po' mani
2: si
0: scivolose.
2: Si ammacca se è d'oro.
0: Come?
2: L'oro è un
1: se non è fatto,
0: se è pieno no, se è pieno come fa a macchiarsi?
1: No. Avete ragione tutti e due, non litigate.
0: Dimmi cara.
1: Se è una lega, come è una lega, cioè è oro 80%, 90%, quello che è massiccio, non si ammacca.
2: Ah, okay.
1: L'oro, se fosse d'oro, tutto oro,
2: un lingotto se cade
0: è
2: stupido,
0: cioè, chiedo a lui che c'hai lingotto.
1: Ma no, per carità, ma guarda, ma che oggi
0: come faccio a farti queste
1: veramente
0: domande?
1: No, perché anche i lingotti sono una lega. L'oro normale,
0: certo.
1: L'oro normale, quello lì praticamente
2: quello
1: non
2: del
1: esiste.
2: Klondike.
1: Non esiste in commercio quello lì, perché è come lo stagno lì, il piombo,
2: sì.
0: Okay,
1: è una roba
0: okay,
1: molle,
0: okay.
1: Ma abbastanza molle, insomma, ecco, tutto qui.
0: Buona sapessi.
1: Grazie.
0: C'è sempre da imparare, insomma. Come sta andando l'Odissea?
2: Bene.
1: 10 milioni in Italia.
0: Mi sono appassionato a questa cosa.
1: C'è un duello tra me e ChatGPT. Allora, oggi quanto ha fatto? Ok, quanto prevedi che farà domenica? E poi gli ho chiesto, com'è andata ieri? Vedi, avevo ragione io, mi ha detto.
0: Comunque sono già arrivati quasi in pari, perché il film è costato 250 milioni, che è la cifra più alta che abbia mai speso Christopher Nolan, che abbia mai fatto spendere, perché poi non è che li mette lui, insomma, per produrre un film. Ma a questi vanno aggiunti 120 milioni di promozione.
1: Cosa?
0: Voi immaginatevi, 20 milioni a me e Nicola per parlarne.
1: Certo.
0: Con gli altri 100 ci ha fatto tutto il resto del mondo, insomma.
1: No,
0: però
1: di
0: stiamo
1: nuovo,
0: restituendo.
1: Ridì di nuovo spese per il film?
0: 250.
1: 250 più
0: 120 milioni di promozione.
1: E 120. Che cosa hanno fatto?
0: Beh, tu porta in giro un cast come quello per il mondo, non è che si spostano in camper.
2: Ma quello è un film che si promuove da solo. Non...
1: Beh, no, evidentemente.
0: No,
1: cosa?
0: Se si promuove da solo rischia la bocciatura. E quindi ha bisogno che ci sia molta attenzione. Però sono già arrivati quasi a coprire l'investimento e sicuramente finirà che ci guadagnano anche. Per la serie, da quando ci sono i social, siamo diventati tutti esperti di qualunque cosa,
1: sì.
0: Ed è una cosa anche da una parte divertente, perché finché lo si fa con una certa leggerezza è giusto che ognuno abbia diritto di esprimere. Quello che diventa antipatico è quando la gente sale in cattedra senza averne, come dire, le autorizzazioni e i titoli, no? Ieri mi sono imbattuto in una recensione di un critico d'arte che onestamente io sono ignorante, non conoscevo. È un signore dalla chiara origine toscana che si chiama Claudio Striniti.
1: Okay.
0: Strinati, non lo conoscevo. E lui dice che il film gli è piaciuto tantissimo perché gli ricorda altri libri.

0: libri che ha letto, altre cose che ha, di cui ha sentito, ma a un certo punto comincia a fare dei paragoni, come perché l'altro giorno c'era quello che diceva che quando arrivano i ciclopi sembra di vedere, che ne so, Terminator o robe di questo genere. Senti le metafore che usa qualcuno che ne capisce davvero.
1: All'inizio del film si vede il cavallo sulla spiaggia, il cavallo di Troia, dovrà essere poi portato in città. Io quando l'ho visto sono rimasto folgorato perché mi è venuta in mente subito una immagine a me carissima, che è il grande capolavoro di Mimmo Paladino, il nostro grande artista italiano degli anni 90, che si chiama La montagna di sale. Provate a vederla e paragonarla poi col film. Non dico che Nolan abbia copiato l'immagine del cavallo da Mimmo Paladino, però la suggestione visiva è la stessa ed è mirabile, sia pure in un altro contesto. Poi c'è la scena dei Lestrigoni quando Ulisse sbarca sull'isola di Ea dove ci stanno questi terribili guerrieri. L'immagine dei guerrieri giganteschi, tutti catafratti, di cui non si vede il volto, non si vede nulla, ma soltanto questa corazza metafisica. A me ha fatto venire in mente i grandi personaggi militari di Paolo Uccello, il sommo pittore del 400 fiorentino. Anche qui non dico che l'ha copiati. E poi Polifemo, che a me ha destato le impressioni che mi destano le immagini di Goya, è vero, che il grande pittore vissuto spagnolo tra 7 e 800, per esempio Saturno che divora i suoi figli, un capolavoro di Goya fosco. Secondo me una suggestione c'è.
2: Vedi che ha ragione Giovanotti quando dice perché voi siete gli unici nelle radio private che fate un po' di cultura. Vedi che c'ha ragione.
0: Dov'è che è?
3: Catafratto,
0: cosa vuol dire?
3: Completamente coperto
0: corazzato.
3: Di
0: tu l'avevi già sentito
2: pesantemente corazzato
3: nelle versioni era un continuo
0: le versioni.

0: Gente, los quiero con cojones, los amo.
1: Aia! Grandi, come
2: sono ancora delle grandi grandi.
1: Come delle arance, come delle arance.
2: No, arance no, erano più piccole. Mandarini, guarda. Olive, ah,
1: sai
2: olive.
1: Cosa ti dico?
2: Secondo me olive.
1: Siccome la fai a chi esagera di più, come con le temperature la scorsa settimana. Ah, bravissimo, piovevano cocomeri.
2: Stamattina non mi ricordo su quale quotidiano, ho visto la fotografia di quello che rimane per adesso il chicco di grandine più grande che sia mai stato raccolto. Arance. Ed è un'arancia, ma di quelle grosse. In più anche l'arancia è, come dire, morbida come profilo, mentre quello sembra veramente un meteorite, no? Con tante sporgenze che ulteriormente lo rendono pericoloso.
1: Sì, sì. Saluto mio cognato Paolo, grande fan di Bad Bunny.
2: Era in prima fila
1: con tutte le ferite.
2: E non si arrendeva lui,
1: lui sperava sempre
2: che ricominciasse.
1: Sì. Mi ha appena scritto, ma non è morto sotto la grandinata. No, non è morto sotto la grandinata.
2: Benitaccio, ricordiamo sempre che Bad Bunny sarebbe
1: esatto, Benitaccio.
2: Perché Benito è il suo nome
1: Benito
2: di battesimo.
1: Il cattivo, diciamo. Sì.
2: Certo. Andrea da Pontassieve, vicino a Firenze, fa una battuta che devo però in qualche modo decodificare completamente. Lui dice: Nolan, nella sua carriera di regista, ha speso circa 600 milioni per riportare a casa Matt Damon. Allora, diciamo che 300 li ha spesi per l'Odissea, ne avrà spesi 150 per fare The Martian.
3: Interstellar. Perché The Martian è di Ridley Scott.
2: Ok, Interstellar, e forse ce n'è un altro di film.
3: Oppenheimer, che dove c'è lui.
2: Ma c'è anche Matt Damon in Oppenheimer?
3: Sì,
2: non me lo ricordavo
3: però
2: neanche.
3: Però non deve tornare a casa.
1: Magari
3: la sera, dopo aver lavorato.
2: L'ha detto lo stesso Nolan, che per Polifemo ha preso spunto dai dipinti di Goya.
1: Ma vedi, Quindi ha ragione il critico d'arte
2: Claudio Strinati. Quanto vorrei avere non la cultura, per avere la cultura di Strinati mi servono 5 vite. La proprietà di linguaggio, però usata in maniera così disinvolta.
3: Ma scusa, non possiamo chiedere a Strinati di venirci a raccontare qui l'Odissea?
1: Sì,
3: adesso
1: bellissimo.
3: Prima
2: gli devi spiegare chi siamo.
3: Sa tutto. C'ha un nipote
2: un nipote ce l'ha sempre.
1: Facciamo un figlio.
2: Nico.
1: Dimmi Linus.
2: Brutta figura.
1: Aia, che
2: figura. I lingotti d'oro sono in oro puro.
1: Sì.
2: I lingotti non sono una lega, aspetta. Sono oro puro 999 su 1000.
1: 999 su 1000, ma quello 0001 gli serve a rimanere insieme.
2: Sì, certo. È vero che siano morbidi, come si dice spesso. Anche le pepite estratte dalle miniere non sono una lega. L'oro utilizzato in gioielleria, invece, è una lega con altri metalli, sì, per renderlo più resistente.
1: Morbido.
2: L'oro a 24 carati, invece, è praticamente oro puro.
1: Ok.
2: Quindi normalmente l'oro viene fuso con una lega per farci i gioielli. Nel caso del lingotto è come il fondente, capito?
1: Sì,
2: con che
1: sì.
2: percentuale lo vuoi? In questo
1: 70.
2: Caso è 999. 9 millesimi.
1: Bravo.
2: C'è solo un millesimo.
1: Bene.
2: Se ricordate, nei vecchi film western, per accertarsi che una moneta fosse d'oro veniva morsicata.
3: Ma è anche con le.
2: Da qui l'orrenda fotografia che fanno fare
3: che
2: a tutti quelli
3: tutti
2: che vincono.
3: Gli sportivi che vincono
1: con la medaglia d'oro. Che fanno la mozzicata.
2: Buongiorno ragazzi, sono a prendere misure su un cantiere con voi nelle orecchie. Il caldo è lo stesso, ma almeno il tempo passa meglio. Buona giornata calda, Riccardo, che non so da dove scriva, perché quantomeno a Milano la giornata non è caldissima.
3: Dal Ghero è abbastanza caldo.
2: È rimasto il caldo?
3: Abbastanza.
2: Ma il caldo è rimasto anche per tutto il fine settimana?
3: No, era diventato fresco.
1: Ma tu non hai l'idea dei mancamenti.
2: Mamma mia.
1: Ti voglio dire che stamattina per areare casa, cioè ho aperto qualsiasi cosa.
2: E c'era un po' d'aria.
1: Sì, ma uscivano lave di fiamme che accumulate durante una settimana.
2: Anche a me è successo.
1: Anche negli armadi, a me fa ridere quella negli armadi, quando apri l'armadio che tu hai già
2: che c'è
1: aperto
2: uno scheletro caldo.
1: Sì, che dentro l'armadio c'è un caldo tremendo.
2: Ciao Linus e Nicola, sono in spiaggia e vorrei tanto fare amicizia con una bella donna che è sotto l'ombrellone vicino a me, ma è da un'ora che è al telefono. Maledetti telefoni. Un abbraccio, Gigi.
1: Ma tu vai lì, fatti vedere, passa davanti.
2: No, falle cenno di mettere giù.
1: Esatto.
3: Fai una cosa, un bello scherzo, gli prendi il telefono, lo tiri in mare.
1: Bravo.
3: Così lei è contenta.
1: Bellissimo.
3: E sicuramente attaccate ai discorsi.
2: Allora, venerdì sera, aereo che parte puntualissimo, incredibile.
1: Anche il nostro.
2: si riempie in 30 secondi. Sì. Io sono al posto vicino al finestrino, sì. Non ho paura del finestrino.
1: No, anzi.
2: E quello dietro di me continua a parlare al telefono,
3: quando già decolla.
2: Ma dopo alcuni minuti che gli assistenti di volo hanno detto di spegnere, sì, i telefoni, sì, no? Tutti spengono il telefono, tutti lo mettono da parte, questo continua a parlare, la hostess comincia a fare le dimostrazioni di sicurezza, indicare gli scivoli, e questo continua a parlare, e io le alzo la mano e gli dico: scusi, può dire questo di mettere
1: Madonna,
2: giù il telefono?
1: Madonna, che brutto carattere.
2: E che cazzo?
3: Di che cosa parlava?
2: Non lo so perché non era italiano.
1: Ah,
2: non
1: okay.
2: Lo so perché non era italiano, era solo un maleducato.

0: Sì, perché uno li guarda dal di fuori e dice: che coppia male assortita, no?
1: Chi?
0: E lui e la sua signorina.
1: Ah, invece?
0: E invece lui e la sua signorina stanno molto bene insieme. Qual è il segreto della funzionalità di una coppia? Essere compatibili.
1: Certo.
0: Non è che per forza devi essere uguali, anzi, più si è diversi e
1: più...
0: quasi sempre meglio si sta, insomma, no? Perché ognuno compensa i difetti degli altri.
1: Certo.
0: Insomma. Poi che questa canzone parlasse di un'altra signorina
1: è un altro discorso.
0: È un altro discorso.
1: Mi fa ridere,
0: è una licenza poetica.
1: Quando dice presto la mattina e tardi la sera, se penso a quella
0: signorina. Quella signorina di Neffa.
1: Perché farsi un cannone la mattina presto non è da tutti, diciamo.
2: È da professionisti.
1: È da professionisti.
0: Sì, e non credo faccia neanche tanto bene.
1: No, no. No, io no.
0: Diciamo che alla mattina un minimo di lucidità ci vorrebbe, alla sera uno fa quello che vuole casa sua.
1: Io né 100 giorni da pecora né un giorno da leone, 50 da orsacchiotto.
0: Quindi... Io e la mia signorina, Neffa su Radio DJ, yeah. Uno dei problemi classici della convivenza fra maschio e femmina, detto che ormai questa linea di demarcazione non è più così netta.
1: Della convivenza, punto, no?
0: Sì, no, è l'utilizzo dell'armadio. ma hai tutto lo spazio aperto, perché alla fine gli indumenti maschili sono di meno ma occupano più spazio, gli indumenti femminili sono di più ma ne occupano un po' di meno, e lì si dovrebbe trovare l'armistizio.
1: Allora,
0: in verità
1: Linus è presto fatto, 4 ante, quanti a uno, quanti all'altra?
0: In teoria due.
1: Nel vostro fatato mondo, nel mio mondo è 3, lei, 1, io, ovviamente. Cioè, io vivo così. In generale, fatto diciamo 100.
0: Sì.
1: Poi, 60 lei, Nico, 40 io.
0: Noi rappresentiamo un po' delle eccezioni, perché ci siamo costruiti una comodità per cui magari abbiamo delle case un po' più grandi.
1: Non c'è dubbio.
0: Sto parlando di una coppia normale con una casa normale.
1: Infatti ho detto 4 ante, pensando alla coppia normale.
0: Sì,
1: così è.
0: Perché io c'ho tutta la parte.
1: Ma non c'è dubbio.
0: Qui solo corsa,
1: bicicletta. Ma comunque, però seguimi in questo ragionamento, seguimi. È sempre 100.
0: Però sì.
1: L'armadiatura è 100.
0: No.
1: Quanto va uno e quanto va l'altro? A casa Linus, secondo me, è 60 lui e 40 lei, secondo me. A casa mia è 60 lei e 40.
0: Ma perché io ho una vita da atleta che lei non ha.
1: Ma per carità,
0: e sono anche molto molto selettivo.
1: Certo.
0: No, perché parliamo di questa cosa? Perché è uscito un articolo in questi giorni, diversi articoli, su una nuova legge che da oggi diventa operativa. Praticamente una legge che impone ai produttori di abbigliamento di non mandare al macero la merce invenduta, perché ogni anno in Europa soltanto si producono 12 milioni di tonnellate di rifiuti tessili intesi come appunto rifiuti legati all'abbigliamento,
2: fashion,
0: il famoso fast fashion, che quando finisce...
2: Scusa, ma la gente continuerà a consumare questi vestiti dov'anno?
0: Vengono bruciati.
2: Ah, bruciati.
0: Vengono bruciati, vengono seppelliti, vengono portati in delle parti del mondo che sono diventati ormai i cimiteri dei vestiti, creando delle montagne che sono comunque inquinanti alla loro maniera, no? Oltre al fatto che sia uno spreco anche dal punto di vista intellettuale. Però è una cosa che è veramente figlia della nostra società e di questo periodo della nostra società, in cui tu, con la facilità di accesso che hai agli acquisti online, per esempio, oppure con l'esistenza del cosiddetto fast fashion, no? Come funziona il fast fashion? Sono delle piccole aziende che capiscono da che parte va la moda e in maniera molto molto rapida mettono in commercio dei prodotti che sono tempestivi. Ma questi prodotti sono prodotti che hanno senso per un mese, dopodiché il periodo è finito, è cambiata la stagione,
2: quelle cose non pochissimo.
0: Sono costate anche pochissimo.
1: Quindi io non so, probabilmente è giusta la
0: credo che Hermès faccia
1: assolutamente, però ci sono una serie di marchi che non staremo qui a nominare, ma insomma li sapete, quelli in cui una t-shirt costa 10 euro, vai, te ne provi una, dici: ah, che bella, la prendo, bianca, nera, grigia e
0: sì, abbiamo tendenzialmente l'italiano medio, l'europeo medio ha più roba di quanta gliene potrebbe servire, e questa roba quando viene buttata via diventa comunque inquinante, insomma, no? E allora bisogna cercare, che poi che tu la butti via come privato cittadino è un conto, ma che le buttino via le aziende è
1: quello
0: una cosa
1: il punto.
0: Che si può tentare in qualche modo di arginare, anche perché c'è uno spreco simile a quello dei prodotti alimentari.
1: Sì.
0: Ma il prodotto alimentare è uno spreco solo perché è un peccato, no? Cioè quello potrebbe servire a qualcuno.
1: Sì, e una invece, banana è biodegradabile.
0: E invece lo butti via per tenere alto il prezzo di mercato, perché chiaro, magari se ne producono troppo.
1: Le arance.
0: Ma sì, una volta che tu l'hai buttato via, quello marcisce e da, diciamo, cenere torna a essere,
1: sì,
0: cenere.
1: Sì.
0: Una montagna di vestiti, una montagna di stracci è comunque una montagna che occupa tanto spazio, no? Ci sono un sacco di documentari che raccontano, specialmente in Cile, nell'America Latina, di tutta questa fast fashion del Nord America che viene esportata e trapiantata.
1: Terrificante.
0: E quindi come si fa a non buttarli via?
1: Come si fa a non buttarli via?
0: Le aziende si devono inventare qualcosa. Insomma, c'è il circuito della seconda mano, cioè...
1: Certo, le famose 3R, reduce, reuse, recycle. Mm. Anche questo riguarda i privati cittadini, poi non so, cioè le parrocchie, dove
0: sì,
1: vanno?
0: Sì, sì, ma questa è una cosa più legata alle aziende.
1: Alle aziende.
0: Più alle aziende,
1: sì,
0: che non,
1: sì,
0: per adesso possiamo ancora non sentirci in colpa.
1: Ok, allora, ok.
0: Che poi
1: okay,
0: è colpa nostra comunque, no,
1: no,
0: che
1: no,
0: vogliamo,
1: certo,
0: averne 5,
1: certo,
0: di quelle magliette.
1: Certo.
0: Però insomma sono le aziende che si devono in qualche modo riorganizzare. Che ne so, tagliano la gamba del pantalone la fanno diventare,
2: sì,
0: di un'altra taglia.
2: Vento.
0: No, non lo so. Se è una cosa che evidentemente deve far parte della progettazione del capo stesso.
2: Beh, non si,
0: no,
2: può, sì, riciclare, nel senso proprio di far tornare quel tessuto a essere di nuovo filabile.
0: Non credo non che sia, credo, una cosa molto semplice, però secondo me è possibile.
2: Sì, così come la carta viene, va al macero e torna a essere carta.
1: Sì, certo. Ma se posso dire, le ragioni per cui loro le tagliano è per fare più utile l'anno dopo. Cioè quella Polo è uscita, sì, quest'anno, quella che hai tu, per venderne un'altra la fanno diversa con la manichina rifilata,
0: sì,
1: diversamente.
0: La fanno, no, diversa perché la moda ogni anno si sposta,
1: cambia
0: leggermente.
1: Un pochino.
0: Questo modello l'anno prossimo sarà troppo largo o troppo stretto,
1: esatto,
0: e non andrà
1: e
0: più bene.
1: Loro...
0: Io credo che il segreto

0: a produrne di meno.
1: Potrebbe
0: semplicemente
1: essere.
0: No, cioè invece che produrne tutte quelle che producete, mettete in preventivo che a un certo punto saranno finite e basta, almeno non li sprechiamo, insomma. Certo. Non lo so come se ne esce, di fatto che ci sia un po' di attenzione,
1: meno male,
0: sembra un bel segnale. Bene, abbiamo finito, ci sentiamo domani mattina, vi vedo tutti quanti un po' mogi, ragazzi.
1: No,
2: siamo ibernati
1: ibernati
2: più che altro.
0: No, fa freddo?
2: Sono intirizzito, sì.
1: Intirizzito.

0: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
3: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
3: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
3: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: E ça se répète.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 7. DJ! Buongiorno dalla redazione. Centinaia di persone hanno partecipato ieri sera a Bologna a un presidio in memoria di Abderrahim Fakir, il 43enne morto domenica durante un'operazione di polizia. Durante la commemorazione la sorella dell'uomo si è sentita male ed è svenuta. Nel corso del presidio sono scoppiati anche disordini fra alcuni partecipanti e le forze dell'ordine. 11 persone sono rimaste ferite in modo lieve. Intanto, in attesa dell'autopsia sul corpo di Fakir, la famiglia ha chiesto che l'indagine sia condotta da un corpo autonomo, non dalla polizia. La procura, che procede per omicidio colposo, ha avviato verifiche su 6 persone: i 2 poliziotti che hanno immobilizzato a terra la vittima e 4 operatori del 118. Dall'estero, i mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco, mentre Donald Trump valuta la guerra totale. A sostenerlo è il sito di notizie Axios, secondo cui funzionari americani e israeliani prevedono ormai solo 2 possibili scenari: perseguire una nuova tregua di 10 giorni per riaprire lo stretto di Hormuz, oppure lanciare una massiccia campagna militare congiunta per costringere Teheran alla resa. Nel frattempo, però, Washington è tornata ad attaccare l'Iran con lo scopo di indebolire la sua capacità di bombardare navi a Hormuz. Colpite anche le zone di Konarak e Chabar, dove si sono verificate 14 esplosioni. Teheran invece ha annunciato di avere colpito una base americana in Kuwait. Secondo il Pentagono, quasi 100 militari statunitensi sono rimasti feriti dal 7 luglio ad oggi negli scontri con l'Iran. Cambiamo argomento. Calcio. 2 milioni di persone, secondo le autorità, sono scese ieri per le strade di Madrid per festeggiare la nazionale spagnola, reduce dalla vittoria della Coppa del Mondo. I campioni sono stati ricevuti ieri da Re Felipe VI e sono poi saliti su un bus scoperto per la parata tra una folla di tifosi fino ad arrivare in piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: In mattinata tempo instabile dal Piemonte verso Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche. In giornata l'instabilità riguarderà tutta la fascia adriatica fino al Molise e localmente anche il resto del centro, dove si attende un deciso calo termico. Caldo e sole invece all'estremo sud e in Sardegna. L'appuntamento con il meteo.it torna stasera alle 20.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi invece ci risentiamo tra un'ora.
6: Radio DJ,
7: One Nation, One Station.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo

0: Soluce gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Ciao Vic e Mari.
5: Dai, su che tardi, su, cominciamo?
6: Ma tra un attimo.
7: Tempo un disco.

0: Dai, dai, il disco di Shakira, scusa, domanda tecnica, let's go. Ma questa è la canzone dei mondiali.
1: Sì.
0: Ora, i mondiali sono finiti.
1: Perché continuiamo a riproporla?
0: Perché comunque
1: ti è entrata nel cervello, capito, dopo aver detto, non bellissima, Shakira, avresti potuto fare anche qualcosa di più. Però poi alla fine sei tutti a fare, dai, let's go.
0: Però rimane sempre, cioè nel senso, mi è entrata nel cervello,
1: Io dico,
0: perché
1: è l'ultima settimana, te ne devi fare una ragione.
0: Perché le nostre bellissime canzoni di Natale di Radio DJ il 26
1: scadono.
0: Puntuale scadono come l'anguria a settembre.
1: Che è un peccato, perché l'atmosfera natalizia resta.
0: È brava.
1: Come la vorrei l'atmosfera natalizia?
0: Quel freschetto.
1: Anche se oggi su Milano si sta un po' meglio.
0: È vero. Allora, noi siamo pronti ad iniziare la puntata di oggi. Vado verso il campanello perché so già che devo. Sì, sapevo, l'ho visto arrivare.
2: Dai, Vicky e Mari, dai, che non fa male, dai che mancano 9 giorni, dai che siamo tutti qui a supportarti, dai ragazzi,
1: nove giorni,
2: si vede la luce in fondo al tunnel, dai ragazzi.
1: Fammi fare un pratico conto. Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 4.
0: Tu hai visto la luce in fondo al tunnel? Io ho visto la faccia della Mari quando hai detto 9 giorni. Un po' come come un tunnel senza luce.
1: No, vado in onda la sera se proprio devo, ecco. Ma la mattina va bene così.
0: Dai, iniziamo.

0: martedì.
1: Sì, è già bello, bello.
0: Non so come mai, forse perché questa mattina c'era la safety car in tangenziale.
1: Che cosa mi significa?
0: Che ne so, una macchina che rallenta come nella Formula 1.
1: Ah,
0: mi
1: sì,
0: sono sentito Kimi Antonelli con la mia Avenger.
1: È per ecco questo che sei arrivato presto. Sei arrivato tardissimo,
0: tardi,
1: perché c'era traffico. E io ho proprio pensato, io abbandono la barca se non arriva il Vic. Mi sembra di non riuscire più a articolare le parole, no?
0: Vabbè, ma sai perché? Perché stiamo un po' mollando,
1: sì,
0: nel senso
1: è vero,
0: che quando vedi la fine, allora un po' remi in barca, diciamo così. Però no, però
1: remi
0: no
1: in barca. E ti direi rema tu, Vic. Io faccio il timoniere, tipo Peppiniello.
0: Brava, sulla prua della barca. Allora, amici, oggi vogliamo iniziare con questa notizia. C'è fra di voi, perché noi abbiamo tanti ascoltatori, quindi la probabilità che ci sia anche all'ascolto questa persona è altissima. Cioè, fra di voi potrebbe esserci uno che il 14 di maggio, in una tabaccheria di dove? Di vicino Bari. No,
1: sì,
0: proprio a Bari,
1: nel quartiere Libertà.
0: Esatto, ha centrato il 5+1. Quindi
1: sì,
0: ha una schedina che vale una schedina del Super Enalotto di 596.000 euro e non l'ha mai ritirata.
1: Boh, io ho sempre trovato molto crudele che il Super Enalotto vinci milioni di euro, che proprio dice a un passante: tieni, ti do 50.000 euro, perché tanto ne ho talmente tanti che non saprei come spenderli. Il secondo, che era lì
0: e che molto meno,
1: cioè,
0: tu dici,
1: che è ovviamente una cifra considerevolissima.
0: Beh,
1: ma nello stesso tempo pensi, cavolo, ma perché ho messo il 75 invece del 74?
0: Sono passato da 130 milioni di euro a comunque 596.
1: Sì, buono, però i nervi che ti vengono nei confronti del primo che invece l'ha azzeccato sono incredibili. Vabbè, era una giocata di quelle che dici, va, faccia lei.
0: Sì, mi sembra da 2 euro comunque.
1: Sì, da 2 euro, da 2 euro. Io non lo so, ho giocato una volta sola, Vic, che mi lamento sempre di non vincere.
0: Non vinco mai, non vinco mai. Ah, io tra l'altro ce le ho, perché poi non so neanche. Anche
1: tu
0: quando
1: hai giocato?
0: Oggi c'è l'estrazione, giusto? Il
1: non lo so, Vittorio, non lo so. La mia vita ruota attorno a... Io mi gingillo con l'idea di vincere al Super Enalotto e distribuisco anche dei premi.
0: Ma senza
1: cioè,
0: fare
1: alcuni
0: niente.
1: Li ho già promessi, ma non ho mai giocato.
0: Vabbè, io oggi giocherò. Mi pare che il martedì ci sia. Sicuramente c'è il sabato. Una volta era solo il sabato, perché poi credo abbiano aggiunto altri giorni.
1: Non lo so, comunque
0: lo Stato
1: di
0: ha capito
1: giorni,
0: che è in cassa.
1: Di giorni ne mancano 23, ovviamente, per la riscossione del premio.
0: Brava,
1: perché tu ti devi presentare proprio negli uffici di Roma o di Milano e poi dargli il tuo IBAN, prego me l'accrediti, è così. Nel caso invece le persone non ritirassero il premio, ritorna all'erario.
0: E torna nelle casse principali, certo.
1: Allora non hanno intervistato anche il signore della tabaccheria, dici non me ne capacito, però tu non puoi sapere ovviamente chi l'abbia
0: chi
1: giocato.
0: Ha vinto, perché non si sa mai, si sa sempre che fanno grandi festeggiamenti nelle tabaccherie.
1: Emettono
0: qui vinti.
1: Qui vinti 500 euro al massimo, vedo, dico va bene ragazzi.
0: Vabbè, piuttosto che niente. Se posso dire, voglio dire due cose. La prima è, se devo vincere col botto. Cioè non fatemi vincere 1500 euro, con tutto il rispetto.
1: Sì, sì.
0: Perché, se ti passa una volta, la dea bendata,
1: diciamo, si sbenda per te, e allora che lo faccia un po' di, che sia di manica larga.
0: Esatto, e la seconda, siccome sono le 7 della mattina, me la sono già dimenticata.
1: Beh, bello.
0: Beh, magari ho 23 giorni per farmela venire in mente prima che scada.
1: Io sai cosa ho fatto quando ho visto questa notizia ieri? Ho iniziato a cercare le case dicendo io cosa farei, lo sai, comprerei una casa. Gliene ho trovata una bella per Sinner. Sai perché Sinner va sempre a Porto Raffaele?
0: Ma la Maddalena?
1: No, a Porto Raffaele. Perché volete dire la Maddalena? Maddalena è lì davanti, bella.
0: Vabbè, ne sai, magari vuole prenderla.
1: No, a Porto Raffaele la vuole prendere, va sempre lì, scusa. E gliene ho trovata una bella, però...
0: Quanto costa?
1: Mi sono... 1.540, però...
0: Cosa?
1: C'ha una sta 1.540.000.
0: Se la prendevo io.
1: Però sì, certo. Però c'è una stanza cieca sotto.
0: Ah.
1: E dico, cavolo, è quella stanza lì, chi ci mette Sinner? E mi sono addormentata così.
0: Fa la tavernetta, no? Vabbè, ma perché vincere un sacco di soldi? L'importante è l'amore nella vita. Che cosa te ne frega di vincere e comprare una casa da 1500 euro?
1: Te la regalo, guarda, mi permetto di regalarti una casa.
0: Ma sì.

0: Canta ovviamente canzone colonna sonora di Pretty Woman.
1: Sì.
0: In quel momento credo molto delicato, ma l'ho visto più di una volta. Pretty Woman, tra l'altro, è uno di quei
1: film. Ma che
0: film...
1: momento delicato era?
0: È il momento in cui loro tipo si lasciano, cioè comunque sì. Lui prende la sua strada, la storia è finita perché lei vuole di più, vuole il sogno. Lui sale in macchina e parte la canzone. No, lei forse sale in macchina, insomma, questa macchina porta via uno dei due e lì parte It Must Have Been Love.
1: Vabbè, una citazione così un po' a casaccio,
0: un po' zoppicando, non mi ricordo chi
1: mi ricordo
0: va via
1: che
0: dei
1: cantava
0: due.
1: Forse Kiss nella vasca da bagno, ma
0: certo,
1: adesso
0: certo,
1: mi chiedete sì, troppo sì.
0: Però dicevo, tutte le volte c'è sempre la notizia il giorno dopo che metti Canale 5 trasmette ancora oggi Pretty Woman, il giorno dopo record ascolti
1: sì.
0: Perché comunque

0: Credo, se capiti,
1: perché
0: ti
1: tutti
0: fermi.
1: Vogliono il sogno.
0: Brava, esatto. Il sogno di vincere. Allora, intanto senti qua che c'è Christian che dice così.
2: Io una volta soltanto ho vinto 200 euro, ma ragazzi è stato come vincere 1 milione di euro. Ero a zero sul conto, avevo mia moglie e mia figlia appena nata su a Trento e mi servivano 50 euro a viaggio. Io quel mese non sarei riuscito ad andarle a vedere. Vinsi 200 euro, riuscii ogni settimana ad andare a trovare. Io ero l'uomo più ricco del mondo in quel
0: Bravo.
2: Momento, ve lo giuro.
0: Bravo.
1: Caro, mi fai venire da piangere.
0: Sì, molto, molto.
1: E tu
0: carino.
1: Che disprezzavi 1.500.
0: Ma guarda, mi rimangio tutto quello che ho detto. Chiedo
1: Bellissimo.
0: Scusa. Va bene, senti, in qualche modo rimaniamo sul tema delle vincite, perché ci spostiamo da quelle in denaro, delle vincite invece che credo ti arricchiscano tantissimo da un punto di vista professionale, ma più che altro credo umano, perché c'è questa storia di questo rider.
1: Ecco perché pensavo che tu ne volessi fare un'altra e dico madonna come l'ha presa larga.
0: No, no.
1: Molto difficile. Beh, dal punto di vista umano arricchiscono chi lo legge probabilmente.
0: Sì. Beh, ma anche questo ragazzo che si chiama Wang Jibing, non so.
1: Ma adesso
0: non so se si
1: è difficile
0: così.
1: È un rider cinese di 56 anni, no? La notizia è che è stato il vincitore del premio Luxun, che è uno dei più prestigiosi riconoscimenti letterari della Cina.
0: Esatto, e il fatto che lui fosse un rider cinese che per tanti anni ha fatto nella sua vita più o meno stimati 150.000 chilometri tra le strade della sua città avanti e dietro per consegnare quello che gli
1: cibo nella
0: ogni
1: fattispecie
0: giorno. Quasi sempre cibo, sì. E proprio avendo a che fare con tantissime persone, quello è un aspetto anche interessante, perché tu chiaramente per tanti giorni della tua vita vai, incontri persone, vivi delle storie magari per pochi istanti, e poi però devi avere la capacità di poterle raccontare, no? Tradurle in parole scritte, e lui così ha fatto, raccogliendo tantissime poesie che inizialmente ha pubblicato sui social, e poi
1: da lì è iniziato ad essere
0: piano
1: ovviamente conosciuto, fino ad avere il riconoscimento letterario più prestigioso del paese. Ovviamente la notizia, la storia già di per sé è bellissima, ma la notizia tende a romanzarla, è il termine corretto,
0: sì,
1: ancora di più dicendo tra una consegna e l'altra. Io di norma i rider li vedo andare come lip, poveretti, no? E quindi non riesco a pensare come ovviamente dicono bastava un semaforo rosso e scrivevano una poesia.
0: No, magari
1: secondo me
0: a casa.
1: No, però ovviamente avendo un tipo di vita così così concitata e stancante, sì, alla fine è tornato a casa, metteva insieme appunto quello che aveva vissuto e viveva un'altra vita.
0: Esatto,
1: anche, no?
0: Una seconda vita che lo ha pagato moltissimo, soprattutto ha detto è stato molto emozionante, anche grande tensione nel momento in cui stavo aspettando, no, il premio, e poi gli è stato assegnato, perché immagino da rider a vincitore di un premio prestigioso, ricordiamo il Luxun, che
1: sì,
0: vabbè, da noi non è
1: così
0: famoso,
1: no, no.
0: Però cos'è, il tipo, neanche il premio strega, però
1: non lo
0: tipo,
1: sappiamo
0: in qualche modo una roba del genere. Va bene, cosa facciamo? Mettiamo una canzone. Ricordiamo anche il numero se ci volete mandare messaggi. Il numero è sempre lo stesso: 347 342 5220. Questo è Gabri Ponte con Jovanotti.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: il tuo DNA col mio DNA, Gabri Ponte e Jovanotti su Radio DJ, le 7:24 minuti. Allora chiudiamo, diciamo, questo trittico di notizie legate alle vittorie, spostandoci su una fotografia, un video che è apparso su Instagram di Mia Khalifa. Chi è Mia Khalifa?
1: Chi è Mia Khalifa? È la prima domanda che ho fatto io al Vic.
0: Sì.
1: Anche se mi ricordo, la ricordo cantante.
0: Sì. Esatto,
1: sì, allora, tu te la ricordi in un altro modo.
0: Io me la ricordo pornoattrice.
1: ognuno il suo, sai, a me è sempre piaciuta la musica.
0: Vuoi dire che a me è sempre piaciuto il porno?
1: Forse, Vic.
0: No, vabbè, però è talmente famosa perché lei è libanese, poi si è trasferita in America. Ma lo leggevo dall'articolo, non è che sono così preparato su Mia Khalifa. Comunque, insomma, non è, diciamo, della sua ex professione che dobbiamo parlare, ma del fatto che l'altro giorno, domenica pomeriggio, ora americana 2:27, quindi pochissimi minuti prima dell'inizio della partita della finale tra Spagna e Argentina, lei ha messo questo video, una foto, non so, su Instagram, dove fa vedere che aveva appena giocato una schedina, sai che puoi scommettere su tutto, figurati sui mondiali, e ha praticamente messo questa schedina dove dice: ho scommesso $1,000,000. Che sono tanti, mi viene da dire.
1: Sì, parecchi. Da avercene. E forse la sua carriera precedente
0: le ha permesso
1: di mettere via un bel gruzzoletto. È alta 1,57 per 55 kg. Lo so, la sto guardando. Io non avevo mai visto la sua faccia.
0: Comunque,
1: è una ragazza con gli occhiali.
0: Sì, sì. Allora, lei
1: se li toglie, forse no, li tiene.
0: A seconda delle volte. A volte li tiene, a volte li toglie.
1: Okay.
0: Dipende dal ruolo.
1: No, tu hai visto.
0: Segretaria.
1: Ma ritirata dalle scene nel 2016.
0: Sì. Ma infatti sono passati 10 anni. Io all'epoca ero più piccolino, diciamo.
1: E comunque, quindi magari, certo,
0: no,
1: date una controllata.
0: Sì, andavo, ma solo per informazione mia personale. Comunque, era proprio mia personale informazione. Comunque,
1: era tua Khalifa.
0: Sì, mia Khalifa. Quindi, siccome la Spagna veniva data 1,65, vuol dire che per ogni dollaro giocato ti viene restituito, in caso di vittoria, ed è successo, la Spagna ha vinto, $1,65.
1: Ok, non mi far calcoli, no, di prima mattina.
0: È facile. Lei ha dato 1,000,000, le hanno ridato 1,650,000. La differenza guadagnata, diciamo, è $650,000. Però
1: certo,
0: c'è un però.
1: Che, giustamente, Vic dice: ah, cavolo, ma ho messo sul banco 1,000,000. È tanto, perché potresti perderlo.
0: In una, esatto, no, certo.
1: Un attimo,
0: cioè, vabbè, lì dipende uno come gioca, quanto gioca e se gioca, perché in realtà hanno visto che lei aveva la spilletta della società delle scommesse.
1: Probabilmente era qualcosa di promozionale,
0: forse. Sì, e poi puoi anche mettere una schedina da 1,000,000 e farla vedere, però magari hai fatto un crowdfunding, no, nel senso, hai messo insieme un po' di amici, tipo ci mettiamo io, te, Enzino, la Jennifer e la Laura, in un attimo tiri su 1,000,000
1: e dici: dai, proviamo. Poi o la va o la spacca.
0: Esatto.
1: Dall'altra parte invece c'era Drake è famoso, Drake sì che lo conosco, come cantante. In pratica aveva scommesso 1,500,000 sull'Argentina.
0: Gli è andata
1: lui
0: male,
1: è famoso per le sue sparate così, tipo cifre astronomiche nelle scommesse, e di fatto gli è andata male, no?
0: Decisamente, a differenza di Mia Khalifa, che salutiamo e le dedichiamo anche una canzone.
1: Quale?
0: Questa delle She Soul Sisters, che faccio sempre fatica a dire, ho preso la rincorsa.
1: She Soul Sisters.

0: Signor Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari
1: tornano dopo la pubblicità.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Quando è
7: pesca,
6: è la colazione. Quando è
8: alla pera,
6: è ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
9: Manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Torni sempre al tuo paese.
12: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Le 7:39 minuti, il disco di Sombra su Radio DJ. Ridiamo perché è una cosa appena successa.
1: Ma... nostri. Io comunque ho appena vinto 50 euro. Sai perché? Perché ho scoperto che sul Frecciarossa i ragazzi fino ai 15 anni sono bambini, diciamo.
0: Certo. E quindi non è che li hai vinti, per sottrazione.
1: Per sottrazione, certo. Cioè mi ha dimezzato il biglietto, almeno questo.
0: Comunque anch'io la vivrei
1: posso
0: come una vincita.
1: Un cappuccino.
0: Brava. È un po' come quando parcheggi e ti accorgi magari involontariamente di aver parcheggiato. Ah, tra l'altro devo mettere, bravo come lo sono detto, devo mettere qua l'Easy Park sotto la radio. E ti accorgi che magari era un divieto di sosta, ma non hai preso la multa e dici, quindi ho risparmiato, diciamo.
1: Certo.
0: E subito te li schiuming da qualche altra parte.
1: In una birra, non so.
0: Perché no. Vabbè, senti, è arrivato il momento di sentire Erika dalla provincia di Torino che ha il telefono. Buongiorno Erika, anzi Enrica,
1: Enrica, ciao, buongiorno.
2: Sì, buongiorno, ciao Vic, ciao Mari.
1: Ciao cara, scusa, noi prima ridevamo perché tu avevi scritto vale vincere una bicocca con la brioche. E allora io ho detto, Vic, ma cos'è una bicocca? No? E lui mi fa un'albicocca, poi pensavamo brioche all'albicocca. Poi alla fine non lo sapevamo, abbiamo dovuto chiedere alla Jenny che ci ha scritto che è una casettina di plastoca, anche questo mi fa ridere
0: dalla velocità. Ma senti, no davvero, cos'è la bicocca?
2: La bicocca è una casetta, era una casettina giochi, una casa giochi bellissima, e c'erano, se tu compravi le brioche di una nota marca le scartavi a volte dentro dentro il contenitore trovavi questo
0: regalo, diciamo
2: regalo. Però non l'ho mai ritirato perché appunto era un piccolo, io sono di Pont Canavese e c'era questo negozietto e ho portato tagliando lì e niente, non mi è mai arrivata. Però invece il regalo che ho ritirato è quello, l'altro del messaggio, non so se vi ha detto
1: sì che... ci ha detto scusa, io sono ferma a bicocca.
0: Anch'io sono...
1: piccola rocca o fortino di solito in cima a un'altura. Casetta.
0: Bello.
1: E l'altro invece è bellissimo perché ha dell'incredibile, no? Spesso non partecipiamo a dei concorsi ai quali dovremmo, proprio perché non gli diamo importanza, ma magari siamo in pochi a partecipare e il nostro talento può venire riconosciuto.
0: Ma certo.
1: È il tuo caso con Topolino, la storia è bellissima, Enrica.
2: Sì, ma appunto talento che io poi non è che sia granché a disegnare,
1: però voglio vedere così.
2: Appunto, io sono nata, ho vissuto fino a 18 anni a

0: in Piazza Europa, che è una piazza del paese. Ponte è un paese bellissimo, non so se lo conoscete.
1: No.
0: Ha due torri medievali bellissime, un sacco di cose veramente stupende, come tutto il Canavese. Io sono anche assessore alla cultura lì, quindi ne approfitto per fare un po' di pubblicità.
2: Ecco perché spingi brava, fai bene, certo.
0: E appunto io abitavo in questa piazzetta e ho vinto questo concorso, avevo 16 anni, quindi sì. Avevo già una certa età, insomma, e ho visto questo concorso, disegna il tuo paese, ho fatto il disegno di quello che vedevo dalla finestra di casa mia, quindi la piazzetta con la torre sopra. Sì. L'ho spedito e poi appunto andavo al liceo e prendevo il pullman al mattino, andavo al liceo a Rivarolo e poi a Luna arrivavo, il pullman aveva proprio la fermata davanti a casa mia, sì. E mio fratello che adesso non c'è più, io da lontano vedo, ero già in piedi per scendere dal pullman, vedo mio fratello che sventola questa busta e insomma avevo vinto 15 giorni a Folkestone e sono stata ospite. Io tra l'altro non parlavo una parola di inglese perché alle medie avevo studiato francese.
2: Vabbè,
1: Enrica, chi l'aveva scelto Folkestone?
0: Loro è stato
1: allora,
0: un
1: topolino,
0: è stata una vacanza un po' all'insegna del risparmio. Mi ricordo mio fratello dice anche quando mi hanno visto partire con quel volo charter da Milano si sono fatti il segno della croce,
1: perché, certo, però hanno detto garantisce topolino,
2: dai certo.
1: Non può succedere niente.
2: Quindi sei stata là 15 giorni, non è che vi siete capiti molto, giusto?
0: No, ma in realtà mi è servito a sbloccare, infatti da allora parlo inglese e con una fluency.
2: Vedi che topolino ti ha cambiato la vita.
0: Mi hanno anche pagato la scuola, al mattino andavamo a scuola, sono andata a Londra dove ho comprato uno delle prime cassette di Bruce Springsteen, perché allora
2: lascia fare
1: il boss.
0: È stata un'esperienza meravigliosa, questa casa era di un pompiere e sua moglie che faceva
1: è sempre più bella.
2: Ma
1: la
2: sei
1: storia.
2: Sicura che non l'hai visto su Netflix? No, è tutto vero.
0: È tutto vero.
2: Okay. Stupendo.
0: Ho ancora ritrovato la lettera che avevo spedito a mia mamma da là, perché chiaramente allora niente telefoni, niente,
2: certo.
0: E quindi si scrivevano lettere anche per distanza per assenze di pochi giorni.
2: Certo.
0: È stata un'esperienza veramente meravigliosa.
2: Che bello,
1: ma
2: che
1: persona cara che sei
2: sì.
1: Proprio. Guarda, Vic, non mi puoi portare a pranzo nel Canavese, che
2: ma
1: si
2: certo.
1: Mangia anche
0: dai,
1: benissimo.
0: Venite.
2: Ma certo.
1: Veniamo e arriviamo.
2: Volentieri. Dai. Ciao Enrica.

0: Lionel Richie, 1986, su Radio DJ, le 7:48 minuti,
1: sempre
0: messaggi.
1: Sempre bella, e a proposito di Richie,
0: sì.
1: Ci sono, c'è la foto di un cane, penso che sia un barboncino, credo,
0: sì.
1: Tipo carinissimo, che sorregge la Torre di Pisa, sai, quelle foto classiche, no, che si fanno. Tra l'altro io quando l'ho fatto una volta ho sbagliato la prospettiva di come faccio a tenerla su.
0: Cioè tu volevi proprio andare contro.
1: Sì, perché
0: c'era la
1: un punto dove andavano tutti i turisti e io ho detto no, non voglio andare da lì. Giustamente ci andavano perché era la prospettiva giusta, quindi io l'ho fatta con la torre dritta.
0: L'ha già tirata su, non e c'è bisogno di fare la foto con la mano.
1: Esatto, comunque la piazza è gigantesca, no? Perché mi devo andare a siepare insieme agli altri, quindi la torre mi risulta dritta. In questo caso c'è un barboncino molto carino, color Torre di Pisa,
0: sì.
1: Quindi quel marmo bianco.
0: Certo.
1: E ci scrive Francesco: io con questa foto, insieme a Charlie, che è il cane, abbiamo vinto una fornitura per un anno di mangime per cani di una famosa marca. Avevo mandato la foto così, tanto per ridere e
0: invece...
1: alla fine siamo risultati noi vincitori.
0: Adesso voi non la vedete perché ce l'ha mandata, pensate gli altri che foto hanno mandato. No,
1: beh,
0: è molto
1: carinissima.
0: È molto carina. Poi un messaggio, un vocale nostalgico.
2: Buongiorno,
0: senti.
2: Che marimma la poesia della schedina. La ricordate oggi, non riuscirei neanche a scommettere, no, non mi piace, rifiuto completamente. Io sono dell'epoca delle schedine del 12 e del 13,
0: certo.
2: E l'1x2 aspettavi la sera intorno alle 19 al 90° minuto Paolo Valenti che ti dava i risultati di questa benedetta schedina,
0: certo.
2: E soprattutto quanto avevi vinto,
0: sì.
2: Ragazzi, sì, una volta abbiamo vinto credo sulle 400.000 lire, che a quel tempo comunque erano soldini,
0: certo.
2: Abbiamo vinto in tesi io e mio papino.
0: Bello. Anche
1: carino.
0: Mia nonna giocava sempre alla schedina, sempre la stessa combinazione, a prescindere poi dalle partite. Che dico, ma nonna, dice, ma se devo vincere, ho capito, ma se c'è una partita evidentemente sbilanciata,
1: fa niente. Quelli sono i miei numeri fortunati, prima o poi usciranno.
0: Vabbè.
1: Poi c'è Michela che dice: io quando risparmio qualcosa lo scrivo su un file del cellulare, così quando organizziamo un viaggio o un altro apro il file e dico, beh, ma usiamo questi.
0: Ma certo, sono lì. Stare con

0: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Dettagli in negozio e su demenego.it.
9: Eccolo il vostro disco preferito.
10: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno!
11: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
9: Tanta roba!
11: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 25 e 26 luglio a Civitanova Marche.
12: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da €22.900, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
13: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
14: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A McBubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
15: McBubble, il racing podcast di Andrea Migno.
14: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
15: Una produzione McBubble per One Podcast.
16: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
17: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
18: Doppio Malto!
19: Birra, cucina e felicità.
16: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.

0: Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
5: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Auto Bank. Messaggio promozionale. Info e condizioni su byd.com.
3: Hai prenotato?
4: No.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 8. DJ! Buongiorno dalla redazione. Momenti di tensione ieri sera a Bologna durante il presidio per ricordare Abderrahim Fakir, morto domenica mentre era immobilizzato da due agenti. Un gruppo di manifestanti ha lanciato bombe carta e fumogeni contro la polizia e incendiato alcune auto. 11 i feriti. I responsabili delle violenze, ha affermato Fabio Anselmo, avvocato della famiglia del 43enne, sono amici di chi sta tentando di negare verità e giustizia per Fakir. E proprio Fabio Anselmo, che in passato si è occupato anche dei casi di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi, ha chiesto che non sia la polizia a indagare sulla vicenda, ma un corpo autonomo. I due poliziotti che hanno immobilizzato Fakir e quattro operatori del 118 sono stati iscritti nel nuovo registro di annotazione preliminare per coloro che commettono un reato in presenza di una causa di giustificazione. Ora a Genova, dove si è svolta ieri la manifestazione per ricordare Carlo Giuliani, ucciso 25 anni fa da un carabiniere durante il G8. In piazza Alimonda, dove morì il 23enne, c'era anche la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis, che parlando delle violenze ha detto è stata una gestione disastrosa dell'ordine pubblico.
3: Da sindaca credo sia importante, opportuno e necessario essere presente qui. È stato un pugno allo stomaco di tutti gli occhi del mondo che erano puntati su Genova. È stata una gestione dell'ordine pubblico che ha puntato ad alimentare lo scontro e la violenza.
2: Salis ha spiegato però che ridurre il G8 alla violenza di quei giorni sarebbe un errore clamoroso. È stato un momento di presa di consapevolezza per una parte della società che portava avanti, ha detto, istanze già allora urgenti e oggi non più rimandabili. Per la decima notte di fila, Washington ha bombardato varie zone dell'Iran con lo scopo di indebolire la sua capacità di attaccare navi a Hormuz. Teheran invece ha annunciato di avere colpito una base americana in Kuwait e in Bahrain. Intanto, secondo il sito Axios, i mediatori iraniani spingono per un nuovo cessate il fuoco, mentre Donald Trump starebbe valutando una guerra totale per spingere Teheran alla resa. Ora il calcio. Una folla oceanica ha festeggiato ieri sera a Madrid la nazionale spagnola, vincitrice della Coppa del Mondo e rientrata nel pomeriggio nella capitale. I campioni hanno percorso le strade del centro a bordo di un bus scoperto fino a Piazza Cibeles, dove sono saliti sul palco per uno spettacolo che si è concluso a notte fonda.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news alle 9.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.

0: consegna.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi. Manchi,
2: ma domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
3: Salida del vuelo con destino

0: Il disco di Karol G con Manu Chao alle 8 e 7 minuti. Inizia la seconda ora di Vic e Mari, anche oggi in diretta fino alle 10. E anche oggi, proprio in questo momento della nostra puntata, ci colleghiamo con Enrico il Bagnino nella sua duplice veste. Buongiorno,
1: sì,
0: Enrico.
1: Sì, sì. Meteorologo,
2: buongiorno.
1: E anche esperto di gossip internazionale, non ancora chiamato dalla vita in diretta.
0: Beh, ma prossima edizione.
2: È il colmo.
0: Prossima edizione.
1: È il colmo, hai ragione, Enrico. Quel che è giusto è giusto. Allora, buongiorno, da cosa partiamo?
2: Allora, beh, partiamo naturalmente dal meteo, no?
0: Sì,
2: così ce la sbrighiamo,
0: sì,
2: velocemente,
0: sì.
2: E anche ci sarebbe poi da dire, perché c'è questo anticiclone che sta ripiegando sotto le mazzate i colpi delle perturbazioni che sono sempre più invadenti sull'Italia. Una sta colpendo già in parte la parte più a nord del nord-est,
1: sì,
2: per così
1: sì
2: dire. Poi nelle prossime ore scenderà lungo

0: regioni adriatiche, quindi diciamo che sul nord-est, inclusa anche gran parte della Lombardia, Emilia-Romagna e il resto dell'Adriatico fino al nord della Puglia, ecco, su queste zone avremo temporali entro sera barra notte, temporali anche abbastanza forti, quindi attenzione,
1: certo.
0: Quindi in serata su queste zone.
1: Sì,
0: meglio
1: sì.
0: Su nord-ovest, regioni tirreniche, anche se in questo momento magari sulle coste tirreniche c'è qualche temporaluccio così, ma se ne andrà presto. Comunque andrà decisamente meglio nord-ovest, regioni tirreniche e sud, dove sarà ancora in prevalenza nettamente soleggiato,
1: sì.
0: Con temperature che al nord calano ovviamente con l'arrivo,
1: certo,
0: della perturbazione, anche lungo l'Adriatico. Non ancora al sud, dove soprattutto poi sulle isole questa cappa di caldo resterà intatta. Eh sì, purtroppo,
2: ma
0: con
2: poi...
0: le solite punte.
2: Sì.
0: Sì.
2: Ma prima o poi però se ne andrà.
0: Sì, sì,
2: cioè,
0: sì, prima o poi se andrà.
2: Io diciamo l'aereo che... il 30, Enrico.
0: No, beh, 30, dai.
2: Dai.
0: Direi che per quel periodo, questa ondata sicuramente sarà andata anche dalle isole, dove fa più fatica. Ecco, poi appunto domani diciamo che il fresco dilagherà anche verso sud, ma sempre con le isole lì al limite,
1: sì,
0: insomma, di questa cappa
1: le
0: di caldo.
1: Isole.
0: Fanno fatica a liberarsi.
1: Fatica.
0: Ecco.
2: E io vado in vacanza proprio lì.
1: Nelle isole.
0: Sulle calde
2: sì,
0: isole.
2: Nelle isole. Entrambe, un piede da una parte e uno dall'altra.
1: E solo al centro delle isole, tra l'altro, ho voluto fare questa cosa un po' diversa. C'è il mare, ma perché? Stiamo nelle zone centrali. Vabbè, senti Enrico, invece il gossip.
2: Addirittura uno specialone.
0: Sì, perché poi mi sono reso conto che insomma ci sono quei personaggi che ovviamente attirano sempre, e
1: sì.
0: Belen è una di quei, uno di quei personaggi.
1: Certo. C'eravamo lasciati in motoscafo, giusto?
0: Sì, c'eravamo lasciati in motoscafo con una bellissima immagine che lei guidava senza reggiseno. Vabbè,
1: sì,
0: comunque, sì, era comunque coperta da un braccio, no? Visto la fotografia.
1: Ah, l'hai vista poi? Ah, ok.
0: Comunque,
1: sì.
0: Tutti si chiedono. Lei...
2: Perché ce li ha a disposizione lui e le signore, ovviamente.
0: Figuriamoci, figuriamoci. Comunque, e tutti si chiedono qui in spiaggia sotto gli ombrelli, ma dov'è che è andata lei col suo fidanzato, che si chiama Fidanzati, no? Gaetano,
2: sì,
0: Fidanzati,
2: sì.
0: Dov'è l'abbiamo scoperto?
2: È vero che si chiama Fidanzati,
0: sì, Gaetano Fidanzati l'abbiamo scoperto perché sono ad Albarella, dove lei va da anni,
1: sì.
0: Perché è un luogo diciamo poco accessibile anche ai paparazzi, quindi lì sta un po' più tranquilla.
1: Okay.
0: In provincia di Rovigo, una delle isole private più esclusive d'Italia, le auto sono limitatissime, quindi vi si accede usando biciclette, insomma un bel posto. Ecco, lei,
1: certo,
0: ha lì una villa in affitto. La villa ha una facciata color rosso pompeiano.
2: Ah, vedi?
1: Bravo.
0: Sì.
2: Ma
0: con
2: sei
0: un bel
2: andato,
0: giardino.
2: Sei andato,
0: sì,
2: su Google Maps?
0: Sì, no, questi sono dati che noi siamo riusciti a scoprire,
2: certo,
0: insomma, non posso dire
1: noi,
0: come, perché
1: lui
0: è
1: signore.
0: Certo. Sì. A piscina, cioè una piscina e anche un forno per la pista.
2: Bello, mi piacerebbe anche a me andare ad Albarella,
0: sì.
2: Guarda.
0: E infatti lì da lei, ovviamente in questa bella villa, è andata anche la fidanzata di Jeremias Rodriguez, che è il fratello di Belen e Cecilia.
1: Certo,
0: si è fidanzato da un po' di tempo con Deborah Togni, che è un assistente di volo, però secondo noi è un ex. Assistente di voi, non penso che faccia ancora questo lavoro. Comunque,
1: vabbè,
0: naturalmente,
2: non si sa, c'è diciamo una supposizione.
0: Noi supponiamo così, sì, che non lo sia più. Comunque, lo è stata assistente di volo. E comunque, sono insieme appunto da un po' di tempo. La notizia è che è stata presentata a Belen proprio ad Albarella, e lei pare che ne sia entusiasta.
1: Meno male.
2: È sempre strano, perché se tu hai un tuo luogo dove stai protetta, tranquilla, dice e il fratello, dice guarda,
0: sì,
2: porto la tipa nuova, insomma.
0: Invece lei è contentissima, la definisce una persona incredibile, insomma. A questo punto vediamo quanto durerà l'idillio fra cognate, ecco,
1: certo.
0: Qui
1: c'è anche
0: pessimismo,
1: qua
0: però.
1: C'è pessimismo. Comunque le signore sono pessimiste, perché
2: sì,
1: in generale
2: non c'è un briciolo, non ti danno un briciolo di possibilità.
0: No, sono spietate proprio, sì, effettivamente.
1: Cattive.
0: Secondo loro già durante quest'estate poi cominceranno gli attriti.
1: Via d'Albarella già.
0: Sì.
1: Va bene.
0: E quindi questo sì, questo è lo specialone su Belen. Possiamo dire che resta sulla famiglia poi di Belen. Resta vacante il posto di Anna Pettinelli, che lascia amici. Questo
1: so che quella roba non ti va giù.
2: Da lì, Enrico, magari tu.
0: Mi è rimasta lì perché doveva essere Giordana Angi che a prendere il suo posto, che è una cantautrice da anni nel cast di questo programma,
2: mamma,
0: però ha rifiutato. Per cui ancora c'è questo posto vacante.
1: No, ma tu punti alla vita, no, ma tu punti alla vita in diretta. Per cui Enrico, lascia fare, quel posto lo prenderà qualcun altro.

0: Return of the Mac 1996, Mark Morrison alle 8:16
1: minuti. Allora c'è da fare una precisazione, questo non appannerà diciamo il sentiero o l'astricato di buone intenzioni che porterà Enrico il Bagnino alla vita in diretta, però Jeremias, il fratello di Belen, è fidanzato con questa Tony, Deborah, da tanti anni.
0: Qualcuno dice addirittura 2020, per cui 6 anni. Ora va bene che Belen magari restia nel conoscere le fidanzate, però forse in 6 anni avrà avuto un'occasione prima di Albarella.
1: No, lo diciamo per lei, perché no, poverina, certo, magari sente, dice innanzitutto cosa parlate di me, secondo se stanno insieme da tanto.
0: Vabbè, ma lì sarà, si vede che le signore le ha intervistate dopo pranzo, erano un po' annebbiate.
1: Sì, oppure hanno quei giornaletti che ci sono dal dentista, che dici ma davvero è successo questo? E perché oramai le notizie hanno fatto il giro, te le sei dimenticate.
0: Chiaro. Allora chiudiamo invece la nostra parentesi sulle vittorie con Monica dalla provincia di Novara che è al telefono. Buongiorno Monica.
2: Buongiorno, ciao Vic, ciao Mario.
1: Ciao. Allora, tu stavi andando bella bella a fare la spesa al supermercato e hai vinto una macchina.
2: Sì, praticamente 9 anni fa c'era questo concorso con vari premi in palio, tra cui anche una Fiat 500, cioè varie Fiat 500, però sì, il premio maggiore era quello lì, e sullo scontrino c'era un codice che bisognava controllare tramite app se si aveva vinto.
1: Sì. Queste sono le classiche cose che uno non controlla mai, almeno io personalmente mai.
2: Infatti io proprio non mi era passato, ma neanche nell'anticamera del cervello, e avevo fatto varie volte la spesa così. Poi un giorno arrivo a casa e mia mamma fa: guarda che è arrivata una raccomandata dal supermercato. Ho detto sarà un buono sconto, che strano, perché di solito li mandano tramite messaggio sull'app.
0: Certo.
2: Apro la lettera, giuro non ci credevo, l'ho letta penso 3 volte, che sono andata da mia mamma gridando: ho vinto la macchina, cioè non ci credevo, ce l'ho ancora la lettera, ancora la macchina.
0: La macchina non ce l'hai più.
2: Ce l'ho ancora. E infatti poi quando ero andata al punto d'ascolto a portare i documenti, mi avevano dato anche questo cartellone con scritto: hai vinto una 500.
1: E certo,
2: sono andata a fare la spesa
0: col cartellone,
2: carrello a fare la spesa,
0: certo,
2: cioè veramente
0: certo.
2: È stato
0: bello, tutti che volevano fare i selfie con te col cartellone.
2: Infatti, ho trovato anche gente del mio paese che mi diceva: ah, ma hai vinto la 500, tutti lì attorno che mi facevano i complimenti. Ho detto sì, veramente, cioè non mai avrei pensato di vincere poi la macchina. C'erano tantissimi altri premi e quindi
0: bello.
2: Proprio era l'ultimo dei miei pensieri.
0: Bello.
2: È stato veramente una botta di fortuna allucinante. E niente, se non mi avessero mandato la raccomandata
1: non
2: io
1: te ne saresti accorto.
0: No, ma va a zero.
2: Io... la macchina sarebbe ancora là.
0: No, ma comunque io, guarda, sono contento per te Monica, perché io tutte le volte che vado al super, non in quello lì, tu l'hai vinta l'S lunga, vado in un altro e dico: adesso guardo i punti ed sembra fatto apposta, è appena finita la raccolta punti, quindi dice i tuoi nuovi, perché dico faccio una bella spesa, vediamo quanto, i tuoi nuovi punti sono 12, dico ma come sono
1: adesso?
0: 12, perché era proprio finita il giorno prima o 2 giorni prima.
2: È così, ma a me è anche capitato in un altro posto, avevo tanti punti, ho detto vabbè li lascio lì così poi se mi serve qualche cosa, e il mese prima avevano azzerato tutti i punti.
0: Certo.
2: Quindi quando io sono andata per fare l'acquisto che avevo in mente non avevo più niente.
0: Però sei andata con la tua 500,
1: contenta. Ti voglio dire che nelle raccolte punti è sempre difficile poi trovare esattamente quello che vuoi, oppure rischi di spendere più soldi per qualcosa che non ti serve per arrivare a concludere. Mia sorella ha appena preso un puntatore laser per gatto gatto che fa un pesciolino
0: e lo fa impazzire
1: muro. E il gatto è talmente intelligente che le morsica la mano perché sa che arriva dalla mano.
0: Uè, cretinetta, col tuo laser.
1: Chi credi di avere a che fare?
0: Bello.
2: Infatti.
0: Vabbè, Monica, ti abbracciamo forte e ti auguriamo una buona giornata.
1: Ciao.
2: Anche a voi, contentissima di avervi sentito.
1: Ma non hai vinto
2: niente.
1: Però poi magari ti mandiamo una raccomandata.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su Radio DJ, le 8:25 minuti.
1: Allora, Giuseppe dice, io una volta vinsi il cannocchiale della Galak, quelli del cioccolato bianco, spendendo una cartolina del concorso. Sì. Era bellissimo il cannocchiale, giallo e blu, con la scritta Galak per l'appunto. Beh. Ovviamente bellissimo, ai miei occhi di bambino degli anni 90. Dopo mesi e mesi di attesa, me ne arrivò uno simile, ma bianco e nero, con la scritta che diceva, ci scusiamo per il disguido, ma quello della promozione era terminato.
2: Mi ha dato uno tarocco.
1: Sì, però lui dice, essendo juventino, alla fine me lo fece andare bene.
2: Certo, il cannocchiale della Juventus.
0: Bello. Va bene, senti, a proposito di situazioni un po' strane, no? Che ti aspetti una cosa e poi invece ne succede un'altra. Allora, qui siamo
1: aspetti un'altra.
0: Allora, siamo a Kansas City, negli Stati Uniti.
1: A proposito di Kansas City, scusa, non ce la posso fare, ma a proposito del Kansas intero, ho visto la Casa della Prateria nuova, che è su Netflix. Sono 8 puntate, ne ho viste 7.5, perché proprio ieri a un certo punto,
0: l'ultima mezz'ora,
1: a mezzanotte e mezza, ho detto dai, poi ho detto se rimani delusa, e quindi l'ho spento.
0: Ah, ok, dai la botta finale oggi.
1: Mi suonava la sveglia 4:30 dopo.
0: Certo. Però ti ho fatto anche questa domanda, ma è simile a quella precedente, cioè quella famosa storica degli anni 60 forse, no 70, e tu mi hai detto non la vedevamo.
1: A casa mia non si poteva vedere la tele, la si poteva vedere solo dopo una certa ora.
0: Perché lì mi sa che era un pomeridiano, la Casa della Prateria, pomeriggio o preserale.
1: E io quindi quelle cose lì le ho saltate tutte, però sapevo, si diceva, ma chi sei? Laura Ingalls, sai che a me sono sempre piaciuti i vestiti fiorati. Devo dire, carino, e la serie è carina perché è bella, insomma, questo concetto della frontiera, della prateria e così, e cantano come degli angeli. C'è già stata la puntata di Natale, ovviamente, essendo me le io schiumate quasi tutte, mi sono persino messa a piangere
0: per la commozione natalizia. Vabbè, dai. Comunque torniamo a Kansas City,
1: proprio usignoli,
0: negli Stati Uniti, dove c'è questa storia di quest'uomo che allora è rimasto bloccato dentro in un bagno chimico,
1: che è proprio il mio terrore,
0: è proprio un incubo.
1: Io in tutti i bagni lascio sempre la porta aperta,
0: e anche
1: io
0: soprattutto quello chimico. Hai visto che ha soldato quella chiavetta di plastica, dice secondo me una spallata viene giù, però comunque del dubbio lascio anch'io
1: io lascio sempre aperta, e poi entrano e dico occupato, e dicono ma allora chiuda, sono claustrofobica, e si sente il silenzio da dietro.
0: Certo. Comunque è proprio un mondo, cioè meno male che ci sono, li hanno inventati, perché in alcune situazioni quello c'è e quello ti fa andare bene con quello strano, hai visto com'è, con quel tessuto di plastica, acciaio, non so, che scorre quando
1: ma lì non

0: vado mai.
1: Una roba allucinante. Vabbè, non ne parliamo.
0: Meno che non ci sia tu fuori,
1: no,
0: forse.
1: Cioè, comunque, allora, che cosa succede? A un certo punto la società che aveva messo questi bagni chimici va per ritirarli. C'è una procedura da seguire.
0: Ovvio.
1: La procedura prevede che l'addetto bussi a tutti i bagni chimici prima di aprire e di far partire poi il lavaggio, eccetera, il recupero delle...
0: Anche perché sennò cosa fai? Lo lavi dentro, lavi anche la persona
1: forse
0: dentro.
1: Forse lavi anche. E quindi dici, busso. Allora, tutte erano vuote tranne una dove però non rispondeva nessuno ma era chiusa dall'interno, per cui la procedura prevede che tu debba aspettare una decina di minuti per dare il tempo alla persona che è dentro di finire ciò che deve fare. Dopo 10 minuti quello è ritornato, ribussa, niente. Allora dice, devo intervenire, aprono la porta, la forzano, non c'è nessuno.
0: Ah!
1: E quindi colpo di scena.
0: E dice, allora, chi l'ha chiusa?
1: Qua è per stomaci forti.
0: Non mi sarà mica caduto nel buco.
1: Sì, è uscito con la testa dicendo sono qui.
0: Non è vero, Vittorio.
1: Te lo giuro. Non è una roba inquietante.
0: Non ci credo.
1: Forse non dovevamo dirlo.
0: Io non ci credo.
1: Soprattutto a quest'ora della mattina. Comunque è uscito con la testa e allora ha chiamato i pompieri, i vigili del fuoco, che ha dovuto tagliare, segato praticamente a metà.
0: Ma lui come ha fatto cadere dentro?
1: Si è calato dall'alto il cretino perché ha detto che la sera prima, vai a capire cos'è successo, gli è caduta una bibita.
0: Ah,
1: dentro
0: e la voleva recuperare. Beh,
1: solo che sai che quando tu ti con la testa, che è la parte più pesante del corpo, se vai così cadi dentro.
0: Ma non però, c'è una specie di come
1: è
0: delle
1: scale,
0: è un tapirulan, cioè, con delle scale mobili però fatte a tapirulan.
1: Sì, non lo so, si vede che
0: ma non poteva comprare un'altra bibita.
1: È quello che ho pensato anch'io, onestamente.
0: Secondo me, sai che cosa gli era caduta dentro?
1: Il cellulare. Brava,
0: scusa,
1: io
0: vai,
1: cellulare.
0: No, perché il cellulare io avrei fatto il diavolo a quattro, no? Mi sarei portata via il bagno chimico e tutto.
1: C'è la pubblicità e torniamo tra poco.
2: Signor Vittorio, signora Marisa,
3: Bicche e Mari
4: tornano dopo la pubblicità.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
8: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
13: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
13: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
12: Dettagli in negozio e su demenego.it.
14: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
15: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
14: 13.750 euro?
15: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
16: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
18: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
19: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
18: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
19: Grazie, mi sento già più carico.
18: Info su toyota.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
10: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cappavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cappavis e sale l'energia.
20: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
21: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
22: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
23: Fotosì, scarica l'app.
24: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
25: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
26: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Lake DJ. L'estate passa da qui.
27: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.

0: no, vedi, appunto, esci da lì, perché abbiamo appena parlato insomma, di questa notizia chiacchieratissima che dicono ma è Lercio, no, noi l'abbiamo letta sul Messaggero, perché non abbiamo TikTok, ma è diventata virale anche lì. E poi volevo aggiungere che mi dicono che sul canale 27 tutti i pomeriggi c'è La casa nella prateria, quella old school, in loop da almeno 2 anni.
1: Certo, che poi non so quante

0: puntate siano state fatte. Ho la sensazione che le mettano un po' a casaccio poi a volte, no? Sai che
1: non lo segue, so, proprio un filo logico. Adesso so già tutta la storia.
0: Se è la stessa, tu dici.
1: Eh beh, senz'altro, perché è tratta dal libro La piccola casa nella prateria.
0: No, certo, però poi magari lì trovi tutto uno spunto. Perché guarda che quell'originale è andata avanti tantissimo, cioè ci hanno aggiunto di loro.
1: Dici,
0: mi viene
1: tipo
0: da dire.
1: Beautiful. No?
0: Un po', però magari non così tanto. Ma vabbè, insomma, parlando di gente che è rimasta incastrata, a parte che vabbè, abbiamo raccontato la storia di questa, come si dice, bagno chimico, che è quasi
1: terrore per i claustrofobici.
0: Poi c'è gente che è rimasta bloccata in situazioni anche, diciamo, un filo più piacevoli, ecco, mi viene da dire. E stavamo pensando che a rimanere bloccati da qualche parte a volte ci si può organizzare. Per esempio, se rimani bloccato dentro casa in un bagno, quello di casa tua,
1: sì,
0: comunque c'è sempre qualcosa nel bagno, no, che
1: leggere,
0: ti può aiutare,
1: tipo
0: da leggere,
1: tipo il retro di questa, è quello minuscole, sì, che sono scritte sullo shampoo.
0: Certo, che però quella lì è la prova di quanto ci vedi bene da vicino.
1: Infatti non ci vedo più. Beh, io per esempio in questi giorni che eravamo, che usavamo l'ascensore, sì, in albergo a Cervinia, delle volte salivo per portare a mio nipote la colazione, perché non si presentava entro le 9:30,
0: sì,
1: quindi io alle 11 salivo portandogli, e devo dire che pensavo, beh, rimanessi chiusa qui certo avrei paurissima perché sono claustrofobica, però ho un bel bicchiere di latte al quale sono intollerante, due brioscine al prosciutto. No, perché pensi anche,
0: no,
1: a quello.
0: Certo, certo. E posso leggere al piano terra reception, certo, al primo piano dalla 101 alla 114.
1: Esatto.
0: E così via. No, però diciamo che se rimani bloccato e sei organizzato potresti avere, qui è un super gancio, la settimana enigmistica, che diciamo viene celebrata. Ho fatto un piccolo calcolo facile facile, ho visto, salute.
1: Ho fatto uno starnuto.
0: Sentito? Mi piace perché sai che cosa?
1: Ha raffrescato,
0: Lo sforzo di girarti per non farlo nel microfono.
1: Poi ti dirò perché.
0: Ah, ok. No, forse lo so perché. Comunque.
1: No, non lo puoi immaginare.
0: Ti conosco.
1: No.
0: No, non è per.
1: No, è dall'altra parte.
0: Oddio, non so se posso andare avanti.
1: No, basta.
0: Va bene, allora, comunque, Milano 1931 nasceva la settimana enigmistica, per cui sono 95 anni adesso.
1: Oh, ma pensa, quest'anno.
0: Sì, sì, è quasi cifra tonda.
1: Ci sono delle persone, allora, io sono la classica che se qualcuno sta facendo la settimana enigmistica, non so, il vicino d'ombrellone, rispondo io: Persepoli, sai, tipo così. Ma non
0: bello.
1: L'ho mai comprata in vita mia.
0: Davvero,
1: mai,
0: no, io ogni tanto la compro. La comprava tanto il mio papà. E il mio gioco preferito, lo sa Valentina Ricci, che quando lei la compra sempre, o forse il suo papà la compra sempre a lei, e lei mi manda la fotografia del corvo parlante, che è il mio gioco preferito della settimana.
1: In cosa consiste?
0: C'è praticamente un disegno pienissimo di roba, è tutta pagina,
1: sì,
0: ok? Ed è pieno di cose. Sai, quelli un po' come la Susi, cioè quel tipo di tratto lì, però con tantissime cose, cartacce per terra, alberi, case, tantissima gente, eccetera.
1: Libri, autofogli di giornale.
0: Brava. C'è una pianta, in cima c'è il corvo che parla in un modo strano, cioè la sua frase, che ha un senso compiuto, è stata tagliata e rimescolata. Per cui prima cosa devi capire cosa dice il corvo.
1: Sì.
0: Ok, che ti dice di solito: il signore del primo piano, che ne so, sta a due scarpe, una gli è caduta, dove sarà finita? Tipo.
1: Oddio, che complicazione.
0: Sì, e tu devi di tutto il disegno cercare in quale quadratino, perché è diviso a quadratini tipo battaglia navale, dov'è questa scarpa, perché è un concorso, quindi poi puoi mandare e vincere, ma questa era l'ora precedente.
1: Certo.
0: Comunque è il mio gioco preferito, ma non c'è tutte le settimane. Comunque, detto questo, la settimana enigmistica ha grandissimo successo da 95 anni e continua ad averlo, e leggevo questo lunghissimo articolo dove si parla con il direttore della settimana enigmistica e anche l'erede, perché appunto dopo 95 anni
1: è di una stessa famiglia,
0: è della,
1: credo,
0: stessa famiglia, sì, esatto, che ha due momenti, quello diciamo molto familiare dove però sei a volte da solo a casa così, che è la versione invernale, e poi quella condivisa, che invece è l'ombrellone estivo, come dicevi tu, per cui bellissimo, a me piace sempre tanto.
1: Vale 50 milioni di euro l'anno,
0: sì,
1: altro,
0: sì,
1: che Super Enalotto.
0: Esatto, brava. Va bene, mettiamo una canzone di un po' di anni fa, non ha proprio l'età della settimana enigmistica, per

0: Canta Diana Ross su Radio DJ, le 8:46. Allora, io sono rimasta chiusa dentro un bagno in un locale ad Istanbul. Dopo mezz'ora è finalmente entrata una persona che, bussando alla porta per vedere se era libero, si è sentita ribussare dietro, dicendo aiutatemi. A quel punto sono stata liberata dal personale. Una volta tornata dalla mia amica, che continuava placidamente a sorseggiare la sua bevanda, le domando: scusa, perché non sei venuta a vedere dove ero finita? Lei mi ha risposto: pensavo ci fosse la coda. Sì, ma è passata mezz'ora.
1: Classico. Lasciamo perdere che io sono rimasta chiusa 10 minuti sul mio balcone perché mio marito era andato a prendere le birre al supermercato per la finale dei mondiali.
0: Ha detto: ciao, vado a prendere la birra, la varise fuori e trac, così, guarda.
1: Sì, tac, via.
0: Ciao,
1: così.
0: Io vado.
1: E io con le cesoie a tagliare il glicine. Dico: ma adesso cosa faccio?
0: Adesso stai lì al fresco.
1: In quel momento le zanzare sono venute tutte a me.
0: Certo.
1: Proprio dicendo: vabbè, adesso è qua un bel bocconcino.
0: Bello fresco. Abbiamo Simone da Castelnuovo del Garda che ci sta aspettando. Buongiorno Simone.
2: Ciao, buondì a tutti.
1: Ciao, buondì a te. Ciao. Senti che tono pacifico. In realtà lui organizza eventi horror per escape room. Non so quale delle due cose mi faccia più paura.
0: Cosa vuol dire un evento horror e poi in una escape room?
2: Allora, diciamo che organizziamo eventi horror immersivi. Quindi ti faccio un esempio. Tra un paio di settimane abbiamo preso un parco per bambini di giorno. La notte spegniamo le luci, cambiamo la musica. Abbiamo dentro tipo 100 attori, tutti truccati, e facciamo questa esperienza immersiva aperta al pubblico.
0: Certo.
2: Oppure appunto anche eventi più piccoli legati sempre a, diciamo, esperienze dove ti trovi a vivere un film horror dal vero.
0: Certo.
1: Che bella idea.
0: Che paura. Scusa, nel parco giochi la notte i 100 attori sono truccati da cosa? Saranno
2: zombie, psicopatici,
0: qualsiasi
2: roba possa terrorizzarti.
0: Certo, certo, molto bene.
1: Un modo ovviamente per esorcizzare la paura.
0: Esatto.
1: Sì.
0: No, giusto. Beh,
1: a parte che a me un parco divertimenti chiuso di notte già mi terrorizza, anche se passano solo gli scoiattoli.
0: Ma credo che la scelta non sia stata fatta a caso, perché è proprio un'ambientazione da film horror. Senti Simone, però nello specifico rimaniamo sull'escape room, perché parlavamo prima di gente che è rimasta bloccata. Non è successo proprio a te, però fa il giro della morte questa storia. Cos'è successo?
2: Allora, no, è stata bellissima. Adesso posso parlarne perché non lavoro più per quelle escape room.
0: Bravo.
2: Quindi posso coglionare il mio ex capo tranquillamente.
0: Sì.
2: Il quale, praticamente, mentre l'escape era chiusa, eravamo tutti in ferie, in giro per l'Italia, eccetera, noi avevamo un gruppo di lavoro.
0: Sì.
2: A un certo punto arriva un messaggio, una chiamata e tutto, perché il nostro capo è rimasto chiuso nella sua escape room.
0: Bravissimo. Ma... cioè, come? Perché ha detto: che non l'ho mai fatta la mia stessa escape room, provo un
1: sono tutti in vacanza, la faccio da solo.
2: No, diciamo che praticamente tutto era chiuso, spento. Lui è andato a vedere, a fare una sorta di suo sopralluogo per vedere determinate cose.
0: Certo.
2: Il problema è che, essendoci la regia spenta, ci sono alcune porte che vengono aperte dalla regia con dei bottoncini.
0: Certo.
2: Il fatto è che è entrato in una stanza, ha chiuso la porta alle sue spalle, l'altra era già chiusa e dall'interno, senza nessuno in regia, ovviamente non si
0: nessuno ti apre. Di fatto.
1: Stupendo.
0: Certo. Magnifico. Senti, l'escape room nella quale è rimasto bloccato, che ambientazione aveva? Cioè, che tipo di mondo era?
2: Era una casa infestata.
0: Infestata, pareva. Non un negozio di
2: rimasto,
0: caramelle.
2: Esatto, nella camera della bambina con le bambole.
0: La migliore, fammi dire.
1: Ma pensa se nessuno avesse risposto, perché ovviamente tutti in vacanza.
0: Chiaro, lui stava lì.
2: Più che altro la tentazione era quella di effettivamente
1: certo, lasciarlo
2: rispondere.
1: Lì.
0: Era un capo non simpatico.
1: Il primo giro di messaggi sicuramente sarà stato così.
0: Mi fai agosto con le bambole. È bello mio.
2: Dai, il letto c'era, almeno il letto.
1: E allora
0: ciao Simone, un abbraccio.
2: Grazie, ciao.

0: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
11: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
17: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
18: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
19: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
20: Ci sono cose che vorresti tornassero.
21: Come le vacanze.
20: O un bel vantaggio.
21: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel.

0: offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto.

luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: festa degli angeli.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Pochi secondi alle 9. Buongiorno dalla redazione. In Italia nessuno è al di sopra della legge, lo chiarisce in un'intervista al Messaggero il ministro dell'interno Piantedosi, commentando la morte di Abderrahim Fakir avvenuta domenica mentre il 43enne era immobilizzato da due agenti. Proprio la magistratura sta vagliando in queste ore le posizioni di 6 persone, i poliziotti e 4 volontari della Croce Rossa. Ieri a Bologna si è svolto un presidio in memoria di Fakir, una manifestazione pacifica finita però con scontri innescati da un gruppo di dimostranti che ha lanciato bombe carta e fumogeni contro la polizia e incendiato alcune auto. 11 i feriti. Credo che il sindaco abbia fatto bene a riunire la città, ha commentato il presidente dell'Emilia Romagna De Pascale, presente alla manifestazione. Sentiamolo a Rai News 24.
4: Bisogna cercare di mettere prima di tutto il sentimento di solidarietà verso la famiglia, la partenza della strumentazione politica prima delle reazioni umane mi lascia sempre molto sgomento. L'altro punto decisivo è che quando accadono episodi di questo tipo è ovviamente fondamentale in uno stato di diritto che ci sia la massima attenzione, la verifica puntuale di tutto quanto è accaduto fino ai minimi dettagli.
3: Oggi la procura del capoluogo emiliano deciderà sulla disposizione dell'autopsia sul corpo di Fakir. Si svolgerà invece oggi l'esame autoptico sul corpo del giornalista Luca Esposito, 53 anni, trovato domenica carbonizzato in una zona isolata di Eboli in provincia di Salerno. L'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme. Gli investigatori al momento stanno indagando sulla vita privata dell'uomo, senza escludere però l'ipotesi di dissidi in ambito lavorativo. Decima notte di attacchi statunitensi in Iran, che ha risposto bombardando obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain, dove le forze iraniane hanno detto di avere distrutto un data center di Amazon. Il nemico dovrebbe prepararsi ad attacchi sempre più potenti, ha avvertito la Repubblica Islamica, mentre il conflitto minaccia di allargarsi a causa del blocco dei porti sauditi da parte dei ribelli Houthi nello Yemen. Calcio, una folla oceanica ha celebrato ieri a Madrid la nazionale spagnola, campione del mondo. I calciatori, dopo la parata a bordo del bus scoperto, hanno festeggiato in piazza Cibeles insieme ai tifosi entusiasti. Accoglienza euforica però anche per la nazionale dell'Argentina, battuta dalle Furie Rosse in finale. Migliaia di persone hanno sfidato la pioggia a Ezeiza per salutare la squadra rientrata dagli Stati Uniti.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Noi ci risentiamo alle 10.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station. Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano.
8: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
7: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e invece
8: ce ne siamo sbarazzati.
7: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: Need, il disco di Olivia Dean su Radio DJ. Le 9 e 6 minuti, inizia l'ultima ora di Vic e Mari, ma siamo rimasti anche noi incastrati dall'ora precedente, che è bellissima.
1: Ovviamente persone che rimangono chiuse nelle da qualche parte,
0: certo.
1: Il bagno la fa un po' da padrone, però in generale rimani chiuso dappertutto.
0: Sì.
1: La Sara dice: gita di seconda elementare dai pompieri a Brescia.
0: Sì.
1: Bellissimo andare a visitare la caserma dei pompieri.
0: Bello.
1: Chi resta bloccata nel bagno con la serratura bloccata? Soccorsa dai pompieri, ovviamente.
0: Ma comunque se c'è un posto dove puoi stare serena, bloccata dentro, è proprio nel bagno dei pompieri. Ma amici, attenzione, perché noi al telefono abbiamo Paolo di Firenze, che ha una storia incredibile da raccontarci, bellissima. Buongiorno Paolo.
2: Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie. Allora, era lontano 1984 e ti trovavi in un bellissimo hotel di Recife in Brasile.
0: Sì.
2: Sì,
0: bello. Ok. Senti, quindi bello l'hotel, bello l'ascensore, cioè dico bello grande, capiente, giusto?
2: Molto, sì.
0: E quindi tu a un certo punto prendi l'ascensore per spostarti.
2: Per andare a fare colazione, la mattina. L'ascensore è presente, quegli ascensori grandissimi, con tutti gli scatolati inox, va bene, sì, che con l'ascensorista, io enorme, saremmo stati, penso, una quindicina di persone, forse anche di più, ora non li ho contati, però all'incirca.
0: Sì. Una 15.
2: Continuo, vado avanti?
1: Sì,
0: certo, noi pendiamo dalle tue labbra. Sì.
2: Che dici? A un certo punto succede, mentre scendiamo, l'ascensore si blocca. Finché lì per lì, niente, va bene, a posto, l'ascensore c'è. Però bloccandosi purtroppo smette di funzionare anche l'aria condizionata. Fuori c'erano 40-42 gradi, non mi ricordo, però abbastanza caldo.
0: Sì.
2: E sai, all'inizio 5 minuti, 10 minuti, dopo un quarto d'ora, 20 minuti, la gente cominciava a sentire male, qualcuno è svenuto, qualcuno ha iniziato a spogliarsi, chi ha cominciato a urlare, ascensorista nel frattempo parlava insomma con i soccorsi, perché c'era il microfono in questo ascensore,
0: certo.
2: C'era, sì, vabbè, e allora abbiamo cominciato dopo un po'

0: a sentire le sirene, dopo un po' abbiamo cominciato a sentire bombo, sbatti, rumori, e l'ascensore si muoveva un pochino a sobbalzi, però rimaneva lì, non si respirava più. Io mi ero messo dopo, non so, tre quarti d'ora, perché il tempo non l'ho contato, lì sembravano ore, mi sono messo in angolino cercando di concentrarmi, respirare
1: su te stesso, certo.
2: Tipo zen, meditazione,
0: mamma mia, devo morire in questo cavolo di condizione, puttana miseria, tutte le situazioni,
2: il ricordo è vivido,
0: mamma mia, no, perché poi ogni tanto mi viene in mente finché e niente, la gente cominciavano veramente a sentirsi male, anche sento che una persona parla al microfono e dice sì, Uli Gredas, che alzo la testa, per l'appunto memore, avevo visto tutti i cartelli a giro per Estife, lui era in tournée. Sicché lui parla e dice che gli stavano mandando dei tecnici, e lui dice: mi raccomando, però è un buon tecnico, capisco solo questo, perché poi il portoghese è.
2: A quel e gli punto altri dicono: no, fa... guardi, gli abbiamo mandato un incapace.
1: Quello scarso. No, in realtà lui, no, in realtà lui che si domanda, mica ci lasceranno qui, ne ha approfittato per cantare.
0: No, non la canta.
1: Lasci non vale. Cioè, nessuno ha avuto il coraggio di chiedergli di farsi una cantatina a quel
0: no,
1: punto.
0: Però
2: non c'era ossigeno.
0: È stato bravissimo, perché ha incominciato. Prima di tutto l'abbiamo riconosciuto, perché lì per lì era stato era un due donne, penso le sue soliste, sì, che era stato un po' nascosto. Sicché si è fatto riconoscere, allora ha incominciato a tranquillizzare le persone.
1: Ah, bravo!
2: E ve lo dice Julio Iglesias.
0: Ha incominciato a tranquillizzare le persone, a parlare, insomma, anche a quelli in terra, ha cercato di e intanto l'ascensore si sentiva sbattere, l'ascensore scendeva piano piano, insomma, morale della favola, faccio breve, dopo non so quanto tempo sono riusciti a passare l'ascensore al piano di sopra e al piano di sotto, un pochino, ma dopo tanto, hanno sbarbato al piano di sotto le porte, li hanno divelte e hanno messo una scaletta, praticamente non si doveva scendere in questa scaletta in un'area di 30, di 50 centimetri, ci si doveva calare giù da questa scaletta. Il brutto è che io un mese prima di partire circa avevo visto un film horror dove uno che era rimasto incastrato nell'ascensore veniva tagliato in due,
1: tranciato, certo, perché
2: quindi gli hai detto a Julio Iglesias vada lei prima,
0: vada lei, io mi sono andato di sotto, sono volato,
1: sei andato per primo, quindi non sai Julio che cosa ha fatto, come tipo il comandante della nave sceso per ultimo,
0: non lo so. Però anche lui ha dovuto calare da questa scaletta, perché non riuscivano a farlo scendere più, poi fuori c'è un'ambulanza, hanno soccorso le persone, dovevano soccorrere, però a Cipicchi è stata, insomma, è stata una bella esperienza, ora posso dire è stata una bella esperienza.
2: Ma dopo tutto questo tu sei andato a sentire a Recife Julio Iglesias
0: ma che non me ne importava niente all'epoca. Era ad appannaggio delle signorotte,
1: non era il tuo genere. Ciao Paolo, grazie
0: a voi, buona.
1: Ciao.

0: 1987, Rick Astley alle 9:15 minuti su Radio DJ. Confermiamo che al telefono prima avevamo Paolo e non
1: sì,
0: Spalletti.
1: In molti in tanti l'hanno detto.
0: Sì, esatto. È arrivato anche questo vocale che faccio sentire solo perché mi piace che c'è un suonino che non so da dove arrivi. Senti.
2: Rick Marma vi ha appena chiamato il tecnico della Juventus?
0: No.
2: È lui che si è chiuso.
1: Tintin.
2: Con l'ascensore.
0: Cos'è quel tintin?
1: Stare nell'ascensore.
0: Non so, mi piace molto. Pensavo facesse un annuncio. Tintin, signore e signori. A proposito di annunci e di persone che magari stanno partendo in questo momento per il Brasile.
1: Tra poco molte persone in aeroporto sentiranno magari che il loro volo è rimasto. Io sai che prendo un volo di una compagnia aerea che in questi giorni stanno criticando tutti perché 8 ore di attesa. Lasciamo perdere. L'altro mio gigantesco cruccio è quello riguardo la valigia, certo. Perché ho sì delle misure, però non corrispondono a nessuna, neanche le più piccole delle mie valigie.
0: Quello è il grande dubbio, ne avevamo parlato anche qualche puntata fa, con tutte le misure che cambiano, soprattutto per il bagaglio a mano che puoi imbarcare, però
1: ti costa
0: senza
1: 40
0: pagare.
1: Euro,
0: perché se poi superi quelle
1: ma
0: misure
1: deve
0: lo
1: essere
0: imbarchi.
1: Minuscole, quindi ho pensato va bene, andrò con i sacchetti dell'Esselunga in modo tale che lo rigiri, quello che non ci sta me lo metto addosso e arrivederci, perché non voglio fare le scelte che poi il Vic mi trova su tutti i quotidiani, no?
0: Signora della radio pazza viene fatta scendere con forza dall'aeroplano.
1: Però voglio dire, se voi richiedete delle misure dovete anche fare che si vendano quelle valigine lì.
0: Ci sono. Comunque in questo caso parliamo di valigie più grandi, cioè quelle che imbarchi, che però devono comunque rispettare. Ma delle misure non saprei bene, ci sono dei carichi speciali, io vedo quelli sportivi per esempio, non so, chi viaggia, metti alle Canarie, che va a fare windsurf o kitesurf, vedo che ogni tanto caricano questi bagagli speciali molto lunghi perché c'è tipo la tavola da surf dentro.
1: Ma in questo caso la truffa valeva per questi bagagli giganti?
0: No,
1: io ho
0: capito per delle valigie.
1: Valigie, perché ovviamente c'è una confusione tale che tu non sai. Posso portare una pochette? No,
0: no, non può.
1: Sono 200 euro.
0: Quindi che cosa succede? Se c'è grande confusione, chi ne approfitta? Il malefico truffatore.
1: Sì, il lestofante truffatore. È stata scoperta una truffa a Malpensa. Ovviamente chi individuavano le persone sole,
0: certo,
1: e gli stranieri, perché magari, capito, dicevano ma pensa te in Italia che regole ci sono.
0: Che caso.
1: E intanto
0: ti fregavano. Cioè questi lestofanti vestiti da inservienti, addetti, insomma, di Malpensa Terminal 2 nello specifico.
1: Sì, dice, avevano anche gli stessi aggeggini per misurare le valigie, ma che è un metro, no?
0: Aggeggino
1: o si portavano dietro quella specie di portaombrelli capito, con le pareti che non esistono.
0: No, quelli malefici misuravano e che cosa facevano? Individuando appunto delle persone sole oppure straniere un po' in difficoltà, gli avvicinavano e dicevano, signora, evidentemente questa valigia è troppo grande, per cui per evitare che ci possano essere dei disguidi, non venga imbarcata, eccetera, le conviene pagare subito una cifra, il sovrapprezzo, così non avrà problemi per il suo viaggio.
1: Le cifre richieste erano ragionevoli, dai 50 ai 70 euro.
0: Certo.
1: Beh, per gli stranieri delle volte ragionevole. Perché...
0: Certo.
1: E quindi le persone ignare, non sapendo come funzionasse in realtà, finivano per pagare.
0: Certo.
1: Ma adesso la rete è stata smantellata.
0: Ma meno male. Poi ovviamente tutte le compagnie hanno dato quelle indicazioni che ovviamente valgono sempre. Cioè, se ti ferma qualcuno, deve essere qualcuno al check-in e non in giro per l'aeroporto, e poi paghi soltanto direttamente gli addetti lì che ti lasciano una ricevuta. Credo che non gli rilasciassero ricevuta la signora sola.
1: Bene così, a posto, una stretta
0: vada,
1: di mano
0: vada,
1: e via.
0: Vada. Esatto, mettiamo una canzone e poi tra poco ritorniamo.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, il disco di Angelina Mango con Marco Mengoni alle 9:22 minuti, Vic e Mari fino alle 10. Parlavamo prima di Bagagli, di questa truffa che però adesso non c'è più. Arriva però un messaggio.
2: Un suggerimento, ma non so se è illegale.
1: Non lo so, sentiamolo però.
3: Ciao Vic, ciao Mari. Un trucchetto per portare più cose, non tantissime, è portarsi i vestiti proprio nelle borse dell'S lunga, come diceva Mari. Poi in aeroporto tu compri una borsetta dal duty free, quelle proprio di plastica, ma sono anche belle grandi, capienti, col loro logo, ci metti dentro quello che vuoi, non quasi del duty free, e non te la possono più rifiutare in barco, non possono neanche guardare dentro.
4: Sì.
3: Ciao Lorenzo da Venezia.
2: Addirittura.
1: Proprio il segreto di Stato.
2: Ma scusa, quindi quei programmi tipo Security Airport,
1: niente.
2: La gente con tonnellate di
1: animali,
2: di droga,
1: semi,
2: così, tutte robe. Tutte dentro, ma dice nel sacchetto del duty free.
1: Guarda che c'è il logo.
2: Che è vero, è vero.
1: E la guardia muta.
2: Io comunque nel dubbio lo compro, Vic.
1: Prova, non si sa mai.
2: Allora, arriviamo all'annosa questione come preparare i bagagli. E perché il fatto di preparare i bagagli ci mette in crisi. Io personalmente sbaglio sempre le valigie, cioè
1: certo.
2: È un'abilità che non ho.
1: Hai un'abilità nello sbagliare,
2: sì,
1: diciamo.
2: Ho un'abilità che non ho, quella di fare le valigie. Cioè, ci sono sempre vestiti che poi non metterò mai,
1: certo.
2: Una quantità di oggetti inutili.
1: Certo, infatti si valuta sempre male. A volte, stavo leggendo l'articolo, è molto lungo, l'ha scritto il Post. A volte noi prendiamo degli oggetti, anche se sappiamo perfettamente che non ci serviranno, perché scatta quella trappola mentale del non si sa mai. Cioè, andiamo, adesso non pensiamo a un viaggio lungo. Andiamo due giorni, un weekend al mare, ok? Guardiamo le previsioni. È proprio previsto sempre molto bello, non incerto che magari potrebbe.
2: Ma
1: proprio
2: lo sai
1: bello.
2: Che in questi tempi le previsioni,
1: certo,
2: non sono affidabili.
1: Però dai, ogni tanto lo vedi quando ci sono 8 soli, diciamo, è proprio previsto bello. Ma l'ombrellino magari me lo porto lo stesso, che non si sa mai. Quella lì è una trappola che ti fa fare un errore.
2: Cioè, gli oggetti non sono valutati per la loro utilità intrinseca,
1: no.
2: Ma per quella che potrebbero avere in scenari ipotetici che però non si realizzano mai.
1: E c'è un altro bel trappolone mentale che è molto interessante, che è la differenza tra il perdere, il pensare di perdere una cosa, o il guadagnare una certa cosa. Lo spieghiamo meglio. Cioè, le persone, e se ci pensate, sì, anche tu che stai ascoltando pensi così perché vale per tutti, le persone trovano circa 2 volte più spiacevole la perdita di qualcosa rispetto al guadagno di qualcos'altro. Cioè, se per esempio, non lo so, trovi dei 100 euro in tasca in un vecchio abito, è piacevole uno, ma se perdi, che ne so, quel cappotto che lo conteneva, è spiacevole due. Quindi preferisci, capito, anche quando fai la valigia dici questa bella ma non la porto, perché poi magari mi perdono il bagaglio, perché poi magari,
2: certo,
1: la dimentico in albergo,
2: e quindi
1: a volte
2: le cose belle spesso sono anche utili. Poi c'è il caso dei libri, no? Tendiamo spesso a scegliere più libri proprio per darci più possibilità, quando magari effettivamente il tempo non avresti tempo neanche per leggerne uno. Quanti libri ho portato io a Cervinia? 2.
1: Quanti ne hai letti?
2: Quante pagine? Non ho mai aperto un libro, mai. Sai cosa vuol dire?
1: Uno.
2: Così com'era e l'ho riportato assolutamente a casa.
1: Va bene, dai, allora ricordiamo il numero se ci volete mandare dei messaggi. Nel frattempo ci sta un'altra canzone, il numero è 347 342 5220. Il disco invece, ve lo ricordate, un po' di anni fa, si chiama

0: Signor Vittorio, signora Marisa, Bic e Mari
1: tornano dopo la pubblicità.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia!
13: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAECU. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
15: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
16: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
17: Tutti per Oro Cash.
18: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su

0: gipofficial.it.
1: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Jungle con The Wave su Radio DJ. Sono le 9:37 minuti. Stiamo arrivando alla fine di questa puntata. Stiamo dicendo anche fuori onda delle cose un po' strane,
1: no,
0: ma deve essere la fatica.
1: Io devo andare da Roma a Pescasseroli venerdì. Allora stavo guardando su BlaBlaCar. C'è un certo Davide, quasi.
0: Beh, perché no? Guarda, io una volta l'ho fatto andando a Lione. E sono salito con Thierry in macchina.
1: Sei stato benissimo.
0: Sono stato bene, mi sono seduto di dietro, c'era lui, sua moglie. Mi ha lasciato in un, diciamo, abbastanza in centro alla città di Lione, comunque vicino alla metropolitana. Facile.
1: Benissimo, sì, quasi sì. Quasi.
0: Ma guarda, ti dirò, puoi
1: questo
0: anche scegliere scrivo. Il bla bla, no bla bla.
1: No, ma a me basta che mi a me il babà, cioè basta che mi porti.
0: Ok, va bene. Senti, è arrivato il momento di Katia da Torino che abbiamo al telefono. Sì, Katia, pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, Katia.
1: Ma tu dove abiti adesso? A Torino?
2: Adesso abito in provincia di Torino, nella Bassa Val di Susa.
1: Ok. Però hai vissuto una vita, diciamo...
2: A Capoverde.
1: Mirabolante, che ti ha vista responsabile del check-in di Capoverde.
0: Beh...
2: Delirante.
0: Ah, io pensavo anni stupendi, storie meravigliose. Delirante,
2: no,
0: la
2: storie meravigliose. No, sì. Bellissima. Non sì. Rinuncerei mai ai miei 10 anni fuori. Sto spingendo i miei figli a fare
1: brava.
2: Tutte le cose possibili fuori.
0: Sì.
2: Io avevo 21 anni quando sono partita, armi e bagagli, e sono partita per Capoverde.
0: Ok, va bene. E quindi diciamo che adesso di tutta questa tua esperienza, che sarà bellissima, e magari ne parleremo in altre puntate da altre angolazioni. Ci interessa questa cosa dell'essendo tu responsabile check-in, avendo parlato prima noi dei bagagli, insomma di gente che imbarca.
2: Mamma mia, sì.
0: Avrai visto delle cose proprio come nelle serie televisive, quelle che
2: allora,
0: guardi.
2: Sì, nel senso che io prima lavoravo, quando lavoravo al check-in ero responsabile per un tour operator italiano, no? Ma Capoverde ha un aeroporto molto piccolo ma molto ben organizzato,
0: sì.
2: E a volte mi ritrovavo anche ad avere altri charter da gestire o voli
0: sì.
2: interni, quindi l'eccedenza bagaglio alla fine era un po' mia, no?
0: Sì, ok.
2: Allora, quando arrivavano, poi Capoverde è famosissima per il windsurf, il kite, la pesca subacquea,
0: certo.
2: Comunque la pesca sportiva, e un sacco di gente aveva il proprio l'attrezzatura sportiva.
1: E quindi
2: allora,
1: bagaglio
2: quando...
1: fuori misura, tipo
0: quelli
1: la tavola.
2: Certo, le tavole, sì. Queste tavole immense, vele. E allora lì c'è proprio un protocollo dove ti dice guarda che la vela costa questo per questa compagnia, per quest'altra compagnia, no? E
0: certo.
2: Poi tu dovevi far pagare per i responsabili.
0: Certo.
2: Sì, nel senso tutto bene, alcuni erano anche carini, io capivo che magari avevano speso un sacco di soldi per l'attrezzatura e magari quei 15 euro, 20 euro di eccesso bagaglio perché magari avevano comprato un quadro, una statuina. Magari io cercavo di dirgli, guarda, visto che hai pagato l'extra peso, visto che hai pagato comunque l'attrezzatura sportiva, in fila non è l'attrezzatura sportiva,
0: certo, cioè brava.
2: Perché mi dice, sì, ero anche brava, no? Però poi ce n'erano alcuni invece che erano proprio assolutamente terribili, di cui uno in particolare era venuto a comprare il biglietto da me e io sapevo che questa persona tornava in Italia e avrebbe trasportato con sé un cane molto piccolo.
0: Sì.
2: E io gli ho detto alla vendita, guarda che al check-in dovrei pagare 10 euro al chilo, pesiamo la gabbia col cane dentro.
0: Sì.
2: Mi raccomando, sappilo, sono 10 euro al chilo, arrangiati, trovati anche un trasportino leggero, non mi interessa, tanto va in cabina.
0: Sì.
2: Sì, sì, va bene. Arrivato al check-in ha tirato giù degli insulti che non finivano più, io non sapevo come calmarlo.
0: Sì.
2: Ad un certo punto, quando tu sei al check-in, è come se tu ricoprissi una figura da responsabile.
0: Certo.
2: No? Mi è passato al controllo passaporti, ma la polizia di frontiera ha visto tutta la scena e l'ha fermato.
0: Sì.
2: Mi ha presa, mi hanno fatto andare sull'aereo, mi hanno fatto far scaricare la persona.
1: Col cane
0: a te.
1: Anche.
0: Adesso è orca, che poi era
1: col
0: anche uno pacifico. Esatto.
2: Beh, sono dovuta andare sull'aereo con l'altro responsabile di rampa e togliere la cintura di sicurezza, signora che tanto si era già imbardato,
0: sì.
2: Prendendomi insulti davanti a 184 persone, perché sono voluto
0: certo.
2: Ne era 184 persone.
0: Certo.
2: E io ero viola, nel senso
0: sì,
2: mai più. Detto, non ti faccio passare neanche più uno spillo la prossima volta, tanto erano di quelle persone che ciclicamente veniva a Capoverde a svernare, no?
0: Mi ricordo di te.
2: Mi capiti di nuovo a tiro e infatti da lì non gli ho fatto passare più uno spillo.
0: Niente, certo, c'era la sua
2: anche
0: foto sul tuo comodino.
2: Sul foto, no, sì. Secondo me era anche la polizia di frontiera, perché quando lo vedevano era tipo l'incubo. Oppure che ne so, stai trasportando le pistole per la pesca subacquea e devono essere tolte di aria compressa, no?
0: Sì.
2: Allora hai una pistola per la pesca subacquea? No, come no?
0: No.
2: Allora dico c'è e lì la vedo, la sta vedendo anche i raggi X, come no?
0: Perché cercavano di
1: negare
0: l'evidenza.
2: Negare tutto, cioè, ma oppure qualcuno mi ha detto tu non sai chi sono io. Io purtroppo vivendo a Capoverde.
1: Sapevi
2: mi perdo tutta. No, mi perdo tutta quella parte
0: certo.
2: Di notorietà italiana,
1: ah,
2: no?
1: Certo.
2: Io mi sono trovata personaggi famosi che mi hanno detto tu non sai chi sono io, e come non me ne frega niente, vai con la figlia perché non hai dei bambini. Prima le famiglie con i bambini e poi vieni tu.
1: Ah, volevano passare le code.
0: Maledetti per
1: allora
0: la loro
1: adesso dovremmo andare a cercare personaggi famosi che facevano surf a Capoverde.
0: Per restringere
1: il cerchio. Indagine personale.
2: In realtà c'è un vostro collega che io conosco benissimo, che però è stato sempre molto carino nei miei confronti.
0: Sì.
2: Mi ha portato tutti i suoi libri.
0: Ah, è che andava spesso a Capoverde, certo.
2: Perché abbiamo un amico in comune, poi abbiamo capito dopo che avevamo questo amico in comune, lui sapendo che io leggevo qualsiasi, no? Perché quando sei
0: certo.
1: Ha detto prova anche con i miei.
2: Metti a leggere, no?
0: Oh, ma Katia non è stato lui a dirti non sai chi sono io.
1: No,
2: no, no, è stato un tipo di
0: meno
2: grande fratello.
0: Dai, no, meno ma. Ah, uno
2: no,
0: del grande
2: no,
0: fratello.
2: No, no.

0: The Shoop Shoop Song, il disco di Cher su Radio DJ.
1: Scusa, quel Davide lì non ha nessun viaggio
0: fatto
1: da
0: già
1: segnalare. È il primo, sarei la prima, non
0: Beh,
1: so.
0: Ma dai, bisogna dare anche fiducia. Più che altro è la macchina, il modello, adesso non stiamo per forza a dirlo, piccola. Cioè, me l'hai detto, è un po' piccina per non so quanto bagaglio hai, Mari, più che altro.
1: Nessun viaggio pubblicato e completato, quindi
0: vabbè, dai. Non ti fidi?
1: Non so, provo a chiamarlo dopo.
0: È il momento del premio fedeltà.
2: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Il premio fedeltà se lo merita Chiara da Genova, perché sì, è vero che molte persone hanno imbarcato la qualunque, anche prima stavamo sentendo, insomma, gente che trasporta fucili subacquei senza dichiararli, ma mai come la Chiara che ha raggiunto l'impossibile. Buongiorno Chiara.
3: Ciao Vic, ciao Marisa,
1: ciao, ciao cara. Ciao. Allora, come te solo tu, perché nel 2000 circa hai imbarcato un'intera libreria dell'IKEA.
0: Come hai fatto?
3: Sì.
0: E perché? Racconta.
3: Perché io stavo in Germania al tempo e
0: sì,
3: avevo ritrovato lavoro in Italia, per cui dovevo tornare a Torino.
0: Sì.
3: E per cui mi volevo portare dietro le mie cose, le cose, sì, che avevo comprato negli anni che ero stata lì, e un amico mi fa: ma scusami, io mi chiedevo sta libreria, sì, dell'IKEA, come potevo fare, eccetera, visto che ero miscia, da ricomprarmene un'altra, e mi fa: ma scusami, ma perché non la imbarchi in aereo, no? E io,
0: sì,
3: l'ho guardato e ho detto: ma veramente? E mi fa: sì sì, imbarcala. E così niente, l'ho scocciata.
0: E l'hai, cioè, l'hai smontata prima, immagino.
3: L'ho smontata,
0: poi.
3: Sì, certo. Era una di quelle molto semplici, con,
0: sì,
3: i fianchi di metallo e poi i ripiani che si inserivano nei fianchi, per cui,
0: okay,
3: era una cosina
0: facile,
1: esile, diciamo.
3: Facile.
1: Sì.
3: Esatto. E io ho scocciato tutto e l'ho portato al bancone. Ho detto: devo imbarcare questo.
1: Ma ha detto un mio amico.
3: L'ho presa.
0: Esatto. Ma scusa, ma non costava più? Adesso non lo so. Aveva un costo questo imbarco?
3: Sì,
0: tipo
3: io
0: extra?
3: Ti giuro, mi ricordo di non aver pagato nulla, perché da genovese me lo ricordo.
0: Certo, aveva un tatuaggio.
1: Erano
0: la volta che ho pagato.
3: Erano quegli anni che veramente
0: che
3: era molto più semplice viaggiare in aereo e niente. Per cui poi, quando sono arrivata a Torino, sono andata,
0: certo,
3: al tapirulan lì alla consegna bagagli.
0: E passava la tua libreria dell'IKEA.
1: È mia.
3: Esatto. È passata, l'ho presa. Via,
0: bellissimo. Mai l'avrei detto, ma siamo felici di regalarti il premio fedeltà. Ciao Chiara.
1: Ciao,
3: ragazzi. Sono felicissima, sono 40 anni che vi ascolto.

0: poesia.
1: L'ultima canzone, il titolo di questo disco, perfetto, siamo arrivati alla fine, ci salutiamo.
2: Sì.
1: C'era un ultimo messaggio di Cecilia,
2: sì,
1: che dice così.
2: La volevo salutare perché dice: io ho imbarcato come bagaglio a mano dal Messico un lavandino.
1: Comodo,
2: brava,
1: comodo,
2: brava,
1: comodo.
2: Brava.
1: Anche quello l'ha buttato sul tapirulane, l'hai ripreso. Mentre
2: no,
1: girava.
2: L'ha portato praticamente con sé e ci ha appoggiato la testa durante il breve viaggio di ritorno.
1: Grazie amici, anche il nostro viaggio di oggi è finito, torniamo domani alla stessa ora, baci a tutti.
2: Baci.
3: Signori e signori, Vic e Mari vi dà appuntamento a domani.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
12: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
13: Doppio Malto!
14: Birra, cucina e felicità.
11: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
15: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva...
16: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
15: 13.750 euro?
16: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
17: Quando è...
18: Pesca.
17: È la colazione. Quando è...
19: Alla pera.
17: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
20: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
21: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
22: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
23: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
22: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
23: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
22: Dettagli in negozio e su demenego.it.
24: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
25: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, Da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
0: Afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curacept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Hai caricato le valigie?
18: No.
3: Hai fatto il pieno?
18: No.
3: Perfetto! Partiamo!
19: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo

0: 25.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale. Info e condizioni su byd.com.
1: Hai prenotato?
0: No!

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione. L'Italia non è uno stato di polizia e qui nessuno è al di sopra della legge. Sostenere il contrario è una becera strumentalizzazione di una tragedia come questa. Così in un'intervista al Messaggero il ministro dell'interno Piantedosi ha commentato i fatti di Bologna, dove domenica il 43enne Abderrahim Fakir è morto mentre due agenti lo immobilizzavano. Sentiamo il ministro a Rai News 24.
3: I nostri poliziotti avevano indossato le bodycam pur non essendovi tenute. Quindi la volontà di documentare, perché credo che la gente debba apprezzare ed apprezzi che le nostre forze di polizia non hanno nulla da temere rispetto a quella che è la vocazione, la missione che svolgono, al modo in cui lo fanno, e che quindi si sottopongono poi al giudizio, che in questo caso è quello della gente ma anche della magistratura, senza alcun timore. Questo deve generare fiducia, fiducia che noi riponiamo in loro anche in frangenti così tragici.
2: Non si può morire così, ha invece affermato in un'intervista a Repubblica il sindaco di Bologna Matteo Lepore, che ha aggiunto: mi ha colpito come la politica nazionale sia rimasta distante da questo caso, con una freddezza che non deve essere delle istituzioni. Proprio a Bologna si è svolto ieri sera un presidio in memoria di Fakir, una manifestazione pacifica, finita però con scontri innescati da un gruppo di dimostranti che ha lanciato bombe carta e fumogeni contro la polizia e incendiato alcune auto, 11 i feriti. Andiamo in Liguria, maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure in provincia di Savona. I finanzieri hanno scoperto infatti un carico di quasi 800 kg di cocaina purissima, divisa in 650 panetti nascosti in mezzo a un carico di banane all'interno di un container proveniente dall'Ecuador. Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 250 milioni di euro. Si svolgerà oggi l'autopsia sul corpo del giornalista Luca Esposito, 53 anni, trovato domenica carbonizzato in una zona isolata di Eboli, in provincia di Salerno. L'attacco eseguita ieri ha evidenziato fratture in varie parti del corpo, forse provocate da un pestaggio. La procura sta indagando sulla vita del giornalista, sia professionale che privata. Calcio, la nazionale argentina è rientrata ieri sera a Buenos Aires dopo l'amara sconfitta contro la Spagna nella finale dei mondiali, accolta da centinaia di persone. Sulla pista dell'aeroporto campeggiava la scritta Gracias, realizzata su un'area di 150 metri, un omaggio ai vicecampioni del mondo. Una folla oceanica ha invece celebrato ieri a Madrid la nazionale spagnola, 2 milioni, secondo le autorità, i tifosi radunati nella capitale.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
2: In redazione stamattina Stefania Salardi, altre news a mezzogiorno.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conade! Via, via. Da Conade Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
9: DJ chiama Italia.
10: Siete in onda fra 3 minuti.

0: non ballano più.
1: No,
2: è l'unica cosa che fanno. L'unica non cosa mixano che i DJ.
1: Non mixano più.
2: Perché ci pensa il computer.
1: Ballano
2: però
1: e basta.
2: Almeno buttano un caciara con due balletti e si guadagnano
1: invece,
2: così la pagnotta.
1: Invece il DJ vecchia scuola.
0: Che accanimento.
1: Sì, sì, accanito, accanito perché io sono lì a testa bassa. A testa bassa, come
0: se
1: mica
0: sei un DJ.
1: No, per niente, non più, non più. Però dai, quando, dai. Quando mi ricimento, mi ricimento con la cosa. Sto molto attento a quello che faccio,
0: certo,
1: e quindi sono a testa bassa,
0: certo.
1: Come se operassi a cuore aperto.
0: Pure, la chiavetta è la chiavata.
1: Insomma, la chiavetta male.
0: Un pochino, dai, poi i tempi cambiano, insomma.
1: Giusto.
0: Siamo DJ vintage, apparteniamo a un'altra generazione. No, sono molto geloso io di Harry Styles, non riesco neanche a parlarne male perché mi è simpatico e in più sa fare tutto.
1: Ma perché? Perché ti spiego, perché tu sei stato bello da ragazzo.
0: Ma che cazzo?
1: Se tu non fossi stato bello da ragazzo.
0: No. Allora, oltre a invidiargli appunto la sua bellezza estetica, la sua giovane età, i tempi che fa sulla maratona,
1: certo.
0: L'ho visto durante un'esibizione nei giorni scorsi, insomma, ha fatto dei concerti mentre c'erano anche i campionati di calcio, che sono durati talmente tanto che hanno coperto, insomma, si sono affiancati a qualunque altro evento ci sia stato,
1: sì.
0: E l'ho visto palleggiare sul palco. Ed è bravo.
1: Bravo,
0: ed è bravo,
1: bravo.
0: Ed è bravo perché ha quella scioltezza di uno, sì, che ha confidenza. Non è come Renzi.
1: Non è come Carletto Ancelotti. Anche Carletto Ancelotti,
0: sì,
1: ha provato. Cioè, c'è un video adesso di Ancelotti che palleggia.
0: Male.
1: Gli viene male e tira degli accidenti, non delle Madonna.
0: Ma lì forse perché
1: accidenti.
0: Non aveva l'abbigliamento,
1: esatto,
0: adatto. No, Renzi,
1: esatto.
0: Sai che Renzi fa sempre un po' il fenomeno.
1: Renzi,
0: no?
1: È Fonzi, quindi sì. Lui riesce a fare tutto.
0: Però fa il palleggio un po' frenetico di quello che vuole dimostrare che è molto
1: perché
0: bravo.
1: Chiaro,
0: non
1: chiaro,
0: è...
1: chiaro,
0: vabbè,
1: chiaro.
0: Giusto per dire, così per carità,
1: per carità.
0: Ciao Matteo. Bene, sono le 10:08, siamo pronti a cominciare, è martedì mattina.

0: rispetto a un anno elettorale,
1: di campagna elettorale,
0: che è già cominciata ed è veramente una roba insopportabile da entrambe le parti.
1: Sì,
0: anche se poi ci sono delle perle che spiccano,
1: che
0: stagliano. Insomma, il video di Vannacci, filo trampiano, devo dire che non è male,
1: sì,
0: nel senso di cosa un po' sopra le righe, si sta calmando quasi Trump a farlo,
1: chiaro, perché qualcuno
0: comincia a dirgli: oh, hai rotto un po' i coglioni con sta roba.
1: Certo.
0: Secondo me il feedback di Vannacci non sarà magari così esaltante, oppure sì, chi se ne frega, tanto ormai ognuno fa quello che crede. E no, leggevo stamattina sulle pagine milanesi di un importante quotidiano stampato in via Solferino, ma di cui non dirò il nome.
1: Okay,
0: per evitare concorrenza casalinga,
1: diciamo che non è il Corriere del Mattino.
0: A Milano, così come in tante città, il prossimo anno si elegge il nuovo sindaco.
1: Sì, sì.
0: E nessuno lo vuole fare.
1: È uno dei lavori che gli italiani non vogliono
0: più
1: fare.
0: Tu, Alex, preparati, che fra un po' arrivano a chiederlo anche a te.
1: Sì,
0: e se tu lo dovessi fare, io ti voto.
1: È una grana. Allora, primo provvedimento: tutti Napoli a casa. Perché noi piemontesi,
2: rimangono,
1: si è reazionari.
2: 15 persone.
1: Esattamente.
0: Cosa ridi?
1: Certo.
0: No, ho letto stamattina una cosa meravigliosa. Ieri la Russa ha fatto una cena molto allargata.
1: Perché non si può fare una cena?
0: No, per carità. La politica è fatta di relazioni, insomma. Però gli invitati a questa cena erano tutti personaggi che avrebbero, che sono disponibili a candidarsi come sindaco.
1: Ok, certo.
0: Una volta c'era un percorso un po' più, come dire, strategico, insomma, no? Si individuavano delle persone adatte per fare quel lavoro lì e si contattava, si cercava di fare un sondaggio.
1: Io poi proporrò.
0: Qui siamo arrivati ormai. Chi è che vuole farlo?
1: Esatto.
0: Bel lavoro.
1: Allora, lui vuole mettere lupi, insomma.
0: Non si sa.
1: Vabbè,
0: ma
1: è un anno.
0: Ci aspetta un anno terribile.
1: Un anno bello inteso. Però ti posso dire, la dico come la direbbe un giornalista. Beh, però divertente. Cioè, nel senso che.
0: Ma per chi? Per il giornalista?
1: No,
0: forse.
1: Per noi che dobbiamo raccontarlo, comunque. Insomma,
0: sì, che
1: almeno abbiamo
0: il problema
1: qualcosa.
0: È che quando si parla di politica, poi si finisce sempre per litigare.
1: Sì,
0: ed è un argomento
1: ed
0: è la cosa che preferisco tenere lontana. Per fortuna c'è il calcio, Matteo.
2: Beh, questa è una cosa bellissima. Dopo il dispiacere della fine dei mondiali, perché c'erano anche di notte, io potevo vederli, adesso ricomincia per fortuna il campionato.
0: Il calcio è stato creato, come ai tempi degli antichi romani, per distrarre la plebe dai problemi veri del paese, ok? È un'arma di distrazione di massa, facendo un
1: l'oppio dei popoli, come Marx diceva delle religioni.
0: Calcio, nel frattempo gli altri si attovagliano.
1: Certo.
0: No, ho letto una cosa fantastica, due o tre cose fantastiche. La prima è che il prossimo mondiale lo hanno annunciato quasi ufficialmente ieri, non dovevano farlo, però gli è scappato. Il prossimo mondiale, che si disputerà in tre paesi diversi, due in America Latina e uno in Nord Africa, adesso non mi ricordo.
1: Allora è Spagna e Portogallo e Marocco
0: e Argentina,
1: ma ci sono due partite inaugurali in Uruguay e Argentina.
2: Infantino si prende un razzo.
0: Allora,
2: per stare
0: ci sono state un po' di polemiche sul fatto che quello di quest'anno avesse 48 nazioni partecipanti, il prossimo ne avrà 64.
2: E l'Italia non ci sarà.
0: 64. Per darti l'idea, quando l'Italia ha vinto i mondiali nell'82 ce n'erano 24. E l'anno prima, nel 78, in Argentina ce n'erano 16.
1: Cioè,
0: alla fase finale 16, 24, 48, 64,
1: 120, non
0: morto
1: so.
0: Che parla.
1: Beh, bravo, esatto.
0: Va bene,
1: tutti.
0: Questa è la prima notizia.
1: Tutti.
0: La seconda, si fanno i conti di fine campionato, di fine stagione, diciamo così, si tirano le somme. Le due partite più viste in Italia, contando che non giocasse l'Italia, insomma, sono state inevitabilmente la finale Argentina-Spagna, che ha fatto 12 milioni e mezzo. La seconda partita più vista, sempre sopra i 12 milioni, è stata Argentina-Egitto.
1: Incredibile.
0: Egitto.
1: Ma non solo egiziani, state attento, egiziani, qualche argentino, e ce ne sono molti anche in Italia, ma soprattutto i marocchini che guffavano. Ma sai che tanto, io inizio
0: tra di loro c'è tanto campanilismo.
1: Allora, almeno qui a Milano,
0: vero.
1: Avverto del campanilismo. No, quello è egiziano, io marocchino, c'è rivalità.
0: Ieri è arrivato il pullman con la Roja, la, la squadra spagnola a Madrid, avete visto le celebrazioni, peraltro squadra spagnola che è per la prima volta campione del mondo sia al maschile che al femminile.
1: Ah beh,
0: cioè, le due squadre sono le due squadre migliori, sono quelle che hanno evidentemente la migliore scuola, come si dice. Ho visto una bella foto di Rosalía ieri, non la santa patrona di Palermo, bensì la cantante spagnola, fotografata in un lettone gigantesco, e la coperta era ovviamente una grande bandiera spagnola per festeggiare. Fantastico. Giustamente, eccola qua.

0: Allora, è a Santiago del Moncherino.
1: Prego.
0: È a Santiago del Cile. Io sì, io sono comodo, vado il 24 luglio, ti dico la verità. Non so se è giovedì o venerdì.
1: Uno dei due concerti venerdì saltati.
0: Ah, uno è adesso,
1: di questo 2026,
0: sì, vero,
1: no?
0: Vero,
1: Bebbani,
0: vero, vero.
1: E Rosalia che ha dovuto interrompere il concerto perché è stata male lei in questo caso, non per questioni meteorologiche. Linus è stato bello da ragazzo.
0: Madonna.
1: Ed è bellissimo da ragazzo al quadrato.
0: Yeah,
1: le mie girls me lo scrivono, grazie ragazzi. Com'è il ragazzo al quadrato?
0: Ragazzo al quadrato è, diciamo, un adulto, ecco.
1: Non posso... ci sono delle città italiane dove prima si parlava di campanilismo fra marocchini e argentini.
0: Sì.
1: E gli abitanti delle città limitrofe dicono che gli abitanti di quelle città hanno la testa quadrata. Me ne ricordo due, ma non lo dico io. Lo
0: Imperia.
1: Dicono... Imperia. E Reggio Emilia.
0: Ah,
1: sì,
0: che
1: sì, sì, ma sono gli stronzi, che ne so, di Savona piuttosto che di Modena.
0: Sì, sì, questa è la versione maschile. Poi c'è la versione femminile che sono tutte droghe. Quella roba
1: sì,
0: lì, insomma.
1: Lo diceva la mia vicina di casa, mia mamma.
0: Si dice così.
1: Quando mio papà lavorava in un paese vicino.
0: Sì, io non oso pensare a livornesi e pisani. cosa si possono dire? Perché, cioè, sono creativi. Poi.
1: Da Madrid a Barcellona il passo è abbastanza breve. Siamo sempre nella penisola iberica. Ieri le due città, appunto, capitali del calcio chiacchierato, quanto meno in Italia, perché a Madrid appunto c'era la grande festa per il mondiale appena vinto, e a Barcellona sono stati avvistati Paolo Maldini e Leonardo, che è il suo advisor, adesso si dice così, advisor.
0: Beh,
1: il suo advisor.
0: Comunque sono
1: sai che ci sono un sacco di parole che vengono usate come titoli professionali e io non capisco che cosa significa.
0: Ci sta. Comunque sono una bella coppia, intendo dire, dai, cacchio, finalmente, no?
1: Sì, no,
0: arrivano,
1: mi sembra...
0: Paolo Maldini e Leonardo.
1: Guarda, fin qui la sequenza è buona. Ok Malagò, ok Maldini, ok Leonardo, ok sarà l'allenatore giusto. Perché? Perché cosa succede? Che la Germania, per rifarsi della brutta figura, ha preso Jürgen Klopp.
0: Okay.
1: Allenatore di club fino a poco fa. In Inghilterra non si sa se Tuchel rimarrà, o forse sì, ma comunque anche Tuchel è un allenatore di club. In Francia, via Deschamps, arriva Zidane, che ha allenato poco, però ha allenato Real Madrid tra le altre squadre. Quindi, insomma, si sente il bisogno di avere un allenatore internazionale.
0: Sì, poi...
1: ne avremmo due candidati, che sono Mancini e Conte, ma tutti e due hanno qualche piccolo problema. Mancini c'ha quella, diciamo, quella macchia del modo brutto in cui se n'è andato.
0: Sì.
1: Conte c'è la vulgata che dice che 4 anni lui non li regge, perché dopo 2 non regge lui, non reggono i giocatori.
0: E poi, scusami, sono tutti e due cavalli di ritorno.
1: E sono cavalli di ritorno, e allora la speranza, appunto, è convincere
0: chi?
1: E l'ex allenatore del City, che abita appunto a Barcellona,
0: cioè?
1: Guardiola. Che di nome fa?
0: Pep. Guarda, però, ti aiuto io, Pep Guardiola.
1: Sì. Però, detto che Guardiola probabilmente non accetterà, anzi, però, è quasi sicuro. Credo che Maldini e Leonardo siano andati a Barcellona per poter poi dire a chi gli chiederà perché non gliel'avete chiesto: no, noi siamo andati e gliel'abbiamo chiesto, ma sapendo già che avrebbe detto di no.
0: Diciamolo, un atto dovuto, diciamo, come quello che ho fatto io.
1: Esattamente,
0: attirando
1: questo,
0: imbarzialmente,
1: però,
0: le tue critiche.
1: Secondo me non c'è bisogno per forza di avere un allenatore importante.
0: Fai tremare tutte le autoradio.
1: No, nel senso che la Spagna ha vinto i mondiali e ha vinto anche gli europei con un allenatore che è un allenatore fatto in casa, che ricorda un po' la tradizione anche italiana.
0: Certo.
1: Ti ricordi, no? Adesso mi viene da parlare anche a me, come mi viene.
0: No, tu dici la soluzione interna.
1: Questi allenatori che sono un po' dei genitori quasi, no? Che crescono allenando le under 21, gli under 19, e poi diventano allenatori della prima squadra. Cioè, De La Fuente era disoccupato quando l'hanno ingaggiato una decina d'anni fa. Lo stesso Scolari dell'Argentina non è che avesse allenato chissà quali squadre. No? Noi abbiamo avuto Berzot, abbiamo avuto Azeglio Vicini.
0: Erano
1: tutti e due allenatori, diciamo, delle nostre categorie inferiori.
0: Inferiori, no? Olimpica, under
1: 21. È come se diventasse allenatore Silvio Baldini, che è quello che ha allenato fino adesso l'under 21.
0: Tra l'altro, ci starebbe bene con come nome Maldini, che chiama Baldini. Sì, però sì. Non è...
1: Scommetti che Baldini va bene? Ah no, ma... le scommesse con Baldini.
0: Meglio di no, meglio di no. Uno, due, questa specie di compagnia delle Indie, inteso come fotomodelli, cioè Maldini, ma tu dici che, Leonardo... Con tutto il bene, Baldini a me piace tantissimo, gli voglio un bene dell'anima,
1: sì.
0: Da quando si è commosso per il suo cagnolino, sì. Quindi lo amo alla follia,
1: la figlia,
0: mannaggia,
1: sì.
0: tremendo, però
1: è abbastanza fashion.
0: Ma ragazzi, però l'eventualità...
1: Però Pirlo sì.
0: Pirlo abbastanza,
1: Pirlo
0: sì, lo è,
1: eleganza,
0: dal
1: dai.
0: Punto di vista fashion lo è, però il top sarebbe stato, che tu ne dica... Leonardo, Maldini, Guardiola. C'è.
1: Ah, sì, sì.
0: C'è.
1: Guarda,
0: fantastico.
1: Come il promo di quel famoso film italiano degli anni 90.
0: Una vera ficchetteria.
1: Cosa ti tocchi le tette?
0: Beh, al solo pensiero di Leonardo
1: si massaggia
0: Maldini
1: le tette.
0: No, mi tocco i capezzoli, è proprio così.
1: È un po' di

0: In effetti quando vado un po' si muove, guarda. Non... Ma cosa ridi? Ma cosa ridi? Cosa?
1: Senti,
0: cosa
1: puoi ridi? Fare un po' di spesa che io non c'ho tempo.
0: Senti, allora, erano due le quattro stagioni e una la marinara, se non sbaglio. Aspetta un attimo, aspetta che apro il cestone del Glovo. Mi stanno prendendo in giro questi tre deficienti, anzi solo due, perché Matteo no, perché...
2: Perché io ce l'ho.
0: Perché ce l'ha, bravissimo.
1: Ce l'ha anche lui.
0: Ma voi continuate. Io, guarda, vi deve arrivare. Vi deve arrivare un verbale della polizia stradale. Ho messo sulla Vespa il supporto per il cellulare.
2: Comodissimo.
0: Perché?
2: Aiuto!
0: Allora, in effetti ho visto che ieri nel quadrilatero della moda c'era un posto di blocco. Tu, via! Via! Perché? Perché non è tanto bello. Non è tanto bello, ma vuoi mettere la comodità?
2: Ma quanto è comodo?
0: È comodissimo. Certo, Matteo, ti dico la verità. La mattina quando prendo la Vespa, ogni volta lacrimo sangue. Oh, era così bella.
1: Sì, mi è scappato Scolari, ma si chiama Scaloni, l'allenatore dell'Argentina, ma sono due nomi comunque abbastanza simili, perdonatemi. C'è Carlo che è disperato, Matteo.
2: Sì.
1: Dice, scusate, ma Matteo, quindi quest'anno niente calciomercato?
2: Beh no, adesso sicuramente allora, entriamo nel vivo.
1: Abbiamo tre giorni ancora.
2: Certo,
1: no? Domani,
2: sono
1: dopo...
2: i giorni migliori.
0: Contando che io personalmente gli ultimi due sarò in collegamento da Sanremo, io la farei.
1: Io proporrei una via di mezzo, giusto per sondare un po' il terreno. Fategli delle domande.
0: Bravo.
1: Cioè voi ci mandate adesso delle domande, esatto. E vediamo un po' se lui è in grado di
2: rispondere. Allora, prima di tutto Carlo ti potevi fare gli affaracci tuoi.
0: Però 342-522-1012, domande sul calciomercato, domande con cognizione di causa. E poi, se posso dire...
1: Guarda che faccia, come se gli avessimo detto posso dire, che devi andare alla Cayenne.
0: Se posso dire, Carlo, non è che non c'è il calciomercato di Curti. Non c'è il calciomercato.
1: Sì, molto poco fino non adesso. Non c'è
2: il calciomercato. Poi ha scritto fantacalcio, quindi tu pensa che c'ha nella testa
1: sì,
2: questo.
1: Sì, comunque... sì. E no, perché il calciomercato poi ti fa decidere se prendere o meno un giocatore,
2: ah,
1: no?
2: Ah, ecco.
1: Il fantacalcio allora... è uno spin-off del calciomercato.
0: Tu, scusaci un attimo, Matteo.
1: Sì.
0: Allora Zirze. Prendete Zirze. Dai, è fatta.
1: Ma sono due anni. Cioè, allora, Colomboni.
0: Colomboni.
1: Che si chiama Randall di nome,
0: Randall che ha la PlayStation, ti devo dire non è

0: è male.
1: Però ma forse anche il calcio giocato
0: forse
1: non è male.
0: Il calcio giocato.
1: È due anni che la squadra, il PSG chiede 50 milioni e la Juve ne offre 40.
0: Non è che...
1: Ma non potete fermarvi a 45.
0: Esatto.
1: Da due anni che vanno avanti con sta cosa, incomprensibile.
2: E questo sport, basta, cambio radio.
1: Secondo
2: sì,
1: te,
2: Mona,
1: guarda,
2: chiedono... Linus, Mona.
1: Scusa, tu lo confermeresti De Bruyne con Allegri al Napoli?
3: No, perché fra loro non corre buon sangue.
0: Antiche ruggini?
3: Tantissime.
0: Ah, pensa a te.
3: Quindi non si potranno prendere quindi la
1: Invece
3: squadra...
1: Invece ti chiede un altro ascoltatore se sono fondate le voci su Moise Kean che potrebbe andare al Como. Sai
3: no.
1: Che il Como ha bisogno di giocatori italiani.
3: Lui è andato lì per comprare delle scarpe in un famoso negozio.
0: Come no, certo, nel negozio di Springsteen. Bravo.
3: Ma
0: bravo.
3: Non ha nessuno...
4: Come? Da Tessabit.
1: Da Tessabit.
3: Non gliene frega niente del calcio. Voleva solo vestirsi.
1: E quindi chi consigli come attaccante per la Juve? Pensaci durante
3: immobile.
1: La pubblicità.
0: Immobile,
1: immobile.
0: Sì, ancora, caspita.
1: E fu siccome immobile.
3: No, è bravo Immobile.
0: È ancora bravo.
3: È ancora forte.
1: Vabbè.
5: DJ Chiama Italia.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ma da quanto siamo su quest'isola?
11: Bah, ho perso il conto.
10: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
11: Stappiamola.
10: Ora, che c'è scritto?
11: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
10: Allora l'aperitivo è salvo!
11: L'aperitivo sì, ma noi?
10: No, non pensiamoci adesso.
12: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
14: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
16: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: di fighetteria stamattina, insomma, no? Abbiamo citato la fighetteria del calcio, c'è anche quella della musica, quando c'è di mezzo Paul Weller con forse la punta più alta della sua carriera, e cioè Café Bleu degli Style Council.
1: Sì, sì.
0: Anche se questa canzone forse non era su Café Bleu,
1: non lo so, perché poi loro hanno fatto un po' di cacciara prima con dei singoli vari, eccetera eccetera, ma se glielo dici secondo me si arrabbia, se gli dici che questo è il punto più alto,
0: perché... secondo me si arrabbia su qualunque cosa,
1: sì, perché lui,
0: perché non vuole condividere
1: il... no, il punto più bello è sempre adesso, è sempre l'ultimo album.
0: Sì. Long of Summer, una storia di un'estate lunga e caldissima. 20 minuti alle 11, Radio DJ. Qualcuno ci chiede se faremo anche l'oroscopo nei prossimi giorni.

0: Ragazzi, non perdetevi venerdì mattina.
1: Venerdì potrebbe
0: venerdì
1: essere.
0: Mattina, ultima puntata,
2: facciamo
0: ci sarà
2: fare
0: praticamente tutto.
1: Sì, sì, qualsiasi cosa.
0: No, perché per esempio devo rispondere anche a Elisabetta che dice: ragazzi, scusate, intanto auguri a Sara che oggi compie gli anni.
3: Auguri, tanti auguri, com'è che non mi sono ricordato?
0: Ma poi ho capito bene, finite venerdì?
3: Sì.
0: E io nelle prossime 5 settimane che cosa ascolto? Almeno datemi, che ne so, un suggerimento, stronzi. Vi amo. Elisabetta, fai come fanno i veri ascoltatori, recupera le puntate vecchie.
1: Esattamente.
0: Guarda un po' la tua agenda, no? Magari anche da un punto di vista così del ricordo. Cerca di ricordarti quali sono i giorni in cui per altri motivi non hai potuto ascoltare e vai a riprendere quella.
2: Altrimenti puoi ascoltare un'altra cosa.
0: Te la sei guadagnata. Ciao Matteo, ritieni più utile all'Atalanta con i nuovi schemi di Sarri Giasciari o Ricci? Grazie Marco Edicolante di Bergamo.
2: Secondo me Ricci è più
0: c'è stato
2: adatto.
0: Un temporalone tra l'altro a Bergamo pochi minuti fa. Prego.
2: Allora Ricci, gli sono venuti Ricci
1: perché con l'umidità.
0: E poi no, sono tutti e due del Milan, no? Giasciari e Ricci.
1: Io a questa domanda non avrei saputo rispondere. Guarda che difficile, cioè, per gli schemi di Sarri. Quindi devi sapere
0: secondo
1: come
0: me
1: gioca
0: a centrocampo Sarri c'ha già abbastanza carne al fuoco perché hanno preso Gaetano e gli è tornato indietro anche Ederson. Ciao.
1: Basta.
2: Rispondete basta. Voi a questa domanda.
4: Scusami Matteo, ma tu pensi che Leao si adatterebbe bene? Saluti Sebastiano da Siracusa.
1: Ma si adatterebbe bene, l'hai tagliato.
0: Hai tolto gli schemi,
1: tagliato,
0: l'avevo sentita prima, parlavano del 4-3-2-1. Sì,
1: e
0: sì.
1: E comunque ti rispondiamo lo stesso.
2: Bravi.
1: Leao se ne va.
2: No, quindi, va all'Aston Villa.
1: Non lo so dove va.
2: Secondo me
1: se
2: sì.
1: Va.
2: Guarda, dal Milan all'Aston Villa. Sì,
0: è di
2: sì.
0: Adesso questa
2: te
0: cosa.
2: Te l'assicuro.
0: Ma tu sei
2: ma
0: come
2: ragazzi, adesso, io lo so da due settimane.
0: Allora, io ho letto ieri questa
2: voi
0: cosa.
2: Non mi chiedete mai le cose.
0: A ieri non c'erano ancora offerte.
2: Aston
0: questa
2: Villa.
0: È nuova.
2: Aston Villa.
0: Vabbè.
1: Bello,
0: bel colpo,
1: bello,
0: però bello, si vede bello. Che sei avanti.
2: Queste sono cose che mi ricordo di 3 o 4 giorni fa.
1: Ma figurati.
0: Poi. C'è un consiglio da parte di un papà, Riccardo. Mio figlio, 4 anni e mezzo, ha tolto le rotelle dalla biciclettina. Insomma.
1: Ha messo anche lui il supporto per il cellulare nella biciclettina,
0: sì,
1: perché non è tanto bello.
0: Dietro. E stiamo iniziando a fare giretti insieme. Per raggiungere la pista ciclabile attraversiamo una strada vera. E poi appunto finalmente siamo salvi. Lui ovviamente va come un matto e volevo chiedergli: è meglio che io gli stia davanti e mi faccio seguire ma non ce l'ho sott'occhio, oppure lo seguo ma a quel punto lui è esposto a rischi prima che lo veda io?
2: Devi fare secondo
0: devi
2: me
0: stare dietro, devi
5: davanti
0: stare... davanti?
5: Sì, perché se passi lo controlli.
1: Chi davanti?
5: Padre davanti.
1: Padre davanti, sì. E lui dietro.
2: No, io farei come la lezione
0: vedere.
2: Di sci.
5: Perché
2: il maestro
5: se va davanti
2: sta
5: non lo fermi più. Come fai a fermarlo?
1: Se vai davanti non lo
5: se
1: fermi.
5: Se tuo figlio va avanti, come fai a fermarlo?
2: Allora lo tieni davanti, ma con un guinzaglio.
1: No.
2: Così lo puoi tenere.
0: È che quelli che si allungano. Quelli
2: pettorina,
0: che si allungano.
2: No,
1: sì, certo.
2: Sul busto. Mica lo strozzi.
1: Tu Linus cosa dici?
0: Io gli starei dietro, però appunto standogli molto molto vicino. È chiaro che nel momento in cui attraversa la strada vera e propria non gli stai né davanti né di dietro, gli stai di fianco e lo tieni.
1: Lì scatta un piano d'azione, palette.
0: Esatto.
1: Fermi tutti! Tutti via!
0: Lì, trasporto eccezionale, un poliziotto davanti e due dietro.
1: Hai presente Aldo Giovanni Giacomo gli svizzeri, quando colpi di pistola in aria.
0: Ciao ragazzi belli del mare, oggi la mia bambina Vittoria prenderà la laurea magistrale in matematica. Le mandate un in bocca al lupo, un bacione grande a tutti voi. Ciao Simonetta e ciao Vittoria.
1: Vittoria! Matteo, di qualcosa di intelligente per questa che prende la laurea in matematica.
2: Ma... allora, 9 per 9, Vittoria farà 81.
1: Bravissimo.
0: Bravo. Senti Matteo, Calaili non ha superato le visite mediche.
1: Aia,
0: i coni non lo voluto.
1: No,
0: adesso l'Inter come fa?
2: No, niente.
0: Niente, è un immenso.
1: È già andato a casa.
0: Già partito.
6: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Nicola, i cantanti si chiamavano Gino Paoli, Adriano Celentano,
1: Rino Gaetano,
0: Edoardo Vianello,
1: certo,
0: Francesco De Gregori, Gino Latilla.
1: Adesso
0: c'è Fra Quintale, non Fra, Fra
1: Quintale, che vabbè.
0: E insieme a lui c'è West Cross. Sai che tipo di bicicletta c'ha lui?
1: West Cross.
0: C'è una Roma Sport.
1: Bravissimo, proprio così. O una Salta Foss.
0: Esattamente.
1: Che è un bellissimo.
0: Scarabocchi.
1: Esatto.
0: Eleonora da Monaco di Baviera. Per recuperare le puntate vecchie dovrei andare indietro di 10 anni. Grazie per la vostra immancabile compagnia.
1: Cioè, perché lei ci segue.
0: Lei da 10 anni ad adesso le ha sentite tutte.
1: Caspita.
0: Dovrebbe andare a pescare quelle vecchie ancora.
1: Caspita, che te ne... poi... scusami, un po' di controllo qualità. Che te ne pare? Che te ne pare di questi ultimi 10 anni?
0: Sì, io non le vorrei mai riascoltare.
1: Ma non ho nessun dubbio.
0: Ma neanche quella di ieri, perché oggi siamo già meglio di ieri.
1: Certo.
0: Antonia, ascolterò tutte le puntate di febbraio e marzo che non ho ascoltato a causa un intervento importante. Ciao ragazzi, buone vacanze da Antonio. Matteo, muovo un po' il coltello nella piada.
2: Ferita.
0: Sì, molti mi chiedono come mai non riescono a sentire il programma dei Vitiello.
2: Il programma dei Vitiello?
1: No, davvero?
0: Io
1: ancora?
0: Lo so, io lo so, poi te lo dico il perché.
2: Allora, è rimasto vittima di una noia tecnica che riguarda lo spostamento di orario e il nome del programma che nel frattempo è cambiato.
0: Okay.
2: Una buona idea che infatti Vitello hanno avuto per risolvere questo problema è lasciare il nome sempre lo stesso, così in quel recipiente.
0: Però riguarda il futuro. Ma nel frattempo
2: adesso con questo problema tecnico non ci si combatte. Io non so
0: che
2: veramente
0: cosa è successo.
2: Non lo so.
0: Questa è una maledizione. No. Qualcuno mi ha dato un malocchio.
2: Un occhio secco.
1: E allora dobbiamo fare butta fortuna.
0: No, tranquilli ragazzi, li ho fatte sparire io perché erano brutti.
1: No! Hai capito?
0: Ha
1: dovuto parlare di
0: scherzo, ma poi quello te le prende sul serio.
1: Ha dovuto per forza parlare male di Vitiello. Ha dovuto
2: 5 persone che da 20 giorni non pensiamo ad altro. Questo.
0: Perché
2: certo.
0: Anche in Sardegna non parlavate altro che delle repliche dei Vitiello.
2: Ma perché non è possibile che un solo programma.
1: Velocemente, West Cross è un ragazzo di Padova con papà, mamma palestinese e padre iraniano. Vedi come.
0: E però West Cross.
1: Però West Cross.
0: West Coast. West Cross. Suona quasi come West Coast.
1: Yes.
0: E poi arriva lui.
1: Di?
0: Pino, ascoltatore matto, completamente matto, ma ascoltatore non attento. Matto.
1: Di più.
0: Le prossime 5 settimane riascolto le puntate che non ho ascoltato, perché qualche volta capita anche a un fanatico di non ascoltare.
1: Certo.
0: Però me le sono annotate nella mia agenda con una X a matita. Poi però, quando avrò finito, ascolto sempre l'ultima e la prima di ogni stagione per vedere la differenza di anno in anno.
1: Caspita, ragazzi.
0: Allora, questo è uno studioso.
1: Non male, uno studioso.
0: Sì, sì, è come l'Indiana Jones di Radio DJ.
2: Sì. Sono andato a cercare un file che abbiamo registrato nel periodo di marzo, non nostro, un contributo che abbiamo messo per fare in modo che queste puntate che verranno ascoltate nel periodo estivo abbiano un'anteprima.
3: Ho trovato una scatola a penzoloni e tra l'altro hanno preso sono persone che sapevano quello che volevano, perché sono andati subito sulle botti di champagne di Don Perignon e altri. Purtroppo questa che c'è a giro qui ormai è diventata una cosa
0: per cui sostenibile, recuperando le puntate di marzo,
3: una scatola a penzoloni era a penzoloni, cioè penzoloni. Io come gli hanno avuto il coraggio.

0: Male se beccai il tempo buono, che sennò non si potrebbe aprire, perché
1: si vedava
0: una
1: d'essere...
0: cosa succede così non è una cosa piacevole per nessuno, c'è, quindi ti mettono sempre più in ginocchio.
1: In ginocchio. Si pensava ad essere ignoti, una roba così dice.
2: Metti i denti belli, dai.

0: 10:52 Radio DJ, ringrazio il mio consulente musicale che mi ha scritto che la canzone degli Style Council non era su Café Bleu, era su un EP che è uscito.
1: Capito? Come ho detto, sacco di...
0: È come la discografia degli Smiths. Sì. La discografia degli Smiths è incomprensibile perché ci sono un sacco di canzoni meravigliose che non sono su nessun album e poi ci sono album pieni di mille altre canzoni che magari uno neanche si ricorda. Vorrei chiudere con il messaggio di Matteo, un ascoltatore un po' in difficoltà. Non è Matteo questo, è Matteo un altro.
1: Certo.
0: Che dice: sto passando un momento molto difficile, ho scoperto un tradimento di mia moglie ormai da un mese, un vero fulmine a ciel sereno. Speravo di riuscire a superarlo con le mie forze, ma è davvero tosta. Stiamo stringendo i denti per riuscire a rimettere tutto a posto, perché l'amore c'è, nonostante i 16 anni di storia, la amo come il primo giorno. Mi potete dare un abbraccio? Ne ho tanto bisogno, Matteo.
1: Matteo, ti abbracciamo e mi sembra che siate tutti e due molto volenterosi.
0: Certo.
1: Che, questo
0: perché
1: è
0: i disastri si fanno in due, ma si possono anche aggiustare in due. La storia è piena di storie d'amore che hanno avuto qualche inciampo ma che poi comunque sono ripartite. Non è una regola, ma non è neanche
1: quante cazzate
0: detto il contrario.
1: Tutti facciamo, no? Non solo in quel campo lì, ma in altri campi, e può succedere purtroppo.
0: Okay.
1: Meglio se non succede, ma
0: guarda,
1: se succede.
0: Matteo, la prossima ora è tutta dedicata a te.
1: Ok.
0: Noi non sappiamo ancora che cosa succederà nella prossima ora, ma qualunque cosa sentirai è tutta dedicata
1: te,
0: a te. Dobbiamo ricordarcelo e tenerlo bene a mente. Basta con il calcio per oggi.
1: Ok.
2: Parliamo un po' dell'Odissea.
1: No!
2: No!
0: Grazie, a tra poco.
3: DJ, chiama Italia.
4: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Dettagli in negozio e su demenego.it.
10: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare. Devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950€.
10: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: Perché? Perché?
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
16: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
18: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
19: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
20: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
21: Cosa?
20: Ma sì, Citroën C3 da 49€ al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
21: Ma arriva per le vacanze?
20: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49€ al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650€, rata finale 9.486€.
22: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Gli anni 80, gli anni 70 della musica, quando le canzoni erano lunghissime.
1: Sì,
0: per dire che erano più belle. Pensa, questa non è ancora finita, c'è ancora un minuto, ma potremmo farla andare ancora. Anzi, sì, farla andare ancora. So in the seeds of love, cioè spargendo i semi dell'amore, che è una metafora, ma può essere anche un'attitudine, no? Tutti noi abbiamo un amico, una coppia, un amico in particolare che abbiamo ribattezzato a un certo punto Inseminator. Cioè quelli che appena sfiorano una femmina la mettono in succede,
1: sì,
0: no?
1: Sì, succede, quelli con tanti figli, insomma.
0: Quelli con tanti
1: per
0: figli,
1: esempio,
0: insomma.
1: Si dice così ormai nel nostra società di quelli con tanti. È arrivato Inseminator.
0: Inseminator.
1: Da noi è Rudy Zerbi, nel senso che è un fatto, no? Voglio dire, ma lui è contento.
0: Ma lo fa volutamente, insomma.
1: Ma è contento lui di questa definizione.
0: E minchia, non ha ancora imbarato la retromarcia.
1: La retromarcia
0: i Tears for Fears su Radio DJ con questa canzone di fine anni 80, con questo disco di fine anni 80 fortemente influenzato da quel tenente.
1: No.
2: Di quel sergente.
0: Ma capitano,
1: sergente Peppe
0: a cui tanti poi si sono ispirati, il sergente, esatto. Peppe dei Beatles.
1: Esattamente, il sergente Peppe che frequentava il club dei cuori solitari. Lonely
0: Hearts. Sì, certo, la Lonely Hearts Club Band. La seconda ora di oggi, DJ Cam Italia fino a mezzogiorno, scrive un ascoltatore con un fare un pochino ironico. Non vedo come ti permetti, però c'hai ragione, avrei fatto lo stesso io al tuo posto,
1: sì,
0: se fossi ancora ascoltatore. Uè, avete superato la prima ora e non avete ancora parlato dell'Odissea. Come mai? Non vi pagano abbastanza.
1: Ma sì, figurati.
0: Perché c'è sempre quel risvolto.
2: Anche Nolan ci porta dei soldi, cioè, sì, dell'incasso lui. Serve a questa promozione.
0: In sterline.
1: A proposito di incassi, ieri un lunedì, un pigro lunedì, manco a dire che al nord fa ancora caldo, 1.800.000.
0: È bella questa cosa che noi stiamo a cercare le notizie,
1: no,
0: insomma, le curiosità, quelle storiche che tecnologiche.
1: Io devo classificare. Ma da sempre, stai parlando con il ragazzo di San Donato che andava in scooter, certo, all'aeroporto di Linate per sbirciare Billboard.
0: La classifica di Billboard.
1: Poi lo lasciavo lì.
2: Non l'abbiamo ancora visto, cioè continuiamo a parlarne e dobbiamo
0: anche
2: andare a vederlo.
0: Adesso, diciamo magari un po' più sottovoce. No, 2:50 va bene, rompere i coglioni. 2:50, se tu hai il problema che ti addormenti, è un problema tuo.
1: No, io ci vado di mattina, non mi addormento. Figurati che problema c'è. Beh, tendenzialmente di certo non al pomeriggio dopo pranzo.
0: No, allora, c'è sta cosa che il film è girato in IMAX e quindi bisognerebbe andarlo a vedere in un cinema che ha uno schermo e un impianto audio IMAX. Il problema è che
2: in Italia ce ne sono 5.
0: Ce ne sono 5, cioè, sono tutti strapieni.
2: Melzo, Conegliano, Roma, Roma, Napoli. E
0: vabbè, 5. Ho visto l'altro giorno addirittura al telegiornale una coppia di ragazzi anche molto simpatici, però evidentemente vittime dei social, che sono partiti tipo da Bari per venire a Melzo a vedere il film in IMAX. E così hanno fatto dei contenuti, insomma, per una settimana hanno riempito.
1: Perché fai dei contenuti dentro e beh,
0: raccontando sta cosa, no? Racconti l'avventura, stiamo partendo. L'ho visto nel telegiornale io, però loro stavano raccontando appunto di questa esperienza.
2: I biglietti...
0: No, voglio soltanto la tua benedizione. Se vado a vederlo in un cinema moderno e non è IMAX,
2: quindi in digitale,
0: non vedo la cresta della spazzola dei guerrieri.
2: Non c'è problema, anche perché per vederlo in IMAX devi aspettare ormai settembre, perché tutto agosto è prenotato.
0: Allora in questi giorni, una mattina, settimana prossima abbiamo finito il programma, tu lo sei già partito?
1: Io sì, subito.
0: Questo parte adesso.
1: Subito, io sgombo immediatamente. No, io voglio dire una cosa, già quando vado in un multisala di quelli, insomma, potenti, già mi sembra gigantesco lo schermo.
0: Quindi, e anche la qualità del suono.
1: Ma certo, ma va già benissimo.
0: Ma poi fondamentalmente ci siamo abituati a sentire la musica in streaming con i telefonini. Non stiamo a menarcela tanto che dobbiamo sentire le cose. Certo, potendo sarebbe meglio, ma va bene anche una via di mezzo. Però stamattina, velocemente, non volevo parlare tanto del film quanto del regista Christopher Nolan, 1970, inglese, quindi ha 56 anni grosso modo, non ha lo smartphone, ha un cellulare di quelli classici.
2: Vecchio modello.
0: Vedete che c'è.
1: Una zanzara.
0: Non c'è più.
1: Ma non è la zanzara, non era una battuta su Cruciani, eh.

0: era un moncherino, quelli della frutta sono
1: un moncherino della frutta, è Wad
0: non
1: che lascia
0: riprodurrai.
1: È Wad che lascia le banane. E quindi Christopher Nolan non è che non ha lo smartphone perché è un vecchio e non lo sa usare.
0: No, è un atteggiamento proprio. È un atteggiamento, non vuole essere influenzato dal mondo dei social. Certo. Ancora poi gli fanno fare un video tipo Vannacci e non ci avrebbe tanta
1: esattamente,
0: voglia,
1: bravo.
0: Oppure mettono lui al posto di Matt Dillon. E Matt Dillon.
1: Roba ti ricordi da Matt Dillon?
0: Roba certo. Da Matt.
1: Esatto.
0: Quindi ha un telefono normale, ma non usa lo smartphone, non naviga su internet, non ha i social. Ma la cosa che più mi piace è che non ha neanche l'email. Questo sì. È veramente snob. Sì. Cioè l'email ce l'ha, ma è l'email della sua assistente che le legge per lui e poi gliele stampa.
1: È arcaico,
0: allora,
1: forte.
0: È Odissea.
1: Sì, in effetti sì, è epica.
0: Su pergamena.
2: Ho letto una roba di Matt Damon perché gli hanno chiesto: senti, se lui è così sconnesso dal mondo reale, come avete fatto a comunicare? Dice, non potendo mandare le mail. Guarda, è molto semplice. Lui è snob, non ha la mail, non ha il cellulare, spesso telefona dal telefono fisso del suo ufficio. Mm-hmm. Ed è lì che lo si può trovare. Quindi nell'orario di lavoro lo chiami al fisso, cioè, e lui ci sono delle volte in cui risponde. Altrimenti ci pensa la moglie, questa sua assistente che così
0: nient'altro
2: della
0: è che
2: quale
0: la
2: si fantastica, è la moglie che in maniera molto generosa offre il suo tempo per gestire le comunicazioni del marito.
0: Insomma, almeno filtra.
1: Esatto.
0: Poi chiama Elena, che sai
1: che è di Troia, da che mondo è mondo.
0: Ti continua a chiamare quella di Elena.

0: sta un po' finendo la stagione dei grandi concerti, no? Adesso arrivano le vacanze, gli italiani vanno in vacanza, poi a settembre c'è l'ultima fiammata con concerti però un po' meno voluminosi. Ho stilato una piccola classifica dei grandi concerti internazionali e ho deciso che quello di Bruno Mars è stato il più bello tutti.
1: Scusami un attimo, ma tu non ne hai visto neanche uno. Che cosa devi decidere?
0: Ma che fatti tuoi?
1: Truffatore dall'autore di Vengo ospite alla notte degli Oscar su Sky Cine News e non ho visto un film, e io a farmi un culo così a guardarli tutti e addormentarmi a tutti, tra l'altro.
0: Perché lo studente di terza media che c'è dentro di me è ancora vivo e gode ottima salute.
1: Certo.
0: No, però da quello che ho sentito,
1: da quello che hanno raccontato
0: gli amici che sono andati in avanscoperta,
1: esatto,
0: si può dire che sia stato il più divertente, insomma, no?
2: No, proprio.
0: Forse se la può giocare con quello buono di Bad Bunny, che è piaciuto molto.
2: Non
0: anche
2: ho visto Bad Bunny, però Bruno Mars. Livello altissimo.
0: Ce n'è ancora uno, ce n'è ancora uno di concerto internazionale adesso.
1: Quando è The Weeknd?
0: È nel weekend,
1: perfetto. Uno o due?
0: Sì, tre.
1: Tre,
0: come quindi Guido Bagatta.
1: Venerdì, sabato e domenica.
0: Proprio
1: nel weekend
0: proprio tutto, lui voleva essere sicuro che faceva il weekend.
1: Ma perché lui fa solo concerti
0: nel
1: venerdì,
0: weekend,
1: sabato e domenica.
0: Sì, è un po' limitante sta cosa,
1: certo,
0: no? Perché
1: c'ha
0: 4 giorni di riposo.
1: Sì, però Matteo, 52 per 3, siamo a 156.
3: Sì.
0: Devi fare tutto l'anno.
1: Scusami, 156, tu non facevi 100-200 serate all'anno?
0: Sì, a volte 100, a volte 200, era un po' discontinuo.
3: Questo suo primato è insidato soltanto da un altro artista che si chiama The Week, che si esprime 5 giorni a settimana. Infatti va un po' più, riesce a fare più soldi.
0: Senti, sempre su Nolan, c'è un'altra cosa un po' controcorrente, no? Perché questo film è stato presentato come un capolavoro della tecnologia, però stiamo smontando un po' questa visione futuristica, dicendo appunto che lui è uno che ama ancora dei mezzi. Lo stesso IMAX alla fine è una macchina da presa antica molto grande.
3: Sì, è un pellicolone che riesce a muovere una pellicola proprio con un fotogramma gigantesco con un'enorme qualità. Però siamo ancora al mondo precedente al digitale.
0: Si può dire che sia un nemico del digitale, anche se non si può.
3: Lui è un amico del cinema e del realismo cinematografico, quindi lui vuole restituire allo spettatore ciò che effettivamente sta succedendo davanti alla macchina da presa senza manomissioni.
1: Ok, quindi stai riparlando di Nolan, non dell'IMAX adesso.
0: Nolan e IMAX è sempre la stessa
1: nemici
0: cosa.
1: Nemici della tecnologia.
0: Nel senso che noi sono 10 anni che veniamo. L'altra sera, quando è morto Sam Neill, il protagonista storico, insomma, della saga di Jurassic Park, mi sono imbattuto in Jurassic Park su Italia 1, ok? E mi sono fermato un quarto d'ora a vederlo. Era una scena abbastanza surreale. Io da solo a casa mia che guardavo un dinosauro e quella che affondava la mano nella cacca per vedere se c'erano delle bacche velenose che potevano essere la causa della malattia di questo tipo stegosauro. E mi ricordavo che quel dinosauro lì era vero. Cioè non era fatto col digitale, era proprio un pupazzone sdraiato che respirava e sembrava abbastanza... Era più realistico il dinosauro che la sua cacca.
1: Sì, allora ve la facciamo capire bene. Carnevale di Viareggio.
0: Sì,
1: quello
0: sì.
1: Lì. Carri di Carnevale.
0: Nell'Odissea
3: i ciclopi,
0: il cavallo di Troia non sono fatti col computer, ma sono veri, sono dei pupazzoni.
3: Esatto, ha preso i movimenti da un mimo e poi li ha replicati attraverso...
0: Che è suo mimo, un suo amico italiano?
1: Ma cosa dice? Mimo con una N, ma se ne vada.
3: E questa cosa ha comportato ovviamente dei problemi, no? Perché uno col digitale risolve. Quando Ulisse incontra il ciclope è in una grotta piena di pecore. Le pecore non sono state messe dopo in digitale, erano lì. E Matt Damon ha detto che c'era una puzza insopportabile e sono arrivate le mosche che si sentono nei microfoni.
0: Però è tutto vero.
1: Quindi non c'era, perché questa è una cosa, sai, un dietro le quinte, sai, noi che facciamo anche il cinema, c'è sempre il fonico rompipalle
0: che dice
1: stop,
0: si sente la mosca,
1: c'è stava l'aereo che è lontano, ma chi lo sente l'aereo? Quindi qui
3: meglio perché è tutto più realistico,
1: cioè,
3: anche
1: secondo me, scusami, il fonico ha detto guardate che c'è stava una mosca, e Nolan ha detto
3: meglio.
1: Ma bene, meglio le mosche,
3: ma è una allora cosa poi, bella.
1: Poi il fonico zitto, certo, muto.
0: Quindi quando vai a vedere, senti le mosche, non ti devi, come dire,
3: indignare,
0: ma devi, no, apprezzare. Perché immagino già uno che esce e dice
1: bello, ma c'erano le mosche. No, volevo sapere, però abbiamo detto cartapesta, cose, sì, pupazzi, così. Bello o brutto?
3: Guarda, questo il risultato un po' anni 80 con questi con
0: ma queste... non l'hai visto, perché devi
3: te
0: fare
3: te lo assicuro,
1: a lui che non, tu che non l'hai visto, dici a lui che non l'ha visto
3: il bue,
1: ma
3: che dice con
1: i truffatori, ma allora truffatori,
3: ho visto delle parti, la maga Circe trasforma
0: una parte,
3: sì, la maga Circe trasforma i sodali di Ulisse in maiali. Quando c'è il primo piano della faccia trasformata in maiale, si vede che è un po' di silicone, cioè, però uno dice vabbè, stiamo guardando
1: Ubaldo una rappresentazione, bravo, che fa
3: un pochino
1: Spalletti,
3: un pochino sì, Spalletti, sì, però uno lo accetta,
0: okay. E mi sembrava strano, sai perché?
4: E mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: detto, e invece lei gli continua e mi ritorna in mente praticamente,
1: praticamente sì.
0: Un po' mogol questa canzone.
1: Poi c'è la versione invece farfallone che dice stavo pensando a tre, cioè a tre diverse
0: e altre due e non sapevo quale scegliere. Esatto. Mi ricordo di quando ha fatto questo disco Fabri, una decina d'anni fa, forse anche qualcosa in più,
1: tu di più di 10
0: diciamo
1: anni
0: una dozzina
1: fa.
0: D'anni fa circa,
1: bravo,
0: così 12 comprende da 10 a 15
1: giusto,
0: ok, e l'aveva inciso a Los Angeles. Okay. Era stato in California per un mese o due e appunto aveva scritto delle cose magari anche un po' diverse rispetto a quelle che ti vengono se abiti alla Barona, per dire, sì, o a Senigallia, o a Trastevere, insomma. E ragionavo l'altro giorno sul fatto che per i rapper italiani, quantomeno, Los Angeles è una sorta di ossessione, perché

0: E lo stesso Fabri, 2 anni fa, ha fatto un album che si intitola
1: Mentre Los Angeles brucia.
0: Ieri o l'altro ieri abbiamo messo il disco nuovo di Achille Lauro. Sì, non è un rapper, ma insomma, fa parte della
2: scena
0: musicale.
2: È iniziato col rap,
0: esatto,
2: poi, tra l'altro.
0: Che si intitola anche quello La città degli angeli, sì, che è ovviamente Los Angeles. E la canzone, certo, di Blanco che stiamo passando, insomma, che sta suonando sulle radio, si chiama Los Angeles, anche quello.
2: Curioso. Si aggiunga che vi risiedono alcuni cantanti, sì, italiani.
0: Adesso non è che devi dire per forza.
2: Io non risiedo, vado d'inverno a svernare.
0: Per i musicisti italiani la città degli angeli
2: è perché c'è un bel cielo, capito?
0: Forse piace. Anche per quella sensazione di anonimato che ti dà,
2: totale, è perché è molto lontano dall'Italia, ma molto,
0: molto lontano, molto. Ma è molto lontano da se stessa anche.
2: Certo,
0: c'era una scena famosa di un film bellissimo comico di Steve Martin negli anni 90, in cui lui usciva di casa per andare da una sua amica, da una sua vicina, che abitava nella villetta di fianco. Lui usciva di casa, aveva la macchina parcheggiata davanti, prendeva la macchina, prima, seconda, poi quelle in realtà sono automatiche, sì, fermo, scendeva ed entrava in casa di lei, per dire che nessuno a Los Angeles, o quasi, insomma, passeggia sui marciapiedi.
2: Non è una città camminabile, come si dice. Sì, sì, sì,
0: va,
2: sì,
0: bene, ci risentiamo tra poco. Questo è Radio DJ.
3: DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Dettagli in negozio e su demenego.it.
11: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
12: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
11: 13.750 euro?
12: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic La vita segreta dei cani, in edicola.
14: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
15: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
14: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
15: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
16: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
17: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
18: Fotosì, scarica l'app.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
20: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
21: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Bari, eh? È a Bari stasera Tommaso a cantare. Prima abbiamo detto che sta finendo la stagione dei concerti, in realtà sta finendo la stagione dei concerti internazionali.
1: Sì.
0: Ma il loro posto viene preso dai cantanti autoctoni.
1: Esattamente, e anche quelli autoctoni hanno finito di fare le grandi città. Ok, cioè
0: sì,
1: uno
0: sì,
1: fa
0: sì.
1: Giugno l'Olimpico, Vasco, no?
0: Esatto,
1: Vasco
0: esatto.
1: Fa sempre, Vasco è il più sgamato di questi, perché capito, c'ho una certa esperienza, capito?
0: Navigato.
1: Allora lui se li fa sempre tutti tra le piogge primaverili e il caldo estivo.
0: Sì.
1: Cioè ti devi sgamare sì, sì, e beccare sì. Quella finestra dei 28 gradi.
0: Io non potrei mai fare il mestiere dell'organizzatore di concerti d'estate perché...
1: Ammettemi il diset.
0: No, mi è bastata l'esperienza delle cose che abbiamo fatto a Riccione per tanti anni. Hai sempre l'ansia del meteo che è l'unica cosa per adesso che ancora non si può controllare e ancora non si può gestire. No, a proposito di agitare Coca-Cola, Alex, ce l'hai un Casalinetti per cortesia?
1: Va ora in onda Casalinetti, un uomo che ha scelto di abitare sulla bandierina del corner.
0: Perché?
1: A San Siro.
0: No, questa volta non ha a che fare con San Siro.
1: Non c'entra
0: no.
1: Il quartiere.
0: Rido,
1: okay.
0: Rido di me, che è sempre meglio che ridere degli altri.
1: Sì,
0: o,
1: no,
0: o farsi ridere
1: bravissimo.
0: Dietro.
1: Ma tanto
0: mi autorizzo a farlo.
1: Non ti preoccupare che ridiamo
0: mi
1: già
0: di te.
1: Mi
0: autorizzo a farlo. Guarda, un po' di buon umore in quest'estate okay. Così complicata, insomma. Allora, tra le mie attitudini c'è anche quella di essere un grande fan del cutter o cutter, che dir si voglia, il tagliarino, insomma.
1: Caspita,
0: no? Chi di noi non ha un tagliarino con il quale si è fatto male qualche volta? Insomma,
1: in portineria
0: no?
1: Qui a Radio DJ ce n'è uno molto insidioso.
0: Molto affilato?
1: Anche qua ce n'è uno molto affilato. Sì,
0: ok,
1: sì,
0: poi sai che si possono affilare ulteriormente perché è fatto per essere... come dire, rinnovato, no? La
2: sì.
0: Lama si spacca con una
2: pinza.
0: L'ultima
2: parte e quello che rimane
0: è
2: di
0: quello
2: nuovo
0: che rimane. Io ne ho uno a serramanico.
1: A serramanico, sono tutti a serramanico.
0: No, c'è una specie di molla che automaticamente rimanda indietro la punta. Regalo gadget di un nostro comune amico.
1: Okay.
0: Vabbè, insomma, è quello che uso in casa quando arriva la posta, un pacchetto, Amazon, sai, quelle robe lì che devi aprire. Mia moglie, che a distanza si preoccupa della mia salute, mi ha...
1: La tua esistenza in vita, non della tua salute, è diversa.
0: La mia sopravvivenza.
1: Sopravvivenza,
0: alla
1: sì.
0: Domanda l'altro giorno, cos'è che ti serve? No, dico, la spesa la faccio io, però dove vado a fare la spesa, non so per quale motivo non c'è la Guinness.
1: Ah.
0: Sai che ci sono delle politiche nei supermercati,
1: certo,
0: questo
1: certo.
0: Non ve lo vendiamo, questo sì. Oh, io vado sempre nello stesso, c'è tutto, ma non c'è la Guinness.
1: Okay,
0: che invece
1: okay.
0: È l'unica che mi piace, diciamo, da sorseggiare se guardo la televisione o guardo una partita.
1: E dire che in Irlanda di caprotte ce ne sono molte, ma niente, purtroppo.
0: Allora,
1: in
0: pensando
1: Italia.
0: Che io sia diventato un alcolizzato, non me ne ha comprate due confezioni da 4, sai, quelle col cartone,
1: sì.
0: Ma una confezione da 24.
1: Wow.
0: Come è fatta la confezione da 24? Ha la base di cartone e il resto è ottenuto insieme da una pellicola di plastica trasparente. Io ovviamente prendo il cutter e taglio la copertina di plastica trasparente, senza pensare che con il cutter potevo tagliare anche una lattina.
1: E hai tagliato?
0: Che mi è esplosa in faccia.
1: No!
0: Mi è esplosa. Ma tu
1: una
0: non hai idea.
1: Però.
0: Evidentemente agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso ha contagiato anche i corrieri. Una lattina che è esplosa, ho impestato tutta la casa.
1: No, davvero?
0: Ma tu non sai...
1: Sì, ma ho capito, ma
0: che
1: con
0: danno.
1: Che forza l'hai... Con
0: ma
1: che...
0: piano, è che era sì, molto affilato.
1: Affilato,
0: capito, che cazzo ne uso, una con
1: è
0: la punta
1: affilato,
0: spuntata.
1: Affilato.
0: Disastro.
1: Fatto. È fatto di latta, diciamo,
0: sì,
1: di alluminio.
0: Però ogni cosa negativa che ti succede nella vita ha un risvolto positivo. La lattina era aperta e ho visto la pallina di plastica che c'è
1: perché
0: dentro.
1: Perché c'è una pallina
0: perché
1: dentro.
0: Perché c'è una pallina di plastica dentro che è quella che sentite se agitate la
2: perché
0: lattina.
2: Perché la mettono?
0: La mettono, perché evidentemente deve essere mischiato un po' il contenuto,
2: okay, come
0: se fosse uno shaker.
1: Secondo
0: no?
1: Me per quando la versi. Quando la versi deve
0: no,
1: fare...
0: La versa è oltre
1: no,
0: poi...
1: quando la mesci, quando tiri fuori il liquido dalla lattina, deve fare quella schiumetta che fa in birreria.
0: Può darsi.
1: E probabilmente, ma dico minchiate sicuramente, quella pallina serve a fare quella
0: a fare
1: lieve
0: un po' di schiumetta.
1: Schiumetta,
0: non
2: sì,
0: lo so.
2: La pallina dentro la lattina di Guinness chiamata widget serve a imitare la spillatura alla spina ricreando la tipica schiuma densa e cremosa.
0: Io sei Mastro Virraio.
1: Io perdo
0: se
1: tempo
0: fossi
1: con
0: Mastro
1: voi.
0: Geppetto,
1: come
0: sei Mastro Virraio.
1: Come ieri con la roba dell'oro, che poi tutto il giorno sono stato lì a guardare.
0: Vabbè, aveva ragione l'ascoltatore,
1: no,
0: mica io.
1: No, aveva ragione io.
0: Poi vai a borsicare le monete, dai. Stiamo avviandoci verso il mezzogiorno, non ci spegniamo mai.

0: Allora, i BTS c'erano.
1: BTS c'erano anche alla finale dei mondiali.
0: Sto parlando di quello. BTS c'erano. Poi Chris Martin c'era.
1: Chris Martin era anche il direttore artistico
0: della cosa.
1: Della
0: così.
1: Ballotta, sì.
0: Justin Timberlake c'era.
1: No. C'era Justin Bieber che ha fatto un pezzo da solo con la chitarra ed è l'unica cosa che ha salvato Liam Gallagher.
0: Okay.
1: Che ha detto con il suo stile sempre molto elegante che l'Halftime Show era una merda.
0: Sì, certo.
1: E ha salvato però Justin Bieber che adesso ci tiene a porsi come un cantante vero, no?
0: Sì,
1: insomma,
0: era l'unica cosa non plastificata, quell'esibizione.
1: Con la chitarra molto acustica.
0: Chitarra e voce. Un po' moscetta, però.
1: Sì, anche però, secondo me, poi io non conoscevo la canzone.
0: Nemmeno io.
1: Invece mi piace questa cosa che a Justin Bieber che gli è rimasta dentro la stagione con gli NSYNC, no? Perché lui si è rivelato, come tanti altri cantanti di questi ultimi 30 anni, con una boy band, no?
0: Sì,
1: e nelle boy band cosa devi saper fare? Prima di tutto
0: ballare. Devo dirti che torno al mondiale, ho visto i coreani, i BTS. I coreani che ballavano così e pensavo a Robbie Williams che si era esibito prima della partita. Se guardava loro, no, guardava lì e diceva
1: e vedeva se stesso.
0: Quanti ricordi. Cioè,
1: sì, tra l'altro avrà pensato chissà che cosa vi aspetta amici BTS, perché nei giorni scorsi, da quando sono tornati in piena attività, cominciano a circolare alcune pseudo interviste e ci deve essere una gola profonda che ha rilasciato qualche intervista evidentemente non consentita, della quale si lamentava del fatto che loro sono obbligati a non essere fidanzati, non essere sposati, non fare figli, insomma, non dare adito
2: da infernale.

0: vita infernale.
1: I pettegolezzi che ci sono. Perché
0: poi ovviamente se tu non dai del materiale alla gente, la gente quel materiale se l'inventa.
2: Chiaro.
0: Per cui è
2: chiaro.
0: Come se tu ugualmente le avessi le storie, solo che sono inventate di sana
2: chiaro,
0: pianta.
2: Chiaro, chiaro, assolutamente. Beh. Perché hai visto Justin Timberlake ballare? Cioè dove l'hai
0: Perché pensavo a questa canzone, che è una canzone che fa molto anni 70, anni 80, poteva essere una canzone di Michael Jackson, no?
2: Ma infatti Justin Timberlake ha fatto Love Never Felt So Good di Michael Jackson. Love Never Felt So Good. Ma che cacchio vuoi tu, Linus, da me? Vengo lì e ti faccio una lezione che è The Book is on the Table.
0: Tieni duro, Nicola. Tre giorni e una canzone.
2: Bravo.
0: Tre giorni e una canzone.
2: La canzone è quella.
0: La canzone è quella che sta partendo.
2: Però che canzone, ragazzi.
0: Wow. Allora, la cosa che ripete in maniera quasi ossessiva è la parola donkey.

0: Donkey Donkey Donkey.
1: Sarebbe Donkey, però appunto partendo con la seconda parte, come se tu dicessi Nicola, ma dici Colani, Colani, Colani. Oh,
2: sì, sì, sì, certo, certo.
1: È arrivato?
2: In che senso? Stanco, No, no, no, no, assolutamente. Tu dici questo solo perché io mi sono svegliato alle 5.30 stamattina.
1: E ce l'hai scritto qua.
2: Qua, sì, sì, sì, che bello.
1: Ho dormito poco.
2: Che bello.
1: No, prima quando ti dicevo che mancano 3 giorni una canzone, adesso mancano tre giorni e basta.
2: 3 giorni e basta, perfetto.
1: E perché sul monitor ci sono delle informazioni, insomma, tecniche, tipo sì, cose complicatissime, il numero di telefono, l'indirizzo mail, ma c'è anche la data. E la data è martedì 21 di luglio sì, 2026. Stavo realizzando adesso che abbiamo consumato il primo dei 3 mesi estivi.
2: Bravissimo.
1: Giusto come informazione en passant.
2: Speriamo
1: che il secondo sia migliore,
2: migliore
1: del primo.
2: Esatto, stavo per dirla in negativa, speriamo sia stato il più brutto, però insomma. No, bello non è stato dal punto di vista climatico, ecco.
1: Impegnativo.
2: Impegnativo. Tu hai pensato quello che ho pensato io stamattina? Abbiamo ancora tempo?
1: Sì, sì, abbiamo un paio di minuti.
2: Ecco, com'è possibile che così, perché da dove vi parliamo ha rinfrescato parecchio, sì, ecco. Ecco, per areggiare una stanza ci si mette un po', no?
1: Sì.
2: Invece con l'aria è istantaneo. Cioè, come abbiamo fatto a...
1: Io non so come abbiamo fatto a sopravvivere, perché nel frattempo ci devono essere dei lavori da qualche parte e sento una vibrazione sotto.
2: Anch'io,
1: sotto
2: molto.
1: Che è come se avessi... Sai io... quello strumento erotico che si usa nel
2: sì,
1: gioco di coppia?
2: Sì, l'analplug Bluetooth, certo. Sì, sì, sì. Beh, effettivamente è quello che abbiamo noi.
1: Sì, perché la sedia vibra in una maniera
2: un po' strana. Ma vibra anche il microfono e un po' si sente.
1: Lo senti? Anzi,
2: silenzio? Silenzio, sì, no. Un attimo.
1: Adesso ha smesso.
2: Adesso...
1: Ecco. Che cavolo, vedi che lo si... Ma chi è che sta lavorando? Dov'è?
2: Di là.
1: Tu che sei lo station manager.
3: Ma no, no, è il palazzo
1: e sei
3: accanto.
1: Responsabile
2: è
1: del building.
2: Palazzo accanto, di
3: palazzo accanto. Non accanto. Siamo noi. Noi abbiamo
4: forse
3: lavori
4: sta ristrutturando
3: fermi.
4: Il negozio qua sotto.
2: Il negozio qua sotto adesso vado subito io. Vado e gli faccio brutto. Tu vuoi vedere che se vado e non gli faccio brutto. Beh, ho dormito poco.
1: Però potendo scegliere, meglio che sia la ristrutturazione del negozio che non una scossa di terremoto.
2: Assolutamente.
1: Terremoto! Anche i FIBA sono in giro, se ti può interessare. Sì, vuoi sapere dove sono
2: dimmi, questa sera a cantare?
1: Sono a Bologna, al Sequoia Music Park.
2: Perfetto, è l'ideale, visto che c'è un po' di fresco.
1: Te ne dico un po' di altri?
2: Vai, visto che l'informazione.
1: Mi piace molto che c'è Morrissey ad Asti. Adesso nulla contro Asti, anzi... Ci ho fatto forse la più bella serata del tour di Radio Linetti.
2: Ecco, sentiamo un po' cosa hai da dire contro il Piemonte, il tuo amato Piemonte.
1: No, niente, voglio capire si regolerà Morrissey e come sarà il rapporto col pubblico. Magari trovano reciprocamente un idillio. No?
2: Ma sicuramente, guarda, sicuramente. Io e Fabio non andiamo perché lo odiamo a morte.
1: Perché?
2: Per vari motivi che poi ti spiego.
1: Perché siete due stronzi.
2: Siamo conservatori. Il mondo è sempre andato in un'altra maniera. Io e Fabio siamo così.
1: Va bene, ci risentiamo.

0: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tanqueray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tanqueray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Eccolo il vostro disco preferito!
6: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
5: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo, tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 25 e 26 luglio a Civitanova Marche.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
9: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leapmotor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Attenzione, prego! Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
18: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
20: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
21: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
22: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono... Dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
23: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia.
0: solo a luglio. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Un minuto a mezzogiorno. DJ!
3: Buongiorno dalla redazione. Per la decima notte di fila gli Stati Uniti hanno bombardato varie zone dell'Iran con lo scopo di indebolire la sua capacità di attaccare le navi nello stretto di Hormuz. Teheran invece ha annunciato di avere colpito una base americana in Kuwait e in Bahrain, dove, affermano le guardie rivoluzionarie, sarebbe stato distrutto anche un data center di Amazon. Intanto, secondo il sito Axios, i mediatori iraniani stanno spingendo per riprendere le trattative e arrivare a un nuovo cessate il fuoco, mentre Donald Trump starebbe valutando una guerra totale per far capitolare la Repubblica Islamica. Israele nel frattempo ha affermato di non avere alcun interesse ad intervenire nelle operazioni militari di Washington contro l'Iran. Proprio l'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra per separare oltre il 50% della striscia di Gaza, che è sotto il suo controllo, dal resto del territorio, consolidando

accelerando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Negli ultimi mesi sono stati costruiti oltre 23 chilometri di muro, più della metà della lunghezza della striscia, attraverso città demolite dai militari. Voltiamo pagina. È andata avanti fino a notte fonda la guerriglia in pieno centro a Bologna, scoppiata durante il presidio pacifico indetto dopo la morte domenica di Abderrahim Fakir durante un'operazione di polizia. Un gruppo di dimostranti ha lanciato bombe

0: Verranno fatte con la massima trasparenza. L'Italia non è uno stato di polizia, ha affermato il ministro in un'intervista al Messaggero. Qui nessuno è al di sopra della legge. Oggi la procura, che ha avviato verifiche sui due poliziotti coinvolti e quattro volontari della Croce Rossa, deciderà sulla disposizione dell'autopsia sul corpo del 43enne. Restiamo in Italia. Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano mentre si trovava in gita in un centro ricreativo. I fatti risalgono al 9 luglio. La piccola è stata salvata e se l'è cavata con un grosso livido. I genitori non hanno denunciato la piscina, ma hanno comunque presentato un esposto ai carabinieri, visti anche, hanno detto, i casi simili avvenuti di recente. Andiamo in Cile, che sta fronteggiando da quasi una settimana un'intensa ondata di maltempo. Almeno 10 le vittime delle alluvioni, 17 i feriti, mentre 2.000 persone hanno visto le proprie abitazioni gravemente danneggiate. Il presidente Kast ha dichiarato lo stato di emergenza nelle zone colpite, misura che consentirà al governo di mettere in campo i militari, limitare la libertà di movimento e mobilitarsi rapidamente per portare aiuto. Voltiamo pagina, ciclismo. Dopo la seconda e ultima giornata di riposo osservata ieri, oggi si corre la 16ª tappa del Tour de France, una cronometro individuale di 26 km che partirà da Evian-les-Bains e arriverà a Thonon-les-Bains. In maglia gialla sempre lo sloveno Tadej Pogačar.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Stefania Salardi, una buona giornata a tutti.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Radio DJ, One Nation, One Station.
9: Via.

0: Shonna Spyro. Cominciamo con lei, che è bellissima, una voce straordinaria dall'Inghilterra. Shonna Spyro, anzi Sienna, avevamo imparato che non è Shonna da Shon, ma è Sienna da Siena, una delle voci più importanti del panorama inglese, molto giovane, Material Lover. Ma perché dicevo Quanto Amore? Francesco Ciocca, Matteo Curti, Nicola Savino, lo stesso Linus hanno portato alla luce,
1: perorato la causa, si
0: perorato
1: dice.
0: La causa, un problema che comunque ci affligge, ma che noi stiamo affrontando con la classica flemma british, cioè stiamo lì
1: e noi poi di Londra
0: in attesa il fatto che questo programma si possa ascoltare soltanto una volta, d'altra parte come un tempo, fate così, registratelo su una C60,
1: su una musicassetta,
0: ecco. Pare che stiamo arrivando.
1: Se no potevamo fare, Nicola, un servizio di replica a domicilio, cioè podcast a domicilio. Se le puntate non ci sono, lo diciamo col sorriso.
0: Sì, scusate, è di questo che stiamo parlando. Non si possono riascoltare le nostre puntate per un problema tecnico al quale 5-6 persone stanno lavorando.
1: E che stiamo risolvendo.
0: È diventata una gag anche nel programma che ci precede, DJ Chiama Italia, con nostro grande onore, perché la cosa ci si strappa un grandissimo sorriso.
1: L'ultima possibilità di soluzione è rifare le puntate casa a casa.
0: Sì.
1: Cioè, non hai ascoltato la puntata? Dove stai? Ad Agrigento. Allora, io e Nicola veniamo ad Agrigento, a casa tua, e facciamo il programma uguale. Cioè, tu sentirai la stessa identica cosa. Le canzoni, le battute, i tempi, perfino la pubblicità.
0: Sì, in realtà questa cosa l'abbiamo già fatta in un paio di occasioni, in via del tutto sperimentale.
1: Sì.
0: Ieri pomeriggio abbiamo replicato l'intera puntata in via Capecelato 7 a Milano.
1: Sì.
0: Una famiglia.
1: Sì, bravissimi. Ci hanno offerto anche delle cose da mangiare.
0: La famiglia Ghiraldino, che si è prenotata sui nostri social. Questa sera la faremo ad Asti dopo il concerto di Morrissey per l'assessore Paride, che gentilmente ci offre.
1: Lui stamattina non può ascoltare il programma. Noi stasera replichiamo dopo il concerto a casa sua. Ci saranno lui con dei suoi amici, persone che oggi non ci potranno ascoltare, che magari lavorano, fanno altre cose. Noi facciamo uguale, cioè sentite gli stessi interventi, le stesse battute, ripeto, le canzoni e anche la pubblicità.
0: Sì,
1: il programma. Casa a domicilio.
0: Basta, poi non parliamo più di questa cosa. Facci soltanto ringraziare con questo sorriso e questo open heart, con questo cuore aperto, a tutte le persone che ci stanno lavorando. Perché noi all'incantesimo, al maleficio, che anche in DJ Chiama Italia così è stato definito, rispondiamo non soltanto con l'open heart, il cuore aperto e i sorrisi, ma con il nostro proverbiale butta fortuna. Poi guarda quanto amore, guarda la Mari, la nostra amica Marisa, che cosa mi scrive sulla sua program. Nicola, sei bellissimo.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 12:09 minuti, siete su Radio DJ Nicola,
1: Gianluca,
0: Ivitiello, Simone Paleari in regia, Marco Lo Monaco in redazione. Siamo qua fino alle 14, prima di tutto, prima della musica, prima di qualsiasi altra cosa, un appello serio. Il 14 maggio, in una tabaccheria del quartiere Libertà a Bari, qualcuno ha giocato una schedina del Super Enalotto da 2 euro.
1: Sì.
0: Ha centrato il 5 più 1.
1: Pazzesco, eh?
0: Ha vinto 596.000 euro.
1: Che sono parenti a 600.
0: 596.000 euro. Questo avveniva 56 giorni fa. Nessuno si è ancora presentato ad incassare mezzo milione di euro.
1: E quanto tempo c'è poi per incassare?
0: Ti dico tutto. La Sisal ha lanciato l'appello ufficiale. Ci sono ancora 23 giorni di tempo per andare a ritirare.

0: oltre 500.000 di euro. Dopo quella data i soldi tornano allo Stato, spariscono, finiti, basta. Quindi se siete di Bari, se conoscete qualcuno di Bari, se avete un amico, un parente, un vicino di casa, qualcuno che in quei giorni, 14 maggio, anche si trovava a Bari per, non lo so, un evento.
1: Sì.
0: Una serata, così ci rivolgiamo ai nostri amici colleghi DJ, ecco, certo. E ha giocato al Super Enalotto nel quartiere Libertà e non controlla le schedine, è il momento di chiamarlo adesso, non dopo pranzo. Adesso ci sono 596.000 euro che aspetta, 2 euro di schedina, 500.000 di euro.
1: Io credo che se non li hai ritirate fino ad oggi, basta.
0: Non lo so.
1: No, che magari che dici, no. Cioè, non hai controllato. Ma quante volte abbiamo comprato, magari non noi, si è comprato il biglietto della Lotteria Italia. Tantissimi anni fa quei numeri uscivano, quando non c'era internet, uscivano sui giornali. Cioè tu compravi, che ne so, Repubblica, il Corriere, il giorno dopo c'era l'elenco dei biglietti che avevano vinto, no? Il primo premio, ma anche quelli più piccoli. E quante volte quel giornale non è stato comprato e abbiamo acquistato tanti biglietti che non abbiamo mai controllato.
0: Ti dirò una cosa, c'è di peggio, in maniera inversamente proporzionale, perché non si parla di quei soldi, ma io e te
1: non abbiamo ritirato un premio.
0: A noi è stato regalato un gratta e vinci, perché sono curiosi tante volte i regali degli ascoltatori.
1: Ci arrivarono dei biglietti,
0: sì, o sono genere di conforto, o in quel caso non so perché anni fa arrivò un gratta e vinci, non una grossa somma. Grattammo,
1: sì,
0: ma non andammo mai a ritirare il premio.
1: Mai,
0: mai.
1: Perché tra l'altro
0: mai,
1: era qua sotto
0: mai,
1: il premio.
0: Sì, sì.
1: Tra l'altro era qua di fronte alla DJ.
0: Follia, follia. Tornando ai 596.000 euro che aspettano a Bari, sappiate questo: che qualcuno là fuori è ricco e non lo sa ancora.

0: Belinda, Belinda Carlisle su Radio DJ a pranzo con i Vitiello. Buongiorno, ci potete scrivere al 347-342-5220 dopo essere stati sollecitati da quello che vi raccontiamo. In questi primi minuti ci sono ancora 23 giorni per ritirare una vincita mai riscossa di quasi 600.000 euro, esatto. 596.000 euro, perché qualcuno ha vinto ma non è mai stato ritirato, il 5 più 1 per l'esattezza.
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Questa storia qua dei 596.000 euro mi ricordo un po' il film quello con Lino Banfi.
0: Quale?
1: Che fa 13 e che lo dice solo a Jerry Calà, che è muto, che poi alla fine Jerry Calà dice che ha fatto 13, insomma, parola. Vabbè, vi voglio bene.
0: Ciao.
1: Ragazzi, Luca da Verona.
0: Sono
1: un po'
0: preoccupato, Luca interagisce molto con noi, infatti va in onda quasi sempre.
2: Bravo Luca.
0: Non sentivo le cicale in sottofondo.
2: E si sarà spostato.
3: È vero.
2: Ma poi le cicale a un certo punto migrano, no?
0: Però vedi che
2: il caldo, magari.
0: Però vedi che manca qualcosa. Manca qualcosa.
2: Cicala.
0: Recuperiamo. Messaggi con cicale in sottofondo.
2: Sì, Luca, mettiti dove sei sempre stato. Dove stanno le cicale, per favore.
0: No, immagina veramente, lo dice anche Laura, se lo sa di aver vinto, ma non trova più il biglietto.
2: Ma questo è un tema, questo è un tema. Io a volte ci perdiamo dei fogli, dalla ricetta medica al piccolo appunto preso, che magari stanno dentro casa, ma in quel momento non li trovi. Ribalti casa e non trovi. E hai voglia di dire la casa nasconde ma non ruba, nel senso che se una cosa sta a casa sei destinato poi a ritrovarla. Ma ti serve in quel momento, cioè questa persona qua c'ha altri 23 giorni per poter trovare eventualmente, se avesse perso questo biglietto, e presentarsi per riscuotere la somma. Ma a volte, siccome diamo poca importanza ai foglietti, alle cose, eccetera, eccetera, ce li perdiamo.
0: Allora, neanche a farla apposta, su quello che dici mi torna in mente una notizia settimana scorsa che probabilmente i nostri amici e i nostri colleghi vi hanno già dato. Però di questo uomo che ha comprato casa, ha cominciato a fare dei lavori di ristrutturazione. Dentro il muro, nel muro murati, c'erano 7 barattoli di citrosodina, sai, quello per digerire.
2: Sì.
0: Dentro però non c'era il digestivo.
2: C'erano i soldi.
0: C'erano 135 milioni di lire. Erano banconote infilate a pressione, custodite molto molto bene, quindi neanche usurate. Quello sarà stato.
2: Sì.
0: Cioè i proventi di qualche attività. Sono belli proprio stesi, no? In più per anni sono rimasti.
2: E
0: piegati,
2: che adesso però non valgono niente, no? Perché non li puoi più,
0: esatto,
2: più cambiare.
0: Convertiti in euro sono 69.000 euro. Però la Banca d'Italia dice che è carta straccia, le lire non si cambiano più dal 2012, perché sono passati 15 anni dopo la conversione, quindi i termini sono scaduti.
2: Sì, sì.
0: Il proprietario non si arrende, ha chiamato un avvocato, ha citato un articolo della prescrizione, insomma. E però lo ha scoperto soltanto adesso che ha trovato questi barattoli nel muro e la battaglia legale è aperta.
2: È ancora lunga.
0: Meno male che quando ho ristrutturato ho fatto murare tutto.
2: Lì c'erano più scheletri che soldi.
0: Però posso dire che prima erano negli armadi, poi li ho murati.
2: È vero che pure che quegli scheletri delle tasche avevano soldi, ma questo è un dettaglio. Gli scheletri con i soldi.
0: Quindi gli scheletri erano vestiti.
2: Sì,
0: quelli che ho murato io erano scheletri vestiti. Quindi sono rimasti soltanto i vestiti flosci,
2: sì,
0: però delle tasche.
2: Ma i soldi ci sono, eh?
0: Degne

0: principe della barona Marrakesh. America, suonando DJ, 12:23. Da Luca sono tornate le cicale, il suono dell'estate, uno dei suoni dell'estate.
1: Bello. Ragazzi, buongiorno. Basta. Ecco le cicale.
2: Beh, dove stai?
1: Era... C'era un po' di pioggia e quindi qua a Roma c'era tipo 11 gradi e adesso sono tornati.
0: Alza la voce, abbassa le cicale.
1: Seconde sono ritornate le cicale. Okay. Eccole.
0: Ok, bravo Luca, ok. Grazie. Uno dei suoni dell'estate, le cicale. Sì, quando le senti anche in città ti fa capire che dici basta, questo caldo non vinceremo più. Non vinceremo mai. Quando le senti anche a Milano. I gabbiani sono un'altra cosa che ti fa capire che, cioè, che sei in una città di mare. Quando li senti a Roma in città, non a Ostia. Quando li senti a Roma in città, lì capisci, dici, ma comunque a dieci minuti, a mezz'ora sulla Colombo.
2: Vero pure che hanno perso un po' la rotta, che non trovano da mangiare. C'è questa cosa qua che purtroppo li troviamo sempre meno spesso in posti di mare, sempre più spesso nelle città dove cercano di procacciarsi del cibo.
0: Sulla Colombo, tu mi insegni, prima passiamo dai nostri amici del trio.
2: Sì.
0: Tiriamo dritto.
2: Ok.
0: Laura Antonini.
2: Sì,
0: e poi mare.
2: E poi mare. poi Ostia Fregene.
0: Mi sembra giusto, Ostia Fregene, Rimini Riccione. Dicevamo, questo qua ha messo, c'è stato un momento imprecisato della storia italiana, non si sa quanto tempo fa, che ha preso questo signore 134 milioni di vecchie lire, le ha messe dentro 7 barattoli della citrosodina, ha chiamato i muratori, a meno che non l'abbia fatto lui, e le ha murate dentro il muro, ti ha messe dentro il muro i barattoli di... non è mai tornato a prendere. Cosa è successo? Era il risparmio di una vita,
2: probabilmente. Sì, sai, anche quando si dice i soldi sotto al materasso, qui non c'era il materasso, c'era un muro che è stato chiuso con i soldi dentro e se l'esco dimenticato.
0: Era denaro che non si poteva dichiarare, forse.
2: Forse non si può. Ma a volte, tanti anni fa, Nico, tu forse ne hai più memoria anche. La gente non si fidava tanto del deposito. Cioè, c'erano le poste dove c'era il conto alle poste. Ma molte persone non si fidavano di lasciare, parlo di tantissimi anni fa, i soldi messi da qualche parte. E si preferiva, per assurdo, tenerli dentro casa.
0: Sì, ma guarda. Oppure la pensione, mi è venuto in mente anche la pensione poteva essere la pensione di qualcuno che poi non ha fatto in tempo a godersene.
2: Sì, ha messo da parte e poi magari è mancato, non l'ha detto a nessuno che c'erano quei soldi lì e lì sono rimasti.
0: Allora, si mettevano dentro i libri, nelle scarpe vecchie, sembra che io abbia una roba, sentito dire nelle pentole, meno male che noi questo problema non l'avevamo.
2: Che non c'avevamo le pentole, andavamo al ristorante.
0: Una generazione. Un nostro amico, nostro tra l'altro anche nella fascia mattutina, li metteva nelle videocassette.
2: Beh,
0: una
2: sì.
0: volta li ha restituiti al Blockbuster. Nelle videocassette, pensa, andare a casa sua, sapevo anche dove andare a cercare, nelle cassette di X-Files.
2: Sì.
0: Perché era un mistero. Come erano stati
2: guadagnati. Dove arrivavano quei soldi? No, però è vero pure che a volte per sicurezza i soldi, per esempio, io ricordo che quando facevamo dei viaggi in treno, quando ero molto giovane, molto piccolo, facevo dei viaggi in treno e i soldi si nascondevano dentro le scarpe. Le cose erano due, le domande erano due.
0: I calzini
2: sotto. No, nelle solette addirittura. Cioè, alzavi la soletta, la mettevi sotto, rimettevi la soletta e mettevi il piede dentro. Wow. E stavi là 12-13 ore.
0: Luca, i soldi del nostro amico che ti dichiaravo prima.
2: Sì, quelli del Blockbuster.
0: Quelli lì lo avrebbero alzato di almeno 200.
2: Sì, no. A me manco di mezzo centimetro.
0: Allora, nel caso nostro si possono mettere sotto la soletta.
2: Si andava in vacanza da molto giovani. Due domande. Quanto ti porti? Cioè, da Torre Annunziata andavi in vacanza a Marina di Camerota, nel Cilento.
0: Quanto ti porti?
2: Quanto ti porti? Io mi porto 100.000 lire.
0: Dove li metti?
2: Dove li metti? Nelle scarpe.
0: Nelle solette.
2: Nelle solette, con la speranza che quando arrivavi, magari erano di più.
3: Sì,
0: l'albero di Pinocchio. Lo innaffiavi e aumentavano i fiorini.
2: Tante volte.
0: Chissà.

0: prossimo anno faccio 30 anni alla dirigenza. Abbiamo fatto solo bene alla gente, agli ragazzi, ascoltatori.
1: Porta, e che abbiamo ricevuto?
0: Porta, porta allora, i fan degli Oasis a vedere,
1: no,
0: gli
1: porti
0: Oasis.
1: Porti aperti e porti in faccia.
0: Shawn Mendes, questo torna in mente quando abbiamo, cioè non solo abbiamo portato Martina che era una bambina, adesso è una modella straordinaria, sì, mia vicina di casa, figlia dei miei amici, eccetera, eccetera. Abbiamo portato Shawn Mendes, ma anche Jennifer Engelmann a farle da babysitter quando venne a trovarci. Cioè, abbiamo fatto solo bene.
1: Abbiamo portato gente alle feste di Radio DJ, feste esclusive, gente che adesso non ci saluta più e quando ci vede accelera con la bicicletta.
2: Oh, no, è vero.
1: Quando ci vede sotto la radio accelera con la bicicletta, e l'anno prima magari stavano alla festa di Radio DJ.
0: Li conosco anch'io.
1: Ma che li conosco?
0: Siamo passati pass dal braccio. Io,
1: sì,
0: io mi ricordo un anno.
1: Tu sei ancora una cicatrice,
0: io mi sono,
1: Nicola,
0: spezzato un pollice per far uscire,
1: sì,
0: il braccialetto.
1: Per far entrare quelli lì, sì, adesso non ti salutano.
0: Sì, sì, sì, guarda.
1: E abbiamo... accelerano quando in bicicletta, quando ti. Amici, amici, e poi accelerano in bici.
0: Abbiamo fatto,
1: direi,
0: solo bene.
1: E abbiamo ricevuto solo questa gente.
0: Un po' di messaggi ritroviamo. Guarda Gianluca, c'è un'allegria da venerdì. È solo martedì e la settimana è la nostra ultima. Quest'ora è ancora molto lunga. Sarà l'eccitazione per Morrissey questa sera ad Asti? Solo mia, tu lo vedrai per la prima volta.
1: Sì, sì, io sono eccitato per la cena. Speriamo ci sia.
0: No, c'è una cena in suo onore.
1: Nicola, io non mangio tutto il giorno, devo mangiare stasera.
0: Esatto, no, perfetto.
1: Paride! Assessore Paride!
0: L'assessore ci aspetta.
1: Quelle scene passano due.
0: Ti dico solo che stanotte mi ha scritto a mezzanotte e mezza. Peccato che già dormivo. Mia nonna teneva i soldi. Serietà. Mia nonna teneva i soldi dentro i romanzi di Liala. Nessuno li toccava perché nessuno leggeva quei romanzi. Dopo che è morta, scrive Marco, abbiamo trovato 300.000 lire sparse tra 12 libri. Li abbiamo tenute come ricordo. Ormai non valevano niente, ma erano sue. Già, bello, bellissimo sto messaggio. Già al volo che Simo mi fa dei segni.
1: Ciao ragazzi, un po' come la storia dei fratelli di Mixed by Harry, che avevano sotterrato non so quanti miliardi di lire, poi furono arrestati. Una volta usciti, c'è stato il passaggio all'euro. Fa riferimento, Carmine, al film, che poi è tratto da una storia vera, di Mixed by Harry, questi duplicatori illegali di musica napoletani che facevano queste cassette negli anni 80. Avevano accumulato una quantità di soldi incredibile, furono arrestati. Prima di essere arrestati, sotterrano questi soldi da qualche parte, ma poi quando escono c'è stato il passaggio appunto dalla lira all'euro e quei soldi non valgono. Il
0: film è molto bello, recuperate.
1: Sì, Mixed by Harry.
0: Mixed by Harry. Con sole o con l'ombrello, a luglio con il vitiello.
3: Radio DJ. One nation, one station. Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
7: Allora, com'è andata la serata?
8: Ma guarda, niente di speciale. C'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
7: Quindi non mi sono persa un granché.
8: Nah, non ti sei persa niente.
9: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
13: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
15: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
14: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
15: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
14: Dettagli in negozio e su demenego.it.
16: Hai caricato le valigie?
17: No.
16: Hai fatto il pieno?
17: No.
16: Perfetto! Partiamo!
18: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da €20.840, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo €5.432, 35 canoni mensili di €109, valore riscatto €14.979, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale. Info e condizioni su byd.com.
16: Hai prenotato?
18: No.
19: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
20: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del Fondo di Rotazione POC 21-27.

0: Che diceva? Minchia, sono il conde Dracula.
1: Sono il conde Dracula.
2: Va bene.
0: Caro Aldo, che ritorna, è ritornato spesso, no? Anche con quella bella riflessione sul fatto che la gente quando parte in vacanza è sempre nervosa. Una volta, quando eravamo bambini, no? Sapevi che andavi in vacanza ed era bello, sapevi che c'erano gli amichetti del mare, che saresti, sì, avresti rivisto le zie, i cugini, i cuginetti, che subito, non appena, subito dopo il saluto, ti avrebbero messo a confronto con la spalla per vedere chi è cresciuto.
3: Quanto
0: chi
3: eri
0: è
3: cresciuto?
0: E chi rimaneva più basso. Chi rimaneva più basso,
3: poi sono anni di psicanalisi, cioè hai portato un sacco di soldi a un analista perché la zia quell'anno lì ti ha fatto notare che eri più basso di tuo cugino, cioè sono 4, 5, 10 mila euro di analista.
0: Siamo schiavi di queste robe che non si tolgono dal cervello, ma qualche, ci vorrebbe, Marco, qualcosa alla Christopher Nolan che ti resetta certe schifezze con le quali sei cresciuto.
3: C'era questa bruttissima espressione del tipo matriosca,
0: sì,
3: per dire che un bambino era più basso di un altro bambino nonostante avessero la stessa età.
0: Com'era?
3: Mio figlio va in corpo a quell'altro.
0: Va in corpo?
3: Era tuo figlio va in corpo a mio figlio. Cioè, la mamma del bambino più alto faceva notare che il bambino più basso, che non era suo figlio, pur avendo la stessa età, era più basso. Quindi va in corpo significa, è un po' quella roba tipo effetto matriosca.
0: Sì.
3: Ma quel bambino più basso viveva questa cosa con un disagio enorme, tant'è che poi è andato in analisi.
0: Marco lo Monaco è la custodia di Nicola, esatto, ma non perché sia grosso, perché
3: è più alto.
0: Sì, è più
3: Nicola
0: alto.
3: È la custodia di Gianluca, ma Simone è la custodia di Nicola.
0: Chi è la custodia di tutti?
3: Marco.
0: Linus. Fate rispetto.
3: No, sì, no.
0: Siamo tutti contenuti
3: sì,
0: da lui.
3: Sì. In altezza ci vorrebbe, che ne so, un Flauzio. Cioè, gente veramente. Cioè, Flauzio è la custodia di tutti noi.
2: Sì.
3: È un po' sta roba della matriosca.
0: È secco, Flauzio.
3: Vabbè, dico, è secco, ma custodisce lo stesso. Secco, ma
0: abbiamo buttato via tutti i testi scritti per dire le cazzate.
3: No, ma la roba, ecco, cioè tuo figlio va in corpo a mio figlio per sottolineare che tuo figlio è più basso.
0: Sì, ma già lo sembra, va in corpo, fa pensare, io non lo so, sono solo io che la sente con malizia sta frase.
2: Beh, no, dai.
0: Nicola va in corpo a Gianluca. È brutto.
3: Vabbè, si dice il corpo va bene, finché il corpo va bene, tutto il corpo.
2: Esatto.
3: Una parte specifica non benissimo.
0: Si entra in qualche modo. Basta. Messaggi degli ascoltatori. Stavamo parlando di quello che non ritira i soldi, ha fatto 6 al Superenalotto, ci sono 600.000 euro che lo aspettano e ancora 20 giorni scarsi, 23 giorni per e poi i soldi andranno allo Stato, torneranno allo Stato. Poi abbiamo parlato di 135 milioni nascosti di lire nelle scatole della citrosodina, nei barattoli e murati. Quei soldi
3: e adesso
0: non sono
3: carta straccia, perché non puoi più fare, diciamo, il cambio con l'euro.
0: Tanti messaggi degli ascoltatori. Mio padre nascondeva i soldi dentro un vaso di ceramica sul balcone. Federica da Roma. Lo sapevamo tutti in famiglia, tranne lui, che pensava fosse un segreto. Quando ci trasferimmo lo trovammo vuoto. Non abbiamo mai capito se li aveva presi lui o se li aveva presi qualcun altro. Luca, ho comprato casa da un'anziana signora. Durante i lavori ho trovato una busta con 200.000 lire e un biglietto scritto a mano per le emergenze. Le ho incorniciate tutte e due. Sono ancora appese in cucina. Molto bello.
3: Io avevo vinto un turista per sempre, ma non l'ho ritirato perché non conoscevo le regole per la vincita. Biglietto mai più trovato, erano 7.000 euro al mese per 20 anni.
0: Il turista per sempre è proprio questo, no?
3: Sì, vinci una cifra, una somma, 7.000 euro al mese sono un sacco di soldi, per 20 anni, e questo è diciamo, un po' il format di vincita.
0: Giulia da Napoli, mia zia nascondeva i soldi nelle calze di nylon, arrotolate nel cassetto, quando è morta ne abbiamo trovate 17 paia, alcune con i soldi, alcune no. Abbiamo aperto ogni singola calza con il cuore in gola come se fosse un grattevinci.
3: Anche mia nonna e mia madre e mia zia
0: calza e vinci
3: mi hanno lasciato una bella somma, ma di bollette e di affitti non pagati, si erano giocate tutte ai cavalli. Sì.
0: Poi dove nascondi i soldi per un viaggio importante se si tratta di contanti? Gab ha fatto un viaggio di nozze in Birmania con i dollari nelle scarpe, magari non tutti i kiat locali erano talmente tanti e usurati che con 50 dollari riempivo la cassetta di sicurezza.
3: Negli anni 70 le nonne e anche le mamme nascondevano molto spesso i soldi in quello che una volta si chiamava il reggipetto, adesso reggiseno. Quindi nonna, mi dai i soldi per il gelato? e la nonna metteva le mani dentro al reggipetto o reggiseno, tirava fuori un fazzoletto di stoffa, da quello pigliava una piccola somma per il tuo gelato e rimetteva tutti i soldi dentro al reggipetto.
0: Luca, in 10 minuti hai fatto 2 immagini sexy, volevo dirti solo questo.
3: Scusa,

0: Simone, mi fai entrare nel punto dove canta con le settime e le none.
1: Il piano, com'è piano,
0: che canta,
1: piano.
0: Sai che sta, il piano sta facendo le settime e le none.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, ma voi che ne sapete?
1: Terzo,
0: cosa
1: settime
0: e
1: none vai benissimo.
0: Tra una, cazzata e l'altra, tra una battuta, tra una notizia semiseria, l'attualità che irrompe mentre stiamo. Cioè, c'è un fonico, un nostro.
2: Un maestro di musica.
0: Maestro di musica, conservatorio, che ti dice entra qui quando le settime si incrociano con le none.
2: Non
0: so che mi piaceva questa canzone, Simply Red, e basta, Something Got Me Started. Era il 1991, si era già conclusa quella decade precedente degli anni 80 in cui diventavo matto, ma questa è una delle cose 90 che mi piace molto.
2: Bello, questo pezzo bellissimo.
0: Feste anni 90 ovunque, è la moda trend dell'estate, il trend dell'estate,
2: vero.
0: Una grande piazza, hai un DJ sufficientemente adulto da ricordare quegli anni ed averli vissuti? Facciamo una festa in piazza, tema anni 90.
2: Anni 90, sì, perché c'è anche tutta quella 90. Cosa della, anche disco anni 90, è bello, no? C'ho quei pezzi lì.
0: Sì, sì, sì. Costo zero, entusiasmo.
2: Entusiasmo incredibile, incredibile, entusiasmo pazzesco. Sì, sì.
0: Fatele anni 80 che veniamo, se vengo pure io.
2: Quel concetto di revival, comunque, ovviamente.

0: parlato per me per quei 7 anni che ci dividono.
1: No, è bello anche quell'anni 80, però hai ragione, Nico. È un'estate molto,
0: sì,
1: 90.
0: Molto,
1: eh?
0: 90, molto, molto
1: 90. Molto, molto 90.
0: La mia bisnonna, scrive Silvia, quando andava per le vacanze da Ancona a Foligno, era solita mettere l'oro nella stufa finché una volta si dimenticò di toglierlo prima di accenderlo.
1: I soldi
0: nella spazzatura, dice Carmelo.
1: Classico.
0: Morale della favola, si sono girate tutte le discariche. Anche mia nonna, mia madre ha lasciato, i debiti, quello l'abbiamo letto,
1: sì,
0: prima. E abbiamo Giovanni.
2: Mi avete fatto ripensare ad una scena qualche anno fa, abbastanza anni fa. Siamo andati a trovare una vecchia zia di mio padre, ma io ero piccolo, penso 15-20 anni fa, e mentre eravamo lì dice: vado a prendere un gelato al bambino. Lei si alza e apre il comò, questi grandi mobili antichi, e io tra me e me dicevo: ma lo dico nella mia lingua, ma che cazzo di gelato, ma va a pigliare la zia, ma che gelato mi deve prendere la zia? Immaginavo tutto sciolto nel comò,
0: e invece?
2: E quella aveva i soldi nascosti tipo in un sotto del cassetto lì nascosti. Ciao ragazzi.
0: Vabbè, ciao. Ma nessuno nasconde qualcosa nelle prese? Nelle case di molti, soprattutto se hai fatto una ristrutturazione, c'è qualche presa che con la nuova tecnologia hai lasciato in disuso, perché magari hai accorpato tutto in una presa vicina, ce n'è un'altra che è vuota.
1: Sì.
0: Ma Gianlu, ma lì, ma sai quanti Rolex ci sta? Non ne ho uno, giuro, non ne ho uno, dico soltanto per ridere. Però, nelle prese, quello,
1: sì,
0: lì è un buon
1: comunque il cavò, delle case vecchie, soprattutto, era il cosiddetto settimino. Il settimino era sto mobile. Dove sta questa cosa qua? Dentro al settimino.
0: Ma Walter White, i soldi, dove li nasconde?
1: C'aveva un settimino.
0: Aveva preso, alla fine, lui e la moglie avevano preso quel box, però sai, quei posti fuori città dove puoi mettere le tue cose. Lì c'era un intero bancale di soldi.
1: Perché si chiama settimino? Perché ha 7 cassetti, uno per ogni giorno della settimana.
0: Dal settimino a Walter White. Nella follia dei Vitiello. Guarda, ti dico soltanto che ho iniziato il programma. Simo, mi vuoi bene, vero? Ecco,

0: Simo, mi vuoi bene?
1: Sì.
0: Iniziare un programma, Simo, mi vuoi bene, vero? E com'è che hai detto certe cose vanno ripetute anche se conosciamo la, la risposta?
1: Sì, io la davo per scontata in maniera positiva, però è bello ripeterla. Non ha prezzo, cioè ti ho detto anche questa cosa qua, non ha prezzo. È la prima volta in 19 anni che me lo chiedi.
0: Che ne pensi, Giallo?
2: No, bello. No, qualcuno dice che il settimino, il mobile di 7 cassetti, si chiama settimanale, dice Lella, che vorrebbe correggerci. Però settimino o settimanale, cara Lella, cioè si chiama in tutti e due i modi, e i nobili usavano il settimino già nel 1800 per organizzare il cambio dei vestiti per tutta la settimana. Una soluzione salva spazio per riporre appunto gli abiti in stanze piccole.
0: Sulle prese.
3: Cari Vitiellos, infatti è per quello che quando ti entrano i ladri in casa
0: mamma
3: ti svoltano tutte le prese.
0: Mamma mia, Monica.
3: Cioè, ma davvero fate che nascondete la roba
0: no,
3: là
0: ma
3: dietro,
0: che ma siete
3: folli.
0: Ma non c'abbiamo niente da nascondere, Monica, così è un pensiero, semmai... indotto anche da Walter White, Breaking Bad, che nelle prese non nascondeva dei soldi, perché tanti ne aveva e non ci sarebbero stati, ma nascondeva la ricina, purtroppo veleno, che negli ultimi mesi è tornato alla ribalta per i fatti di cronaca, che non stiamo a citare. Noi ci sentiamo tra poco con un sorriso, sempre su Radio DJ. Restate a pranzo con noi.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica!
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
8: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
12: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
16: Manchi ma domani torna.
17: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da €9.950 oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo €1.700, 35 rate da €99 al mese. Rata finale €8.000. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da €9.950 su Fiat.it. Torni sempre al tuo
18: paese. Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
19: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
20: Fotosì. Scade.
14: Scarica l'app.
15: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
20: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
15: Un aiuto per tornare a sorridere.
20: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
15: Rapida la guarigione.
20: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
21: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
22: Via, via.
21: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Cipo.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui. Sono le 13.
5: DJ! Ciao Vitiello.
6: L'importante è scegliersi le persone giuste. Io in questo, modestamente, sono un campione.

0: Ariana Grande su Radio DJ. Hate That I Made You Love Me. 13:04, buongiorno da Vitiello.
1: Buongiorno,
0: stai
1: buongiorno.
0: Stai tornando a casa dai genitori a vivere?
1: Cioè, quindi sei uscito di casa qualche anno fa e adesso stai pensando di tornare a vivere con i tuoi.
0: Perché la vita ha preso quella piega lì. Ecco. Dovresti ascoltare questo programma mentre stai.
1: Questo intervento.
0: Questo intervento, perché parte da Washington.
1: Yes. Sai, noi partiamo sempre dall'America.
0: Il Wall Street Journal.
1: Sì, 3.800 euro di affitti, come dire, di abbonamento all'anno.
0: Sì, sì, sì.
1: A questo serve, a partire
0: fruttare
1: sempre un po' da Washington.
0: Sì, anche partire un po' prima, è tempo che i giornali italiani la traducano, domani ne parlano tutti, ma noi ce l'abbiamo.
1: Abbiamo già parlato oggi.
0: Sì, abbiamo questi abbonamenti, li facciamo. Quindi stai tornando a casa dai genitori? Ti senti un po' ferito? Sappi che in America la stanno prendendo diversamente e ne parliamo tra poco su Radio DJ.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station. Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale.

0: gratuito.
1: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
0: Dettagli in negozio e su demenego.it.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Buongiorno, buongiorno. 13 e 6 minuti. Hai visto il messaggio di Augusto?
5: Sì, Gianluca? Augusto, noi volevamo mandarti questo messaggio, cioè hai mandato un messaggio, volevamo mandarti questo saluto,
4: sì.
5: E dire che stiamo comunque attivando questo servizio di reload di podcast
4: in casa.
5: In casa, dove abiti? Adesso non so, Augusto, dove stai?
4: Siamo ti prenoti, veniamo a rifare la puntata a casa tua.
5: La facciamo uguale, la facciamo uguale con gli stessi interventi. Portiamo anche Marco e Simone per far sembrare tutto più, diciamo, realistico. Stessi interventi, stessa musica, anche la stessa pubblicità.
4: Tu cosa ci fai trovare?
5: Sì,
4: cioè
5: sì.
4: Qui alla macchinetta almeno un caffè, generi di conforto ce li abbiamo. Se veniamo di casa in casa, almeno un bicchiere di orzata.
5: Sì, latte di mandorla, organizzatevi.
4: Il Wall Street Journal ha pubblicato un articolo che ribalta completamente questo stigma sociale. Cioè tornare a casa a vivere dai genitori da adulti, una cosa che per decenni in America e anche da noi veniva considerata una sconfitta. Era il segnale che non ce l'avevi fatta, è una cosa di cui non si parlava volentieri, e il Wall Street Journal dice che non è più così. Negli Stati Uniti il numero di ventenni e di trentenni che vivono con i genitori in questo particolare momento è ai massimi storici. Vero che proprio ieri abbiamo fatto un piccolo intervento con i prezzi americani, abbiamo confrontato la benzina nei vari stati. Solitamente la benzina in California è sempre più alta, tant'è che si raggiungono punte di $6 e qualcosa
5: al gallone.
4: La media americana invece è sui 4, che comunque è un prezzo altissimo,
5: però
4: per l'America. Quindi anche lì non se la stanno vedendo bene con l'inflazione, con i prezzi così alti, no? La lettura di questo fatto del tornare a casa dai genitori perché magari è andato male un matrimonio, un'unione, una relazione, non è riuscito a rendersi autonomo, è adesso ha fatto una scelta intelligente da un punto di vista finanziario.
5: Sì.
4: L'affitto alle stelle, i mutui che non ti danno, che comunque sono inaccessibili, i stipendi che anche da quelle parti non crescono quanto i prezzi. In questo contesto, stare a casa con i genitori qualche anno in più o tornare a casa dai genitori non è una resa, è una strategia.
5: Esatto. Fossi rimasto a vivere a casa dei miei in tutti questi anni milanesi, diciamo quasi 20 anni che sto qua, più 2 di Roma, 22, penso, Nico, che due appartamenti me ne sarei comprato. Due o tre appartamenti, sì.
4: Ma in che città?
5: No, non lo so.
4: A Milano,
5: ovunque, anche a Roma, dove sono stato ad abitare per 2 anni. Ah. Effettivamente, in quella bella casa, le falde del Vesuvio con gli alberi di limoni, pensa quanti. No, perché è una strategia, cioè una strategia economica,
4: sì, sì,
5: no?
4: È proprio una strategia. Cioè
5: metti da parte, io per esempio, un po' tra virgolette invidio i miei cugini, che adesso sono grandi, che hanno degli stipendi, diciamo, che ti permettono di stare bene, ma vivono a casa con mia zia, in una casa molto grande, insomma, anche loro con un bellissimo giardino. E questi mettono tutto da parte.
4: Certo.
5: Cioè, mio cugino in 3 o 4 anni che lavora ha messo da parte chissà quanto.
4: E poi la comodità.
5: Notizie, come dire, discussione sempre quando ci riuniamo a Natale. Chissà tu quanto hai messo da parte. Oh, se non paghi l'affitto, non paghi le bollette, a tua mamma dai soltanto i buoni pasto.
4: Sì.
5: Metti tutto da parte per te.
4: Sì, sì, sì. Allora, in Italia ci chiamano mammoni in tutto il mondo, no? Il fenomeno esiste da sempre, gente che non va via, o meno, va via di casa molto tardi.
5: Sì, quello è ancora.
4: Qua stiamo parlando ancora di un'altra cosa, cioè il fatto di ritornare per una strategia, perché magari la vita sentimentale si è interrotta, ha avuto una battuta d'arresto, è capitato, vi ci trovate in una situazione.
5: Stanno già scrivendo,
4: del genere, lo vedo. No, io ho fatto la cosa, secondo me ho fatto una situazione che, tornando indietro, vivevo da solo, ma sullo stesso pianerotto.
5: Quello è bellissimo.
4: Quello è molto bello. Cioè, sullo stesso pianerotto, non appartamenti uniti, ma...
5: quindi ognuno stava, diciamo, separato.
4: Poi, a ora di pranzo, venivano a bussare, io arrivavo, dovevo mettere solo le gambe sotto il tavolo.
5: Mamma mia.
4: Una comodità fino al 2005.
5: Sì. Tutti?
4: Quanti anni avevo? Se sono dei 69... 36?
5: 35. Sì, è già grande. Beh, 5, 36.
4: Mamma mia.
5: Sì, quello
4: la mia casa, tutto fatto bene.
5: Quindi hai tutte le comodità
4: delle
5: stare da sole.
4: I cavelli.

0: ma non hai le scocciature dello stare da solo. Cioè, per esempio, la prima cosa, pensare che cosa mangi a colazione, pranzo e cena.
1: Ma va,
0: lavare, cioè, le camicie, no, stirare i pantaloni.
1: A casa mia era semplice, perché per volere di mio padre, lunedì pasta e patate, lunedì, sì, due, martedì pasta e ceci.
0: Anche a casa mia c'è, cioè, il menù già predefinito.
2: C'era il menù.
1: C'era, sì, il menù, quindi io lo sapevo.
0: E allora, in tantissime case c'è il menù già prestabilito da anni e non è stato mai cambiato. E se viene cambiato, pare che i pianeti non si allineano bene quella settimana.
1: Ho provato a pensare in questi giorni, magari facendomi aiutare dall'intelligenza artificiale, con un rapido conto, quanti litri di salsa di pomodoro ho ingurgitato quando vivevo a casa con mia mamma. Perché quella non mancava quasi mai.
0: La salsa di pomodoro è abbastanza
1: del menù settimanale. Ma...

0: generazione degli anni Ottanta. Siamo stati sedicenni in questo in questa decade, no? More Than I Can Bear, ma bianco, questo jazzettino molto
1: raffinato,
0: bello, certo. Bello, More Than I Can Bear, la voce Mark Reilly, i Matt Bianco, è più di quanto io possa sopportare. More Than I Can Bear, chiaramente riferito alle pene d'amore, o riferito a questo fatto delle puntate. Ci hanno invitato anche a Lucerna per andare a fare la stessa puntata, sì, in Reload Live,
1: anche in Friuli, anche Nico, in Friuli. Augusto dice vi offro il frico perché sono friulano.
0: A Lucerna potremmo poi fare nella vicina Lugano, sì, andare a dormire da Roberto Ferrari.
1: Robby c'ha una bellissima casa con molto, questa molto vista bella, molto molto bella, per cui devi anche organizzare il tragitto, sì, sai, sì, per sì, cercare di ottimizzare un po', cioè Friuli e poi passare verso Lugano non è male.
0: Ci pensa la struttura.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Va bene. No, volevo dire un'altra cosa, More Than I Can Bear potrebbero essere anche i genitori che a un certo punto si erano liberati dei figli, ma questi tornano indietro perché magari qualcosa è andata male nella loro relazione sentimentale, però sempre a braccia aperte vengono accolti, non sempre e non in tutti i casi. C'è una differenza abissale tra aprire il frigo di casa tua e aprire il frigo di tua mamma. Il tuo frigo ha del formaggio di dubbia data,
1: sì,
0: del ketchup del 1900, no, sì, del 900.
1: Ho una bustina di ketchup rubata chissà in quale bar e la sta da anni.
0: E non si legge la data di scadenza.
1: No, non si legge, quindi non la apro perché ho paura di stare male, non la butto perché cioè penso che magari è ancora buona.
0: Tua mamma ha tutto, no, non la mia, non lasciate stare, non la mia, però le vostre mamme hanno tutto fresco, pronto, sì, e poi il bucato, torni a casa, trovi le cose lavate.
1: La casa è sempre così legate, tanto pulita, il bagno è sempre pulito.
0: Cioè, stirato.
1: Mia mamma stira tutto, sì, stira tutto, sì, tutto.
0: Fazzoletti di stoffa?
1: No, non li usano, no, però, no, però per il resto stira tutto, cioè tutto pulito, il frigorifero è tutto. Hanno due frigoriferi, due, e sono tutti organizzati.
0: Sì, i letti? 8 e 10 già fatti.
1: Sì.
0: Alle 8 e 10 sono già fatti. Profumo, sì, di casa e il profumo del caffè. Ma
1: sì. Non si sa perché. Comunque si diventa grandi, almeno parlo per me. Però la casa dei genitori è sempre meglio, più pulita, più organizzata.
0: Che dicono gli ascoltatori, Giallo?
1: Allora,
0: Enzo,
1: Daniela,
0: parla
1: io
0: della teglia. Dimmi, Daniela.
1: No, Daniela dice che io purtroppo sono costretta a tornare dai miei perché il mio ex marito vende la casa ed io a 59 anni suonati non posso fare altro che tornare a vivere con mia mamma. Sono depressissima. Un abbraccio grande, Daniela. Magari andrà bene, magari sarà bello.
0: Enzo.
2: Quando ero piccino, mia mamma faceva le lasagne la domenica e dalla domenica queste lasagne si protraevano fino a che la teglia non andava a esaurimento scorte. Si arrivava addirittura il giovedì. Vi lascio immaginare come si presentavano al pranzo di giovedì queste lasagne riscaldate.
0: A proposito di lasagne, Marco, tu che l'hai visto di recente, hai fatto il ripasso di recente, Bobby Baccalieri nei Soprano, ad un certo punto non mangia le lasagne che aveva preparato la sua moglie morta e che erano nel frigorifero. Manteneva queste cose e non voleva mai scongelarle. Quando trova una nuova fidanzata, la sorella di Tony Soprano, questa a un certo punto si incazza, scongela se lasagne e se le mangia, proprio come per dire devi superarla.
1: Per superare. A casa di mia nonna.
0: Ziti al forno, scusami, non erano lasagne, erano ziti al forno.
1: A casa di mia nonna, un pallone gonfiato a bocca, uno di quelli diciamo da mare, da bambini, molto, molto grande, enorme, non veniva sgonfiato perché dentro c'era il fiato, diciamo, l'aria di mio nonno. No. È un po' creepy questa cosa qua. Però c'era questo pallone enorme che non veniva mai sgonfiato perché era l'ultima cosa che aveva fatto mio nonno, che aveva gonfiato sto pallone.
0: Esce la malinconia.
1: Esce un po' la malinconia, sì.
0: Sì, sono le ali di Morrissey che ci stanno.
1: No!
0: Le ali di Morrissey che ci stanno.
1: Metti Cacao Meravigliao, per favore. Metti Cacao Meravigliao.
0: Ma come ti devo vedere stasera, Dusty, Gianluca? Vieni vestito da Gianluca Vitiello, che la gente ti deve riconoscere, cioè vieni vestito da te.
1: Non so vestito in un altro modo io, eh.

0: eterni nemici, sì, perché si sono sciolti tantissimi anni fa, no?
1: Tutti e due citati in una canzone di Tropico che si chiama D'Induscure, che l'altro giorno io e Tenico da ombrelloni diversi.
0: Pensate,
1: l'ombrellone di Forte dei Marmi, sì, quelli dei ricchi, sì, dove eri tu.
0: Una tenda, non c'era l'ombrellone.
1: Io stavo nella spiaggia libera di Vico Equense, quella dei miei.
0: Era una tenda.
1: Citavamo questo pezzo molto bello di Tropico, che ha fatto due date bellissime agli scavi di Pompei,
0: curiosissimo,
1: all'anfiteatro, e c'è un pezzo in cui dice: suona Morrissey, suona Johnny Marr, sì, che sono due, diciamo, due per lui molto importanti, cioè, musicisti, cioè, di grande formazione,
0: c'è
1: per lui
0: una grande realtà che io non riesco a digerire e non vorrei neanche dire, ma il concerto di Johnny Marr ultimamente è molto più bello del concerto di Morrissey.
1: Aia.
0: Si stanno veramente rimettendo in gioco tutte le... Per il tipo di scaletta, per l'atteggiamento che hanno sul pubblico. Uno è estremamente positivo nonostante quelle sonorità, ed è Johnny Marr. L'altro è il malinconico di sempre. L'ho detto, è un piatto di polenta taragna con 34 gradi. E ti sembra che alcuni li mangiano e altri no. Scusate la metafora, sì, gastronomica, bello, l'ora lo richiede. Tra poco avremo anche il nostro memoriello gastronomico dedicato alla Basilicata, che nulla a che vedere con queste date musicali di cui stiamo parlando. Poi da domani si chiude il periodo.
1: Sì, basta, veramente. Cioè, domani chiudiamo il periodo Morrissey e Johnny Marr.
0: Esatto, esatto. Allora, io avrei una notizia che arriva dalla Cina e che parla di poesia, che ci ha portato anche a comporre durante la pubblicità degli haiku, che è una forma di poesia breve giapponese,
1: bellissimo,
0: non
1: bellissimo,
0: cinese, però si parte dalla Cina perché c'è un signore che fa il rider, consegna cibo in bicicletta per le strade di una città cinese, quindi un lavoro molto duro, fisico, ripetitivo. Adesso in sella sotto il sole, sotto la pioggia, con l'app che ti dice dove e in quanto tempo ci devi mettere, nelle pause lui, tra una consegna e l'altra, in quei pochi minuti di pausa, scriveva poesie. Probabilmente le scriveva sul telefono, parole nate anche dalla fatica, dalla strada, anche dalle ingiustizie che si subiscono, no? Cioè l'ingiustizia magari di andare a consegnare a casa di uno che non ti lascia neanche un euro di mancia.
1: Esatto.
0: Bene, lui scriveva queste poesie, qualcuno ha pubblicato le poesie del rider e lui ha vinto il premio che in Cina è considerato il premio letterario più importante. E che è una storia bellissima, è una storia in qualche modo commovente, poi le poesie non le abbiamo lette, però la bellezza è questa, che una cosa bella alla fine magari si prende il suo tempo, ma trova sempre il tempo per nascere e per,
1: sì,
0: venire fuori. Anche nei 5 minuti tra una consegna e l'altra, su un marciapiede, quando sei stanco, col caldo e tutto il resto, c'è

0: C'è gente che ha tutto il tempo del mondo e non crea niente, che siamo la maggior parte di noi. Io per primo.
1: Sì, a parte
0: queste due ore di transagonistica, di enfasi egocentrica.
1: Vabbè, insomma, non è che per
0: però
1: forza per devi fare
0: resto,
1: le poesie.
0: Per il resto della giornata, quante volte abbiamo avuto la sensazione di buttare via il nostro tempo? E questo tra una consegna e l'altra scriveva poesie e qualcosa di buono, c'era talmente di buono sotto che diventa un premio letterario in C.
1: Bellissimo, bellissima storia.
0: Vorrei sentire Maurizio Rossato che ne pensa, lui che è il più, diciamo, poetico.
1: Sì,
0: della,
1: lui è
0: della
1: che è il più vicino al cinese, diciamo. come condizione creativa, no?
0: Molto bello, ci siamo messi alla prova, abbiamo detto vediamo nel tempo della pubblicità con Gianluca se riusciamo a creare qualche poesia sulla radio. Ne abbiamo
1: magari
0: un po', ne abbiamo un po'. Siete sicuri di rimanere

0: degli haiku per voi sulla storia del rider cinese che diventa un premio letterario. Tra una consegna e l'altra componeva delle brevi poesie. Questo è il concetto, esatto, dell'haiku. Ne abbiamo non è l'haiku quello che si fuma, non è, sono poesie, esatto, sono poesie. Ne abbiamo composte alcune per voi. L'ultima fa il botto e ci mettiamo nei guai, suonerà polemica, no?
1: Ma purtroppo la poesia, Nicola, a volte è dirompente, no? Serve in qualche modo a scuotere anche piccole poesie.
0: È poesia di protesta.
1: ci piace. Sentiamo.
0: Allora, vai.
1: La prima. Vecchia radio. Una voce nella sera. Il tempo ascolta.
2: La radio. Voce nell'aria. Un filo invisibile che fa compagnia.
1: Fruscio d'antenna. Ricordi tra le frequenze. Casa ritorna.
2: Radio DJ, ritmo sul fondo, un'onda di energia che accende la nazione.
0: Vai, bella questa.
1: Radio accesa, il silenzio cambia volto, entra una storia.
2: Linus.
0: Ma perché dovete ridere?
3: Perché
0: Linus? Ti ho fatto l'aigo su Linus. Okay.
2: Linus, parole chiare, un microfono aperto da tanto. Il flusso guida.
0: Oh, secondo me è rispettoso.
1: Sì, il flusso guida è bello.
0: Ma non è questa quella di protesta. È la prossima.
1: Allora, onde nell'aria, una canzone lontana trova il mio cuore.
2: L'ultima. Puntata reload.
0: Eccola qua. Togliete l'atmosfera, però. Vabbè, puntata reload.

0: clicco sul tasto. Fammi un effetto. Clicco sul tasto. Clicco sul tasto.
1: Clicco sul tasto.
0: Ma il silenzio rimane. L'onda non si carica. Uno tsunami interrotto. Mi piace. Cioè, con poesia dici quello che volevi dire, secondo me.
2: Sì.
1: Chiamo ciocca, ritrovo la rotta.

0: Brutta fortuna e brutta fortuna e brutta fortuna.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
7: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
8: Deghi trovare il prezzo migliore?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
9: Deghi scegliere, cliccare.
8: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provarti.
8: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
15: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: pubblicata e diventa un caso letterario in Cina. Abbiamo letto i nostri haiku dedicati a Radio DJ e il mondo che viviamo, e questi invece sono i vostri. Max da Rovigo.
1: Il temporale è finito, il sole è uscito, il decespugliatore è acceso e il lavoro ripreso.
0: Ah, non viene citato però un pranzo, non ha ancora pranzato Max da Rovigo, ma questo era il suo haiku. Cristian. Un cantiere in fermento, stendi il termocappotto, la spatola sfiora. È un momento che sintetizza, no? Cioè il suo lavoro del mare. Qualcosa già?
2: Radio DJ. Tra una nota e una parola passa la vita, però non è questo.
0: Mamma mia,
2: amico che l'hai scritta, bella, apprezziamo, però non benissimo.
0: Vi aspetto domenica a Civitanova. Ecco, di poetico c'è soltanto la località nella quale saremo domenica per il Vertical Tour. Se avete bisogno di qualcosa, chiamatemi. Ripeto, la poesia è nell'invito che ci fa.
2: Grazie.
0: Roberta da Civitanova.
2: Grazie,
0: ci vediamo Roberta. Domenica pomeriggio a Civitanova Marche per il Vertical Tour. Al telefono rapidamente, perché tra poco abbiamo anche il memoriello gastronomico dedicato alla Basilicata, con un piatto tipico, un vino da abbinare e una canzone. Se è un artista della Basilicata saprete dove andremo a parare. Prima Aurora da Torino.
2: Buongiorno Aurora.
3: Buongiorno, ciao ragazzi.
0: Ciao Aurora.
3: Una
0: buongiorno.
3: Vecchia conoscenza.
0: In che senso Aurora?
3: Perché io ormai una decina di anni fa vi avevo chiamato, era periodo estivo, non c'era ancora il reload e quindi non mi sono potuta risentire.
0: In che senso non c'era ancora il reload? Non erano stati inventati proprio come...
3: No, non c'erano i reload dell'estivo, c'erano solo dei vari programmi e non c'era il reload della versione estiva.
0: Ma veramente? Ma davvero? Ma sai che non capita mai?
3: Anche perché avevo detto anche una cosa importantissima.
0: Cosa che avevi detto?
3: Mi avevate chiesto se ero fidanzata, cosa del genere, se mi volevo sposare, perché mi ero rotta il braccio. Lui era venuto a casa mia per aiutarmi, diciamo, però poi non si è più tolto da casa mia. Però mi avete detto, allora uno da sposare. Io ho detto, no, io non mi voglio sposare, no, non sia mai.
0: Sì?
3: E adesso sono passati ormai 10 anni, continuiamo a non essere sposati, ma ormai abbiamo 2 figli.
0: L'hai sposato e hai fatto 2 figli?
3: No, sposato.
0: Perché lui
3: adduce sempre questa cosa, dice, tu hai detto in diretta nazionale che non mi volevi sposare, chiedo.
0: Cioè, quindi quella prova, il reload vi serviva come prova per il fatto che poi invece la vostra...
3: Infatti ho detto, non sei sicuro che l'ho detto, perché tu non hai sentito.
2: Non c'è la prova, certo.
0: Vabbè,
2: certo.
0: Non c'è pericolo, è perduto. Vai tranquilla, è perduta, non ci sono.
3: La prova non ci sarà mai.
0: Non ci sono le prove. Però adesso abbiamo sul finale, no, abbiamo sperimentato questo. Veniamo a fare le puntate direttamente a casa vostra. Chi ne fa richiesta sui nostri account Instagram, Nicola Vitiello, Gianluca Vitiello. Se ci aggiungete, veniamo a casa vostra.
3: Va bene.
0: Okay. Ti serviva un buttafortuna per un concorso? Domani avete un concorso.
3: Facciamo un concorso domani.
0: Va bene. Che cos'è? Di cosa si tratta?
3: Informatico, di assistenti informatici.
0: Va bene, Aurora, te lo meriti tutto. Buttafortuna.

0: selezione musicale anche a Francesco Quarna, che tra poco sentirete nel nostro memoriello. Qualche secondo ancora per un in bocca al lupo, visto che siamo carichi in tema di
1: butta fortuna
0: per Ginny, giovane amazzone che cavalcherà un pony in occasione delle Poniadi. Si stanno per aprire le Poniadi ad Arezzo, è una gara molto importante a squadra per regioni. Lei è nella regione Emilia Romagna, è l'amazzonina più giovane del
1: Mazzoletta.
0: No, tra le più forti, più che le più giovani, perché sono più o meno tutte allineate per l'età, come le Olimpiadi dell'equitazione sui pony, le Poniadi.
1: Sì, parlavamo ieri di quel pony che è stato visto dentro una Citroen C1
0: nel bagagliaio,
1: imbarcata la macchina, e quindi dentro anche il pony, su un traghetto che andava verso Ischia. Insomma, la foto ha fatto il giro del web, come si dice. Una turista
0: ha fatto una foto,
1: vede questo pony dentro la macchina, ovviamente, insomma, ha scatenato molte reazioni.

0: in Basilicata, una regione discreta e affascinante, fatta di paesaggi selvaggi, montagne silenziose, città storiche come Matera, patrimonio dell'umanità.
1: Tra i piatti simbolo troviamo la crapiata materana.
0: Ah, crapiata. Bella la crapiata.
1: Una zuppa antichissima che nasce dalla tradizione contadina, è un piatto di origine povera ma straordinariamente ricco nella sua composizione. Un insieme di legumi come ceci, fave, lenticchie e grano, arricchito da patate e aromi semplici. La tradizione vuole che venga preparata il primo giorno di agosto in una sorta di rito collettivo che celebra la condivisione e la comunità. La crapiata è più di una ricetta, è un momento sociale, un piatto che unisce le persone attorno a un'unica grande pentola, simbolo di solidarietà e memoria rurale.
0: La crapiata, ed è qui non per darci una crapiata e neanche una capata, ma per parlarci di vini. Francesco Quanna.
2: Amici!
0: Ciao, come sta?
2: Bene, bene, vedete che sono più alto.
1: Mai,
2: ho messo i soldi dentro le solette.
1: Quelli di soldi,
0: ti è piaciuto i soldi delle solette? Abbiamo raccontato prima, per chi non avesse ascoltato la radio, abbiamo raccontato dove si nascondono i soldi, chi lo ha fatto nei barattoli della Citrosodina e sono stati ritrovati anni dopo quando non servivano a nulla. Gianluca se li mette nelle scarpe.
1: Francesco, sono ogni DJ set che fa,
0: esatto,
1: mette i soldi nelle scarpe.
0: Lo vediamo più alto,
1: è diventato 1,80.
0: Dai 2 ai 3 centimetri in più.
2: Esattamente. No, ragazzi, l'altra volta quando abbiamo parlato dei vini della campagna ho fatto una cazzata.
0: Ma ho sentito che hai fatto la rettifica a Summer Camp.
2: Esatto.
1: Vabbè,
2: perché
1: capita.
2: Avevo consigliato un aglianico, quindi questo vitigno tipico della campagna ma anche della Basilicata, e avevo consigliato il vino denominato aglianico del Vulture,
0: okay?
2: Che è un vino della Basilicata propriamente detto,
1: ma
2: il Vulture è lì,
1: è un po' confine.
2: Quindi io oggi, parlando di Basilicata, vorrei consigliarvi un vino campano, così.
1: Bravo.
2: Sempre a base di aglianico, questo vitigno incredibile, e vi consiglierei un Taurasi.
0: Buono, conosco anch'io.
1: Buonissimo.
0: Taurasi e crapiata.
2: Secondo me ci sta.
0: Ma sai che crapiata e Taurasi hanno qualcosa in comune?
1: Sì,
0: cioè,
1: il
0: Taurasi
1: le corna
0: e la crapiata la testata che prende.
1: Una crapiata in faccia.
0: Che connessione.
2: Mamma mia,
0: grazie Francesco Quanna per la parentesi vinariello all'interno del memoriello gastronomico. Oggi per i nostri ascoltatori in Basilicata. E la Basilicata è anche la terra di Mango, che nasceva a Lago Negro nel 1954. Questa è

0: dobbiamo spenderci assolutamente per avere domani un grande ospite. Il nostro memoriello gastronomico oggi era dedicato, avete sentito, alla Basilicata. Non potevamo, anzi lo facciamo con grande piacere, non suonare Mango con Bella d'Estate, perché anche il periodo è questa la canzone che si chiama. Potevamo mettere La Rondine, potevamo mettere Oro, sì, abbiamo scelto Bella d'Estate, Mona Lisa, eccetera eccetera. Però domani non possiamo non avere, per il memoriello gastronomico dedicato alla Calabria, non possiamo avere solo Francesco Quarta.
1: No,
0: cioè, vogliamo avere Francesco.
1: Sì, però dobbiamo pigliare uno autoctono, diciamo, sì, uno del luogo, un local.
0: Il ci sarà un noto enologo calabrese.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Ha fatto quanti corsi ha fatto, Nicola? Quanti
0: non sappiamo
1: premi ha vinto?
0: Come fare per convincerlo. Un istante fa è venuto a trovarci con la sua tisana. E abbiamo detto: vuoi restare per un intervento?
1: No, sto montando.
2: No, ma torno.
1: Metto da parte e torno.
0: Così parla l'agronomo, si chiama DJ Angelo, sì, e adesso con Roberto Ferrari condurrà Ciao Belli. Ma domani per il memoriello gastronomico, Regione Calabria ci consiglierà un vino insieme a Francesco Quarna, il nostro.
1: Non perdetelo, non perdetelo.
0: È di Miluzza Calabra? Non è di Miluzza, è di San Costantino. È di San Costantino. Miluzza Calabra non esiste.
1: Però è bello.
0: Però San Costantino Calabro esiste come? A domani, dai Vitiello, buona giornata. Questa sera siamo Asti. Giallo, vieni da Gianluca Vitiello.
1: Sì.
0: Mi raccomando.
1: Mi ero comprato vestiti diversi che volevo.
0: No, vieni da Gianluca, ci devono riconoscere. Se ci fermateci direttamente con un bacetto.
1: No. Basterà un saluto.
0: Soprattutto
1: un saluto
0: a Gianluca. No, con un abbraccio da dietro mentre non se la
1: basterà
0: aspetta.
1: Un saluto. Grazie.
0: Sarà molto bello essere ad Asti per il concerto di Morrissey. Andiamo a trovare il nostro amico l'assessore Paride. Grazie a tutti, a domani, arriva Ciao Belli.
1: Ciao, grazie, a domani.
3: Ciao Vitiello.
0: Ciao Bella.

0: irrinunciabile.
1: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
11: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto! Partiamo!
14: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su BYD.com.
12: Hai prenotato?
13: No!

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 2 in punto.

0: è impossibile stare fermi ascoltando Madonna, la nuova che si intitola Danzetteria.
1: Ferrari, sì. Non ridere, lingua di Sky.
2: Ciao belli, con DJ Angelo e Roberto Ferrari. Ciao.
3: Ciao belli.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: a Ciao Talent c'è Nino Malo con Juicy.
1: Nino Malo.
2: Questa canzone è dedicata a tutte le mie maestre, che quando mi comportavo male a scuola mi facevano sentire come l'emarginato della classe.
1: Vai, vai Nino.

0: Con la grinta del giovanissimo Nino Malo è ufficialmente iniziato il Ciao Belli del martedì. Oggi si torna dritti sul mondiale di calcio, ma non per le solite tattiche. Li portiamo a quota 10.000 metri, su un volo di linea di domenica sera, dove un pilota spagnolo ha deciso di divertirsi un po' troppo. Con una diretta falsa ha fatto credere a tutti i passeggeri che l'Argentina avesse trionfato nella Coppa del Mondo.
1: Forman che ha sido un partito muy disputato hasta el final, con prórroga incluida. Pero la final de un mundial lamentablemente solo la puede ganar
2: el piloto
1: uno.
2: Que parla.
1: Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
3: Chissà quando sono atterrati che hanno saputo la verità.
4: Non si fa, ragazzi.
3: Non si fa, dai.
0: E per i grandi temi dell'attualità e argomenti di altissimo livello parleremo di zanzare. Quelle che ogni sera, con una precisione quasi militare, vengono a pungerci nei punti più impensabili del nostro corpo. La saggezza popolare ci ha sempre consolato con la scusa del sangue dolce, ma c'è chi, come il nostro Alfredo Maio, ha elaborato una teoria del tutto inedita.
5: Cioè, se le zanzare hanno bisogno di sangue per fare figli, e il sangue che usano lo prendono da me, ma allora vuol dire che sono io il padre? Quindi la prossima zanzara che viene a succhiarmi il sangue è mia figlia.
2: Potrebbe anche essere.
0: E per il nostro show cooking saremo con il mitico Iron Cuoco, che direttamente da Gessate, in provincia di Milano, ci racconterà un piatto estivo da preparare per gli amici.
6: Serena,
7: ciao
6: ragazzi.
7: Si parla dei cassola.
8: Vai. Partì su un cuntum bel soffritto, olio e cigula.
9: Dente di cipolla.
8: E gli afferro sulla piana piana. Mi raccomandi, bisogna mesciare spesso. Un'ora l'è passata. Avanti in sciche ben bene. Da comincio a ciapar culur. Che metto il sale e il pever. E un bel bicerò di vin bianco. E finminghe più. Nel momento un para de chiusate concentrate tomatis. Che stempero un cuntum cassu de brut. E la mandiamo avanti a mo per un'oretta in sci. Mi raccomandi, attenzione, una minga fa la taccagio. Intanto, se io mi versa, io divido a man, mi raccomando. E io metto insieme ai costini. Sale e peve a ogni strato. E a ogni sversata la giro su sura. Adesso che l'è bel pien, e qua tu giò, e finché per un quarto d'ora 20 minuti. La misura l'è passata, la comincia per sbella. Che metto un dente di pesce, che ho scutato un'oretta in dell'acqua. Che metto una bella spruzzata de ciao a Miss Rus. Dentro i scudi, scuta anche l'ora a parte. La finisco con una spruzzata da zebiano. Preparo il piatto. Pimenta, pesce e custin, una bella fetta di gudechin. Bella montagna di verde. Questa è la mia cassuola. Misse se ti gioca. E anche in che picciaro domani.
0: E in occasione del contest di martedì siamo stati al parco archeologico di Lentini per il live di Morgan. Tutto molto bello. Okay. Tuttavia la serata è stata segnata da un forte episodio di tensione. L'artista ha reagito in modo molto duro, arrivando ad attaccare verbalmente il pubblico a seguito di una richiesta musicale. Un gesto inaspettato che ha già diviso l'opinione dei presenti.
10: Rompere i coglioni a me, ho chiudato una cosa. Fate ridere, siete proprio stupidi. Siete stupidi. La società è una merda, state zitti, va. Ho rotto il ho dei sentimenti, coglioni. Ma sono un personaggio. Andate a vedere Marrakesh. Andate a vedere Fede. Ma
3: è molto
10: culo.
3: Bravo, caspita.
10: Merda.
3: No.
10: Coglioni.
3: Morgan.
10: Ciao ragazzi.
3: No.

0: bella questa, ragazzi. Rebel MC, Double Trouble, Street Tough, dal 1989 su Radio DJ.
1: Quanti sul concerto di Morgan, qualche amico.
0: Dai.
2: E vabbè, ma che cosa gli avevano chiesto di cantare?
0: Sì. No.
2: Bad Bunny.

0: collegati con taxi di Roma.
1: Another night, but then it doesn't love me. Say you never
2: Ryan
1: be
2: Paris.
1: Now. Produzione romana, naturalmente, certo. La musica si è fermata agli anni Ottanta. Sento spesso alla radio l'ascoltatori vostra che sì. concordano con me. Perché io sembro un coglione, sì, ma no, prima di fare il driver te hai detto Tassinaro, è vero, non rinnego, sì, sono stato taxi, anche sì. Tassinaro. Mosso vabbè, personal NCC sì. di una persona che poi vi farò conoscere.
3: Gli anni sì,
2: sì
1: proprio lui, bravo DJ Angelo, te lo ricordi?
3: Sì,
1: beh, vi voglio raccontare la mia storia.
2: Vai.
1: Io lavoravo al Piper a Roma, ero amico di Fabio Cucchetti, detto
3: sì,
1: Faber.
3: Sì. Faber Cucchetti.
1: Poi l'incidente che mi ha distrutto la carriera.
3: Sì.
2: Cioè?
1: Quella volta si usava lanciare i dischi in pista.
3: Ah, cazzo, il disco lancio.
1: Quella sera c'è stato un ragazzo di Torino, sì. tacci su alto 2,09 m. Tu, ma sì. tu puoi andare in discoteca 2,09 m?
2: Penso di sì, non ci sono delle
1: certo. Prima del pensi. Lancio del disco, il light boy
3: sì.
1: Apocalisse
2: luci, sì.
1: aveva sganciato il fumo.
3: Ah, okay.
1: Allora si usava così, Roberto:
2: certo,
1: fumo.
3: Tanto fumo.
1: Strobo.
3: Sì.
1: Non vedevi un
3: niente.
1: Cazzo.
3: Certo.
1: Il disco è finito in faccia a sto ragazzo, si chiamava Peter.
3: Peter
1: gli ha tranciato il collo.
3: No.
1: Non c'è stato niente da fare.
3: Ma non
1: Peter, sto lungagnore dei 209, pace sì. all'anima sua,
3: sì.
1: se n'è andato. E da lì la mia carriera disco. Come DJ è finita. Come dite mo voi ragazzi, shitstorm, in prima pagina sul Messaggero dell'epoca.
3: Che brutto.

0: articoli, dicevano di Gearissile Mengaccio aveva fatto fuori un cliente della discoteca Point of View di Torvaianica. Sono stato al gabbio, Robè!
1: Ho capito!
0: Al gabbio! Ha fatto carcerare solo 6 anni di gabbio! Poi si è scoperto che il giovane Peter non era morto,
1: ma
0: aveva fatto una messa in scena per riscuotere il premio assicurativo. Allora se siamo dati il cambio, sono uscito io e è entrato lui per truffa ai danni dello Stato. Ma da quel giorno nessuno mi voleva più.
2: Avrei chiesto i danni,
1: come dicei, certo.
0: Fu così che pigliai la licenza del taxi, sì, naturalmente, 80.000 euro di licenza.
2: Beh,
0: inizierai
2: poco, eh,
0: questo meraviglioso lavoro, iniziai.
2: Ma c'erano già gli euro.
0: Sono diventato un NCC.
1: Sì.
0: Sono autista degli anni Xinner. Praticamente c'ho il taxi, tengo spento e certo, porto solo Yannick.
1: Yannick
0: in questo momento è seduto sul sedile posteriore.
3: Che storia emozionante, Aristide.
1: Sì.
3: Sono contento che il giovane Yannick Peter non sia morto.
1: Ah,
3: a proposito, sono sempre curioso sulla vita che si fa in galera. Presumo non sia molto divertente.
0: Lascia perdere, Yannick. Sì. Te devi far rispettare, altrimenti diventa la fidanzata di qualcuno. Io ho messo le cose in chiaro da subito, al primo giorno, affinché tutti si ricordassero che qua Aristide Mengaccio non si scherzava. Gli ho staccato subito un orecchio con un mozzico a Gianni Bellotti.
1: E chi è Gianni Bellotti?
0: Uno dei capi della banda del Trincio.
1: Ah,
0: da quel giorno il nome di Aristide Mengaccio su ricordavano tutti.
1: Ah, ok.
2: Sì.
0: Ragazzi, magari questo anno io, Gianni,
1: no, figuriamoci.
0: Gianni, scusami, rompo il
3: assolutamente
0: cazzo.
3: No. Anzi, sono molto interessato.
1: Ah, veramente?
3: Certo che questo Gianni Bellotti era proprio cattivo, cazzo.
1: Certo.
3: Ma adesso cerco su Google tutta la storia della banda del Trincio. Ecco qua. Gianni Bellotti e l'omicidio del Minutaro. Sì, c'è scritto che Bellotti voleva sparare ad Aristide Mengaccio, ma ha colpito Agostino Bini, soprannominato il Minutaro. E senti, raccontami la storia del Minutaro, che mi incuriosisce.
0: Il Minutaro, secondo te, per quale reato poteva essere in carcere uno che si chiama per sfruttamento da comunque il figlio d'Agostino Bini, il Mignottaro,
2: sì,
0: è uscito dalla galera proprio mercoledì scorso.
3: Allora me lo devi presentare, assolutamente.
1: Veramente?
3: Voglio che mi racconti tutto sulla vicenda della banda del Trincio.
1: Ah,
3: se mi fai parlare con il figlio del Mignottaro, mi prendo anche appunti. Perché quando finisco la carriera del tennista,
1: sì, okay,
3: vorrei produrre una serie Netflix.
1: Ah, che bello!
0: Yannick, ho fatto inoltre contatto su WhatsApp.
1: Ah,
0: mo
1: bene,
0: ce l'hai,
1: sì,
0: ce l'hai, Riccardo Bini.
3: Allora lo memorizzo subito,
1: sì,
3: ecco qua.
2: Ma
3: Riccardo
2: chiamare,
3: Bini,
2: sì,
3: figlio del Mignottaro.
0: Avete capito, no? DJ Angelo,
1: sì,
0: Robè. Yannick Sinner,
1: sì,
0: ha vinto Wimbledon.
1: Certo.
0: Ha fatto 18 spot pubblicitari,
1: certo,
0: diversi.
1: Sì,
0: invece se andando in giro su uno yacht pieno di fregna,
1: certo,
0: sta in macchina con me a parlare del Mignottaro, peggio del figlio del Mignottaro.
1: Esatto, è peggio ancora.
3: Ma sì, Alisti, dai, io sono uno alla buona.
1: Ah, okay,
3: comunque,
1: certo,
3: se prendi la patente nautica, ti faccio diventare il comandante della mia banda. Così che chiamo se la banda. Che sai
1: anni,
3: che io divento matto,
1: sì.
0: Hai detto la parola magica,
1: sì.
0: Sarà banda,
1: no,
0: la
1: no,
0: versione
1: no,
0: moderna
1: no,
0: del musichiere,
1: no,
0: la versione no, antica di Shazam,
1: sì,
0: e sai a proposito di Shazam con chi sto in linea?
1: È qua.
0: Con lo Shazam umano Roberto Ferrari. Hai capito? Perché nel mondo, se tutti i lavori li facessero quelli che hanno le competenze giuste,
1: sì, certo,
0: non ci starebbero i disservizi, hai capito come, no?
1: Vero,
0: no?
1: Le competenze sono importanti.
3: Ho capito. Io, per esempio, ho due competenze.
1: Sì.
3: Quella di giocare a tennis,
1: certo,
3: e quella di... Mi raccomando, la seconda competenza, abitiamola. Dai, allora metto subito una canzone per lo Shazam umano, Roberto,
1: sì,
3: Ferrari.
1: Sì. Ricordo, il problema è il titolo.
0: Roberto, tranquillo,
1: ciao,
0: e competente. Ciao, ti salutiamo già qua.
1: Ciao.
0: Getti la spugna, KO tecnico.
1: Già andato.
0: Ammazza.

0: Marco Paranoia su Radio DJ.
1: Su Radio DJ dei 14 e 24.
0: Bravo DJ Angelo.
2: Ciao belli.
0: Ciao.
2: Volevo dire che settimana scorsa Morgan con il suo gruppo è venuto ad Asti Musica.
1: Sì.
2: Avevano venduto talmente tanti biglietti, 300, che hanno dovuto regalarli.
1: Ma va bene, va bene. Perché...
3: Scrivi a Ciobelli 3443 7050
1: Andiamo da un amico che ha qualche giorno...

Ciao Estate, parliamo di Tony Pitoni. L'artista siciliano ha conquistato la certificazione disco di platino con Donne Ricche Acoustic Version, confermando il suo straordinario momento tra classifiche, piattaforme streaming e concerti sold out. Un nuovo importante traguardo che certifica il crescente successo di uno dei protagonisti più originali della scena musicale italiana. E noi lo ascoltiamo nella versione remix by DJ Antico, che nei giorni scorsi è stato proposto anche al Tomorrowland dal DJ producer Heuser Thomas Bellingham.

0: se piace a chi ci tiene.
1: Mi levate sta musica, per favore, se no facciamo il circo.
2: Ciao belli.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
8: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
13: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
12: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
13: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
12: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: su Radio Giselle.
1: Mi piace il Di Mangio. Come io Di Mangio. 14.34 a proposito di Luca Toni, Toni Pitoni.
2: Angelo! Sì. Qua a Bari ce l'abbiamo noi, Toni Trimoni.
0: Ah, Toni Trimoni è un'altra cosa.
3: E buongiorno, stiamo yendo a bene, Davide.
0: Ah, bene, bene.

0: qualche giorno fa abbiamo parlato di ibernazione,
1: come no, ma funzionerà, non funzionerà,
0: potrebbe succedere al risveglio. E allora, visto che dei messaggi ce l'avete chiesto,
1: sì,
0: torniamo in un posto dove questo sogno è realtà.
2: Vuoi sapere quanto costa sfuggire alla morte? 200.000 euro. Dal 2019 in Svizzera esiste una clinica che congela corpi a meno 196 gradi.
3: E poi?
2: È l'ibernazione, un servizio vero, con ambulanze speciali, crioprotettori nel sangue
3: vero,
2: e silos di azoto liquido. Costo totale 200.000 euro per il corpo intero, 75.000 euro solo per la testa. Abbonamento mensile compreso, tipo Netflix. Ad oggi nel mondo sarebbero 377 gli ibernati, 15 di questi sono italiani. Esistono aziende in America, Cina, Russia e circa 5.000 persone hanno già firmato per entrare in lista d'attesa. Il primo a provarci fu un professore di psicologia della California, James Bedford, ibernato nel 1967. Da allora il suo corpo è ancora lì, conservato nell'azoto liquido. Il sogno è svegliarsi tra 100 o 500 anni, quando la medicina potrà finalmente riportarlo in vita.
0: Allora noi andiamo in clinica, vai!
4: Hi, it's my wife.
5: Ecco, sì, buongiorno, senta, sono Massimo Giletti. C'è qualcuno che può parlare italiano?
0: C'è qualcuno di sveglio.
4: Buongiorno,
0: parla italiano.
5: Sì, è perché io non parlo né il tedesco né l'inglese. Non tanto, io l'inglese lo mastico poco.
4: Okay.
5: I not speak English.
0: Ecco.
4: Okay.
5: No, le spiego, io sono Massimo Giletti della trasmissione televisiva Lo Stato delle Cose su Rai 3 e noi stiamo realizzando una puntata dedicata alle nuove frontiere dell'umanità, no? Ecco, e i miei autori mi hanno segnalato la vostra clinica nella quale è possibile effettuare la criogenizzazione, cioè voi ibernate i corpi umani, giusto?
4: Sì.
5: Ecco, ecco. Noi saremmo interessati a parlare di questa cosa in trasmissione.
4: Sì, un momento.
5: Come funziona questa ibernazione? Cioè, possono farla tutti o bisogna essere predisposti?
4: Puoi farla tutti. Non parlo italiano.
5: No, quello ho capito. Ma dei ibernization.
4: Può parlare tutti.
5: Particular
4: everybody.
5: Person. Ah, everybody. Allora, all people, tutti possono fare.
4: Tutti.
5: Ok. Perfetto. Naturalmente, piano dopo che the person is dead, no?
4: Sì. Person is dead.
5: Sì, is dead.
4: And then, privazioni.
5: E poi si congela il corpo, ho capito.
4: Sì, si congela il corpo.
5: Perché noi nella nostra trasmissione avremo poi l'onorevole Quagliozzi, che è un politico, is the Italian political, il sindaco di Teramo Elvis Minervi e il famoso rapper Malanga. You know rapper Malanga?
4: No.
5: Aspetti un attimo, Malanga, ma tu ti faresti mai ibernare?
6: Certo che mi farei ibernare, basta che non pago un c***o, perché poi non sono sicuro che mi svegliano veramente tra 100 anni. E poi è anche difficile, non lo so.
5: Ecco, il rapper Malanga ha sollevato questa questione etica, no? E certainly che tomorrow the person did wake up?
4: Sì. No, non si sa.
5: Sì?
4: Dead.
5: Sì, ok.
4: È morto. After death? We do the procedure.
5: Ok. Io personalmente mi farei ibernare subito, eh. Sì. Soprattutto perché le donne, non so se lei lo sa, mi chiamano il Gilettone, no? E non solo per storpiare il mio cognome, ma perché la natura mi ha fornito questo gilettone molto abbondante, capito? Quindi sei ibernato, ha capito?
4: Sì, ibernato.
5: Posso anche durare, insomma, finché non si scongela, ecco, diciamo. E quindi mi piacerebbe che una volta finito il mio percorso qui sulla Terra io posso prendermi una pausa per ritornare poi magari a colpire magari 200 anni dopo. Hai capito?
4: Sì, no pausa. No, è una pausa.
0: Sì?
4: But when medicine advances,
5: yes.
4: If medicine advances, we bring you back.
5: Ciao. Esatto,
4: se uno... noi Bertone.
5: Ok, bravo, se uno ha qualche cosa, poi dopo l'ibernazione può curarla dopo, magari nel futuro. Viva l'Italia, allora! Comunque io la saluto e viva il progresso, viva la tecnologia e viva anche il gilettone.
4: Grazie mille.
5: Se ha qualche amica, magari mi passi il numero, che questa settimana sono a casa da solo. Ripeto, viva il gilettone,
4: viva il gilettone.

0: Ricordami una cosa di Gengio, ma ti puoi fare congelare tutto o soltanto la testa?
1: Tutto, ma, meglio tutto.
0: Stavo pensando solo la testa, poi cosa fai? Devi attaccare il corpo di un altro.
2: No? Andiamo da Grazia di Santa Margherita Ligure, che ci chiede questo brano di Maddalena. Si chiama Pago io, paghi tu, veloce.

0: Bravissima, c'è, poi ti dico da casa, brava.
1: Ferro, ma siamo sicuri che il gilettone nazionale ha chiamato centro lì?
2: Sì, sicurissimo.
1: Sembra più che altro centro di massaggi da...
0: No, era tutto giusto, tutto verificato, l'ha cercato su internet, tutto posto.
3: Ciao belli!
0: Rete. Ciao bello!
3: Un bacione a tutti voi, volevo fare un saluto a mia moglie Maria e ti volevo dire che l'amo.
2: Bel messaggio d'amore, Maria ti ama, vai!
0: Wow! Parliamo di Friends Fleischio.
2: Friends
0: poi il problema che cavolo topping nel body building ed infine è arrivato il momento della disclosure.
2: A posto, oggi tutti i termini che ti vengono benissimo.
4: Vai. Concordo con lei.
5: L'avvocato Massimiliano Dona e la Friendflation. Da in onda Italo Bocchino contro Marianna Aprile. Da Mortacciscio il doping. Dalla terza lente l'altruismo dei piccioni. Da Pulsar il contattista Marco Marsili e la disclosure.
6: L'avvocato Massimiliano Dona e la Friendflation.
7: E poi c'è la Friendflation, cioè l'inflazione che ci portano gli amici. Il neologismo ha inventato la Financial Times, che ci parla di quanto ci costano gli amici. E come sarebbe a dire?
0: Costano gli amici.
7: Perché soprattutto d'estate, battesimi, cresime, comunioni, matrimoni. Vedi. Insomma, siamo costretti a spendere qualcosa perché qualcuno ci invita da qualche parte. Ecco, certo. E questa cosa ha un impatto sui bilanci familiari perché magari non abbiamo lo stesso reddito di chi ci invita, amici, non abbiamo lo stesso tenore di vita e facciamo fatica a partecipare a tutte queste cose, a fare regali o a raggiungere l'amico che ha deciso di fare un compleanno, un addio al celibato, chissà dove. Per non dire poi delle occasioni più comuni, insomma, quell'aperitivo che magari mi sarei risparmiato perché sto un po' in bolletta. Sì. Oppure, ce l'avete anche voi, quell'amico che se si fa alla romana mangia come un pazzo, io devo pagare anche quello che mangia lui.
6: Italo Bocchino contro Marianna Aprile.
8: Io non ho detto che è colpa dei giudici.
9: Parla di sensibilità personale,
8: posso
9: di parlare? Legge sbagliata.
8: No, ma no, io posso anche andare via, mi avete chiamato voi, vi sto facendo pure una cortesia. Vi sto facendo cortesia. No, perché so, io me ne vado, io sto a posto. C'ho una cena, posso andare, posso parlare.
9: È la terza volta che dico sì.
8: È la quinta volta che mi interrompo.
9: Ma si dialoga, se poi lei deve fare la vittima perché la interrompo.
8: Io non devo fare la vittima. Io sono chiamato
9: qui per parlare. Non voglio litigare.
8: Faccio l'opinionista. Se non mi fate esprimere l'opinione, è inutile che chiamate l'opinionista. Ma avete cercato voi. Mi avete invitato, mi fate parlare. Oppure mi dite che non mi interessa, io me ne vado a cena.
10: A 18 anni, quando arrivi all'età adulta, capisci che pippano tutti la cocaina. Uguale nel mondo fitness, a una certa capisci. Si dopano
11: la maggior parte dopano. Guarda, io pure arrivo in wellness, ho visto ragazzi 16 anni più grossi di me, 16 anni alti bestioni, cioè bei fisici. Dice no, io faccio bodybuilding da 2 anni. Scusa, 2 anni quanto? Pesavano 115 kg sto ragazzo. Dice no, io tutto naturale. Ho fatto, ma che cazzo stai qui naturale? C'ha anche il nome, io detto.
6: L'altruismo dei piccioni.
12: Sentiamo, gli angeli sono volatili.
13: Gli angeli sono volatili.
12: Ma infatti, scusa, io ho sempre pensato questa cosa perché non so, io voglio spezzare una lancia a favore dei piccioni, poverini.
13: Ah, sì?
12: No, perché? No, cioè, le colombe bianche sono sempre, sì, ma le colombe sono dei piccioni bianchi.
0: Sì.
12: Invece il piccione lo bistrattiamo. Sì, sì, cioè, non è un'ingiustizia,
13: effettivamente.
12: Assolutamente.
13: Poi il piccione
12: un'angheria aviaria. Non so,
13: sì, sì, ma poi il piccione ha avuto anche questa, da un punto di vista evoluzionistico, questa cosa di imitare l'asfalto, quindi il piccione si è mimetizzato, quindi
0: il colore,
13: diciamo, con i colori delle nostre strade per non darci fastidio, insomma,
0: non lo sapevo,
13: per impedire, per esempio, tu immagina se fossero coloratissimi eccetera, la gente diciamo che guida si distrarrebbe, quindi il piccione con questi suoi colori
12: ci fa anche un favore,
13: certo.
6: Il contattista Marco Marsili e la disclosure.
14: Al di là della disclosure operata dai governi, la grande speranza è quella che siano gli extraterrestri stessi a dare una manifestazione importante della loro presenza, perché quella sì potrebbe veramente far cambiare la storia del mondo in modo definitivo.
0: Sì.
14: La disclosure come la stanno portando avanti adesso certamente è una presa di coscienza, pian piano, ripeto, avvelenata, perché ti dicono che sono cattivi, brutti e sporchi e cattivi, però piano piano certamente la mente collettiva dell'umanità si abitua all'idea e accoglie questa cosa. Ok, però non lo so se questo riuscirà a cambiare le sorti del mondo. Quello che invece potrebbe, non potrebbe, ma le cambierebbe sicuramente, sì, sicuramente cambierebbe le sorti del mondo e dell'umanità. Sentiamo. È l'intervento diretto degli extraterrestri che arrivano, si manifestano, si fanno vedere che sono potenti, buoni, buoni, e indistruttibili, e inattaccabili, danno un segno di pace, e poi si ritirano.
0: Ah, ok, va bene, questo è buono.

0: c'è Francesco Gabbani con la sua Summer Funk sul pezzo estivo dell'estate 2026.
1: Siamo in chiusura, qualche amico.
2: Ciao belli, ciao, volevo dire grazie, grazie per la compagnia che mi fate dalle 2 alle 3. Grazie. Thank you very much. Thank you very much.
1: Thank you. Where in inglese?
3: Belli, sono un collega di Donovan.
1: Ah, un corriere. Bravo.
3: Sono vicino a Cerignola.
0: Sì. Bella.
3: Ci sono 42 gradi. Help me.
1: Tanto,
3: ciao,
1: eh.
3: Gianluca da Bari.
1: Ciao Luca, ciao Gianluca.
0: Gianluca da Bari.
4: Un indovinello.
0: Vai.
4: Un uomo va al supermercato, ruba 100 euro dalla cassa, torna a casa, sì, poi con i 100 euro rubati va a fare la spesa per 70 euro sì, e gli danno 30 euro di resto.
1: Ah, okay.
4: Quanto ci ha perso il supermercato? Quanti
0: è sempre,
4: soldi?
0: È sempre sì, 100 euro.
4: 100, 200,
1: quanti? Quanti?
0: È sempre 100.
4: La soluzione sono 100 euro.
0: Ma va.
4: Gli ha rubato 100 sì, euro, gliel'ha riportati 100 euro. Abbassa, siamo a zero.
0: Sì, sì.
4: Poi il negozio gli ha dato 70 sì, euro di merce e 30 euro liquidi.
0: Dimmi che è finto.
4: 100 euro in totale.
1: Bene, bravo, i nostri ascoltatori.
5: Questo è il programma che fa per te. Ciao belli.
0: E tutti i giorni voglio un

0: Promotion.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Sainte Claire. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Sainte Claire. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a 14,99 euro e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic La vita segreta dei cani, in edicola.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
13: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
14: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
13: 13.750 euro?
14: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
17: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
18: Doppio Malto!
19: Birra, cucina e felicità.
16: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
20: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
21: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
20: Un aiuto per tornare a sorridere.
21: Curacept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
20: Rapida la guarigione.
21: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
20: Ufficio Case Smarrite?
22: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
20: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
22: Mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
23: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
24: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ10, run like a DJ.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: Federico.
1: Questa è licenza di patente di Festival, sì. Bar.
2: Dai, Summer Camp, questa chi non la canta è stronzo, eh?
1: Addirittura. Sai che si dice c'è chi la canta e chi mente? No, c'è chi la canta e chi è stronzo. Vabbè, esatto.
3: Calma, ragazzi.
1: Ma non è soltanto il cantarla che ovviamente ti conferisce, secondo me, sì, una patente di anni novantismo, anche se questa canzone è del 2000, a dire la verità. È comunque, vero, vabbè, sì, insomma, di quei tempi. Patente di Festival Bar, ma è anche il battere le mani proprio in quel momento lì. Dopo vamos a bailar esta vida nueva.
3: Capito.
1: Canzone che, se la memoria non mi inganna, abbiamo anche proposto una volta all'incirca così insieme a Nicky,
3: sì,
1: no?
3: Sì, okay, sì, sì. Confermo.
1: L'avevamo fatto il...
3: No. Nicky sicuramente no.
1: No, Nicky no, perché suona la chitarra, non può.
3: Forse
1: noi
3: sì,
1: l'avevamo fatto, non me lo ricordo.
2: Noi no.
1: Noi no. Io allora l'ho fatto la domanda, dici se non te lo ricordi tu.
3: Non ti ricordi più niente.
1: Ragazzi, ma abbiamo fatto 2700 canzoni in sei anni.
4: Sì. Un giorno in Calabria Francesco e Dino incontrano Cristina per caso. Uè, ma sono tornati i due, sì, calabresi o lì, Tommy e Mirko?
1: Sì.
4: Perché altrimenti mi arrabbio, eh.
1: Ma no, perché citando, Oscar, siccome avete fatto serata insieme a... Cioè, una serata, non è che avete fatto serata con Cristina D'Avena.
2: Mamma, ci ha fatto una presentazione che non si è riusciti a registrarla,
3: mannaggia,
2: che era da incidere.
3: Ci ha annunciato
2: vinile.
3: Cristina D'Avena. Sì, ragazzi.
1: Ma che bello,
3: bellissimo,
1: che bello.
2: Non si è riusciti a registrarla.
1: Ho una domanda, scusa, prima,
3: sì,
1: che mi dimentichi.
3: Sì, vai, vai,
1: per,
3: vai.
1: Soprattutto per Francesco,
3: sì,
1: Quarna,
3: dimmi,
1: che
3: dimmi,
1: mi ha detto... Ricordiamo, devi fare un saluto?
3: Sì, io devo salutare, okay, gli amici del village di Roccelletta di Borgia, provincia di Catanzaro. Così.
1: Bello, bello.
3: Che ci hanno trattato
2: posto
3: molto
2: sul
3: bene.
2: Mare,
3: bellissimo.
2: Incredibile.
1: Lo so, ho visto un po' di foto. Voglio sapere se avete mangiato bene.
2: È tipo signora, libro e due scogli.
1: Ah, sì,
2: non c'è
3: Io in una cena ho mangiato quello che di solito mangio in una settimana. Sì.
1: A me è piaciuta, mi è piaciuta l'immagine. Scusate, riporto cose che ci siamo detti fuori onda, ma è bello anche così condividere. Che mi hai detto che avete mangiato talmente tanto pesce che non è servito il pane.
3: No, zero. No, Dino lo mangia sempre il pane. Io niente, solo proteine.
1: In effetti, quando si esce a mangiare il pesce, cioè comunque prendi sempre o un primo,
3: no,
1: o comunque insomma aggiungi del pane per saziarti.
3: Zero.
1: No,
3: siete solo riusciti. Pesce.
2: Anche con la frittura uso il pane.
1: Però ieri mi hanno detto che non ce n'era bisogno perché le portate erano molto generose.
3: Tu invece a livello di bisatto come hai rimesso?
1: Molto bene, ieri ero a Treviso, Suoni di Marca, che è un festival che conoscete molto bene, almeno Francesco tu lo conosci,
3: sì,
1: molto bene, perché eravamo
3: insieme,
1: bello,
3: sì,
1: in piazza a Treviso con il canale da un lato e un sacco di gente davanti, bellissimo, sì, anche lì abbiamo mangiato molto bene, devo dire, insomma,
3: avete bevuto una sciocchezza,
1: ci siamo,
3: dai,
1: giusto bagnati le labbra per, sì, per educazione, vabbè, perché sai che lì a Treviso sono molto ospitali da questo punto di vista. Grazie,
2: anche sul
1: grazie
2: volo non vogliamo salutare le ragazze della Ita che ci hanno fatto,
3: ah sì, le ragazze, le assistenti di volo di Ita Airways ci hanno riconosciuti, ci hanno fatto,
1: davvero,
3: fare il tour della cabina di pilotaggio.
2: Ragazzi, siamo andati in cabina,
3: ovviamente quando l'aereo era
2: non
3: atterrato
2: in volo,
3: non in volo
2: alla fine,
3: sì.
2: Nella console siamo andati, hanno
3: nel
2: più
3: Golfo
2: Mistico,
1: cioè alla fine mentre tutti uscivano voi siete
2: per
1: passati
2: ultimi,
1: comunque dalla,
2: ci siamo seduti dentro
3: in totale sicurezza, nel rispetto delle regole,
1: sì, sì, va bene, no, cioè, no, ma l'avevamo capito. Non avete fatto delle foto con la cloche?
3: Sì,
1: vabbè, pubblichiamole, ragazzi, va bene, dobbiamo ancora cominciare questa, abbiamo tante cose da raccontarvi a quanto pare in questa nuova puntata di Summer Camp all'incirca così, che arriva tra poco, subito dopo la pubblicità.
5: Summer Camp.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station. Quello che sta per arrivare è straordinario.

quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Have fun with nuova Leaf Motor B05 100% elettrica. Liberate il piacere di guidare.
2: Attenzione, Summer Camp.
3: Summer Camp.
4: Summer Camp all'incirca così.
5: Nonostante ieri fosse una puntata realmente all'incirca così, mi siete mancati. C'è nulla da fare, voi mi siete mancati. Quindi, vamo Summer Camp. Dai che martedì.
6: Guarda, stavo quasi per dire, ma sembra passato un sacco di tempo dall'ultima puntata, invece è pochissimo, perché sì, ieri comunque eravamo in onda. Come comunque sinceramente vi abbiamo anticipato, ieri era una puntata, diciamo, un po', come si può definire, speciale, dai, una,
7: sì, speciale,
6: non uguale alle altre, no, diciamo, no, una puntata proprio, proprio speciale. Adesso che siamo tornati un po' alla normalità, ecco, per non dire proprio in diretta.
7: Sì. Vabbè, oggi è super direttissima.
6: Scusate, non è stato bello non sentirci, bellissimo, parlare dei mondiali?
7: Ah, ma che figata,
6: forse siamo, sì, stati gli unici nella radiofonia, proprio
7: l'abbiamo fatto apposta, ragazzi.
6: Certo, sì, perché è troppo facile parlare dei mondiali di calcio, sì, proprio il giorno dopo la finale, scusami, sì, magari lo fanno in tanti e noi abbiamo pensato no, è meglio farlo magari da martedì, perché i pensieri devono depositarsi,
7: sì,
6: capito?
7: Devono decantare come un buon vino vecchio, diciamo. Esatto, sì. Poi tra l'altro io ieri sera ho mangiato questa specialità che si chiama il polpo.
6: Quanto hai mangiato?
7: Ho mangiato tutta la Calabria, ho mangiato questa roba che si chiama il polpo arrosticciato.
6: Buono.
7: Allora mi è venuto in mente, ma il polpodino alla fine.
6: Bravo, mentre te lo mangiavi dicevi scusami, ma
8: su una tavola,
6: ragazzi, è finito arrosticciato, però... il polpodino. Vabbè, facciamo un pre.
8: Ai supplementari tu ci hai creduto.
6: Io ci ho creduto di brutto alla profezia del polpodino.
8: Spieghiamo.
6: Sì, sì, sì. Venerdì abbiamo fatto nascere, diciamo, questo nuovo fenomeno che è il polpodino. Che è già finito arrosticciato. Nel mondiali del 2010 era diventato famoso questo polpo Paul che... aveva, diciamo, la capacità di prevedere le squadre che vincevano via via ogni partita, diciamo, durante i mondiali. Forse ha accannato soltanto due volte, ma all'inizio, insomma, continuava a prenderci sto polpo Paul. E quindi noi abbiamo creato la figura del polpodino, che è il nostro DJ Aladdin, perché comunque ha... Come mai l'abbiamo creata? Non ricordo neanche più, perché così. No, ha mostrato delle capacità preveggenti.
8: Dovevamo essere solo noi tre in studio. Il problema è che c'era un quarto che ha buttato un po' di para negativa. Il guidone,
6: era
8: il contrario.
7: Vero,
6: potrebbe
7: è
6: essere
7: vero.
6: Stato lui.
8: Però
6: dici,
8: possiamo riprovare a fare altre previsioni.
6: Sì, allora il polpodino aveva predetto la vittoria dell'Argentina ai rigori.
7: Esatto,
6: come sapete,
7: sì,
6: ha vinto la Spagna ai supplementari. Quindi, proprio completamente l'opposto.
8: Ma è anche semplice andare proprio completamente dall'altra
6: ma
8: parte.
6: Ma potrebbe proprio essere questa la capacità del polpodino. Cioè, il polpodino ti dice cosa non fare.
8: Esatto.
6: Cioè, il polpodino prevede quello che non succederà. Esatto. Quindi tu devi fare esattamente l'opposto di quello,
8: bravo,
6: che ti dice il polpodino.
8: Lì.
6: Esatto.
8: Esatto.
6: Siccome noi vogliamo aiutarvi, questi sono periodi, ad esempio, di esami, di cose che uno deve chiudere prima magari di andare in vacanza.
8: Coppie che scoppiano d'estate.
7: Devi buttare subito negatività.
6: L'ha detto il polpodino. Quindi...
8: no, ma tu la vedi vedere al contrario.
6: Sì, sì.
8: Ah, okay. Coppie
6: così
8: che si incontreranno.
6: Esatto, così, certo, certo.
8: No, cioè...
6: brutto il polpodino che prevede, vabbè, d'estate, ragazzi, il cuore è birichino, può succedere qualsiasi cosa.
8: È come il dolcetto della fortuna che ti danno al
6: cinema. Sì, però questo
8: il dolcetto
6: sfiga
8: della sfortuna.
6: Vabbè, comunque il polpodino ha questa capacità di prevedere quello che non succederà. Se quindi volete sapere dove e come andare dalla parte opposta quest'estate e fate domande su quello che volete, sul lavoro, sì, sull'amore, sull'amicizia,
7: ma dove
6: sulle
7: le
6: vostre vacanze.
7: Dove?
6: Al 347-342-5220. Certo, speravamo di usare i poteri del polpodino in modo diverso, ma li usiamo, diciamo, così.
9: Oh ragazzi, dai, ultimi 15 giorni di corsa, non ne posso più, non ne posso più, ma poi si va in ferie! Yeah! Lorenzo, odontotecnico, esaurito, PTA.
6: Esaurito, andrà in ferie? Polpodino? O gli mettono un lavoro all'ultimo così e gli ritardano le vacanze? No, così chiedevo al polpodino che conosce il futuro. Dai, cominciamo, il primo disco della playlist di oggi è quello di The Pausa, si chiama Magnetic, Radio DJ.

0: Sono la Maruzza. Ciao, mamma. La tua mamma. Sì. Senti, ma perché quando tu parli a Radio DJ in questo periodo vedo che tutti gratti sempre la testa? Già tu ce l'hai grossa quella capoccia. Ce l'hai parecchio grande. E grande un mondo.
1: Lo so, mamma, ho capito, me l'hai fatta te.
0: Se cioè, tu te la gratti e siete ancora di più. Ciao Federico.
1: Ciao, è vero.
0: Sono la Marusca, la tua mamma.
1: Ciao.
0: E ti saluta anche il babbo, sì, qua sì, con me.
1: Sì.
0: Sta guardando Fiorentina Perugia dell'86.
1: Se rompe le palle, grazie. Non me lo passa mai, però. Non,
2: ti saluta anche il babbo. Voglia,
1: è un tic, secondo me. Un po' una cosa quando penso.
3: Ci sta.
1: Chi è che lo faceva? Lo faceva, aspetta, qualcuno. Che cosa faceva? Staglio e olio.
3: È vero. Comunque questo dimostra
1: sì,
3: che
1: Staglio lo faceva dei sì, due. Sì, certo. Sì.
3: Il messaggio della Marusca dimostra che il centro messaggi è nuovamente aperto.
1: Ma
3: oggi,
1: infatti, sì,
4: ma
1: sì,
4: si può dire qualcosa oggi o anche di brutto, eh? Oppure siamo ancora come ieri.
3: No, no, potete dire tutto quello che volete, poi, con educazione,
1: esatto,
3: ovviamente.
1: Ma magari anche ieri avete detto, però noi avevamo lo schermo
3: chiuso. Ascoltati.
1: Non li abbiamo ascoltati, poi magari li abbiamo ascoltati o li ascolteremo, perché comunque rimangono lì.
3: Certo,
1: cioè sì, un giorno che magari non abbiamo niente da fare, diciamo, boh, andiamoci ad ascoltare i messaggi
3: adesso
1: del
3: 20 in vacanza
1: luglio.
3: Per dire,
1: sì,
3: no?
1: Sì.
3: Un bel pomeriggio d'estate, ti metti lì e ascolti tutti i vocali del Samba.
1: No, ci mancherete, ragazzi, in vacanza.
4: Seriamente.
1: Sì,
4: le notizie,
1: le newsletter, le notizie, le newsletter, le stampe,
3: mi viene da grattare la testa adesso a proposito della newsletter, perché mi sa che devo fare una roba per te, poi mi stavo dimenticando.
1: Ah, bravo, è vero, sì, sì,
4: hai
1: sì,
4: c'è Ghostwriter.
1: Ho chiesto a Francesco Quarna, lo dichiariamo, ho chiesto a Francesco Quarna di scrivere un pezzo sui vini, su quello che vuoi, proprio carta bianca.
3: Nel frattempo do la linea a questa ascoltatrice.
5: Raghi, è arrivato quel momento dell'anno, ve l'avevo già detto ieri, ma ieri chissà come questo messaggio non è arrivato.
1: Ma poi lo leggeremo.
5: Niente, momento fanghi, quindi adesso padronza all'aria mentre vi ascolto, ecco. E per 45 minuti niente, non mi posso sdraiare, sedere, perché sarò tutta incellofanata, ma vi ascolterò e quindi mi passeranno veloci, vero?
3: Momento, sì. Alice. Momento funky? Non ho capito.
1: Fanghi.
3: Ah, fanghi.
1: Però i fanghi con il cellophane.
3: Ah, okay.
1: Sarà una maschera, sai quelle che si fanno per il viso, sì, c'è anche per,
3: perché tipo a Pantelleria in quel laghetto non si fa con il cellophane, lì vai, ti
1: Lago
3: immergi,
1: Venere,
3: giusto,
1: no
3: sì,
1: lì ti immergi, okay, e poi bello, dopo okay, non okay, soltanto a Pantelleria tra l'altro, sì, si fa in tantissimi bello, posti,
3: prendi... ho visto due posti nella
1: sì,
3: vita, uno di questi è Pantelleria.
1: sì beh, anche la Calabria hai visto, sì, perché hai fatto la mangiata forse più bella della vita,
3: della
1: mi sembra,
3: assolutamente,
1: sì, vedo che hai preso del buon umore da mettere in cascina per questa ultima settimana di Summer Camp, ragazzi. Sì, è brutto ricordare le cose brutte o belle, insomma, se si pensa comunque alla vacanza che è una davanti, però il 24 poi sarà l'ultima puntata di questa stagione, quindi
3: gran
1: godiamoci
3: finale,
1: questi quattro giorni insieme.
3: Gran finale con Guido Bagatta.
1: Ah,
3: venerdì,
1: sì, viene sul finale, molto bene, molto bene.

0: doppia data di San Siro avrà ascoltato dal vivo in un concerto che mi dicono sia stato molto figo.
1: Il mio amico Alessandro Farolfi c'è stato.
0: Grande Alessandro.
2: Messaggio d'amore da parte del panificio Sarupo, ci mancherete tantissimo ragazzi, noi dobbiamo fare la botta perché la costa ci faremo un gran culo, ma va bene così, ci siamo abituati, poi andremo in vacanza la seconda settimana di settembre, quindi ci godremo ancora questi giorni fino al 24 in vostra compagnia. Più o meno così, insomma.
0: Grazie. Allora, quando andrete in vacanza a metà settembre, noi saremo qua a fare la botta.
3: La
0: qualsiasi
3: botta,
0: cosa sia.
3: La botta?
0: Ma immagino, no, beh, immagino una botta di lavoro, quella più importante, certo, perché ci sono poi i turisti durante l'estate, quindi devono lavorare forse il doppio.
4: Beh, l'altro giorno chiedevi su Instagram se solo a Pesaro sull'Adriatico il sole tramontasse sul mare. Io ti ho risposto, guarda, che anche a Termoli, quindi quando volete siete ospiti.
0: No, buona, grazie.
4: Buona, c'è una bella gentilia.
0: Ah, siamo ospiti suoi? Oh, segnatelo.
1: Lì,
0: No, non chiedevo se soltanto a Pesaro. Ho detto che Pesaro è uno di quei rari posti che affacciano sull'Adriatico in cui puoi vedere il tramonto sul mare, ma non è l'unico.
3: Tipo Ancona, mi pare.
0: Ancona, no? Anche Peschici, appunto, Termoli, ce ne sono un po'. Beh, oltre a Trieste, ovviamente, ma quella perché è orientata così. Ma la cosa bella è perché a Pesaro, dove non ero mai stato e sono stato questo weekend, il porto esce un pochino, diciamo, fuori dalla costa e ti permette di vedere verso nord-ovest.
3: È un istmo, così si chiama?
0: Sì, beh,
3: pare di sì.
0: Sì, sì, sì, sì, okay. Perché c'è il fiume il fiumiciattolo che entra nel... Vabbè.
3: Ma comunque, la pizza l'hai mangiata, la pizza Rossini?
0: Sì, l'ho mangiata, okay. La pizza Rossini. Buona. Allora, la mia recensione della pizza Rossini è una cosa che
3: dici.
0: No, è una cosa che volevo fare assolutamente nella vita, okay. E l'ho fatto e sono felice. L'ho fatto

0: sia a colazione che a cena. Allora, a colazione, la pizzettina, quella piccolina da bar, un po' anche con la pasta un po' a sfoglia, ottima. La pizza Rossini, ve lo dico, è una mini margherita, una margherita piccola, una mini margherita con uovo sodo e maionese.
1: Okay.
0: Colazione, quella piccolina, bene. A cena, cioè la pizza, quella proprio grande, è impegnativa. Rossini.
1: Quindi sì, sei stato nelle Marche, poi a Suoni di Marca a Treviso.
0: Esatto.
1: Che pazzesco, bravo.
0: Nelle Marche, però piccole. Ho fatto anche delle Marche, esatto, però piccole, esatto, capito? Cioè esatto, piccole. Vabbè, mi sembra che ci sia un filotto, perché tra l'altro ci sono anche i Tramps che a Suoni di Marca a Treviso hanno suonato il 16 luglio la scorsa settimana.
1: Ma no, piccola però.
0: Incredibile.

0: A proposito del disco Inferno, qua in Sicilia c'è un inferno di caldo, cazzo che caldo, sono a vapore, in questo momento sono 41 gradi. Disco Inferno.
1: Sicilia Coppata.
2: 41 gradi, com'era in Calabria la situazione?
1: Sì, c'era un vento particolarmente caldo, sì. Però niente a che vedere con l'umidità che c'è nella pianura padana.
2: È vero, però come si dice in questi casi, oggi è rinfrescato,
1: sì,
2: mi sembra.
1: Oggi
2: si sta abbastanza bene. Il colonnello Panacci dice che potrebbe piovere addirittura stasera.
1: Allora poi magari se piove dove c'è la terra diventa fango e facciamo i fanghi anche noi.
3: Vedi. In Sicilia sono anche dei codardi. Sì, un fango.
1: Non lo sapevo.
2: Ma non soltanto in Sicilia, però ecco, se tu me lo dici, sei un fango, sai cosa sei tu? Sei un fango. E ci credo di più, ecco, sì. È anche un po' come lo dici, che ti fa capire, cioè ti convince, capisci?
1: Sì, mi hai convinto comunque.
2: Sì. Ah, l'unica cosa che non ci ha convinto qui in Summer Camp all'incirca così è l'attività del polpo Dino, che non ne ha presa una sui mondiali e probabilmente non ne prenderà una neanche sulle vostre domande, se volete.
1: Ne stanno arrivando già tante, adesso le selezioniamo e poi magari qualcuna la mandiamo in onda.
2: Vedo già i tentacoli, perché lui non ha la sfera, cioè i tentacoli
1: arrosticciati.
2: I tentacoli arrosticciati che si muovono e predicono il futuro. 347-342-5220. A fra poco.
4: Attenzione. Summer Camp.
5: Summer Camp, all'incirca così.
2: Liberate il piacere di guidare anche quest'anno. Leap Motor e al Vertical Summer Tour nelle più belle spiagge d'Italia con sport, musica, divertimento firmato Radio DJ.
1: Venite a trovarci e provate in anteprima la nuova Leap Motor B05 100% elettrica, vostra a partire da 22.900 euro.
6: Scoprite B05 e l'intera gamma Leap Motor con tecnologia elettrica o rev hybrid al Vertical Summer Tour e su leapmotor.net.
7: Radio DJ
8: One Nation One Station.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
16: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
17: Fotosì, scarica l'app.
18: Perché? Perché?
19: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
18: Perché?
3: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Ufficio
4: cose smarrite?
12: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
12: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
20: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ Ten, run like a DJ.

0: Fede, potevi portarne un pezzo di pizza Rossini a Fra, che non ha mangiato abbastanza questo weekend.
1: Che infatti, guarda, ci manca solo quella, ci manca.
2: D'estate bisogna vestirsi larghi, capito? Sì. Proprio anche perché uno se mangia tanto non si
3: vede. Ieri è sceso in piscina col costume intero. Te lo vedi in Calabria, 41 gradi, col costume nero intero.
4: Io voglio sapere se il costume intero aveva le righe. Anche
2: beh,
4: le
2: ovvio,
4: righe in orizzontale.
2: Quest'anno ci vogliono le righe in assoluto.
4: Infatti,
2: sia
4: infatti.
2: Verticali che orizzontali.
4: No, guarda che questa cosa di vestirsi larghi è una cosa sì. che ho letto su Repubblica. Tra l'altro è una mia teoria da anni per proteggersi dal caldo, perché non è tanto il colore
2: okay.
4: che usi per vestirti, no? Si dice che bisogna vestirsi con colori chiari.
2: Beh,
4: perché
2: sì,
4: il
2: certo.
4: nero attira il caldo. In realtà no! Non
2: no!
4: è quello, non
2: no.
4: è quello. È il fatto di vestirsi larghi che fa sì
2: beh, certo.
4: che passi dell'aria
2: sì.
4: tra pelle e vestiti.
2: Tra
4: perché
2: pelle,
4: se,
2: ok.
4: Tra la pelle, sì, okay, sì, sì. Tra la pelle e la maglietta o la camicia mm-hmm. o i pantaloni, quello che hai, perché altrimenti se troppo aderente... le palle devono rimanere idratate, come direbbe il
2: sì.
4: professor Lemaire, capito?
2: Certo.
4: No, se ti metti i jeans, per esempio, troppo stretti con questo caldo, poi arrivi a casa e te li devi togliere col bisturi, capito?
3: No, skinny.
4: Così.
2: Ma poi è anche una questione di moda, dai, diciamocelo, jeans skinny.
4: Ormai, ma tornerà, ma non d'estate comunque.
2: Non d'estate,
4: aspetterà,
2: fastidio, certo.
4: aspetterà almeno l'inverno. No, a proposito di moda, invece,
2: sì, la moda.
4: Non so se hai sentito parlare della slip couture,
2: no.
4: se avete sentito parlare di questa nuova tendenza, che è quella di vestirsi come per andare a dormire.
2: Sì,
4: cioè,
2: okay.
4: nello stesso modo in cui tu ti vesti per andare a dormire, ti vesti per uscire.
2: Ok, quindi
4: non significa
2: in pigiama.
4: Perché poi dipende come vai a dormire. Non
2: domenica in pigiama, come cantava Bruno Flauzio.
4: Non significa mutande e maglietta,
2: no.
4: anche se ho visto che girano tanti costumi tipo mutande.
2: Okay.
4: Presente quelli corti un po' a righine che sembrano veramente delle mutande.
2: Not my kind.
4: Neanche mine. Però si parla più di, diciamo, vestiti, abiti o chiamali come vuoi, più simili a dei pigiama, no?
2: Okay, sì.
4: Sono dei pigiamini di seta. E, no, è vero, vanno di moda. Cioè, almeno vanno
2: ma
4: di
2: tu
4: moda.
2: Ci
4: poi tu, no, poi tu sei libero di seguire la moda o meno. Io una volta sono stato in un'isola greca dove,
2: beh,
4: oltre alla signora che fa il pesce, il pescatore, il libro, Pareo.
2: Sì.
4: Ho visto tanti uomini vestiti con questi pigiamini.
2: Sì.
4: C'era anche il mister, guarda,
2: sì.
4: con questi pigiamini in seta e le friulane. Ecco, no,
2: beh, sì,
4: per me
2: friulane
4: proprio...
2: sono quelle specie di babucce di velluto, per intenderci,
4: sì,
2: capito?
4: Sì, okay. sì, sì. Non, come dire, non so, io no. Non
2: invece,
4: sono
2: in un'altra stagione, cioè d'inverno,
4: sì.
2: un mio compagno di classe delle elementari a volte veniva a scuola con il pigiama sotto i vestiti perché aveva freddo.
4: Ma quello si ragazzi, quello si faceva quando faceva freddo, certo.
2: Sì,
4: cioè, si faceva, non lo facevo, però l'ho sentito fare, sai da chi?
2: Da chi, da chi?
4: Maestro del pigiama sotto i vestiti, Nicole Portinaio.
2: Ah, davvero?
4: Guarda, a me mi faceva anche vedere il portinaio storico di Radio DJ, mi faceva anche vedere sotto i pantaloni, stirava sui pantaloni. Diceva, guarda, c'era questo bel pigiama
2: però...
4: felpato blu che comunque faceva
2: ma
4: caldo.
2: Quello è un pigiama che ti sei portato dalla notte, che c'hai ancora su dalla
4: sì,
2: notte, oppure
4: certo,
2: te lo sei messo?
4: Secondo me sì.
2: Mamma mia, ragazzi,
4: secondo me sì. Vabbè, diventa come una pelle,
2: che
4: una
2: humus,
4: seconda pelle.
2: Sotto,
4: sì,
2: vabbè.
4: Sì.
2: Un
4: primo strato.
2: Senti qua,
5: Polpodino, ma la prossima stagione Summer Camp ci sarà ancora oppure non ci sarà?
4: No, potete chiedere tutto quello che volete al Polpodino,
2: Bobby,
4: ma non chiedete cose vostre, scusa, non cose nostre.
3: Qui non si può rispondere.
4: Rispondo io, il Polpodino. Rispondo io, sì, ci saremo. Summer Camp ci sarà, ricomincerà il 31 agosto.
2: Esatto.
4: Ok.

0: ritorno degli U2, questo nuovo singolo che si chiama Street of Dreams, che ormai stiamo ascoltando da una decina di giorni, e lo stiamo ascoltando volentieri, cioè tenendoci le cuffie. Non è uno di quei dischi che,
1: sì,
0: che la cuffia magari la sposti.
1: Io le tengo su,
0: è
1: tutte,
0: vero,
1: le canzoni, sempre.
0: Tu anche perché devi ascoltare i tanti messaggi che arrivano al 347 342 5220,
1: tipo,
0: no?
1: Questo
2: il 31 agosto ricominciate. Io sarei in ferie, ma a sto punto, beh, rientro prima. Rientro prima, così sarò con voi, ragazzi. Vai al Camios, on the road! Ma sempre per sempre, su DJ. PS, non sto scherzando. E come dico sempre, come fai a non amarla?
0: Grazie, troppo però.
1: Secondo
0: ci sentiamo
1: me
0: un po' responsabili.
1: Aveva sul pigiama mentre guida il camion.
0: Sì,
1: eh?
0: Sì, sì, sì, sì.
3: Ciao ragazzi, sono il professor Lamer. Volevo dirvi che è molto importante far passare aria tra le pelle e i vestiti.
0: Sì, sì, sì,
1: sì. La cuglionera, quella,
0: sì,
1: roba,
0: esatto,
1: lì,
0: è quella roba lì, deve passare aria. Però so che al centro messaggi c'è stata una reazione positiva, insomma, sono in tanti quelli che usano, sì, quel trucco di Nicola il portinaio.
1: C'è tanta interazione sul tema pigiama, sì, al lavoro.
4: Ma ragazzi, il mio collega africano lo fa ancora adesso. D'inverno arriva col pigiama sotto e vestiti del lavoro sopra. Fantastico, no? Invece d'estate ha il pigiama corto sotto e la papà del lavoro sopra. Ciao da Stefano.
0: Ciao, io conoscevo un amico che usciva dai negozi di vestiti con due pantaloni, ma perché uno lo rubava.
1: Ah, capito.
0: Andava a provarsi i pantaloni e poi si metteva sopra i suoi.
1: Non c'era l'antitaccheggio all'epoca, probabilmente, chissà.
0: Boh, chissà, oppure
5: io
0: andava in quelli in cui non c'era.
5: Un compagno di classe che veniva a scuola in motorino, oltre che lasciare il pigiama sotto i vestiti,
0: sì,
5: tra pigiama e vestiti inseriva dei fogli di giornale,
0: sì,
5: perché diceva che erano incredibili, sì, per isolare.
1: Sì, confermo,
0: vero,
1: confermo.
0: È vero, sì.
1: Quando mio nonno mi portava in due senza casco sul cinquantino negli anni 80 per andare nella vigna, sempre mi metteva sotto la camicia dei fogli della stampa di Torino.
0: Sì,
1: rigorosamente.
0: È vero, poi dipende, c'è, cioè, chi mette la stampa di Torino, stampa, chi mette la Repubblica, capito, chi mette la Nazione,
1: sì,
0: chi mette,
1: certo,
0: la Gazzetta. Si metteva proprio qua sulla pancia,
1: sì,
0: è vero, è vero. C'era anche un altro clima, eh. Adesso
1: sì,
0: non serve più,
1: sì,
0: no?
6: Io addirittura l'altro pigiama, lasciavo pure le calze anticipolo.
0: Quelle con i pallini, sì, sotto, sì, sì, sì, sì, almeno calzi meglio la scarpa. Sì, sì,
7: io durante l'inverno metto l'album dei Cacciatori.
0: Cacciatori, non con la L.
1: Cacciatori,
0: sì, sì,
1: certo,
0: i Cacciatori, avete capito bene. Il nuovo album Panini che tu hai provato a lanciare quest'anno, ma dall'anno prossimo, ciao, farà il botto, di sicuro.
7: L'anno prossimo,
0: sicuro,
7: c'è il mondiale dei Cacciatori.
0: Sì. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Dai, scommettiamo anche su quello allora.

0: the coolest robbery. Ci sono i pezzi di Pulp Fiction dentro questo, sì, questo pezzo, Scooby Snacks, dei Fun Loving Criminals, pur non essendo la canzone colonna sonora di Pulp Fiction.
1: E gli hanno fatto la causa.
0: Gli hanno fatto la causa.
2: Ciao sameristi, ciao. Allora, io sono un'italiana nata in Africa per questioni lavorative dei miei genitori. Quando sono ritornata in Italia, cioè, avevo freddissimo, non avevo mai provato un freddo così. E quindi andavo a scuola col pigiamino sotto, perché a me mi faceva freddo da morire. Ora se ci penso mi staccherei dalla pelle. Ciao.
0: Ciao. Erano altri clip. Altri climi, altre mode.
1: Però questa roba del giornale sotto la camicia o la maglietta andava tantissimo.
0: L'abbiamo fatto tutti, sì.
1: Roberto dice che ora possono utilizzare le stampe della tua newsletter.
0: Sì, newsletter. O gli iPad anche, esatto. Perché...
3: sì. Sì. Ciao ragazzi, Antonio da Bologna. Voi siete giovani, non ve lo ricordate, ma Vanni al processo di Pacciani,
0: certo,
3: si presentò in tribunale in pigiama, numero uno assoluto.
0: Beh, ora insomma, numero uno, insomma.
1: Però non lo so proprio, dai.
0: Adesso, come chiusa, non lo so. Però sì, aveva il pigiama blu.
1: Sì,
0: non lo ricordo.
1: Sono più per Nelson Mandela come numero uno assoluto.
0: Anch'io, Gandhi. Abbiamo altri idoli, ma insomma, vabbè. Comunque sì, aveva il pigiama, siamo d'accordo, sì. Preferirei prendere Super Pippo come esempio.
1: No, questo niente, è già andato in onda, via.
4: Ciao, San Merche. A me invece mia mamma mi mette sotto il pantalone, mi metteva la calzamaglia, la calzamaglia di lana.
0: Certo.
4: Quando io la mattina me lo mettevo, sembravo Rudolf Nuraev, il ballerino russo.
0: Sì.
4: Ciao,
0: sì,
4: raga, un bacio.
0: Ciao, però valorizzali nella zona, no? Cioè la calzamaglia poi comunque, sì, valorizza sempre nella zona del pacco, insomma. Cioè ti fa quella conchiglietta lì naturale.
1: Non credo l'abbia fatto per questo motivo, ma Nicola Savino d'inverno l'ha dichiarato in onda.
0: Certo.
1: Qualche volta ogni tanto viene in radio con la,
0: sì,
1: calzamaglia,
0: sì,
1: sotto.
0: Sì. Beh, il motorino comunque, freddo, esci la mattina, cioè, presto. Il problema è poi quando arrivi a metà giornata e magari sei in ufficio,
1: zampone,
0: dopo un po' inizia a sudare. No, ti devi cambiare per forza.
1: Sì, si gonfiano le gambe come quando io prendo un aereo e mi devo togliere le scarpe.
0: Esatto. Ma non è, ragazzi,
5: stamattina
0: sì,
5: l'occhio.
1: Oh ragazzi,
0: vabbè, ma un'ora e mezzo di volo l'hai fatto.
1: Perché con la bassa pressione che c'è in cabina, capito?
0: Sì,
1: i tessuti si allargano, capito? Quindi ti viene proprio la cavigliona.
0: C'avevi il piede degli Hobbit,
1: sì, roba
0: con
1: lì,
0: un po' di pelo sopra anche.
1: Esatto.
0: Ragazzi, quanto è rinfrescante parlare di queste cose il 21,
1: sì,
0: luglio.
1: Mamma
0: con
1: mia,
0: questo,
1: sì,
0: clima foso, eh? Vero, dai, parlare di calzamaglia.
1: Un po' si è rinfrescato comunque. Un
0: pochino sì,
1: detto,
0: ma
1: dai,
0: solo qua però.
1: Sì,
0: sì, la Coppa AFA.
6: Io invece quando facevo serata, e andavo a letto vestito,
1: sì,
6: la mattina per andare a scuola mettevo il pigiama sopra
0: sì,
6: il vestito.
0: Avevi fatto serata, quindi
1: sì,
0: magari non eri tanto lucido. No. Poi il pigiama è largo,
1: sì, poi va di moda adesso.
7: Cioè, ragazzi, quando ero piccolo, io per gli allenamenti di calcio d'inverno si mettevano i piedi dentro le buste della spesa. Pensate che condensa!
1: Mamma mia, che microclima! Porca!
0: Avete visto l'halftime show dei mondiali? Anche noi ne parliamo due giorni dopo,
1: l'ho visto,
0: evidentemente
1: l'ho visto,
0: ieri era una puntata particolare. Vero? Ma sai cos'è secondo me?
1: Ma serviva quella roba lì?
0: Non appartiene magari un po' a un altro tipo di show.
1: Esatto.
0: Però la cosa era secondo me il sole, cioè il sole accecante.
1: A te
0: cioè
1: non
0: il fatto...
1: piace sto fatto del
0: ma
1: sole?
0: Ragazzi, ma
1: non gli piace.
0: Cioè, proprio sole, sotto il sole così, toglieva sicuramente spettacolarità.
1: Sì.
0: Lo stesso show, se tu l'avessi visto di notte, magari con un gioco di luci diverso, evidentemente ti sarebbe piaciuto di più.
1: Vabbè.
0: Però Shakira secondo me,
1: sì,
0: brava.
1: Brava.
0: Brava Shakira, che è tra l'altro l'artista preferita del nostro storico Nicola il Portinari.
5: Mi ha fatto vedere il pigiama Shakira.

0: Shakira insieme a Burna Boy, l'inno dei mondiali che si chiama Die Die e che avete visto live nella cerimonia dell'halftime show della finale dell'altra sera, dove mi chiedevo se entra Burna Boy in pizzeria dove andiamo noi di solito il venerdì, lo riconosco?
1: No, zero, assolutamente.
2: Voi state parlando di tenere il pigiama sotto quando si esce e io sto andando a prendere figlio 2 al centro estivo della materna, il quale è una settimana che mi chiede se voi dormite in radio, perché è ancora in quella fase in cui la maestra vive a scuola e alla radio si vive dentro la radio, e quindi mi chiede se vivete in radio e se dormite in radio.
0: Allora,
2: adesso parlate anche di pigiami, andate solo ad aumentare questa convinzione.
0: Hai ragione, grazie. Allora, intanto ciao, grazie per la domanda. Bravo, perché è una domanda
1: che avrebbe fatto il mister, tra l'altro.
0: No, è una domanda fondata, comunque intelligente. Dunque, non viviamo e dormiamo in radio. Però abbiamo dormito in radio,
1: capitato,
0: è successo.
1: Sì.
0: Per emergenze, oppure perché magari uno torna tardi, fa il drittone, torna magari da una serata.

0: la mattina presto
1: sul divano dell'ufficio musica, tipicamente.
0: Esatto, sì, sì, sì. O è successo per esempio una volta
1: per la,
0: tipo,
1: neve.
0: Per la neve, esatto, non potendo tornare a casa, un gruppo si è fermato qua in radio.
1: Sì.
0: E succede quotidianamente, però sono dei micro sonnellini.
1: Sì.
0: Non è che uno
1: power
0: proprio
1: nap.
0: Sì, cioè non è che uno si porta proprio lo spazzolino, il dentifricio, le ciabatte,
1: sì,
0: il pigiama e va a letto con col proprio peluche. Sono proprio dei mini sonnellini di 10 minuti, un quarto d'ora, che molti di noi fanno. Sì, che si fanno, perché ci sono un po' di divani, sono tra l'altro anche molto molto comodi quelli,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ci sono
1: divani,
0: in radio,
1: qua,
0: sì. Sì, sì, sì. A volte arrivano anche tipo degli ospiti.
1: Sì.
0: E c'è, vabbè, così, sì, sì, arrivano degli ospiti e c'è comunque uno che dorme lì, ma perché vabbè, ma è il sonno,
1: capito,
0: quello meritato. Quando vai in Thailandia,
2: vuol
0: no?
2: Vuol dire che abbiamo lavorato tanto.
0: Esatto, no. È il pisolino quello asiatico, hai visto,
1: sì,
0: in Thailandia,
1: Giappone,
0: in tanti, in Giappone,
1: dire.
0: Sì, sì, si dorme un po' da tutte le parti perché si cerca di recuperare. E succede anche in radio, quindi grazie giovane ascoltatore, era un'ottima domanda.

0: di tempo.
1: Ah, i miei 28 anni, ragazzi.
0: 2008.
2: Con gli Shazami lo fai questo?
0: No, ma ride. No, ma sarei capace di farlo, anzi è un'ottima idea, sai che
1: ti metti d'accordo col barista quando serve che tutti vadano al bar a prendere la birra, questa qua è perfetta.
0: Oh, mamma mia.
2: Mamma che
1: bisogna venderli
0: che
1: cattiverio.
3: Federico,
0: dimmi mamma. C'ho
3: la mamma.
0: Dobbiamo andare in pubblicità, mamma, sì.
3: Senti. O perché poi finite di farlo il programma? O che si fa così a codesta maniera?
0: Va, ma
3: e se tu devi stare sempre in onda, anche ad agosto. Certo. Scusa, se no io che sento? Sento gli altri o mi rabbano. Dai, Federico!
0: Quali?
3: Stai anche ad agosto. Ciao! Sì,
0: ciao, ciao,
3: mamma. Busca la tua mamma.
0: Sì, lo so, lo
3: e
0: so.
3: Ti saluta anche il babbo, sì. Qua con me.
0: Sì, salutamelo. Saluta. Non me lo passa mai, però.
2: Non ho voglia di parlare con te. Guardando sempre qualcosa tu, papà.
4: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Eccolo il vostro disco preferito.
9: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
8: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 25 e 26 luglio a Civitanova Marche.
10: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
11: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
10: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
11: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
10: Dettagli in negozio e su demenego.it.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: E ça serait bête.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 4!

0: da sola a farsi dei caffè trasparenti, perché
1: drinking in pigiama, eh.
0: Drinking Jack all by myself, cioè diciamo che non sono proprio trasparenti, sono marroncini,
1: un po' torvato, sì, sì, esatto, sì.
0: Non credo che Ella Langley sia un amante della sleep couture, cioè questa moda di andare in giro vestiti come si va a letto praticamente, quindi col pigiama o con la vestaglietta così, perché ha un look molto molto country, sì, mi sembra, sì, di ricordare, sì,
1: comunque
0: no? Con questi vali
1: non hanno inventato niente, perché no, questa moda qua di andare in giro col pigiama c'è sempre stata.
0: Ma infatti, ragazzi,
1: no? Senti, sì, quanti, sì, messaggi, sì, sul tema.
2: E io, ragazzi, invece, quando facevo serata, che avevamo il coprifuoco fuoco ad orari normali, tra virgolette, lasciavo il pigiama in garage.
0: Sì.
2: Così mi cambiavo in garage. Quando salivo, facevo rumore apposta. Mia madre mi diceva: è questa l'ora di rientrare? E io dicevo: ma che cazzo vuoi? Sono appena stato in bagno a fare la pipì, sono in casa da 3 ore. Yes.
1: Allora, secondo me, che cazzo vuoi, cioè, tua mamma non lo dicevi.
0: No,
1: voglio sperare.
0: No, no, però per tutto il resto mi viene proprio da pensare: che cos'è il genio?
1: Bravissimo,
0: ma che bravo, mamma mia.
1: Invece...
0: io che battevo delle testate invece, perché poi fortunatamente sono arrivati. Sì, poi a parte che la testa è grande,
1: anch'io,
0: molto,
1: Ciccio, guarda,
0: è molto semplice. Però poi sono arrivati i telefonini, che quindi invece di accendere la luce ti fai,
1: esatto,
0: luce,
1: sì,
0: neanche con la torcia, cioè semplicemente con lo, sì, schermo del telefono. Sì. Quindi non è tutta sta luce, diciamo.
1: No, no, no.
0: Però vedi, questo era veramente
1: geniale, come il mio amico Marco, che quando andavamo in vacanza durante, diciamo così, la post adolescenza,
0: sì,
1: quando avevamo 18-19 anni, così, lui non si cambiava mai durante le vacanze, no? Però prima di tornare a casa, cosa faceva? Prendeva i vestiti che aveva così intonsi nella valigia, li metteva tutti alla rinfusa, li stropicciava,
0: sì,
1: gli spruzzava su dell'Axe, presente il deodorante,
0: sì,
1: quelli che andava tanti anni fa, così per far capire a sua mamma che in realtà si era cambiato e aveva appunto usato i vestiti che la mamma gli aveva preparato.
0: Questa è già molto più strana, devo dire.
1: E lui era sempre vestito con una maglietta e basta, così.
0: Perché la mamma controllava se... Sì, sì, sì.
1: Capito? Okay. Sei un vulcione, capito?
0: Sì, sì, va bene, va bene. Già più strana, ma comunque interessante, ragazzi.
3: Smisi di mettere il pigiama sotto i vestiti per andare a scuola quando quel giorno venne il medico e fece la visita medica collettiva. Ebbi una vergogna a tirarmi giù i pantaloni e rimanere in pigiama, che da quel giorno non ho più messo il pigiama neanche per dormire, dormo solo in mutande.
1: Ah, yeah. Per paura del medico.
0: Per paura del medico. Eh sì, è quella cosa delle mutande che devono essere carine, perché
1: sì,
0: se poi
1: succede
0: una cosa e vai all'ospedale, le mutande, sì, si devono vedere, e
1: esatto,
0: quindi non devono essere quelle lì un po' lise,
1: esatto,
0: quelle slagate.
4: Ragazzi, io avevo un amico che non portava le mutande.
0: Ah, no?
4: E il giorno in cui praticamente è andato in coma etilico, accompagnato dalla sua sorella all'ospedale, lei lo ha dovuto spogliare, accorgendosi in quel momento che non portava le mutande.
0: Sorpresa.
4: Davanti a tutti, nel dramma, c'è stata una risata pazzesca.
1: Invece è arrivato questo messaggio con la giustifica, sentite,
0: okay,
1: qua.
5: Ragazzi, oggi sono entrato in ritardo, mi scuso, ma fondamentalmente mi ricordo fine anni 70, primi 80, si andava al campone a giocare quando nevicava, a fare i pupazzi di neve così, con stivali di gomma, con minimo 3-4 paio di calze, pigiama con sopra i jeans, giubbotto, quello che si aveva, che si poteva, e i guanti di lana con sopra quelli per lavare i piatti della mamma.
1: Okay.
5: Non vi dico le gelate che ci siamo presi, però era fantastico.
0: Però ti posso dire, ci sono alcune città che magari non sono abituate ad avere la neve, no?
1: Sì. Adesso a parte che non nevica più da nessuna
0: adesso
1: parte.
0: Adesso non nevica più, però io ricordo la famosa nevicata dell'85.
1: Sì.
0: A Firenze almeno non aveva mai nevicato, non nevicava da anni. E io da bimbo non avevo la tuta per affrontare la neve e andare a giocare sulla neve,
1: okay,
0: e quindi la mia mamma, quella che, quella tra l'altro che sentite,
1: sì, la Marusca,
0: sì, la Marusca,
6: mi racconto un posto,
0: quella lì,
1: non questa,
0: no, vai, non questa, ma un'altra,
7: comunque,
0: questa,
1: sì,
0: esatto, mi aveva messo per andare a giocare quando, durante la nevicata dell'85, i sacchi, quelli di la nettezza, neri, perché era l'unica cosa impermeabile che proteggesse in quel momento, perché non eravamo

0: abituati alla neve.
1: Vi racconto un po', sto facendo la postina e sono in macchina, sta piovendo a dirotto oggi.
0: Ok, certo. Sì,
1: credo di avere anche le mutande bagnate, si può dire in diretta?
2: Oramai.
0: Va bene ragazzi, ci prendiamo una piccola pausa,
3: sì,
0: e poi torniamo con un nuovo blocco di mare, dato che siete stati in Calabria, avete mangiato tanto pesce, dai, avete portato qualcosa di fresco e di buono.
4: E vai con il blocco
0: bene,
4: di mare.
0: Bene, bene, sono molto curioso, ascolteremo fra poco il blocco di mare di DJ Aladdin.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Attenzione, Summer Camp.
12: Summer Camp.
13: Summer Camp, all'incirca così.

0: Self-Aware Radio DJ, state ascoltando Summer Camp all'incirca così.
1: Non abbiamo ancora dato aggiornamenti sulla Coppa d'Afa, ragazzi.
2: Signori e signori, buonasera, benvenuti alla Coppa d'Afa per la strada di Caltagirone Niscemi, soltanto 42 gradi. A voi la linea.
0: Ma grazie. Poi c'è la premiazione, eh? Sì. Cioè facciamo la premiazione poi alla fine.
1: Time show.
0: C'è l'halftime show, c'è la premiazione, c'è il presidente che viene, si aspetta che esca. Avete presente quella scena bellissima, vabbè, di cui in tanti hanno parlato?

0: Di Rodri, capitano
1: non
0: della Spagna.
1: Non ne abbiamo parlato ieri, tra l'altro.
0: Ieri, no, strano che però non ne abbiamo parlato, ma perché secondo
1: memorati.
0: Me volevamo far depositare i pensieri. Giusto. Ieri non abbiamo parlato dei mondiali.
1: Prima di parlare bisogna riflettere,
0: hai
1: prendersi
0: ragione.
1: Del tempo.
0: Hai ragione. Beh, Rodri, capitano della Spagna, l'avrete visto, no? Cioè, ha proprio elegantemente accompagnato Trump fuori dalle palle prima di alzare la coppa al cielo per non averlo proprio nella foto. Che mi ha proprio fatto pensare a quando c'è uno nella stanza e tu aspetti che esca per ridere.
1: Sì,
0: hai presente?
1: Certo.
0: E poi ti guardi. È proprio quella scena lì. O è Verdone che aspetta a mangiare in acqua e sapone prima che il cameriere vada via. Cioè, il cameriere va via, lo guarda, lui se n'è andato e fa: e vai! E inizia a mangiare. È quella roba lì.
2: Oh, Aladin, oggi per il blocco di mare fai tu, perché qua Barletta fa un cazzo di caldo e stiamo a boccheggiare come i macaroni.
0: Come i macaroni. Allora fa lui come sempre.
3: Con il blocco di mare.
1: Come un misto, promesso... come un antipasto misto. Faccio
0: sì,
1: io.
0: Faccio io, porto nel mezzo. Poi vediamo a fine se vediamo sul conto che cosa succederà. Dai, cominciamo allora.
4: Yes.
0: Cominciamo con il blocco di mare del DJ Aladin.
4: All'italiana!
0: Ma infatti cominciamo con un pezzo a cui ho pensato molto questo weekend, tra l'altro.

0: voglio porn.
1: Stavo per dire, non l'avete mai sentita in questa versione un po' svuotata da DJ Aladdin, ma forse non l'avete neanche sentita nella versione di questa ascoltatrice.
2: Oddio Calcuttino, che bello, quanto tempo che non l'ascoltavo. Poi quest'album pazzesco, ci ha segnato un'era.
3: Un album
1: seminale. Beh, seminale è stato seminale, ragazzi. Mainstream ha veramente segnato un'era della musica italiana.
3: Stavi pensando a questa canzone di Calcutta o all'altra, quella
1: secondo
3: su Pesaro?
1: Secondo me era quella più che cosa mi manchi a fare, che dice Pesaro è una donna intelligente, ma fa parte dello stesso album, quindi poi finisci per pensare a tutte le altre.
4: Ragazzi, Paolo da Monopoli, qui mi trovo in direzione sud sulla 14, sì, ad Ancona. Vi voglio avvisare che Ancona è uscita dalla Coppa d'Africa, è stata eliminata. Ci sono 25.
1: E anche Ancona, come sì, Pesaro, ti permette di vedere il tramonto sull'Adriatico, sì, ma in mare.
3: Ma quante marche raro oggi, ragazzi!
1: Tante, eh? Tante marche, ragazzi! Grandi, ma anche piccole! Anche marche, ma

0: terza gamba per poter ballare questo pezzo di Avicii nel remix di Skrillex. È lui che ha portato la terza gamba. Era un pezzo a due gambe, è arrivato Skrillex e sì, ci ha piazzato la terza.
1: Anche questo fa parte di quel progetto. Prendiamo un capolavoro della musica e lo facciamo diventare.
0: Però balla di Skrillex.
1: Questo va bene.
0: Sì. Non so se ricordate, è ormai un blocco di mare che vi è rimasto nel cuore, quello di prendere dei classici, dei sempreverdi proprio della musica internazionale e renderli un macello.
1: Vabbè, dai, così.
2: Meno male che venerdì è l'ultimo giorno.
0: No, non offenderti, lo diciamo con simpatia.
1: Stavamo per fare la promo, adesso non la faccio più.
3: Avete nominato tutte le marche, ditelo che il blocco di mare è offerto da Runwin.
0: Sempre, sì, sempre.
1: È il main sponsor. Nostro,
0: è il main sponsor, bravo, quello che proprio compare sulla maglia.
4: Ciao, sono McCamp, da Maniago, Friuli Venezia Giulia, 28 gradi e verso le montagne il cielo è nero, che più nero non si può. Sta per venire giù il diluvio, così rinfresca un po'. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, però già 28 gradi... No, va bene.
1: Preliminari, cioè, di Coppa d'Africa.
0: Sì, esatto. Sì. Cioè, un tempo sarebbe stato caldo, adesso 28 gradi, si sta bene, no? Sì, ventilato.

0: Maustuni entra di prepotenza. 41 gradi, 41.
1: Sei in testa, mi sa, per ora, eh.
2: Linea al padule di Fuscecchio.
3: Oggi quindi padule di Fuscecchio, 36, ventilato. Si sta benino, quasi quasi metto sotto il pigiama. Prima di andare a fare a finire il taglio all'erba. Veramente un frescolino, guarda.

0: Sta bene.
1: Da 10.
0: Ma che siamo impazzare.
1: Impazzare è bellissimo. Non impazzire, impazzare. Come lo si ascolta il blocco
2: col
1: di mare?
2: Pigiama,
1: con un
2: pigiama.
1: Po' di pigiamino sotto, perché non si sa mai, c'è un po' di quella brezza marina. Abbiamo aperto questo blocco di mare con Gaetano di Calcutta e continuiamo con Gaetano Rino però.

0: Marco, meno male che Quarna ha specificato che è un remix, perché mi vedevo già Rino Gaetano alla console.
1: Non l'ho detto
0: grazie,
1: io,
0: Quarna,
2: no, aspetta, comunque l'ho specificato appunto. Io, ma perché a noi piace essere didascalici, hai visto mai che magari stavate aspettando una versione originale? Sappiate che nel blocco le versioni originali sono molto rare.
1: E poi non è un remix qualunque, questo è quello del Molly, di Molelle.
2: Tra l'altro, infatti, infatti. Quindi allora, che è sta roba? Ma che è sta roba? L'ultimo pezzo del blocco di mare di oggi, scelto da DJ Aladdin e mixato da DJ

0: acceso i finestrini.
1: E vai con il blocco.
0: E vai con il blocco di mare.
2: Tra l'altro Fatboy Slim che è tornato a suonare nella sua Brighton la settimana scorsa, mi pare, ha sfoggiato sul palco un look bellissimo, perché era pantaloni corti, la sua solita camicia insomma aperta, e piedi nudi, ragazzi.
0: Ah, piedi nudi!
3: Dammi un messaggio al nostro collega che non c'è, Nick.
0: Piedi nudi!
2: Piedi nudi sul palco, ragazzi.
3: A fare il rock and roll.
0: Però non si vedono, c'è davanti la console.
2: No, no, poi si è messo a ballare davanti e si vedeva. Allora, sì. E si vedeva forse anche che sotto aveva il pigiama, un pigiamino corto.
0: Sì. Che però lasciava scoperti, sì, i piet per ballare.
4: Ciao,
0: meglio.
4: Siamo Anna, Daniele e Davide, siamo in viaggio in Sicilia per la nostra prima volta in vacanza, siamo in strada tra vicino Trapani, in direzione Trapani, ci sono 42 gradi.
2: E vai.
0: Oh,
2: senti, molto apprezzato.
0: Sei in testa, quindi, in questo momento. Sì. No, perché li sto segnando.
2: Bravo,
0: io
2: ti vedo. Sì. È molto apprezzato questo blocco, eh.
5: Oh, ragazzi, comunque qua dentro il Pinocchio di Savino non avrebbe sfigurato, eh.
2: È vero, la versione di Nicola Savino di Pinocchio.
0: È vero, ce la segniamo?
2: Per settembre, forse.
0: Perché sono già chiusi. abbiamo altri tre anticipo. Blocchi. Mercoledì, sì. Giovedì e venerdì.
2: E a proposito di Nicola Savino.
6: Federico! Sì. Sono la Marusca, mia mamma, sono non è la Nico. Tua mamma.
0: Sì.
6: Senti,
0: dimmi.
6: Ora tu vai in pubblicità.
0: Sì.
6: Senti, allora,
0: sì,
6: ti ho preparato, sì, un panino con l'ampredotto.
0: Oh, no.
6: Così tu sei, insomma, sei in forma, no?
0: Sì.
6: E dai, questa sera poi a casa,
0: sì,
6: c'è la ribollita, mi sì, raccomando.
0: È un po' caldo, mamma, però, eh. Sai che ora un paninetto però con l'ampredotto, no?
7: Magari,
0: a fra poco.
8: Radio, DJ. One nation, one station.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Dettagli in negozio e su demenego.it.
13: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
15: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
14: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
15: Una produzione Mick Bubble per One Podcast. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
16: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
17: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
16: 13.750 euro?
17: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
18: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
19: Fotosì, scarica l'app.
3: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
1: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu.
7: Con il Master in Project Management, PMP e Scrum, ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito, academy.italian.tech.
20: Quando è...
21: pesca.
20: È la colazione. Quando è...
22: alla pera.
20: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
23: Attenzione.
24: Summer Camp. All'incirca

0: super pop questo qua, eh?
1: Eh sì, è il nuovo singolo di Anna, si chiama White Girl Wasted. State ascoltando Summer Camp nella versione all'incirca così.
2: Ciao Summer Camp!
1: Ciao!
2: Come state?
1: Bene!
2: Speriamo tutto bene!
1: Sì!
2: Noi siamo appena tornati dalla nonna.
3: Siamo andati dalla nonna a farci una giornata.
2: Io mi chiamo Alice.
3: E io Giulia.
4: E io Monica.
2: Ciao!
1: Ciao! Alice, Giulia e Monica, tornate dalla nonna a farsi una giornata o una mangiata?
5: Una giornata. Santi nonni, che soprattutto d'estate aiutano tantissimo.
1: È vero, è vero. Vi ha cucinato qualcosa di classico, no? Di quelle cose che si dice, ah, come lo fa la nonna?
5: Tipo no, lampredotto.
6: Mi faccio un panino con lampredotto e la birretta fresca. Mandai.
7: Una volta io ero a scuola, ho fatto finta di sentirmi male e di avere mal di pancia. Mi sono fatto venire a prendere da mia madre. Tornato a casa. Mi ha portato da mio nonno e mio nonno subito ha detto ci penso io a te e mi ha dato un bicchiere intero di Amaro Montenegro.
1: Vabbè. Che è consigliabile
5: soprattutto quando fa caldo,
1: quando sei piccolo, quando fa caldo
5: giusto,
1: ti fa male la pancia.
5: Sì, vabbè.
1: No, comunque ci sono sui giornali, insomma, sulle riviste,
5: ma come legge ultimamente il nostro direttore,
1: beh, tutte sulle newsletter, tutti quei consigli di cibi da evitare per riuscire a sopportare il caldo. È un classico
5: dell'estate. Io sabato sera ho mangiato lo stufato d'asino, dai,

0: La polenta.
1: Sono, guarda, per la maggior parte solo cose che abbiamo mangiato noi in queste ultime settimane. Sì. Tutte cose, cioè abbiamo sbagliato in tutto, perché allora bisogna evitare l'alcol, perché l'alcol è un vaso dilatatore.
0: Quello andrebbe evitato sempre,
1: quello andrebbe
0: comunque,
1: evitato
0: assunto
1: sempre,
0: con moderazione.
1: Il caldo lo senti di più. Certo. I cibi frutti. I frutti vanno mangiati.
0: Ci sono quei cibi, come si chiama? La frutta candita? No, aspetta. Oh,
1: la frutta secca?
0: No, ci sono quei dolci a forma di frutta, che però c'ha un nome, non mi ricordo, adesso ce lo dirà. Tipo il marzapane, per dire, però adesso si chiama in un'altra maniera, non mi ricordo più.
1: Ok, vabbè. Sì, me lo ricordo perché ne abbiamo parlato una volta in una puntata, però sono tante le puntate che facciamo, ce ne siamo niente. No fritti, no insaccati, no salumi, no carni rosse, no dolci industriali, neanche i gelati confezionati vanno bene. Cioè gelati solo artigianali. Noi siamo dalla parte di tutti i gelati. Se ce li volete tra l'altro mandare via una sera 2.
0: Sì.
1: Però le robe di troppo creme, troppo panna, no. Sono da evitare.
0: In tanti ci stanno scrivendo, si chiama frutta martorana.
1: Sì.
0: Ma ha detta anche frutta realistica.
1: Ok, okay. Non, da non confondere con la frutta martoriata, no, che quella, invece è quella
0: che a volte magari è anche buona.
1: Beh sì, per frullarla la frutta la devi, bella, matura, la devi martoriare. E invece qual è il consiglio per dormire?
0: Allora,
1: per dormire nella posizione giusta per non sentire il caldo.
0: Sì, ho letto questo articolo molto bello del Post, che appunto consigliava.
1: Vedi che leggi tanto anche te, allora.
0: Post è una figata, ragazzi.
1: Post è sempre una figata.
0: Comunque tra le tante cose che diceva, appunto, oltre a mangiare tutte queste, anzi evitare di mangiare tutte queste cose qua, di dormire praticamente nella posizione della stella marina, a pancia in su, rigorosamente.
1: Cioè uomo vitruviano.
0: Sì, oppure quella cosa che dite sempre voi che io non capisco del 4 di bastoni.
1: 4 di bastoni, sì.
0: Rigorosamente, ripeto, con la pancia in su, perché disperde più calore rispetto a dormire con la pancia in giù. Okay,
1: però quindi, se dormi da solo, perché a stella marina se dormi in due è un po' egoista.
0: Sul divano, scusa, no?
2: C'hai un king size.
1: Come fai?
0: Ma scusa.
1: No, oddio, secondo me puoi dormire in due, tutti e due a stella marina, ma ti devi incastrare.
0: Ah, okay.
1: Devi fare una sorta di Tetris.
0: Saprai anche come si può fare.
1: Lo sapresti,
0: diciamo,
1: sì.
0: Letto,
1: però lì ci sarebbe la gamba sopra l'altra. Secondo me, se tutte e due.
0: No,
1: se tutte e due vi mettete a stella marina.
0: No, via tutto.
1: Quindi pancia in su, meglio di schiena in su.
0: Sì, per una questione di dispersione di calore, diciamo.
1: Ok. Quindi,
0: però se siete abituati a dormire a pancia in giù, è scomodo.
1: Scusa, pancia in su è supino. Pancia in giù, prono, giusto?
0: Sì, mi pare di sì.
1: Supino, prono, giusto? Supino, secondo me, pancia in su.
0: Perché uno dice su,
1: perché supino.
0: Secondo me, adesso controlliamo.
1: Almeno io per ricordarmelo ho usato questa cosa qua, però probabilmente ho sbagliato.
0: Però scusa, quella roba della barca, la poppa e la prua, no, ti trae in inganno.
1: Prua
0: no?
1: Davanti, poppa dietro.
0: Però poppa uno dice.
1: Ho capito, tu che c'hai quella terza passione, ti trae in inganno. Scusa,
0: poppa è davanti,
1: stiamo parlando di linguaggio da marinai qua. Non esiste la terza passione in mezzo al mare.
3: Ti interrompo qui da Potenza.
1: Sì?
3: Eravamo in vantaggio a 42 gradi, ma purtroppo a quest'ora rinfrescato siamo a 37. Ti ripasso la linea. Ciao.
1: Mi piace questa cosa che purtroppo ha rinfrescato.
4: Sto andando a lavorare come security al concerto di Morrissey. 32 gradi.
0: Siamo ad Asti.
1: Ad Asti, è vero? Sì, l'ho sentito. Sì. Ho sentito
0: Nicola e credo anche Gianluca questa sera saranno al concerto.
1: Sì, certo,
0: di
1: l'ho sentito anche a DJ Chiama Italia stamattina, se non sbaglio, che hanno parlato del concerto di Morrissey ad Asti.
5: In autostrada, direzione Mazara, 45 gradi.
6: Interviene nuovamente Luigi, sempre in viaggio da Oristano verso il centro della Sardegna.
1: Sì?
6: In località Allai, i gradi sono ora 44.
7: Ora finale della Coppa d'Afa, Ostuni, Grumo Apula, 40 gradi e mezzo.
1: No, ma ragazzi, Mazara del Vallo è in vantaggio, 45. Sì, 44 Sardegna, 45 Mazara del Vallo per ora.

0: E questa dei Lemon Twigs, con questo finale da sigla bello. Un programma degli anni 80.
1: Lemon Twigs si chiamano,
0: giusto? Lemon Twigs, okay. Two or three.
1: E a proposito di frutta,
2: la frutta martorana e la frutta realistica sono due cose diverse. La frutta martorana è fatta col marzapane e pasta sì. di mandorla. Okay. La frutta realistica è fatta con del pan di Spagna solitamente, una mousse, una crema al gusto del frutto che si sta cercando di realizzare.
0: Ma non potevi spiegarlo meglio. Grazie.
1: Glicemia,
0: perché come tutte le volte
1: via,
0: non, sì. non ci ricordiamo mai questo tipo di distinzione. C'è un regalo.
3: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: Premio fedeltà. Al telefono c'è Serena da Milano. Ciao Serena.
4: Ciao. Serena.
0: Ciao, una felicissima ciao. Impiegata.
4: Sì.
0: Perché stai per staccare?
4: Esatto, okay. Per quello sono felice.
0: O hai già staccato? No, vabbè.
4: No, vabbè.
0: No, non diciamo.
4: Ho un piede fuori dalla porta.
0: Ok, dai, sei in pausa. Sai che c'è la pausa sigaretta, pausa premio fedeltà.
4: Esatto, meglio questo.
0: Senti, i giornali per ripararsi dal freddo in motorino o in moto, cioè dipende poi da con cosa ti sposti, è proprio una cosa che usano anche i motociclisti, quelli un po' più pro, giusto?
4: Esatto, infatti il mio compagno fa così.
0: Sì?
4: Li mette sotto la giacca della moto quando gira di sera, oppure quando fa i viaggi che sa che incontrerà freddo magari in montagna o pioggia.
0: Perché comunque esistono un sacco di tessuti tecnici, tipo non so, il Gore-Tex, queste
4: sì,
0: cose.
4: Sì, ma lui
0: però...
4: ha tutto tecnico, ha la tuta e tutto, sì, però sì, sotto sì. il giornale ci va sempre. Forse anche un po' scaramanzia, però in realtà lui dice che funziona.
0: Sì, i marchi quelli fighi dovrebbero proprio imbottire le giacche, quelle fighissime così, con dei giornali. Lui cosa preferisce, giornali tipo quotidiani o riviste?
4: No, perché i quotidiani non li compriamo, non li usiamo più, quindi lui quando sa che deve partire fa incetta di quelli dei supermercati.
1: Ah, ok, sì.
0: quelle offerte.
4: E si mette quelli.
1: Quelli che legge Franco Russo. sì.
0: Belli, sono quelli con le offerte, sì, sono un pochino plastificati, ma non tanto.
4: No, ma ci sono anche quelli fatti proprio tipo giornale, però vabbè, al massimo te ne metti due o tre anziché uno solo.
0: È vero, ci sono quelli ripiegabili, sì, sì.
1: Poi
0: sì,
1: ci
0: sì.
1: sono i lettori invece che magari mettono dei libri ad elfi sotto, per dire.
0: Ah, esatto. Certo, beh, dipende, esatto, sì. Sì, li apri.
1: Darsi un tono.
0: Mettono, certo, sì, sì, sì. Va bene, abbiamo dato anche un'idea a tuo marito se

0: se un giorno vuole sembrare un motociclista, però diciamo intellettuale.
1: Esatto, sì, esatto. Sì. Ma lui scrive anche libri di moto, quindi in realtà lo è già.
0: Beh, allora potrebbe mettersi proprio i suoi, così è pronto anche per...
1: E poi li distribuisce, per la... quando si ferma ai rifugi li distribuisce, potrebbe essere un'idea.
0: È un'ottima idea, è un'ottima idea per promuovere i prossimi libri. Serena, ti regaliamo una DJ Box.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, ciao, buona estate.
1: Grazie.
0: Ciao Serena, ciao.

0: You, Only You, una canzone nata probabilmente in un dammuso di Pantelleria.
1: Sì,
0: beh, siamo nei pressi di Scauri, il lato che dà verso il tramonto di Pantelleria, e quindi davanti proprio magari a uno splendido tramonto che si tuffa, col sole che si tuffa in mare, proprio come succede a Pesaro.
2: Esatto,
0: nonostante
2: esatto.
0: sia sull'Adriatico.
2: E chi era questo artista? Scusa.
1: Alessandro!
3: Ciao ragazzi, sono Alice da Torino e vi confermo che i giornali sono ottimi contro il freddo. Mio nonno, che era manovale in ferrovia negli anni 50, sotto il paltò metteva uno strato di quotidiani perché diceva che in qualche modo lo riparavano.
0: Vero.
3: E sentiva meno freddo. E devo anche dire che nella Seconda Guerra Mondiale gli scarponi dei soldati mandati in Russia usavano come isolante il cartone, quindi si disfacevano nella neve, ma in teoria avrebbero dovuto isolare dal freddo. Ciao.
0: Vero,
3: ciao,
0: tutto vero, ciao, sì, tutte vero, cose vero. Che ho sempre sentito dire. Sì.
2: Comunque, temperatura impicchiata a proposito di freddo in tutta Italia, sentite qua.
4: Sì, sì, sì, si sta raffrescando anche qui dalla Sardegna, sud-ovest Sardegna. Siamo passati da 44 a 41 e mezzo.
2: Ah, ah, inverno praticamente.
0: 44, 41 e mezzo. Mamma mia, veramente.
2: Devo mettere dei giornali della Nuova Sardegna sotto.
0: Sì. Sono comunque 2 gradi e mezzo.
2: Oh.
0: I calcoli quelli piccoli li so fare.
2: Bravo.
0: Il calcolino, quello piccolo piccolo lo so fare.
5: Scusate, scusate, ma chiamo da San Moritz. Purtroppo saremo in zona retrocessione, 18 gradi, nuvoloso, fresco. A voi, grazie.
0: Da San Moritz,
2: in Engadina, in Svizzera.
6: È vero che si dice a 4 di bastoni, ma la Stella Marina sembra più un 4 di spade.
2: A proposito di quella roba di dormire a Stella Marina per contrastare il
0: caldo.
2: Non
0: ho adesso presenti le carte napoletane, le carte siciliane, le carte piacentine, però... Io ho più presente quello di bastoni, comunque.
2: Io ho sempre sentito 4 di bastoni, così Nicky dire 4 di bastoni,
0: sì, sì,
2: quindi
0: sì.
2: Mi
0: infatti
2: fine,
0: dice, sì, esatto, esatto.
7: Attenzione, intervengo da Lecce, 41 gradi, passo.
8: In collegamento da Sedriano,
0: sì.
8: Batte tutti mio marito che lavora con 60 gradi perché fa il panettiere, quindi ha un forno davanti e uno dietro la schiena tutta la notte. Un bacio ragazzi.
9: Ragazzi, mi dispiace per Mazzara del Vallo, ma qua a Profondo Sud, Siracusa, siamo a 46, non so se è un bene o un male.
0: Urca.
9: 46. Ma il termometro del telefono indica 46. Grazie.
0: Allora, un bene non credo,
2: no,
0: ecco,
2: no.
0: Non so se un bene o un male, credo sia più un male che un bene. Magari è un po' sballato il termometro, però se è così, se fosse così, 46 gradi, sei il vincitore di oggi della Coppa AFA.
2: Esattamente.
0: Io per sconfiggere il caldo adesso vado all'aria condizionata del cinema, perché ora ma vado a vedere l'Odissea alle 5:30.
2: Che bravo.
0: Ho svegliato molto presto,
2: cioè,
0: mi faccio una dormita secondo me davanti a Ulisse.
2: Non vai a giocare a tennis, quindi.
10: Ciao,
2: no.
10: Buongiorno ragazzi, siccome tra un'oretta vado a giocare a tennis,
0: sì.
10: Volevo chiedere al professionista lì che avete in studio, rovescio a una mano o a due mani?
0: Ma è soggettivo, ti direi due mani.
2: Come
0: che
2: fai?
0: Ormai, come fai? Ti direi due mani, che ormai è quello più comune.
2: Okay.
0: Quello a una mano ormai è super raro. Va bene, noi ci sentiamo domani. Vorremmo dedicare la puntata di oggi che avete appena ascoltato di Summer Camp a una nostra amica che non c'è più. Si chiama Valentina. E ha lavorato per un po' di anni a Radio DJ.
2: Certo.
0: E ci mancherà veramente tanto. Questa puntata è dedicata alla Vale.
11: Ciao Vale Falco.
0: Ciao Vale.
11: Buon viaggio. Ciao, ciao amore.
12: Attenzione.
13: Summer Camp. All'incirca così.
14: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
15: Radio DJ One Nation One Station.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Deghi arredare casa?
20: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
21: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
22: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
21: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
20: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
22: E te lo porto io! Deghi provare!
19: Deghi fidarti!
22: Perché se non Deghi, non ci credi!
23: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
24: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
25: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
26: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
25: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
26: Ce ne siamo sbarazzati!
25: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari.

0: su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo!
3: Con BYD Dolphin G Super Ibrida DMI da 20.840 euro, la partenza può essere stupida, tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Anticipo 5.432 euro, 35 canoni mensili di 109 euro, valore riscatto 14.979 euro, TAN fisso 6,99, TAEG 9,46. Importi IVA inclusa ove prevista fino al 31/8/2026. Salvo approvazione CA Autobank. Messaggio promozionale, info e condizioni su BYD.com.
1: Hai prenotato?
2: No.

0: porta degli angeli.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: li suoniamo.
2: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui. E adesso sono le 17.
3: Siamo a nuovo appuntamento con l'informazione. Quella appena passata è stata la decima notte di attacchi americani contro l'Iran. La risposta di Teheran però non si è fatta attendere. L'esercito del Kuwait afferma infatti di essere sotto attacco da missili e droni, mentre il Bahrain ha fatto suonare le sirene d'allarme, a scriverlo Al Jazeera. Si accende il dibattito politico sulla vicenda di Fakir Abderrahim, il 42enne marocchino deceduto a Bologna durante un fermo di polizia, e anche sulle manifestazioni che ne sono seguite, con agenti feriti e diversi mezzi della polizia danneggiati. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, questo afferma la premier Giorgia Meloni, chiedendo inoltre di accertare al più presto la verità con vigore. Condanna le violenze anche il sindaco della città emiliana Lepore, accusato però dal centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per avere convocato la manifestazione. E un altro caso da giorni ormai agita la politica è quello di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva in Cassazione a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nell'aprile del 2021 due ladri. La moglie e le figlie della 72enne sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Matteo Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere. Andiamo ora negli Stati Uniti. Donald Trump si appresta a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischio di una nuova guerra commerciale in vista delle elezioni di midterm, scrive il Financial Times. Funzionari americani hanno predisposto diverse opzioni per consentire al tycoon di introdurre nuove tariffe, dato che i dazi globali del 10% già imposti scadranno entro la fine della settimana, secondo fonti del quotidiano. Ieri il capo della Casa Bianca ha annunciato tariffe del 50% sulle merci canadesi, dopo aver già colpito quelle brasiliane con dazi del 25%. Torniamo in Italia. Verona si è stretta in un abbraccio commosso e solenne nella Basilica di San Zeno per l'ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli, il tecnico del leggendario scudetto giallo-blu scomparso a 91 anni. Verso le 15 il feretro ha fatto il suo ingresso in una chiesa gremita, aperta in prima fila dal sindaco Damiano Tommasi e da tanti volti noti del calcio, dall'ex tecnico del Parma Nevio Scala Beppe Iachini e dall'ex presidente gialloblu Giovan Battista Pastorello, quasi al completo i campioni d'Italia del 1985.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, altre notizie tra un'ora.
5: Radio DJ,
6: One Nation, One Station.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20

0: di settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vane, solo su Radio DJ.
2: Pinocchio! Let's go. Sounds good. Real good.

0: te, non voglio.
1: No, no.
0: Per l'amor che del cielo. Wiz Khalifa. No, no, per carità.
1: No, no.
2: Contenta.
0: Ancora, ancora, dai, ancora.
1: Oh,
0: oddio, questa novità che io entro qui dentro mi viene un'asma. Che non... Vabbè, comunque siamo pronti e abbiamo anche una bella puntata. Sigla!

0: buonasera a tutte!
1: Evviva! Dai Pino!
0: È l'ultima settimana di una stagione radiofonica forte, fortissima, di cui siamo molto soddisfatti.
1: Sì.
0: Diciamo un altro anno di radio e di Pinocchio nel quale ci siamo potuti conoscere più approfonditamente e, se mai possibile, la nostra confidenza con voi è aumentata.
2: Sì, devo dire che veramente
0: siamo al limite del farci vedere veramente le cose, no, le peggio cose.
2: Ormai sì, è veramente sì, che davvero manca solo vedersi nudi.
0: Sì,
2: cioè
0: sì,
2: per
0: sì,
2: non avere più sì, filtri di
1: che
2: niente.
1: Che poi la ciringhita, il momento nudismo l'abbiamo
0: c'è stato,
1: pure fatto.
0: C'è stato. Guarda, ti dirò.
2: Vuol dire siamo, sì, il desiderio c'è.
0: Il desiderio c'è.
2: Ormai.
0: No, stasera ci piaceva l'idea di affrontare con voi, genitori, il grande tema figli e figlie in vacanza.
1: Sì,
0: perché intanto diciamo che ci sono due scuole, due grandi scuole. Potremmo anche con la Marta fare un sondaggio su Pinocchio DJ, account ufficiale su Instagram del programma, tra l'altro un account

0: straordinario.
1: Brava.
0: Cioè, siete della scuola che quando i figli e le figlie sono in vacanza siete presi male o siete presi bene? Nel senso che ci sono quelli con la sindrome da nido vuoto.
2: Esatto. Sì, della quale poi parleremo, perché la scienza si è interrogata a lungo sulla sindrome del nido vuoto.
0: Ok, quindi paranoia, ossessione, non mi chiamano. Oppure finalmente posso sbaccare, prendermi il tempo per me. Poi ci
1: smettere
0: volete
1: di fingere di essere una persona che non sono, non
2: certo,
1: voglio essere.
2: Certo.
0: Ma perché finalmente magari c'hai un po' di tempo per te, fare le cose per te. Sì.
2: Puoi non fare la spesa, per esempio.
0: Per esempio, mangiare in piedi dal frigo. Sì. Coi piedi, volendo
2: sì.
0: anche.
2: Sì,
0: so.
2: Sì.
0: Ma no, e poi ci piace, perché proprio per il fatto che noi di figli e di figlie non ne abbiamo fatti, di sapere tutte quelle cose per cui chiamano, non chiamano, finiscono i soldi il primo giorno, mangiano malissimo, tornano sudici, tutte quelle cose.
1: Valigia, ma fatta una valigia per un mese, ha usato solo una mutanda.
0: Esatto,
1: cose lì.
0: Quelle cose lì mancano all'appello.
2: Sì,
0: perché
2: sì.
0: Poi le occasioni di vacanza di figli e figlie che vanno senza di voi ci sono: centri estivi, corsi di lingue,
1: campus,
2: vacanze
0: sport.
2: Studio, scambi culturali, vacanze con i nonni, vacanze con altri parenti,
0: con altri amici,
2: il ritorno al paesello d'origine che ci mandi il figlio in avanscoperta,
0: le vacanze post maturità, per cui comunque sì. Prime vacanze da soli in gruppo, magari l'Interrail,
2: sì, il traghetto per la Grecia.
0: Noi figli non li abbiamo fatti, voi ne avete voluti fare anche a tratti, anche troppi.
2: Sì.
0: Ci fate sapere questa storia, ci mandate dei vocali, vi possiamo chiamare, ci raccontate. 347 342 5220.

0: quell'altra parte di voi, come dice Michael in questa canzone. I vostri figli e le vostre figlie quando vanno in vacanza, come siete presi? Allora, intanto vi riconosco subito dalle percentuali del sondaggio che Marta ha messo subito online sulle nostre storie, su Pinocchio DJ. Presi bene al 63%.
1: Ok.
0: Presi malissimo 37%.
1: Ok, credo che la prima percentuale possa salire ulteriormente.
2: Sì. Dai messaggi,
0: dai messaggi che influenzano, perché c'è sempre un po' quello stigma per il quale non ti senti di dire sono contento se si levano di
1: certo.
0: torno un attimo,
2: più
0: no? Certo.
2: Io li amo più di me stesso, ma proprio per
0: quando
2: questo via.
0: Allora, via. La Lori dice mood settimana libera, ogni anno l'aspetto con ansia. Figlie e marito via, la casa sembra finta da come ordinata. E mi organizzo ogni minuto extra lavorativo per vedere le amiche con tutta la calma del mondo. Arrivo stanchissima ma col cuore colmo. Colmo, felice,
2: bello.
0: Felice. Sentiamo anche
3: ciao.
0: Dei locali.
3: Ciao, allora, Alice, 14enne, al mare coi nonni da più di una settimana. Non vi nego che manca la quotidianità,
0: certo.
3: La sua presenza, a volte anche le litigate. Ma quanto è bello fare la vita di coppia da fidanzatini un po' matti.
0: Ciao, Fede dice figlio di 6 anni per la prima volta in vacanza con gli scout per una settimana.
1: Amore,
0: sì, capo scout ci mandava le foto, pensa anche il capo scout che deve fare le foto e mandarle a ogni genitore perché credo no funzioni così,
2: c'è una chi chiami tutti i giorni lo scout, no. Ha uno stile di vita,
0: esatto, avranno dei ritmi precisi, dice il capo scout ci mandava le foto e con mio marito abbiamo notato che nelle foto era sempre vestito uguale, non si è mai cambiato.
2: Bravo,
1: si è trovato
2: bravo,
1: bene con quei vestiti lì.
2: Tanto.
4: Ciao Pinocchi, stasera è proprio il mio tema. Allora, io ho un figlio di 18 anni che adesso è a Sanremo a fare la stagione, quindi è partito a giugno e tornerà alla fine di agosto. E poi ho una figlia di 16 che partirà praticamente 2 settimane ad agosto a casa di una sua amica in montagna e io non vedo l'ora che tutti e due se ne vadano fuori. Io e mio marito abbiamo già programmato quella settimana. Mamma mia.
0: Al minuto, perché ogni minuto è prezioso.
2: Posso dire, una mamma molto fortunata e secondo me invidiata, perché il figlio grande non solo se ne va per tutta la stagione, ma lavora, quindi nemmeno ti costa.
0: È vero, capito? Qualcuno dice, mio figlio chi? Come messaggio.
5: Ciao.
0: Vai.
5: Sono Ilaria, ho 3 figli, 16, 14 e 11, due maschi e una femmina. E la sindrome del nido vuoto, com'è bella, come si sta in pace, come si mangia all'ora che voglio, come metto in disordine e non mi sgrido neanche da sola. Ciao.
0: Ciao. Qualcuno dice mio figlio ha 8 anni, so già che sarò in perenne apprensione, ma lo sarò in una vasca di spritz.
1: Meraviglia, lo spritz cura, cura l'apprensione.
6: Allora, io un maschio di 5 e un maschio di 7 e mezzo, sono 3 settimane che sono dai nonni al mare. Noi siamo andati giù la domenica, tutte le domeniche, domenica andiamo a recuperarli, sono stata a cena con le mie amiche, io intanto non ho praticamente mai fatto la spesa, ho vissuto di quasi aria, ho lavorato tantissimo. Domenica non vedo l'ora di andare a recuperarmeli, però
1: anche i nonni,
0: sì.
1: Non vedo l'ora.
0: Sì. Poi dai. Secondo me non li sentite per un po',
1: no.
0: Nel senso che anche loro
1: ha bisogno di disintossicarsi.
2: Sì.
0: Va bene, stanno arrivando un sacco di messaggi, il tema è totalmente avviato, ma aggiorneremo anche la percentuale tra presi bene o presi male rispetto ai vostri figli e figlie in vacanza. 347 342 5220. 1, 2.

0: temone di questi giorni. Tra l'altro luglio sembra essere, da quello che leggo nei messaggi, il mese in cui i figli e le figlie vanno in vacanza o con la scuola o con i centri estivi, o con l'oratorio o per i campi sportivi, imparare lingue, o i nonni.
1: Sì, perché i genitori ancora lavorano
0: poi magari agosto si fa delle ferie insieme. La domanda è: siete presi bene o siete presi male quando i figli e figlie sono in vacanza con altri? Presi bene al 78%, sale rapidamente contro un 22% di presi male. Le mamme chioccia, per esempio Lilenia dice sono proprio mamma chioccia, talmente mamma chioccia che quando ho ospitato una ragazza francese per lo scambio culturale la obbligavo a chiamare tutte le sere e dire che la trattavo meglio dei miei stessi figli.
2: Però
0: capito, per un riflesso. Sì. Figlio di 10 anni dell'Antonella, partito domenica per una settimana con la parrocchia in montagna, lei e il compagno si guardano, non sanno cosa fare,
1: devono imparare a riorganizzarsi i tempi.
0: E dice: nel dubbio facciamo degli aperitivi, però ancora non siamo, cioè non l'hanno secondo me schedulata bene.
2: Certo. Ma ascoltate la puntata, vi servirà per un sacco di suggerimenti.
0: Esatto. La Chiara per esempio dice: luglio è il mese più bello dell'anno, bambini di 6 e 9 anni tra mare e montagna con i nonni, ci dimentichiamo anche di chiamarli a volte.
1: Perché poi la componente nonno e nonna ti dà anche quella serenità di non preoccuparti.
2: Comunque è reciproca, perché anche i figli si dimenticano spesso di chiamare.
0: Qui per esempio c'è chi bambini piccoli, 2-6 anni, sono con i nonni e loro, la coppia, dice: settimana bene, ma soprattutto weekend al Milano Latin Festival col concerto di Romeo Santos.
2: Ciao, che bello.
0: Vedo proprio.
3: Ciao Pinocchi, mia figlia a 7 anni andrà in vacanza dalla nonna una settimana quando finirà tutti i vari centri estivi, e mi hanno chiesto se mi sarebbe mancata o mi mancherà, e la mia risposta è no, ma perché so che sta bene, si diverte, fa quello che vuole, io vige la regola, quello che succede dalla nonna resta dalla nonna, e soprattutto io non le mancherò per niente, quindi diciamo che è una win-win situation.
0: Ok.
4: Pinocchi, mia figlia Virginia, 17 anni, sta per partire per l'anno all'estero negli Stati Uniti.
0: Wow.
4: E il mezzano andrà a vivere a casa della sorella più grande, che quest'ultima è andata a vivere con il fidanzato. Ve lo dico, non vedo l'ora. Niente spesa.
0: Ok,
4: farò tutto quello che avrò voglia di fare. Figata.
0: Sì. Allora, tra le altre cose segnalano frighi vuoti, ma proprio non c'è neanche l'acqua, dice Fred.
1: Perché finalmente non devi pensare a qualcuno da sfamare.
0: Dice: al supermercato c'è la nostra foto con scritto missing.
5: Ciao ragazzi, i miei figli sono appena tornati da una vacanza studio a Barcellona. Sono partiti il 1° di luglio e sono tornati il 15 di luglio. Io e mio marito felicissimi. Eravamo in vacanza a casa, casa pulita, in ordine, nessuno che ti dice ogni mezzo secondo che si mangia, cosa mangiamo oggi, liberi di fare, di pranzare, di cenare, quello che si vuole, a qualsiasi ora si voglia, bellissimo.
1: Purtroppo è finita.
0: Ragazzi, la questione scout e gestione mutande è una questione ufficiale,
2: Un file.
0: È un file, si parte con 7, si torna con 5 pulite,
1: ok.
0: Quindi al massimo dell'utilizzo sono 2 per la settimana.
2: Okay.
0: Questo è un dato scientifico che possiamo diffondere ufficialmente.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
7: Radio DJ. One Nation, One
6: Station. Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
8: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
8: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse. Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Quando è...
8: pesca.
7: È la colazione. Quando è...
9: alla pera.
7: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
10: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
14: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
15: Pinocchio su Radio DJ. One Nation, One Station.
16: Pinocchio!
17: Salida del vuelo con destino a la

0: ho aperto su Pinocchio DJ nelle stories. Quando i vostri figli sono in vacanza, siete presi bene o siete presi male? Siete presi bene all'80%, sale vertiginosamente.
1: Vi sentiamo, eh?
2: Sempre più in alto.
0: Presi bene perché sfiniti, quindi figli, figlie che vanno ai centri estivi, ai campus, gli scout, corsi di lingue, campus sportivi,
2: certo,
0: in vacanza con i nonni,
1: nonni
0: e le nonne,
1: parenti, vari, parenti, sì,
2: a casa di amici,
1: con i cugini,
0: sì, l'amico che se lo porta dietro, l'amica, sì, che se la porta dietro. Dall'altra parte c'è la Mary di Varese. Mary,
3: eccomi.
2: Ciao.
0: Allora, lei è un bambino di 6 anni, ok?
2: Ok.
3: Io è qua con me.
0: Ti detesta, vero? È furibondo.
3: Sì, è molto arrabbiato.
0: È molto arrabbiato perché aveva la possibilità di andare 2 giorni con rugby in hotel da solo con gli accompagnatori e i compagni. I genitori sarebbero stati in un hotel vicino. Lei non se l'è sentita?
3: No, no, decisamente no.
1: Ma Mary?
2: No.
0: Come mai, Mary? Qual è
3: la... No, abbiamo immaginato lo scenario migliore, che era scarpini pieni di fango in valigia insieme a mutande altrui, tutto bagnato, tutto il fango ovunque. No, non...
2: Ma Mary, poi, ma sta fa rugby, il fango ce l'avrai sempre comunque.
0: Come mai non l'hai scritto a danza classica?
3: Cioè, lui arriva a casa pieno di fango e lì il fango rimane, lui non lo tocca. Non lo pulisce.
1: Ah, tu dicevi là, poi la, cioè tipo andava in albergo e là nessuno l'avrebbe pulito.
3: Ma si doveva arrangiare.
0: Sì. Ma che cosa può succedere con questo fango?
3: Cioè, no, vabbè, ma non si sarebbe mai lavato. Non...
0: Per 2 giorni, dici.
3: Ma lui è stato bello, lui ha detto: no, io vado, io faccio la doccia, mi cambio. Si è molto arrabbiato. Infatti, l'anno prossimo penso che dovremo fare lo step e mandarlo.
0: Ma guarda, più che per lui, per te, guarda, perché comunque stiamo parlando di fango, cioè comunque sono controllati al peggio il fango, non è mai morto nessuno di fango.
3: No, ma erano in camera da soli, poi sono messi in varie età diverse.
0: Ma però voi siete vicino, cioè neanche dire che sai, sei lontana, nel senso qualunque roba ti chiamano, no?
3: Sì, però 6 anni ci sembrava ancora...
0: Non ce l'hai fatta.
1: No, però lui si sentì. Il problema è che lui invece era più che pronto. Lui si sentiva pronto.
0: Senti, devi però in qualche modo restituirgli. Sì, gli devi restituire. Cioè, deve potersi permettere un lusso. La devi contrattare, secondo me, sta cosa, capito? Cioè, non l'hai fatto andare là, però gli fai fare qualcosa di speciale.
1: La zia Pina punta sempre a un certo punto su uno stravizio.
0: Sì,
1: però.
0: Sì, la zia Pina tende a viziare mostruosamente.
3: È super viziato da tutti, di nonni, non gli manca proprio, appena tornato le vacanze, deve farne altre.
2: Però va da solo, ti lascia?
3: No, ma no, a lui andrebbe sempre da solo, cioè lui, com'è? Lui ti gira, non mi cerca.
0: Allora, io ti
3: lui
0: voglio parlare di...
3: campeggio, va a fare la doccia da solo, tu sei lì, mamma, io mi arrangio.
1: Mary, lui si arrangia, amore.
3: Sono io che non mi arrangio.
0: No, io ti voglio citare la Lella che non vede l'ora che il figlio parta per stare in casa, girare nuda e dormire con la porta aperta.
2: Allora, non è l'unica, cioè tantissimi genitori non vedono l'ora che partano i figli per girare nudi. Tu no? No, Mary?
0: Oddio. No, c'è gente che come te, magari, ecco, rispetto alla prima volta, hanno quelle domande sulle mutande, queste forme nervose, eccetera. Però, insomma, in realtà tantissimi invece approfittano per ristabilire un po' di intimità con il col marito. C'è una che, aspetta, ti volevo leggere. Una che diceva che c'aveva un marito che dice: ho scoperto che poi, dunque, dice, ho un marito che è anche simpatico.
2: Cioè, se gli era dimenticato,
0: posso finire un discorso se lo comincio. Queste cose qua. Però, insomma, comunque è comprensibile che ci sia anche chi come te è un po'. è un po' ansiosa.
3: Sì, io anche se deve andare a dormire dai nonni non è che sono sempre così entusiasta.
1: Mary, però
3: e allora è così, poi a un certo punto magari quando ho 8 anni non vedrò l'ora.
1: Guarda Mary, ti dico, io sono stato un bambino come tuo figlio, cioè io volevo solo andare via, quindi nel senso capisco la mamma che dice ma perché non mi cerchi così tanto, non so, se è come me non cambierà.
3: Ma voleva salutarvi.

0: Sì, certo. Sì, come si chiama?
1: Lui è qui. Come ti chiami?
2: Alessandro.
0: Ciao. Alessandro. Devi avere pazienza ancora quest'anno. Dai, la mamma forse l'anno prossimo ce la fa. Si è sentita un po' insicura e non se l'è sentita. Tu giustamente ti sei arrabbiato, pretendi dei lussi, questo ti dice la zia Pina. Pretendi qualcosa, un regalo, un permesso speciale, un
3: Rolex. Vedi tu adesso.
0: Un appartamento in centro, vedi tu, ok? Però insomma, devi avere pazienza, va bene?
1: Hai capito?
3: Mamma.
0: Dai, un bacio allora.
4: Ciao, lavati. Ciao. Anche
0: sì, leva il fango. Viva il fango.
3: Ciao Mary.
0: Ciao Mary, un bacio.

0: quella sensazione di genitori, perché qualcuno dice vabbè, ma allora se si lamentano perché li fanno i figli, cosa c'entra?
1: No,
0: li ama, ce li ha tutto l'anno, quando poi vanno una settimana con gli scout al centro estivo sono felici i genitori,
2: ma certo,
0: perché si godono un po', tipo questo messaggio esprime bene, dice: luglio è il mese in cui riesco a finire un discorso, mi ricordo di avere un marito che tutto sommato è anche piacevole chiacchierarci insieme, posso andare in bagno senza l'ansia che entri qualcuno a parlarmi o a tenermi compagnia. Tu capisci che è quella settimana in cui uno tira il fiato,
2: certo,
0: no?
2: Sì, cioè, sì,
0: è normale, ci sta, è sano.
1: Mi piace molto quell'idea di finire un discorso, ma secondo me anche solo a mente, cioè riuscire a finirlo con se stessi, capito?
3: Ciao ragazzi, Cristina, mamma single di un 14enne e di un 15enne. Io sono 3 e ribadisco 3. E ridico 3 anni che cerco di mandarli una settimana, 2, 3 all'estero d'estate, e non si tolgono dei peperoni. Quelli gli rispondono: no mamma, noi stiamo bene a casa.
1: Per una Mary che ha un bambino di 6 anni che invece vuole andare.
0: Fabio dice: guarda, il nostro è partito con la squadra per una corsa in montagna, non era capace di far niente, è tornato che ha imparato a lavare i piatti e a farsi il letto, tantissima roba.
2: Vedi?
0: Ma si mangia, ragazzi,
1: ma
0: sì, danno anche una disciulata,
1: E poi soprattutto
0: sti giandoni.
4: Ciao, io ho appena fatto il mio primo weekend da sola con ho lasciato una bambina di 14 mesi ai propri nonni al mare, dopo che lunedì scorso avevo finito di allattarla, quindi fine settimana di festival meraviglioso, riapproccio all'alcol dopo 14 mesi più 9 mesi di gravidanza, è stato bellissimo. Il mio compagno è stato 2 giorni sul divano sotto l'aria condizionata, era l'uomo più felice del mondo.
0: Basta poco, sì, sono piccole minuzie. La costanza dice: sono mamma tigre, spingo all'autonomia ma poi mi manca.
1: Amore, è così.
0: Vero. Dice: mi organizzo giornate di svago, cinema, ma tanta mancanza.
5: Allora, buonasera, i miei figli 1-8, 1-12 vanno via la settimana del Ferragosto tutti e 2 insieme in campeggio scout.
1: Olè.
5: Evviva gli scout!
0: Senti, la gente che sostiene proprio la causa scout, riscoperta di certi valori e tradizioni. Elena dice che primi anni magari erano un po' in dubbio, però stasera, per esempio, giovani dentro, stasera giro lungo lago in moto.
2: Ottimo, perché la sindrome del nido vuoto, dicono, che duri massimo 2 anni, proprio a dir tanto, quando stiamo parlando di quando i figli effettivamente vanno via di casa per i loro nuovi progetti di vita. Massimo 2 anni, dopodiché si trasforma in libertà.
0: Allora, la Viv dice: presi male fino a un paio d'anni fa, ma dalla preadolescenza presa benissimo, proprio totalmente bene.

0: sì, io devo dire che questa vostra consapevolezza, no? Del fatto di poter godere di un po' di tempo libero, perché il luglio è il mese in cui i figli e le figlie vanno in vacanza, magari ci vanno con degli amici o se no vanno a fare dei corsi, sì. I più piccoli e le più piccole vanno coi nonni, insomma c'è un improvvisamente qualcuno lo chiama luglio di miele, sì. Perché di nuovo si riscopre, o si riscopre il proprio compagno, marito, sì. Compagna, moglie, ma anche se stessi, anche quelli che sono da soli. Cioè, finalmente uno sbrago totale, sì. Frigoriferi vuoti,
1: silenzio,
0: silenzio, nessuno che ti interrompe,
2: case pulite.
0: Sì, sì. Poi c'è anche tutta una fase rientro, per cui c'è la valigia e alcuni si prendono un giorno prima di aprirla, cioè figlie e figlie che rientrano da delle esperienze di viaggio. No, quelle... E quella valigia bisogna aspettare un attimo prima di farla brillare.
2: Poi c'è dentro del plutonio.
0: Dentro c'è della roba che fete. Soprattutto i figli maschi, dove la gestione mutande, abbiamo capito, è una questione, un X-Files, perché proprio non c'è piacere a cambiarle.
2: Perché sono superflue, comunque, quando hai quell'età.
0: Le hai lì, perché la mamma te le ha messe una pulita per ogni giorno.
1: Ma non le usa.
0: Sono troppo belle. Le conservo. Per tempi per peggiori,
1: non solo mutande.
3: Ciao Pinocchi. Allora, mio figlio Ludovico è partito per delle gare a Riccione in estate. E il viaggio di andata in pullman prevedeva pranzo al sacco, quindi gli ho preparato dei panini con il prosciutto. E comunque al ritorno, dopo ben 5 giorni, li ho ritrovati nella valigia intatti. Sì. Ovviamente non vi dico l'odore di quando ho aperto la valigia.
0: Sì. Che poi tutto il resto ha preso. La nostra Mary aveva paura del fango, molto peggio il prosciutto.
1: Sì. Il prosciutto cotto, sì. Sì. Sì.
4: Sì. Allora, io sola, i figli al mare, in vacanzina con l'oratorio, partiti. Torneranno un venerdì. L'unico messaggio che ricevo dai tre figli è: arrivati. Mi rimanderanno un messaggio quando venerdì sera diranno: partiamo.
2: Sì. Il necessario.
0: Allora, guarda, mamma di un figlio, la Maela, mamma di un figlio di 17 anni in vacanza con gli amici a Gallipoli, mai sentito, solo ieri perché non riusciva a fare il banco. Ma poi se no, zero.
1: C'è chi, a chi è andata peggio?
5: Ciao ragazzi, Stefano da Carnate. Mia figlia è partita una settimana fa, oggi per caso l'ho chiamata perché avevo bisogno di firmare un documento, l'ho chiamata sul cellulare, presumo che sono memorizzato, risponde, mi dice: chi è?
0: No, vabbè.
5: Ciao, sono io. Io chi?
0: Stupendo.

0: Ci sentiamo tra poco perché Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
5: Dettagli in negozio e su demenego.it.
7: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
11: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
12: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
13: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
12: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
13: Grazie, mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic, La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
15: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
16: Sono molteplici le cause del

0: formazione delle afte. Curasept After Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
0: Curasept After Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Tra poco sono le 18. DJ!
4: C'è un nuovo appuntamento con l'informazione in apertura, una notizia dell'ultima ora. Nel lago di Como sono in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa dopo essersi tuffata in acqua in una zona dove la balneazione era vietata. Gli iraniani vogliono disperatamente la fine della guerra perché vengono decimati e ci vogliono incontrare, ma non abbiamo interesse a farlo fino a che ci saranno progressi significativi, a dirlo Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca durante l'incontro con il presidente libanese Aoun. La premier Giorgia Meloni condanna duramente le violenze avvenute durante la manifestazione di Bologna per chiedere verità sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino deceduto durante un fermo di polizia. Ieri due piazze, la nostra era pacifica, invece ha affermato il sindaco Lepore. In Italia nessuno è al di sopra della legge, neanche la polizia, ha sottolineato il ministro dell'interno Piantedosi. E continua a tenere banco in politica anche la vicenda Roggero. La moglie e le figlie del gioielliere 72enne sono da oggi al lavoro nello stesso negozio dove subirono la rapina. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL antirisarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per fare uscire Roggero dal carcere. Verona si è stretta in un abbraccio commosso e solenne nella Basilica di San Zeno per l'ultimo saluto a Osvaldo Bagnoli, il tecnico del leggendario scudetto gialloblu, scomparso a 91 anni, tanti volti del calcio, quasi al completo i campioni d'Italia del 1985.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto, appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 1.05, non quando la moglie è in vacanza, ma quando i figli e le figlie sono in vacanza.
1: Brava. Eh sì.
0: Beh, c'è chi dice il motto di mia mamma è sempre stato: chiamatemi solo se esce sangue, ma dal naso non conta.
1: Brava.
0: Sì, proprio per dire mollatevi, perché per tanti sono quei pochi giorni di ricarica, no?
1: Eh sì.
0: Cioè, un po' di tempo per sé,
1: ma anche non far nulla, guarda.
0: Sì.
2: Noi che se figli non ne abbiamo ci siamo chiesti: ma i genitori quando i figli partono a luglio sono contenti o
0: al
2: no?
0: Al 77% sono presi benissimo,
1: okay.
0: Al 23% malissimo. Al telefono però c'è Giuseppe. Giuseppe,
3: ci sono qui, sono qui.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Sono qui.
0: Giuseppe ha 6 figli.
2: No, vabbè.
0: Sì.
2: Papone.
0: Ti dico le età: 3, 6, 10, 12, 17, 18.
2: Io li gioco,
1: complimenti.
3: Questi numeri. Un casino.
0: È a casa da solo perché la moglie se li ha portati tutti al mare. Povera donna lei.
3: Sì, infatti bisognerebbe fare un assato a questa donna qua.
1: Ma tu dovresti fargliela, cioè non,
0: sì, e non ha tempo perché si deve riposare.
3: Io ci provo.
1: Da quanto sei da solo?
3: Dal primo di luglio praticamente.
1: Ma
3: dal
1: primo di luglio.
3: Però posso dire che
0: è
3: bello.
0: Sì. Siamo qua apposta. Allora, ci descrivi la bellezza, cioè i dettagli della bellezza. Cos'è che è stupendo?
3: Il silenzio che c'è in casa.
0: Prima.
3: Il silenzio. Uno, il silenzio. Due, posso andare a correre la mattina senza che poi devo tornare di corsa a casa, accompagnare i bambini da qualche parte.
0: Mm.
3: Tre, girare in mutande per casa.
0: Ah.
3: Quattro, fare comunque sia qualche seratina con gli amici, che comunque sia non guasta mai.
2: Certo.
3: Un po' di libertà, ecco.
0: C'ha 46 anni, è un bel ragazzo.
3: E poi
0: cibo,
3: insomma,
0: come te la gestisci? Mangi quello che ti pare senza dover sentire gente che si divide le, no?
3: Esatto, sto cercando di svuotare tutto il frigorifero, quindi da un po' che non vado a fare la spesa io.
2: Basta.
3: C'è solo della birra in frigorifero,
1: e dei fagioli.
2: Fino a che non arrivi a ciucciare il limone vecchio, va bene tutto.
1: Sì, che sogno.
3: Assolutamente.
0: E poi
3: Poi c'è la parte un po' più triste, che è il fatto di venire di dover lasciare questo momento di solitudine, diciamo così, a casa, per poi riandare a ritrovare insomma la famiglia.
1: Che palle!
0: Perché poi non li trova cambiati, sono sempre quelli, ne hanno sempre 6, 3,
1: più tua moglie
0: 10, 12, 17, 18.
1: E tua moglie sarà rasa, piena,
0: piena, murata.
3: Sì, è vero. Infatti cerchiamo un po' di un modo o nell'altro di rilassarci anche noi in vacanza, in quel piccolo weekend che comunque ci ritagliamo, ecco.
1: Ma cerchiamo, perché parli al plurale? Lei non si è fatta vacanza.
3: No, quando torno, comunque vado io da loro, un po' più o meno, diciamo così, si rilassa anche lei, perché comunque
2: più o meno
3: supporto,
2: ti è andata meglio, dai,
0: c'è
2: esatto.
0: Un po' di supporto
2: a sto giro, ti è andata meglio.
0: Guarda, credimi, va bene così. Dai, hai sfogato, andata bene così. Un abbraccio grande.
3: Siete fantastici, ragazzi.
0: Dai un bacio a tua moglie da parte nostra.
1: Falle un monumento,
2: una rotonda almeno, intestale qualcosa.
0: Ciao.
2: Ciao.
0: Sono strade, sento uscita, sono vicoli chiusi, diciamo.

0: figlia agli scout, se sarà felice o no di rimanere con Asa Prochi
1: da solo, finalmente soli.
2: Finalmente a fare l'album.
0: Tante mamme, lo stiamo dicendo, dicono siamo felici di mandare figli e figlie in vacanza perché finalmente posso lavorare. Questo apre uno scenario che vabbè, lasciamo perdere. Invece cerchiamo di mettere un po' anche l'accento su quello che poi mamme e papà ritrovano negli zaini, nelle valigie. Abbiamo detto mutande come se non fossero mai uscite. C'è un caso interessante di bambino che se ne messe 10 una sopra l'altra e ogni giorno ne levava una. In questo, nella sua testa era averle sempre pulite.
2: Cioè, okay. Dunque, okay. L'autonomia, sì. L'inizio dell'autonomia delle cose.
0: Ci sono degli errori di partenza.
2: Delle idee nuove. Ah. Sì,
1: allora,
2: sì.
1: Un'ascoltatrice che faceva gli scout da giovane dice che era norma degli scout, però l'ha detto lei. Di cambiare, cioè di girarle dopo un tot di giorni le giri.
0: Sì. Genitori che si vedono riconsegnare le valigie con mamma, è ancora tutto pulito.
1: Meglio dai.
0: Quindi, insomma, c'è anche il rientro, no? Per cui hanno speso, portano dei souvenir agghiaccianti. Mi piacerebbe sentire dei racconti anche legati a questo. Ma per sapere quello che magari mamma e papà non sanno di come si comportano i propri figli, ad esempio, ai campeggi con la parrocchia, abbiamo la cuoca volontaria della parrocchia in un campeggio, la Chiara. Ciao, buonasera.
3: Ciao
2: Chiara, ma tu sei un idolo, la cuoca in, in quelle situazioni è
0: tra
2: totale.
0: L'altro ha anche il figlio che è nello stesso campo, però gli hanno detto la mamma è cuoca, non è mamma in questa, in questa vacanza.
2: Piace.
3: Esatto, okay. Se no poi gli altri bambini gli sale la malinconia, invece no, lui è uguale agli altri.
2: Mi piace questo concetto in cui una donna può essere separata dall'essere madre.
0: Ma
2: bravo.
0: Quindi ai bambini e alle bambine viene malinconia?
3: Beh, a volte sì, a volte sì, ma sicuramente non per causa mia e di Alberto, noi siamo molto distaccati,
0: certo.
3: Però io in quelle occasioni lì divento anche un po' la mamma di tutti.
0: Senti,
3: poi
0: con i bambini e le bambine di adesso, perché poi secondo me le generazioni sono cambiate nelle relazioni col cibo, come funziona? I bambini mangiano con gusto?
3: Allora, è uno spettacolo perché una bambina quest'anno è venuta e mi ha detto: lo sai, io a casa il minestrone e la frittata proprio non li mangio perché non mi piacciono, invece qui è buono tutto. Infatti, cioè, la soddisfazione più grande è portare il pentolone di minestrone praticamente.
0: Perché
3: leccato.
0: Tu, comunque, Chiara, quella cattiveria di fare il minestrone in campeggio
1: d'estate,
0: non gliela risparmi.
2: Ma in montagna forse,
3: Abbiamo delle regole da rispettare perché ci sono i menù dell'ASL e quelli vi devono essere.
0: Me quindi... lo dici per piacere, dai, facci volare.
2: Dai.
3: Allora, vabbè, adesso non me lo ricordo.
0: Però più o meno, le cose però, che ci devono essere, la pasta al sugo immagino, no?
3: Esatto, pasta al ragù, poi vabbè, la serata con le lasagne al forno, poi la serata pizza, comunque quella è aspettata.
0: Poi
3: ma
0: c'è pesce,
3: anche
0: carne.
3: Poi carne, pesce, quest'anno mi sono lanciata con le polpette di ceci perché...
0: Benissimo,
3: però
0: legume.
3: L'importante è non chiamarle polpette di ceci.
0: No,
3: io,
0: certo.
3: Le ho chiamate sul menù perché poi i bambini stilano il menù, no? Sì. Mi dicono cosa c'è da mangiare, io gli ho detto le polpette della bimba mia e loro mi hanno guardato, io ho una figlia che si chiama Cecilia e allora ho detto le polpette di ceci.
1: Che furba, non hai mentito,
0: Pronti a tutti.
3: Merluzzo con le patate, non bisogna chiamarlo merluzzo
0: sei matta.
3: Si chiama fish and chips.
1: Certo, giusto.
0: Perché merluzzo è più merduzzo quasi, hai capito?
2: Chiara,
0: no, molto meglio fish and chips.
2: Chiara, cuoca e manipolatrice, brava.
0: Bravissima. Chiara, buon lavoro e congratulazioni perché è stupendo. Bravissima.
3: Avevo anche un aneddoto sulle magliette dei bambini, ovvero una mamma che dopo una settimana che mando foto dei bambini mi manda il messaggio e mi dice: puoi dire a mio figlio per favore di cambiarsi la maglietta perché è sempre la stessa. Gli ho detto: guarda, non gli lo dico perché può essere che lui si faccia il bucato tutte le notti e poi perché privarlo della gioia di mettersi sempre la sua maglietta del cuore.
0: Giusto. Guarda, siamo totalmente con te.
3: Non si guarda niente.
2: Brava.
0: Assolutamente, mai pettinata per mesi io d'estate.
3: appunto,
0: un bacio grande.
3: Ciao.

0: una puntata stupenda, perché luglio è il mese in cui i figli e le figlie vanno in vacanza, o si assentano, vanno a studiare, vanno a praticare degli sport, e i genitori rimangono a casa nella loro più totale felicità, perché il 76% dice siamo presi bene, mentre sì, un 24% un po' di malinconia.
1: Mi piace che la malinconia sta salendo piano piano.
0: Sì. E siamo partiti con un 80% di presi bene, che anzi c'è anche gente che dice ma centri estivi per i mariti, per quei tipi
1: certo,
0: già che ho mandato via figli e figlie, ma prendetevi anche il marito.
1: Sì, qua c'è anche i ricordi di ritorni, eh?
0: Sì, ah, stupendo.
2: Mio figlio è tornato dal campeggio estivo con un'intera forma di formaggio, mi ha detto vi ho portato un pensierino.
0: No, qualcuno ha portato da Narni un souvenir, era un cactus con gli occhiali da sole che balla e ripete i suoni,
1: sì,
0: come oggetto identificativo di una vacanza di cui ho capito il posto dove sono andato.
3: Certo, cioè, coerente.
4: Ciao ragazzi, Marco da Viadana, vi dico solo questo: una volta mio figlio al ritorno dal campo scout dopo 15 giorni, mia moglie non lo ha fatto entrare in casa, l'ha fatto spogliare fuori. Cioè, rendetevi conto in che stato doveva essere.
0: Stupendo. E con l'idrante l'ha sciacquettato il grosso, tolto il grosso. Beh, la Vale dice in gita in terza elementare ho consumato un rullino intero di fotografie per fotografare solo un cavallo e sempre dalla stessa angolazione.
1: Amore.
0: Tante foto a quel cavallo lì, è piaciuto quello.
1: Vabbè, io in gita all'elementare ho fotografato, vabbè, alla deposito della TM ho fotografato solo ruote. Ruote di autobus. C'era. Beh, era il deposito della TM, quello c'era.
3: Tua altezza c'erano le ruote.
5: Solidarietà per l'ascoltatrice che ha trovato i panini nella valigia. Io ho trovato l'altro ieri nello zaino di mio figlio i panini che gli avevo preparato per il concerto di Sfera Ebbasta a Milano.
1: Urca. Che ha suonato l'8 luglio.
3: Quindi erano dei fossili.
0: Matteo invece si autodenuncia: quando era scout aveva messo nei tasconi dei pantaloni una pera.
1: Okay.
0: Poi aveva anche una piccola macchina digitale comprata e regalata dai suoi per l'occasione,
1: sì,
0: e l'ha messa anche quella lì. Poi ha messo tutto nello zaino e si è dimenticato,
3: certo,
0: della pera e di essere un fotografo.
3: Certo, è successo quello.
0: Quando hanno riaperto c'era una bella mousse di pera, certo, e la macchinetta non ha mai più funzionato.
6: Sì, buonasera, vorrei fare una domanda a tutti quei genitori che mandano i figli in estate da qualche altra parte. Anche a voi il consumo di carta igienica in quel periodo in cui non ci sono i figli viene praticamente meno che dimezzato? Cioè non si consuma carta igienica, no, quando sono loro invece i chilometri quadri di carta igienica?
0: Oddio, la Silvia dice camera da quattro. I miei due tornano col dentifricio nuovo dicendo che hanno usato quello degli altri due.
1: Ok.
0: Poi mamma degli altri due mi chiama raccontando che i suoi sono tornati col dentifricio nuovo.
1: Orca.
0: In 7 giorni mai lavati i denti.
3: Oh, libertà!
7: Allora, figlio di 26. Noi abbiamo una casa in campagna. La mamma disperata perché lui va via. Adesso se la riapre, tra via 2 anni, non lo so. Io non vedo l'ora. Affitto subito la camera B&B e incomincio a recuperare i soldi che mi è costato a portare a 26. Il problema è che c'è un altro.
0: Beh, ma certo. Sempre sul consumo e non consumo di prodotti, mia figlia torna dalla colonia dell'oratorio e le chiedo: ma scusa, non ti sei fatta la doccia al bagno schiume nuovo? E lei: certo, l'ho fatto tutti i giorni con questo, e mi fa vedere la crema solare.
1: No. Unta.
8: Dopo, in questo momento sto andando a Venezia a prendere i miei 3 figli più moglie più suocera, tra l'altro tutti in casa. Sto andando a prenderli e dopo 20 giorni da solo a casa ho detto spacco il mondo, invito amici, faccio feste, faccio qui, faccio là. Arrivavo a casa, divano, letto, mangiare, doccia, divano, letto, nient'altro.
0: Confermalo, è per la carta igienica, per l'ascoltatore di prima. Arrivano tante conferme.
9: Mio marito ad agosto porta mia figlia di 13 anni in Spagna e la va anche a riprendere, quindi io avrò due serate libera da sola.
1: Cioè, si conta le serate del viaggio
0: da sola, per stare sol, cioè, non è che dici
1: no.
0: La solitudine per alcuni è un lusso, un prezioso inestimabile.

0: 18 e 27 Radio DJ, è un tema sfizioso. Stiamo parlando di, adesso siamo nella fase bambini e bambine che tornano dalle gite, dai campi estivi, dalla escursioni con gli scout, viaggi, e devo dire il concetto valigia è un concetto importante, eh? Qualcuno, per esempio, bambina di 6 anni torna alla colonia dopo 15 giorni con 10 conchiglie abitate da paguro,
1: aia,
0: se lasciate in valigia insieme ai vestiti,
2: insomma.
0: Là è, secondo me là è tantissima roba. La Giulia all'oratorio alle elementari, mamma mi dai i sacchettini per mettere le cose sporche? Torna zaino vuoto, sacchettini con vestiti in giro per il pullman.
1: No,
0: sì. Vabbè, però non hai capito bene come usarli.
2: Mancava l'ultimo passaggio, però.
0: Sì. Distribuzione di sacchettini.
3: Ma l'avete fatta per me la puntata di oggi. Allora, il mio piccolino tredicenne è in vacanza con il padre dal 14, torna il 31, mi manca da morire.
2: Ma
3: il problema è che a lui, ma per niente, ma neanche mi calcola. E quando lo chiamo, io, amore, tesoro, cosa hai fatto, cosa non hai fatto, raccontami, dimmi un po' le cose, bibibabà. E lui, sì.
2: Mamma mia,
0: è una voglia,
2: che nervi,
0: non
2: è
0: voglia.
2: Che palle, la mamma, che palle.
0: La Rosy dice: mio figlio ormai ventenne, quando era alle medie andava al campeggio estivo all'oratorio e davano il cellulare solo mezz'ora la sera. Tutti chiamavano casa, lui giocava ai videogiochi.
4: Ciao, io sono Lia, vengo da Pisa. Fra poco vado in vacanza con i miei nonni, senza i miei genitori un mese. Ciao!
2: Evviva!
0: Che bravo!
2: Fortuna!
0: Chissà se chiamerai. Beh,

0: sicuramente le mutande le cambi, perché ci sono i nonni, no, i nonni sì, ti aiutano nonni, sì, a gestirle, eh?
1: Ciao ragazzi, io ho 3 figli. Le 2 ragazze sono partite stamattina e precisamente Cecilia, 13 anni, è andata con una sua amica e la nonna a Capdile. Anna Rosa, 19 anni, maturità data, è partita per Malaga per il viaggio della maturità. Domani mattina alle 10 portiamo Gabriele, 17 anni, che parte 3 settimane per il Canada.
0: Top!
1: Non felici, di più.
0: Di più.
2: Di più, non parlava in incognito,
0: è dovuto chiamare da dentro la borsa.
3: Io è talmente tanto che non vedo mio figlio, che è andato in campeggio con mia sorella, che l'altro giorno mi ha telefonato e non l'ho riconosciuto dalla voce, gli è già cambiata la voce.
0: No,
4: hai
0: baffi, io chi? Va bene, chiudiamo con la Giada, che ha avuto sì la sindrome da nido vuoto per i figli entrambi, durata poco. E quando tornano a casa, già dopo 2 giorni, non vedo l'ora che ripartano.
4: Perché poi è così.
0: Basta, basta.
5: Pinocchio, solo su Radio DJ.
6: Pinocchio
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Allora, vacanze?
10: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
9: Ma ne hai viste di tutti i colori?
10: No, solo quelli di Mini.
11: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Ho comprato una perla nera.
14: E perché?
13: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
14: E perché?
13: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
15: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
16: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
12: Mac!
19: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
20: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
21: Cosa?
20: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
21: Ma arriva per le vacanze?
20: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
22: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
23: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
24: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
25: Perché? Perché?
26: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
27: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
28: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
29: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
30: Perché? Perché?
27: Ecco perché.
29: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
4: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ10 arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ10 Milano. Informazioni, iscrizioni come sempre su dj.it. DJ10, run like a DJ.
6: Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: radio DJ, devo dire, da non saper come dare i resti, pieni di messaggi. È un tema stupendo, bambini e bambine, figli e figlie che vanno in vacanza. Abbiamo detto, in tanti approfittano per abuso di carta igienica finalmente, sì, in casa, frigoriferi scarichi, vuoti, ritmi rilassati e genitori che... insomma, riscoprono anche delle intimità.
1: Certo.
0: Per cui sì, il 76% dice siamo presi bene quando i figli e le figlie sono in vacanza, presi male il 24%. Poi abbiamo cambiato un po' argomento e c'è quello appunto del come tornano, gli orrendi souvenir che portano,
1: quanto sono sporchi, quanto non hanno utilizzato i vestiti puliti,
2: abbiamo puzze di quelle valigie, di quegli zaini.
0: Abbiamo avuto una cuoca volontaria dell'oratorio che racconta che poi in realtà i bambini e le bambine in vacanza mangiano tutto, minestroni, frittate, cose che a casa no.
2: Beh.
0: E poi c'è tutto il discorso appunto mi manchi, non mi manchi. Al telefono c'è la Vittoria, una nostra vecchia conoscenza. Ciao Vitto.
3: Ciao.
0: 13 anni, a settembre si va in terza media.
2: Lei
0: è di quelle che ha fatto la vacanza con l'amica, cioè è andata ospite di un'amica. Dove sei stata? In Calabria?
3: In Calabria, sì.
0: È stato bello.
3: Sì, molto bello.
0: Due settimane con la famiglia di lei, giusto?
3: Sì, con la madre.
0: Con la madre, siete state voi tre quindi?
3: Sì.
0: Ok.
3: Le donne.
0: Senti, e la mamma come l'ha vissuta?
3: La mamma in pratica, vabbè, eravamo iniziate ad andare in viaggio in treno, quindi 8 ore comunque, quindi la mamma stava iniziando, cioè era curiosa di come andare, è andato il viaggio. E il fatto che eravamo nell'area silenzio, quindi avevamo il telefono spento, i messaggi non ci arrivavano.
2: Come dovrebbe essere,
3: quindi...
2: giusto?
1: Quindi la mamma ha chiamato la polizia.
3: No.
0: Meno male.
3: Però ho trovato 50 chiamate quando ho aperto il telefono. Quando l'ho riacceso.
0: 50 sono tante. Sì. E poi diciamo che comunque chiamava spessino.
3: Sì.
0: Tipo una volta all'ora, ma poi non solo, il peggio del tedio te lo sta dando ora che sei rientrata.
3: Sì, perché ora mi chiede tutti i dettagli, come è andato il viaggio, quante volte sei andata al mare.
0: I dettagli di una roba successa per una dell'età della Vittoria 2 settimane fa, è 3 anni fa.
2: Sì, ma poi che
0: ma noi... che mi ricordo.
1: Poi, più ti chiede, più a te non viene voglia di raccontare.
2: Poi che noi a raccontare alla mamma l'elenco delle cose.
0: Ma poi cosa si sarà mai fatto? Siamo andate al mare. Cioè,
2: E poi altre cose alla mamma non si dicono eventualmente.
0: Ma che vuoi che sia successo in Calabria a loro tre? Dai.
2: No, però così.
0: Poi la Vittoria, amore. Vabbè, insomma, comunque. Senti, le vacanze sono finite o ne hai altre?
3: No, per fortuna ne ho altre. Ho altre, vado in Corsica 2 settimane, però questa volta con la famiglia.
0: Sì, quindi lei e non poi... ti può telefonare perché ci sarà.
3: E poi a novembre, proprio alla fine, cioè a dicembre, proprio alla fine andrò in Svezia da sola con mio fratello gemello.
1: Wow.
3: E non avremo il telefono.
0: Belli è un macello. Un macello.
3: E quindi le mamma, non so se la ritroverò ancora a casa.
0: Attaccata al soffitto, proprio come sei ragni dalla tensione.
3: Sì.
0: Va bene. Senti, Vittoria, grazie della telefonata. Un bacione e buone vacanze.
2: Ciao, bella.
3: Grazie.
0: Saluta anche la mamma.
1: Ciao.

0: 18:45 Radio DJ, battute finali di una puntata epocale, eh? Figli e figlie in vacanza, genitori che rimangono a casa, da una parte il finalmente ci si può rilassare, avere i propri tempi, addirittura le mamme, abbiamo detto, dicono finalmente posso lavorare.
1: Sì.
0: Però poi c'è anche tutto un mondo, un piccolo mondo, gestione del telefono. Per esempio c'è questa che dice: mio figlio in vacanza per la maturità a Barcellona con tutti i suoi compagni di classe, ultimi accessi su WhatsApp, orari imbarazzanti.
1: Lei però va a controllare
0: quando io mi sveglio per andare a lavorare praticamente.
2: Cosa vuoi
0: giusto.
2: Fare
0: sì,
2: vacanza alla maturità.
0: La Dani invece dice: anni fa quando ero all'università mia mamma chiamò la Telecom per farsi dare il numero fisso della vicina di sopra perché non rispondevo. Oddio.
3: Ciao Pinocchi, noi anche genitori felici, i ragazzi sono partiti preadolescenti, da puntualizzare, sono partiti già da 2 settimane, andremo a recuperarli tra 15 giorni che sono in vacanza coi nonni, loro stanno da Dio. Eppure noi. Evviva i nonni!
1: Viva brava. Sempre!
0: Sempre. La Giulia dice: mio fratello andava sempre a 14 anni al campo scuola, scuola calcio, e mamma metteva le iniziali su tutto. Si usava un tempo, non so se si usa ancora.
1: Sì, ricamate.
0: Sì, ricamate, oppure adesso ci sono queste adesive. E quando siamo andati a riprenderlo, c'era una bancarella delle cose rimaste nelle camere, erano solo cose del fratello.
2: Sembrava quasi una marca.
4: Con l'oratorio torna con lo zaino pieno di vermi perché ha lasciato la schiscetta dell'andata nello zaino per tutta la settimana di vacanza.
0: Stupendo.
4: In piena estate col caldo.
1: Certo. Oh mio Dio.
0: Stupendo. Figlia di 13 anni tornata ieri da un campo estivo di 15 giorni durante il quale si è fatta sentire pochissimo. Prima volta che andava da sola, è partita con una valigia grande come quella dell'accompagnatore che stava al campo fino a settembre.
2: Vabbè, però
0: diversi cambi.
5: Il mio piccolino quando è partito e ha perso la valigia in aereo ha pianto per una settimana intera pensando solo ai paninetti col salame che aveva all'interno, piangendo perché non li aveva potuti mangiare. Il mio piccolino ha 51 anni.
0: Marco 6 anni, mamma voglio vestirmi da solo. Uscita da scuola, Marco sudato fradicio si era tenuto sotto il pigiama.
2: Amore,
0: bello, come l'ho visto proprio ieri. Dai. Come i papà vestono i figli piccoli, e c'è un video su, sì, che gira virale su TikTok, ragazzi, c'è della roba con dei vestiti della madre scambiati per dei top della madre scambiati per dei vestitini, dei davanti di dietro, delle gambe, quelli, sai, quelle tutine intere.
1: Sì,
0: con il piede, ecco, però messi sulle mani.
1: Braccia.
6: Ciao Pinocchi, domattina Valerio e Filippo partono per la Spagna 10 giorni.
2: Oh.
6: Okay. A casa rimane solo Matilde, ma per mamma e papà ci sarà un abbassamento dei decibel di 2/3.
0: Tantissimissima roba, tantissimissima. Vai.
7: Allora, cari Pina, Diego e Vale.
2: Eccoci.
7: Mio figlio è partito 5 luglio, torna il 5 settembre. Tutto bene, ovviamente, mi manca. Esperienza fighissima a Miami, 2 mesi, figurarsi. Solo che ci ha fatto una bella sorpresa prima di partire e mi ha detto che lui, 17 anni, è gay. Ora, io non ho proprio reagito benissimo, anche se non ho nulla a che vedere contro i gay e mi piacciono un sacco i vicini sposati gay, quindi sono proprio tranquilla lì, ma di lui non l'avrei mai immaginato. Diego, aiutami a non fare altre cazzate o a dire cose sbagliate, tipo è un problema. Grazie.
2: Cari... Ma io adesso con una responsabilità enorme, ma non, cioè, si sbaglia anche insieme, però è bello che abbia voluto dirtelo a 17 anni, prima di partire per un viaggio lungo, l'ha messa lì, e c'è un bel po' di tempo prima di rivedervi fisicamente, Questo è molto bello, secondo
0: sì,
2: me.
0: Sì, forse anche concedendo uno spazio, sì, oltre che di chilometri, temporale, nel quale elaborare un'informazione che probabilmente a lui è costato caro darti, no? E forse, ecco, una cosa che mi sento io personalmente, nonostante tu l'abbia chiesto a Diego, ma lo chiedo anche a Diego, sì, certo, se la condivide, quella cosa di non avere niente contro i gay non è un concetto forse corretto, perché è come dire non ho niente contro gli eterosessuali. Ci sono omosessuali, ti assicuro, io ne conosco, insopportabili,
1: cattivi.
0: Cattivi,
2: criminali anche, pieno certo, il mondo anche di criminali,
0: per cui non è questione, insomma,
2: no, però è un dettaglio, ma è una persona, è tuo figlio e avrà sicuramente, vuol dire che ha voglia di raccontare, di condividere, per quello che può fare un figlio con una mamma, con un papà,
0: esatto,
2: la sua storia, i suoi sentimenti, i suoi incontri, le sue paure, come si fa tra madre e figli quando si va d'accordo così?
0: Delle volte non si fa e con te l'ha fatto, è una cosa speciale, preziosa, goditela.

0: Serena, la mamma del ragazzo di 17 anni partito per Miami, chiama la GEDO, che è un'associazione di genitori che magari possono dare delle informazioni. Grazie Mauro che l'hai suggerito. Ragazzi, ci sentiamo domani con un ciao che fate.
1: Sì.
0: Buona serata.
2: Ciao.
3: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ.
4: Pinocchio!
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Da Ottica Demenego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica Demenego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica Demenego, vedere bene per vivere bene.
8: Dettagli in negozio e su demenego.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
12: La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
15: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
16: Devi trovare il prezzo migliore?
14: Devi semplicemente andare su deghi.it.
17: Devi scegliere, cliccare
16: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Devi provare.
16: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono, dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
20: Torni sempre al tuo paese.
21: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
22: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
23: Fotosì. Scarica l'app.
24: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
25: Tutti per Oro Cash.
26: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
27: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 19. DJ!
3: E di nuovo il momento dell'informazione. Se ce ne andassimo oggi ci vorrebbero decenni per ricostruire tutto e non credo che ci riuscirebbero mai, onestamente. Non hanno ancora visto nulla, siamo stati gentili, questo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump parlando dell'Iran con i giornalisti alla Casa Bianca durante l'incontro con il suo omologo libanese Oun. Li stiamo distruggendo a un livello che nessuno pensava possibile, sono stati colpiti duramente, ci sono altre zone da cui possiamo far male, ha aggiunto Trump. E proseguono intanto gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano colpisce centri di comando militari e basi missilistiche della Repubblica Islamica. Teheran risponde prendendo di mira Bahrain e Kuwait, mentre i Pasdaran fermano due petroliere nello stretto di Hormuz. Ora in Italia con la cronaca, una bambina di 10 anni risulta dispersa nel lago di Como. Secondo le prime ricostruzioni, la piccola è scomparsa sott'acqua mentre giocava con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva, in un punto in cui il terreno scende a precipizio e che in passato aveva già causato altri annegamenti. Le ricerche sono tuttora in corso. In acqua si trovano due imbarcazioni, una dei vigili del fuoco e una della guardia di finanza, aiutate dai sommozzatori. Si accende il dibattito politico sulla vicenda di Fakir Abderrahim, il 42enne morto domenica a Bologna dopo essere stato bloccato a terra dagli agenti intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che si lamentavano perché l'uomo stava dando in escandescenze. La premier Meloni chiede verità, ma al contempo pronuncia parole molto dure sulla manifestazione che è seguita alla tragedia. La violenza contro le forze dell'ordine è inaccettabile ed è irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, ha detto il sindaco di Bologna. Lepore, accusato dal centrodestra di essere in parte responsabile dei disordini per aver convocato la manifestazione, replica alla presidente del Consiglio: chiedere verità e giustizia, afferma, non significa delegittimare chi indossa una divisa. 64 gli agenti che sono rimasti feriti durante gli scontri, 6 veicoli della polizia danneggiati. Voltiamo pagina. Il Parlamento francese ha dato il via libera alla nuova bozza di legge per il divieto dei social network ai minori di 15 anni, una riforma fortemente voluta dal presidente Macron e che fa della Francia il primo paese europeo ad agire per la protezione dei giovani sul web. Il divieto dovrebbe entrare in vigore da settembre, ovvero prima dell'inizio dell'anno scolastico. Siamo allo sport, ciclismo. Il campione del mondo a cronometro Remco Evenepoel vince la 16ª tappa del Tour de France, una prova contro il tempo di 26 km da Evian-les-Bains a Thonon-les-Bains con una salita iniziale di quasi 10 km. Il belga dunque guadagna 28 secondi nei confronti di Tadej Pogacar, secondo al traguardo ma sempre saldamente in giallo.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, altre notizie alle 20.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
10: Have fun with
11: Opel Mokka, il SUV dalla personalità esplosiva.

0: Attenzione, i giornalisti di Radio DJ diffidano i conduttori del seguente programma dal chiamarli colleghi.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
1: Ma, scusami, ma questa carta è diversa da quella che sfogli di solito.
4: Sorrisi e canzoni TV.
1: Ma a te sei portato il giornale
4: no,
1: da leggere?
4: No, l'ho trovato qui fuori mentre prendevo la stampa del notiziario. Salutiamo il direttore Aldo Vitali,
1: no,
4: che
1: certo,
4: è un grande ascoltatore di
1: però
4: Chiacchiericcio.
1: Però non dobbiamo leggere
4: No, hai ragione,
1: i giornali,
4: dovremmo fare il notiziario. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma contro cui, se passa la nuova legge sulla legittima difesa, sarà possibile sparare.
1: No,
4: oggi
1: no.
4: Lo diciamo,
1: scusami.
4: Mettiamo le mani avanti così.
1: Ma no.
4: Se non ci sentite più da settembre, sapete cosa è successo.
1: No.
4: Oggi è martedì 21 luglio 2026, continua la nostra caccia, a proposito di sparare ai santi, diciamo così, minori, e oggi si festeggia Santa Prassede, oggi secondo me
1: Santa Prassede non è famosa,
4: vedi che oggi qualche Prassede c'è, all'ascolto. Santa Prassede e Santa Arbogaste.
1: Guarda, Arbogaste
4: la vedo più difficile, qualora all'ascolto ci fossero delle Prassede, plurale sarà Prassede, immagino, o degli
1: Prassedes,
4: Arbogasti, potete scriverci al 347 342 5220. Come al solito fa fede il documento. Vai con i titoli di oggi, Chiara. Io continuo a leggere TV Sorrisi, vai.
1: No, scusami. Stati Uniti, Trump pronto a imporre nuovi dazi a decine di paesi se non gli portano subito una Coca Zero.
4: Ecco.
1: Portatemi la
4: lui
1: mia Coca-Cola.
4: Lui decide così. Politica, ha presentato un disegno di legge per bloccare i risarcimenti a chi commette reati gravi, esclusi ovviamente i rimborsi elettorali. Quei risarcimenti lì, se poi uno si candida, quei risarcimenti lì si possono dare.
1: Italia, il PD risponde al violento video fatto con la IE postato da Vannacci su TikTok con una energica gif animata su MySpace.
4: Guarda,
1: non le manda a dire.
4: Guarda, Treviso, scontri alla manifestazione, prima i trevigiani, perché pare che la polizia abbia menato prima gli antifascisti. E loro hanno detto, no, scusate, la manifestazione si chiama così, prima noi. Invece.
1: Italia, sul reintegro dei medici Novax arriva l'alt di Mattarella, o almeno così il portavoce ha tradotto la sua bestemmia.
4: Meglio filtrarle. Liste d'attesa, 2,8 milioni di italiani non hanno potuto fare esami e visite nei tempi previsti per colpa di questi immigrati che vengono a rubarci le risonanze magnetiche.
1: Certo, proprio. Leggere poi da portar via. Calcio, la FIFA annuncia che i prossimi mondiali potrebbero essere a 64 squadre, ma gli esperti sono scettici, nel 2030 spiegano non ci saranno abbastanza nazioni.
4: Anche secondo me, se continua
1: pensa
4: di questo passo,
1: il mondialiccio con 64 nazioni
4: sarebbe bellissimo, però cominceremo a marzo, credo.
1: Esatto.
4: Torino, Mario Adinolfi condannato per post discriminatori sul mondo islamico, pagherà 20.000 euro con i quali Maometto finalmente andrà alla montagna.
1: Oh,
4: vi aspettavate una battuta su Adinolfi, invece
1: sì,
4: tac,
1: strano,
4: tac, è così, siamo bizzarri e probabilmente morti. Ma
1: no, dai, vado ligure e torno.
4: Ma ragazzi, oggi ma che c'è, ma proprio teneteci,
1: oggi
4: veramente ci vuole, come si dice, la cerbottana con tranquillante.
1: Sì, sì, assolutamente. Vado ligure, la Guardia di Finanza scopre 250 milioni in cocaina nascosta tra le banane, gra-

0: grazie al formidabile lavoro delle sue scimmie antidroga.
1: Quanto sarebbe bello se avessero un reparto di scimmie antidroga. Turismo nel 2026 è boom per la Turchia, che per la prima volta supera anche l'Italia, ma proprio per un capello.
0: Perché vanno a, tu dici, è quel genere di turismo lì,
1: che raga, poi oggi davvero non c'è, boh, certo. sarà che è quasi finita, ma insomma stiamo dando tutto.
0: Cinema, ha pubblicato il trailer di Avengers Doomsday, nel quale tutti i supereroi Marvel si riuniscono per lottare contro un gigantesco e un gigantesco. Un
1: la rifacciamo, non lo dire.
0: No.
1: Rifacino. Dico niente. Avete capito come chiudere la battuta?
0: No, cinema.
1: Beh, vedi, allora, anzi, cinema. Fai passare del tempo, parliamo d'altro.
0: Se no,
1: guarda, la usiamo facciamo così, la usiamo domani. Ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347 342 5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Bentornati a Chiacchi.

0: Allora, Man at Work. Non parlerete di parlamentari.
1: Adoro che l'ha fatto da solo.
2: L'ha fatto la rullata da solo. Oggi qui a Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In regia c'è Tito e in redazione c'è Agnese. In molti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto Who Can It Be Now dei Man at Work ad aprire questa puntata. Tra i tanti anche Francesco.
3: Una domanda su chi può essere il nuovo allenatore della nazionale italiana di calcio?
2: Who can it be now, effettivamente?
1: È un nostro tema, sì, quello del
2: però
1: calcio.
2: Vogliamo fare delle previsioni, Chiara? Chi potrebbe essere il nuovo CT degli azzurri?
1: Linus. Ma che ne so, io non so chi gioca a calcio.
2: Spara un nome, proprio perché non lo sai, è divertente, sperando sia ancora vivo quello che stai per dire.
1: No, adesso Cannavaro,
2: allenatore dell'Uzbekistan, negli ultimi mondiali, però improbabile, però potrebbe...

0: potrebbe
1: perché
0: essere.
1: Perché, poverino.
0: Non parliamo di calcio, come potete facilmente intuire, ma il quiz era sì. Man at Work, cioè la soluzione dell'enigma era Man at Work, gente al lavoro.
1: Dovevamo dirlo, forse.
0: Una notizia che arriva da Novara.
1: Dal Novara, esatto.
0: No, da Novara.
1: Da Novara. C'è stato un tour un po' particolare sì. nella città di Novara.
0: E
1: organizzato.
0: Non è quello che pensate voi che comincia per P.
1: Dai, ma io che poi mi sforzo di capirti e ogni volta resto traumatizzata. Però c'è stato un tour molto particolare in città, organizzato da una casa di giorno, cioè un centro diurno dove vanno gli anziani a passare un po' di ore sì. insieme per aumentare la socialità, oh. insieme al sindaco della città. È stato nominato il mezzo che ha portato queste persone in giro il bus degli Umarell.
0: Perché?
1: Perché è stato fatto un tour dei cantieri principali della città di Novara.
0: Ma che idea straordinaria, possiamo dire.
1: A Novara ci sono un po' di cambiamenti in alcuni quartieri, stanno facendo un po' di ristrutturazioni, un po' proprio di insomma riutilizzi, costruzione di palazzi, eccetera, eccetera. E quindi gli ospiti, che sono persone che vanno più o meno dai 66 ai 96 anni, sono andati in giro con il sindaco a farsi spiegare un po' le novità, e a me si è stretto il cuore perché molti hanno raccontato: ah, io mi ricordo che qui c'erano gli orti, qua bello. Mi ricordo c'era la cartiera. Quindi è stato un tour in cui hanno imparato le novità della città, ma insomma si sono anche raccontati ricordi.
0: Posso sbloccarvi un ricordo, o quantomeno io ho avuto questa esperienza a scuola. Secondo me elementare,
1: sì.
0: o forse media, no, più probabilmente medie, scuole medie, anzi sono sicura alle scuole medie, che a un certo punto ci avevano chiesto di portare i nonni a scuola e noi li intervistavamo sulla guerra, sulla guerra mondiale, poi Terni è stata, io vengo da Terni, e Terni è stata sì. una città che è finita sotto i bombardamenti diverse volte, perché c'era l'acciaieria, c'era l'armeria da quelle parti,
1: certo.
0: e quindi mi emozionava, cioè me lo ricordo benissimo quella cosa
1: che
0: lì,
1: bello.
0: Mi aveva emozionato molto sentire quei ricordi di quelle persone, scusate,
1: sì.
0: mi aveva sbloccato questo ricordo.
1: Ma quindi cioè, sono venuti tutti lo stesso giorno?
0: Sì, sì.
1: O ogni giorno?
0: Sì, tutti lo stesso giorno, e noi giovani parlavamo con gli anziani chiedendo: ah, ma com'era la guerra, che succedeva, e loro
1: bellissimo.
0: Ci raccontavano.
1: No, noi no, noi no, a Milano no.
0: Non si fa,
1: non si facevano queste cose,
0: anche perché fino a 95 anni si lavora, quindi
1: esatto, sei a lavoro,
0: si
1: allora
0: si
1: fattura.
0: La notizia sì. C'è altro da dire su questa notizia? A parte
1: no,
0: che è
1: no, no, è stata
0: iniziativa.
1: Una bellissima iniziativa, era una promessa che il sindaco aveva fatto a Natale, e quindi
0: sì.
1: poi effettivamente ci sono anche le foto di questi signori con la maglia, tra l'altro, del centro diurno, e scritto dietro ospite. Una bellissima maglia, tutti insieme al sindaco con le mani dietro la schiena a fissare i cantieri.
0: Chissà da dove nasce la passione degli AGE per i cantieri. Cioè,
1: beh, secondo me è un po', magari è un punto in cui c'è sempre stato qualcosa, vuoi vedere che cosa succede, magari hai lavorato un po' nell'ambito, vuoi dare due consigli a questi giovani che non si sanno muovere.
0: Sì, sì, può essere. Comunque, dicevo, la notizia l'abbiamo data. Fra un attimo, su questa notizia, al 347 342 5220, come sempre, facciamo chiacchiericcio in

0: Ciccio, prova a immaginarti il sindaco della tua città, cioè di Terni,
1: sì.
0: Bandecchi,
1: sì.
0: Che ha un'iniziativa di questo tipo, dove avrebbe voluto portare gli anziani ternani a spasso,
1: non lo so,
0: per la tua città.
1: Non lo so, ma li avrebbe fatti mettere tutti a cavallo del suo enorme pene.
2: Dai, allora,
1: sti vecchi, spostate.
2: Allora.
1: No, salutiamo il sindaco, sì, per carità. Interpretazione interessante quella arrivata al 347.
0: Allora,
1: che è successo? Ah, è ripartito il messaggio, scusate. 347-342-5220, dicevo, da Dade.
2: Mm-hmm.
1: Della persona che ci manda il messaggio sul perché gli anziani hanno questa passione per i cantieri.
2: Okay.
3: Secondo me i cantieri spopolano tra gli anziani, perché gli anziani, quando erano giovani, la maggior parte dei lavori erano manuali, quindi un po' si ritrovano. Quindi noi fra 20-30 anni, non so, ci ritroveremo davanti a dei computer a fissare, so, la I, content creator, non so.
1: Può darsi.
2: Ma direi, ai miei tempi li facevamo meglio. Beh, queste,
1: esatto,
2: AI.
1: Questi video con gli,
2: esatto,
1: antichi romani che uccidono personaggi dell'opposizione, noi,
2: esatto,
1: comunque li facevamo
2: sì,
1: meglio.
2: Sì.
1: Però questa puntata noi la vorremmo affrontare da un altro lato, perché abbiamo detto che questi anziani a Novara sono stati presi e portati in giro col pulmino.
2: Sì,
1: raga,
2: col pulmino,
1: anziani,
2: certo,
1: e pulmino.
2: Allora, dai.
1: Io mi immagino i cori. Proprio gita da pullman scolastica. Cosa,
2: sì,
1: sarà successo? Avranno,
2: sì,
1: fatto i cori che facevamo noi, quelli sul conducente, che non voglio dire,
2: esatto,
1: ma che ci siamo capiti. E da lì si apre la riflessione: come eravate voi quando andavate in gita, se andavate in gita all'interno,
2: sì,
1: del pullman, delle bestie di Satana che finivano all'ultimo posto della fila, oppure dei bravi ragazzi perché tutto sommato siamo sempre in giro e tranquilli?
2: No, allora, io stavo seduta sul fondo, però non è che fossi particolarmente casinista. C'è anche da dire che, avendo frequentato principalmente classi di secchioni, non è che succedesse granché. Sicuramente amavo cantare quando c'era il momento.
4: Ah.
2: E ricordo di aver imparato, allora, ricordo uno dei primi gite in pullman, quindi molto piccola, elementare così, l'audiocassetta di Francesco Salvi.
1: C'è da spostare una macchina.
2: Esatto. No, ma com'è che, sì, si chiamava il disco? In gita con Salvi.
1: In gita con Salvi, sì.
2: Quindi proprio quello,
1: c'era,
2: didascalico.
1: Alla fine aveva un sifulo, crapa pelata e,
2: esatto,
1: tutti i cori.
2: Tutta quella
1: pullman,
2: cosa lì. E,
1: sì,
2: poi anche Azzurro l'ho imparata, perché si è
1: Azzurro
2: cantata in
1: pullman. È la classica canzone,
2: sì,
1: da pullman.
2: Sì, sì.
1: Agnese?
4: Allora, io posti dietro, sì, cassa. Io portavo la cassa ovunque andasse.
1: Cassa proprio, oh, cioè,
4: cassa Bluetooth e canzoni a richiesta.
1: Felicissimo il conducente, immagino, avrebbe catapultato dai finestrini.
2: Sì.
1: Sentiamo anche Tito, che però generazione, tu sei del...
5: Ho la stessa
2: età
5: di Agnese.
2: Agnese.
1: Vediamo se è un'esperienza diversa.
5: Bimbo da faccia nel sacchetto.
2: Stavi male, no!
5: Era quello...
1: Ma questa,
2: no, Tito,
1: è una storia tristissima. Cioè, tu vedevi i tuoi,
2: Titus,
1: amici divertirsi.
2: Sì. No, mentre tu.
1: Io... No.
2: No.
1: Guarda come.
2: Però anche io un po' stavo male. E infatti, delle gite ricordo anche la bocca addormentata dal tram.
1: Adesso non cercare di empatizzare con Tito, che ha gettato un velo di amarezza,
2: vero,
1: su tutta la puntata. Noi, noi ci immaginavamo,
2: sì,
1: già racconti,
2: sì, sì,
1: di cose lanciate, di follia. Non avevamo.
2: I sacchetti dei vomiti.
1: Non avevamo considerato questo aspetto.
2: Poverino.
1: Io ricordo un racconto al volo, ce l'ho 20 secondi.
2: 30, qua,
1: finito. Gita verso la Camera dei Deputati, non so neanche se la posso
2: dire.
1: Lo stesso, a un certo punto un mio compagno di classe al liceo si accorge che forse non è il caso di andare col fumo alla Camera dei Deputati. Ma se ne accorge, diciamo, sulla superstrada,
2: certo,
1: all'altezza di Orte. Quindi quello che fa è gettarlo dal finestrino.
2: No, vabbè, ma che idea.
1: Tutto il male possibile,
2: sì.
1: Però eravamo giovani, eravamo deficienti. Sentiamo le vostre storie. 347 342 5

0: Ciao chiacchierecci, ma più che altro mi domando, adesso che sono grande, quando sei giovane e piccolo pensi di essere il più furbo di tutti, ma i professori che facevano finta di non sentire la puzza di fumo, cioè noi fumavamo sul pullman,
1: addirittura,
0: e questi avete fumato? No, e invece cioè, comunque si sente, eppure dai, siamo cresciuti abbastanza dritti.
1: Allora, a giudicare dal tono di voce non lo so, però diamogli il beneficio del dubbio. Stiamo parlando di questo, di storie da pullman in gita, ma vogliamo rivolgere un pensiero anche agli autisti, cioè alle persone che devono sopportare. Io non lo so, amici autisti che siete all'ascolto,
2: autisti quando di pullman,
1: esiste una, come dire, classifica dei passeggeri che avete fatto, i pullman quelli privati intendo?
2: Sì.
1: Cioè tipo, chi sono i peggiori da portare? Immagino gli studenti di scuola. O no?
2: Mi viene
1: o potremmo essere sorpresi. Magari all'ascolto c'è qualche autista di pullman che vuole condividere qualche esperienza. Adesso dobbiamo fermarci e poi, dopo la pausa, continuiamo a sentire i vostri messaggi.
3: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
1: Se amate distinguervi,
3: se vi piacciono il design moderno e la tecnologia più innovativa,
1: se cercate prestazioni brillanti, divertimento e un'esperienza di guida coinvolgente,
3: allora Opel Mokka è l'auto che fa per voi.
1: Opel Mokka è il SUV dalla personalità esplosiva
3: e vi aspetta a Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio.
1: Beh, venite a provarlo.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.

0: lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
7: paese. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
14: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Di cosa si è parlato durante il disco di Bad Bunny, Nueva Yol? Del talento di Bad Bunny.
1: Bravo.
0: E delle sue dimensioni.
1: Ha fatto vedere il suo talento.
0: Soprattutto, sì. Ci siamo capiti. State ascoltando Radio DJ, sono le 19.37. Questo è Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Insieme a voi fino alle 20. Stiamo parlando di tour in pullman, di gite in pullman. E prima della pausa abbiamo lanciato un appello dicendo: ma chissà se all'ascolto c'è qualche autista di pullman privati, di quelli che spostano i gruppi di persone.
1: Quelli un po' delle gite.
0: Raga, il bello di Radio DJ è che c'è chiunque all'ascolto. Giovanni da Ascoli Piceno. Ciao Giovanni, benvenuto su DJ.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao, buonasera. Giovanni.
0: Allora, tu sei anche attualmente un autista di pullman?
2: Sì.
0: Ok, da quanto tempo fai questo lavoro?
2: Dal 1988.
1: Ammazza, quindi esperienza ne hai.
0: Allora, tu ci hai scritto questo messaggio dicendo: i peggiori non sono gli studenti, sono gli organizzatori che vogliono sapere tutto e quando qualcosa va male danno la colpa all'autista. Cioè?
2: Chi si improvvisa, cioè trovano le persone per organizzare il viaggio.
1: Sì. Ah.
2: Poi si improvvisano accompagnatori e magari qualcosa, quando si va in giro, non va nel verso giusto
0: e se la prendono con te
2: e sono pronto a dare la colpa all'autista.
0: Senti, noi vogliamo fare con te una specie di piccolo giochino. Allora, noi adesso ti diciamo 5 gruppi di passeggeri e tu ci devi dire qual è il migliore e qual è il peggiore, insomma, andando un po' in ordine, ok? Tanto ne avrai portati di gruppi.
2: Sì.
0: Diciamo così, immaginati una classifica da 1 a 5, com'è che si chiama questa cosa che fanno i giovani, Agnese?
3: Il blind ranking.
0: Blind ranking, cioè tu immagina di avere una classifica da 1 a 5 e ci devi dire questo è al primo posto, questo è al quinto posto. Ma dal peggiore al migliore.
1: Quindi al primo posto
0: ci sono,
1: sono i più fastidiosi,
0: di
1: i più molesti.
0: Allora, comincio, Giovanni.
2: Sì.
0: Gli ultra, un gruppo di ultra, di tifosi di una squadra in trasferta, da 1 a 5, dove li mettiamo? Dove uno sono i più fastidiosi?
2: 5 al ritorno.
0: 5 al ritorno.
1: Ah, al ritorno.
2: Cioè, i peggiori.
1: Però solo al ritorno, cioè all'andata
0: sono tranquilli,
1: ancora, okay.
0: Al ritorno male male.
1: Ma al ritorno il problema.
2: Quindi al contrario, questi sono i peggiori al ritorno.
0: Perfetto,
1: okay.
0: Vado con un gruppo di studenti di scuola elementare, Giovanni.
2: Terzo posto.
0: Terzo posto.
1: Okay. Quindi anche loro hanno i loro problemi.
0: Ti è capitato avere della scuola elementare un gruppo di studenti?
2: Bambini.
0: Ok, vabbè, sono carini. Al massimo li sgridi, gli alzi la voce, sta zitta. Sono giovanissimi. Un gruppo di suore, Giovanni.
1: Attenzione.
0: Secondo posto. Dai,
1: e questa sia all'andata che al ritorno.
0: Va bene. Sono tranquille. Poi abbiamo un gruppo di anziani, cioè di persone molto in là con l'età, ma proprio parliamo sopra gli 80, metti, Giovanni.
1: Tipo magari che stanno facendo un pellegrinaggio.
0: Sì, stanno andando in pellegrinaggio,
1: così.
0: Ma sono tutti molto molto anziani.
1: O una vacanza organizzata.
0: Ti rimangono ancora il terzo e il quarto. No, scusami, il secondo e il quarto. Anzi no, scusami, il primo e il quarto posto, cioè quello più tranquillo o quello tra i peggiori?
1: Sì.
2: Quarto posto.
0: Sono tranquilli, okay? Se non ho capito male. L'ultima è la banda di paese, Giovanni, con gli strumenti sul pullman.
1: Esatto.
2: Dentro al pullman di solito non suonano, quindi sono tranquilli.
1: Ok, dai, meno male.
0: Ti è piaciuto di solito non suonano. Non ti è mai capitato un gruppo di persone che suona gli strumenti?
2: Sì.
0: Ti è capitato. Bene, e come hai fatto? Li hai fatti scendere tutti?
2: Per fortuna non ho problemi con i suoni, con il rumore.
1: Non ti distrae questa cosa, va bene. Meno male.
2: Non mi dà fastidio.
0: Giovanni, adesso che ti abbiamo fatto un blind ranking come giovani,
1: come dicono i giovani,
0: ti senti molto Gen Z? Ti senti fan di Bad Bunny,
1: tutto questo mondo qui?
0: Questo
1: mondo della trap?
2: Sì.
0: Perfetto. Sì. Okay,
1: un gruppo di trapper, di rapper, l'hai mai portato? Saranno molesti.
0: No, niente.
1: Saranno molesti.
0: Grazie Giovanni, continua a seguirci, ti mandiamo un abbraccio e buon lavoro.
1: Grazie.
2: Ciao,
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: scrivere Mauro al 347 342 5220. Comunque non si è capito un cazzo della classifica di Giovanni. Però vi voglio bene lo stesso.
1: Ma è colpa nostra.
0: Ma è colpa nostra senz'altro. E poi Mauro, ormai lo dovresti aver capito, siamo alla fine del secondo anno. Chiacchiericcio non è un programma da capire, è un programma da respirare, da vivere.
1: Da vivere, sì. È un programma da vivere,
0: da seguire il flusso. Chiudiamo la parte sulla gita, sui pullman, sulle esperienze di pullman, con il messaggio di Francesco.
2: Allora chiacchiericci, io quando ero piccolo nelle gite scolastiche andavo, però soffrivo di colite stress, perché avevo una maestra di italiano cattivissima e quindi reggevo poco anche l'autobus e mi veniva il carotto. E non mi dimenticherò mai che in una gita praticamente me l'ero fatta sotto, però non lo avevo detto a nessuno. E avevo incolpato un altro mio amico che era un po' debole in intestino come me.
0: Scusa Francesco, eravamo distratti perché è partita la base, la gag colita colite, e qui ti sono messi tutti a fare il balletto e quindi il tuo messaggio è andato perso, così come lacrime nella come lacrime nella pioggia,
1: nella cosa pare. Stavi
0: era
1: dicendo?
0: La citazione. Siamo arrivati all'ultimo intervento di chiacchiericcio, quello in cui normalmente voltiamo pagina.
1: Sì.
0: Oggi proviamo un esperimento.
1: Ho paura.
0: È estate.
1: Sì.
0: Cos'è che fa estate? Ditemi un po' di cose che fanno estate.
1: I gelati.
0: Oppure
1: le canzoni estive.
3: Oppure il mare.
0: Andiamo in spiaggia. Cos'è che fa spiaggia?
1: Il costume da bagno, la crema solare.
0: Bello. Non è il cocco bello.
1: Il cocco, gli ombrelloni, i lettini, i libri.
0: Fuochino.
1: La settimana enigmistica.
0: La settimana enigmistica. E quindi oggi lanciamo il chiacchiericcio enigmistico.
1: No, che cosa stai dicendo? Cos'è il chiacchiericcio enigmistico?
0: È un momento enigmistico.
1: Guarda che se colori i puntini non si vede in radio.
0: Però ho pensato a dei giochi che possano avere senso.
1: Scusate, volevo fare
0: tipo, per esempio, la nazione nascosta.
1: Okay.
0: In questo proverbio italiano è nascosto il nome di una nazione a cavallo tra Europa e Asia. Riesci a trovarlo?
1: Okay. Vai, dimmi.
0: Tra moglie e marito non mettere il Kazakistan.
1: Credo sia... Kazakistan.
0: Brava Chiara.
1: Wow, brava. Un punto.
0: Brava. Vado avanti.
1: Brava, che brava.
0: Vado avanti. Sì. Andiamo con... facciamo il rebus sonoro.
1: Ok.
0: Questo, ho creato un rebus sonoro.
1: Ok.
0: Dietro al quale si nasconde il nome di un calciatore brasiliano.
1: Ok. Okay.
0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Pronta? Pronti?
1: Sì, sì, sì.
4: Vorrei incontrarti fra cent'anni.
5: Non ci posso credere!
1: Vorrei incontrarti fra cent'anni.
0: Titola sa.
1: Scusami,
0: sa.
6: Ci sto pensando.
1: Quello non è Rolando. Quello di non ci posso credere.
0: Però chi è che?
1: Ronaldo.
0: Quindi qui
6: Ronaldinho.
0: No, ma raga, l'hai
1: Gianni
0: detto.
1: Ronaldo.
0: Ma che Gianni Ronaldo? Chi è il cugino di Cristiano? Chi è Gianni Ronaldo? È Ronaldo e basta, perché
4: Vorrei incontrarti fra cent'anni.
0: Questo è Ron.
5: Non ci posso credere.
1: Perché ho pensato, non so perché ho detto Gianni.
0: Vabbè. Il film è nascosto.
1: Okay.
0: In questo celebre proverbio italiano si nasconde il titolo di un famoso film. Riesci a scoprire quale?
1: Ok.
0: Rosso di sera, Il padrino parte seconda.
1: Il padrino parte seconda.
0: Brava Chiara, bravissima, bravissima. Andiamo a vero e falso.
1: Ero indecisa fra Il padrino o Il padrino parte seconda. Non sapevo se parte seconda.
0: Vero e falso, vero e falso. Dopo una risonanza magnetica, per alcuni giorni il tuo pene indica il nord. Vero o falso?
1: Allora, io non lo so perché non ho il pene.
0: Titolo
1: quindi
0: sa.
1: Però
6: dipende dalle stagioni.
1: Ma esatto, dipende da quale ospedale lo fai.
0: Vero o falso? Cioè,
1: col contrasto.
0: Se mangi mentre fai il bagno, devi aspettare tre ore per uscire. Vero? Vero o falso?
1: Vero.
3: Verissimo.
1: Vero. Poi ti vengono tutte le prugnette sulle dita.
0: Noi non diamo le risposte. Le risposte le diamo la settimana prossima.
1: Bravo.
0: All'ultima,
1: leggerle,
0: all'ultima pagina. Capitan America fu inventato da Jack Kirby mentre cercava di inventare Capitan India. Vero? Vero? Vero o falso?
1: Vero.
0: Brava.
3: Vero.
0: Brava, bravissima. Il quesito con la Susi.
1: Vogliamo il quesito con la bello.
0: Anzi, dovrei mettere lo sfoglino, però dovremmo trovare uno sfoglino più leggero, perché la settimana enigmistica ha le pagine
1: sottili.
0: Light. Il quesito con la Susi. La Susi si sveglia prestissimo al mattino per attraversare la città e andare al mercato centrale, dove compra una mela e due pere. Il quesito è: ne vale la pena di fare tutto sto attraversamento per una vela? Non credo più. Andiamo al prossimo. In questo proverbio italiano c'è il nome di un attore protagonista di numerosissimi film.
1: Okay.
0: Riesci a trovarlo?
1: Vai.
0: Tutto è bene ciò che finisce Ben Affleck.
1: Ben Affleck.
0: Bravissima Chiara.
1: È difficile.

0: L'errore storico.
1: Vai.
0: L'errore storico. Ok. In questo aneddoto storico c'è una piccola inesattezza. Riesci a trovarla? Il 26 ottobre del 1860 il generale Giuseppe Garibaldi, nato a Nizza nel 1807, e il re Vittorio Emanuele II, figlio di Carlo Alberto di Savoia e Maria Teresa Asburgo di Lorena, si incontrarono a Lucca Comics. Qual è il piccolo errore?
1: Forse Lucca Comics.
0: Bravissima, bravissima, okay. Chiara.
1: Era solo Lucca o era solo Comics?
0: È Lucca Comics.
1: Ah, ecco.
0: E andiamo con l'ultimo, l'ultimo gioco.
1: No, basta.
0: Se voi foste il giudice. C'è un gioielliere?
1: No, basta, no, gioielliere, basta così, dai, giudice.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi

0: prima volta che passiamo questo disco Scarabocchi di West Cross insieme a Fra Quintale, quindi come regolamento di Chiacchiericcio vuole, lo disannunciamo con tutti i crismi. Riscontro medio sul Chiacchiericcio enigmistico.
1: Ok.
0: Ad alcuni non è piaciuto, a qualcun altro è piaciuto molto.
1: Ok.
2: No, vabbè ragazzi, ma io amo. Ho amato Chiacchiericcio enigmistico, lo voglio tutti i giorni, tutti i giorni!
0: Ah, ok, allora sai quando lo facciamo? Il venerdì al posto degli amori di Dio.
2: Scusate, tranne il venerdì che ci sono gli amori di Dio.
0: Ok, perfetto, allora siamo d'accordo. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, quindi non ci resta che cominciare il rapido giro dei ringraziamenti. Grazie ad Agnese in redazione, grazie a Tito in regia, grazie Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: Ora la linea va al sempre ottimo WAD. Noi, se volete, ci risentiamo domani sempre qui tra le 19 e le 20. Ciao a tutti.
1: Ciao.
3: Avanti, ciao, ciao. E coraggio e non perdere senso dell'umorismo.
4: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station. Nei videogiochi è così: raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Unlock the next level. Da 22.900 euro. Con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ma da quanto siamo su quest'isola?
9: Ah, ho perso il conto.
8: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
9: Stappiamo.

0: tutto.
1: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
0: Allora l'aperitivo è salvo.
1: L'aperitivo sì, ma noi?
0: No, non pensiamoci adesso.
2: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Quando è...
6: pesca.
5: È la colazione. Quando è...
7: alla pera.
5: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
14: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
14: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
13: Rapida la guarigione.
15: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
16: Allora, vacanze?
17: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
16: Ma ne hai viste di tutti i colori?
17: No, solo quelli di Mini.
18: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: piangi. Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mancano pochi secondi alle 20. Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. Donald Trump incontra la Casa Bianca e il presidente libanese Aoun per puntellare l'accordo di pace tra il paese dei cedri e Israele. Il tycoon ha parlato inoltre di Iran, sottolineando che l'esercito americano sta distruggendo Teheran e finora, ha aggiunto, gli Stati Uniti si sono comportati in maniera gentile. Sul fronte economico, lo stesso presidente americano rilancia l'offensiva a dazi e si appresta ad imporre nuove tariffe a una sessantina di paesi già in settimana, nonostante i suoi consiglieri lo abbiano messo in guardia dal rischio di una guerra commerciale in vista delle elezioni di midterm.

0: Ancora in Italia con la cronaca, sono ancora in corso le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago di Como. Secondo una prima ricostruzione, la piccola stava giocando con alcuni coetanei a pochi metri dalla riva, in un punto in cui il terreno scende a precipizio e che in passato aveva già causato altri annegamenti. La vicenda della morte di Abderrahim Fakir agita la politica. Lepore, il sindaco di Bologna, la città dove il 42enne marocchino ha perso la vita domenica durante un fermo di polizia, replica alla premier Giorgia Meloni, che nelle scorse ore aveva condannato le manifestazioni seguite alla tragedia, sottolineando come sia grave alimentare un clima d'odio. Chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi indossa una divisa, spiega Lepore. Al contrario, accertare le responsabilità serve a preservare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni dello Stato. La difesa di Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per l'uccisione di due ladri nell'aprile del 2021, ha presentato un'istanza per chiedere il differimento della pena del 72enne in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. Intanto la politica continua a dibattere del caso. L'ANM fa sapere che magistrati che si sono occupati del caso hanno subito minacce e sono stati fatti oggetto di insulti. Fratelli d'Italia presenta un DDL per dire basta ai risarcimenti ai delinquenti, mentre Nordio precisa che la grazia è una prerogativa esclusiva del Presidente della Repubblica. Voltiamo pagina. Il Parlamento francese ha dato il via libera alla nuova bozza di legge per il divieto dei social network ai minori di 15 anni, una riforma fortemente voluta dal presidente Macron e che fa della Francia il primo paese europeo ad agire per la protezione dei giovani sul web. Il divieto dovrebbe entrare in vigore da settembre, cioè prima dell'inizio dell'anno scolastico. E restiamo oltre Alpe, il ciclismo. Remco Evenepoel concede il bis e trionfa nella 16ª tappa del Tour de France. La cronometro individuale Evian-Leben, Thonon-Leben di 26 km. Alle sue spalle Tadej Pogacar, che nonostante perda 28 secondi rispetto al belga, resta saldamente il padrone della maglia gialla.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
0: Nelle prossime ore residui fenomeni temporaleschi sul versante adriatico, domattina sole senza disturbi da segnalare, in giornata isolati rovesci al sud e sul versante adriatico, temperature in deciso calo quasi ovunque. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ed Alessandro Lettieri l'auguro di una buona serata su DJ.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Have fun with
8: Kinder Bueno Gelato, il disco più goloso del Vertical Summer Tour.
9: Radio DJ.
10: Go, go, go, go, go, inizia one.

0: anche se oggi dovrei praticare il salentino, perché dopo questa diretta prendo l'aereo e vum, vado giù all'Usalento, perché stasera ci vediamo all'Usalento a Gallipoli.
1: No, non ho capito come ci arrivi.
0: Con l'aereo.
1: E fai?
0: Faccio vum.
1: Ah,
0: e a Gallipoli stasera ci vediamo al Vega Super Party The Village, martedì del villaggio.
2: Ci vado.
0: Ciao.
2: Cosa stai facendo?
0: Ma così un po' di promozione gratuita.
1: Sì.
0: Ciao Kendrick.
1: Buonasera.
0: Ma hai controllato se sono stato inserito nella classifica dei 10 uomini più sexy quest'estate?
1: Adesso guardo secondo i miei calcoli, le mie fonti.
0: Nemmeno del mio condominio. Però che belli quelli che finiscono nelle classifiche dei più sexy.
1: Ma saranno contenti?
0: Beh,
1: secondo te?
0: Beh sì.
1: Da uomo?
0: Da uomo anche da donna, cioè essere nella classifica dei più sexy dell'anno, la sensualità, insomma, che poi chi la decide la sensualità?
1: Allora, la classifica del Sexiest Man Alive l'ha lanciata la rivista People nel 1985.
0: No, ma dico, ma chi la decide, che cosa decide che una persona A è più sexy di una persona B? Cioè, quali sono i parametri?
1: È molto soggettivo, però a quanto pare, se esistono delle classifiche,
0: più che altro,
1: io credente non praticante, quindi non lo so, però...
0: Più che altro i parametri sicuramente sono legati al six pack, nel caso degli uomini.
1: Beh,
0: cioè, è difficile immaginare una persona senza gli addominali scolpiti nella classifica degli uomini più sexy del mondo di quest'estate 2026.
3: Ciao Italia!
0: Però ho idea che gli ascoltatori... No, ti prego, facciamo la classifica dei più sexy di Radio DJ, la top 10. Lanciamoci così. I più sexy di Radio DJ.
4: 347.
0: Yes.
4: 342. 5220.
0: Classifica ovviamente uomo-donna.
1: Vogliamo già litigare con qualcuno?
0: No,
1: proprio subito.
0: Perché litigare?
1: Magari metti prima uno e dopo l'altro, quello si offende.
0: Lo decide il popolo, è il pueblo. È il pueblo.
1: No, ambasciatore non porta pena.
0: Non si contesta il popolo. Ehi popolo, let's go.
5: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Diego. Diego. Diego. Empire of the Sun. Diego. Che non è Diego, anche se questa canzone fa pensare, questo nome fa pensare ovviamente a Diego. Ole, ole, ole, ole.
1: Io lo sapevo.
0: Diego, Diego.
2: Ciao,
0: sai che è la canzone che ho ascoltato di più durante questi mondiali e non ha portato bene a Messi. Perché comunque è la canzone ovviamente simbolo di Maradona. Comunque è super piacevole. Ogni tanto fatevi anche voi un giro di Rodrigo la mano de Dios.
1: Ti posso dire però c'è,
0: la metto,
1: c'è
0: la
1: qualcosa
0: metto,
1: nel
0: la,
1: tuo tifo
0: la metto, la metto,
1: la sfortuna.
0: No, che c'entra? Non, cioè, ti fare Diego Maradona. Senti come parte. Cioè, non ti senti una leggenda?
1: Non ancora, aspetta un attimo.
3: En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir.
0: Se tu metti questa canzone c'è già la carne già arrosto, che pronta
1: la vita. Con questa.
0: Sì, mi gaso, anche sul monopattino, tantissimo. Kendrick Lamarta alla lavagna.
1: Sì, eccomi qua.
0: Di cosa stiamo parlando in questo entusiasmante?
1: Stiamo parlando di uomini sexy.
0: Ah, sì, certo. Ovviamente Giacomo Elordi, immagino. 2026, Giacomo Elordi.
1: Qualcuno potrebbe dire.
0: Gli altri?
1: Beh, gli altri.
0: Cioè, secondo la rivista People?
1: Ah no, adesso nel 2026 non l'hanno ancora eletto. Nel 2025 avevano eletto come uomo più sexy in assoluto Jonathan Bailey,
0: che comunque rimane un po' fedele a tutte le classifiche dei più sexy di sempre.
1: Beh, molto bello. L'anno prima era stato eletto John Krasinski.
0: John Krasinski,
1: quello prima ancora,
0: quello dell'idiosincrasischi.
1: È quello di, che ha fatto anche The Office, il marito di Emily Blunt.
0: Figo.
1: L'anno prima Patrick Dempsey, che oggettivamente
0: Dempsey, ok,
1: che non gli puoi dire niente. Quello prima ancora Chris Evans e quello prima ancora Paul Rudd.
0: Allora, ho chiesto a ChatGPT la top 5, in realtà ho fatto la top 10, degli uomini più sexy di Radio DJ. L'affrontiamo.
1: Mi sento di sì.
0: Allora, al primo posto, lo fa ChatGPT, non siamo noi a farla. Poi in parallelo gli ascoltatori al 347-342-5220 fanno la loro, dopo vediamo i risultati. Primo posto, il più sexy uomo di Radio DJ è...
1: Ok.
0: Alessandro Cattelan. Sì, dice eleganza naturale, ironia, sorriso, zero sforzo apparente. Secondo posto, incredibile, ma forse perché è il mio ChatGPT, ha messo me, incredibile.
1: Secondo posto, oddio, è un sogno, vai.
0: Fascino urban, voce riconoscibile, stile personale e quell'energia da quello che conosce il locale giusto prima che diventi famoso. L'effetto aumenta quando parla di musica.
1: Le mazzette date a ChatGPT.
0: Al terzo posto mette Fabio Volo. Piaccio o meno, è uno che comunica intimità. Vado veloce. Al quarto posto mette Linus.
1: Ok.
0: Allora io sposterei. Farei delle...
1: Ma più che altro, come ti senti essere stato messo prima di Fabio Volo?
0: L'intelligenza artificiale. Linus dice: non è il fascino del modello, è quello del leader.
1: Ah beh.
0: Tutto giusto, confermo.
1: Certo.
0: E poi continua. Poi c'è Diego Passoni, Gianluca Gazzoli, Federico Russo, Andrea Marchesi.

0: L'ultimo posto, cioè al decimo,
1: sì,
0: dei più sexy di Radio DJ, ha messo il DJ Angelo.
1: Beh.
0: Il fascino del caos riesce a essere imprevedibile e irresistibilmente simpatico, e anche questo stranamente è sexy. Hai capito? Confermate?
1: Secondo posto.
0: Eh già.
1: Vabbè.

0: ma anche ciao a Laura. Ciao Laura, come stai?
1: Ciao, Wod, ciao, bene.
0: Laura la metto subito nella top 10 delle ascoltatrici più sexy di Radio DJ.
2: È vero, anche secondo me.
0: Così a sensazione.
2: Sì, sì, senti la voce.
0: Intanto,
1: ma
0: Laura,
1: no, non penso.
0: Definiamo la sensualità, cioè per te quando un uomo è sexy?
1: È arrivata a 45 anni, adesso io guardo più la simpatia, diciamo.
0: Ah, la simpatia, perché tu dici, beh, gli addominali li abbiamo abbandonati, non li vedi da un po'.
1: Ormai sì, a 45 anni sì, gli addominali li abbiamo abbandonati e
0: ma perché, scusa, dai. Ma perché un 45enne non può avere gli addominali? È difficile.
1: No, assolutamente. Io ho 45 anni, quindi non so più lì a guardare gli addominali.
0: Nell'uomo, intendi nell'uomo, giusto?
1: No, sì, nell'uomo.
0: Vabbè, tipo una persona sexy per te, una celebrity che è molto sexy, chi è?
1: Allora, qua diciamo un Raul Bova.
0: Ah, siamo andati su Raul Bova, che comunque mantiene.
1: Sì, perché è sempre stato il mio attore preferito da piccola, quindi.
0: La tua crush. Invece, se dovessi pensare a un nome di Radio DJ, escludiamo i presenti per non mettere in imbarazzo gli altri. Chi è secondo te il personaggio di Radio DJ più sexy?
1: E perché? Qua io direi, io vi ho visti di DJ, di Radio DJ alle feste,
0: sì,
1: in Parco Sempione. Io andrei su Michele Mainardi di Andy e Mike.
2: Ah,
1: molto simpatico, un bel uomo.
0: Ok, vabbè, oh. Lui sarà molto felice, ovviamente.
2: Sì. Lui ce l'ha la cosa del sex symbol un po'.
0: Ah, ce l'ha, ok.
2: Dai.
0: Beh, bello, mi piace, è un po' inedito, perché sennò dicono tutti giustamentissimo Linus, però anche Michele ci sta, ce lo prendiamo. Grazie Laura. Un bacio.
1: Prego.
0: Ciao, buona estate.
1: Buona estate.
0: Thank you. Ciao.
1: Say what?

0: Jungle. The Wave. Canzone bella. Hai appena ascoltato una canzone bella, molto bella. Vero anche che da queste parti sempre
1: trovane cioè tutta, una brutta.
0: Capito, la grande musica è solo su. E sai che tra gli ascoltatori molto votato come personaggio sexy di Radio DJ ne stiamo parlando, perché insomma siamo nella modalità mare, quindi tra un po' grande petto nudo, grande addominale in spiaggia.
1: Ma poi è momento un po' di classifiche.
0: Di sensualità più sì. Che altro. E un personaggio della radio che potrebbe probabilmente amare tanto i Jungle e potrebbe andare a vederli domenica 15 novembre all'Unipol Forum di Assago, e cioè Federico Russo.
1: Oh.
0: Sì, ci sta. Comunque dai, Fede è sexy.
1: Certo.
0: Ah, non sei d'accordo?
1: No, non è vero, non ho detto che non sono d'accordo.
0: Il messaggio dice: certo. Federico Russo perché ha un'aria da bravo ragazzo che negli anni è diventata decisamente più sofisticata.
1: Ah, vedi?
0: Ci sta, sono
1: comunque
0: d'accordo
1: sta,
0: con me.
1: Chi? La tua intelligenza artificiale.
0: Sì, sì, anche gli ascoltatori. Il numero è
2: 347-342-5220.
3: Ciao, what?
2: Gang shit. You're now listening to What on Radio DJ.
4: Complimenti, lei è una persona molto gradevole. Buon lavoro.
5: Caporosso.
0: Quest'estate ha un gusto irresistibile, quello di Kinder Bueno gelato. Un disco al gusto unico di Kinder Bueno, un cremoso gelato alla nocciola e un cono croccantissimo. Cercate Kinder Bueno gelato al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 25 e il 26 luglio a Civitanova Marche.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station. Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
2: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
2: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Bene, convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato e capiamo quando fare il prossimo allineamento.
9: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu. Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Beach Lake DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cri e The Colors. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
11: Accordo Puglia 21-27. Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03. Linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.

0: where you are. The tanke, do do do do do do do do. Milky. Capito David Guetta. Facile facile. Cioè, ha preso il du du du da lì. Il suono in sottofondo Stardust da lì. Mohammed da lì. Salvador da lì. E tutti
1: fatta.
0: Gli altri, certo. E si è fatto una canzone. Just the way you are.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Che fai stasera?
0: Stasera siamo nella sensualità. Ogni tanto esploriamo mondi limitrofi a noi. Abbiamo scoperto con gli ascoltatori un po' di nomi sexy nel mondo delle celebrities di oggi. Giacomo Elordi o Robert Pattinson, un po' i nomi sono quelli, certo. Maschi al maschile. Cioè Zendaya sempre tanto al femminile. Anche se nell'Odissea di Nolan non è piaciuto a tutti.
1: Ah, veramente?
0: Ma poi a tutti chi, tra l'altro? Kendrick Lamarta è qua.
1: Sì, è vero.
0: È incredibile,
1: è vero,
0: tutto questo.
1: Qua.
0: Scarlett Johansson, no.
1: No, cioè, Scarlett Kendrick Johansson, no.
0: La
1: no.
0: Frase è che Kendrick Lamarta è qua, Scarlett Johansson, no.
1: No, tipolo. Mi dispiace perché comunque
0: svolgimento.
1: È stato bello averla qua.
0: Diventata molto virale questa dichiarazione di Scarlett Johansson che, ripeto, non è qua, ok? No. Quindi non possiamo confrontarci con lei in questo martedì
1: sera. Non parliamo
0: sera.
1: Male di chi non è presente.
0: No, no, esatto. Perché, però lei dichiara, la monogamia non è naturale.
1: Sì.
0: Puoi spiegare a mia zia di Altamura la monogamia cos'è?
1: La monogamia vuol dire che tu stai con una persona, non necessariamente sei in una relazione, non necessariamente sposato, però sei in una relazione romantica con questa
0: persona,
1: e stai solo con quella, non frequenti nessun altro, non hai insomma intrallazzi fisici con nessun altro.
0: Intrallazzi.
1: Sì.
0: Ti è piaciuta, Simo, la parola intrallazzi è bella. E qui dichiaro aperto un televoto.
1: Sì, lei comunque aveva detto anche è una cosa, l'idea del matrimonio è molto romantica, è molto bella, ma non credo che sia naturale per le persone essere monogame. Penso che richieda un sacco di lavoro.
0: Immagino di sì. Poi c'era Marrakesh che in una canzone diceva: l'amore esiste in natura, la coppia è un'invenzione dell'uomo.
1: Ecco.
0: Che è difficile da giustificare come frase, però dichiaro aperto il coso, come si chiama?
1: Il televoto.
0: Ma se nessuno non è come te, che cosa piango a fare se...
3: Ciao Ad.
0: Ciao.
3: Non ho capito un cazzo di quello che hai detto.
1: Benissimo.
0: No, ma neanche io ho capito questa frase di M.

0: All I Need Is Your Love Tonight.
1: Hey what? Alzi il volume che sto fuori.
0: Ciao. Wow. Canzone anche questa molto sexy, molto love. E anche poco monogama, ok? Perché dice tutto quello di cui ho bisogno è il tuo amore stanotte. Il tuo di chi?
2: Di quanti?
0: Cioè il tuo, se tu indichi in una folla tante persone, allora sei poligamo.
2: Cioè tu nel senso di tu nel senso di voi.
0: O nel senso di tu quando il telefono. Eh no, cioè. Anche quando il telefono lo metti giù. Credo non abbia messo giù il telefono un'ascoltatrice monogama che si chiama Denise. Ciao monogama.
3: Ciao ragazzi.
0: Come stai?
3: Io bene, bene. Voi tutto basso?
0: Bene, bene. Descrivici dal tuo punto di vista che cosa intendi tu per monogamia e che cosa pensi dei poliamorosi?
3: Allora, per me la monogamia è fedeltà e impegno. Impegno costante. E secondo me i poliamorosi non vogliono mettere impegno.
0: Vedi, molti dicono questo.
3: È la strada più facile, mettiamola così.
0: Ma perché molti poliamorosi, quando facciamo le puntate col pubblico in studio, alcuni poi ci hanno rivelato che cioè, il loro pensiero è: perché ne devo scegliere una o uno? Cioè la domanda è Denise, perché dobbiamo scegliere una o uno?
3: Non è una questione del dover scegliere, ma dello star bene, dell'essere diciamo appunto fedeli.
0: E poi lì non si crea la dinamica del possesso, cioè di diventare un po' quasi, di sentirsi quasi in possesso dell'altra persona con tutto quello che di triste ne può nascere. Adesso non ti voglio portare verso la poligamia, però
3: no, chiaro. Ovviamente c'è una bella divisione tra possesso e fedeltà, perché la persona con cui stai è assolutamente libera di fare tutto e quant'altro, però deve, nella sua scelta ci deve essere sempre come scelta proprio razionale, anche quella persona deve essere sempre portata a preferire te, è una preferenza.
0: Eh sì, è certo.
3: Non è un obbligo, è una preferenza.
0: È una preferenza.
3: Ecco.
0: Cioè sceglierti tutti i giorni. E io l'ho fatto, Denise. Ti scelgo tutti i giorni. Mi sveglio e dico. Tu fai la massaggiatrice?
3: Io sì, ho due lavori in realtà. Sono una segretaria in uno studio medico e il secondo lavoro faccio la massaggiatrice.
0: Massaggi tipo quelli
3: massaggi sportivi.
0: Sportivi, esatto.
3: Corro come sport e ho tanti compagni di squadra, amici sportivi e quindi.
0: Quindi ti stanchi, sportivi. Cioè non che fare gli altri tipi di massaggi, quelli magari un po' più rilassanti.
3: No, però quelli sportivi sono i più stanchi.
0: Sì, cioè tipo i dolori quando torni a casa, la cosa che ti fa più male è la parte del corpo più addolorata.
3: La zona spalle e schiena, sì.
0: Ah, pensavo i polsi, no?
3: No, quelli no. C'è una buona carico del corpo, però è la schiena un po' di più.
0: La puntata dolori del tuo lavoro quando la facciamo?
2: Il prima possibile.
0: Prima possibile, perché se ne sente l'esigenza. Ti mando un bacio, Denise.
3: Voglio essere chiamata, allora.
0: Ti chiamiamo per quella puntata. Ciao, buona estate. Ciao.
3: Grazie mille, ciao. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: stasera, ragazzi.
1: Katy Perry, di cui ha parlato malissimo a microfoni spenti Kendrick Lamar, ha detto: ma tanto quella è già andata sullo spazio. Che poi fece quel volo.
2: Ha fatto 11 minuti.
1: Era un giro nell'isolato, praticamente.
2: Beh, però comunque è un'esperienza, no?
1: Cioè, tipo lei, oggi che tutti hanno parlato nelle ultime 24 ore, quantomeno, di quel giorno di oggi, nella notte tra ieri e oggi, sì, in cui l'uomo Armstrong andò sulla Luna, lei secondo te vive un'emozione differente rispetto alla nostra?
2: Beh, lei dice: so cosa ha provato.
1: So.
2: Per una piccola parte.
1: Eh sì, cioè lei si è avvicinata. Katy Perry si è avvicinata più di noi alla Luna.
2: Sì, lei ha meno gradi di separazione
1: dalla Luna.
2: Con la Luna, noi di più.
1: Ma noi ci torneremo?
2: Ma tu hai in mente, io no.
1: Io ce l'ho.
2: Ah, ti piacerebbe? Tu andresti? Con io no.
1: No?
2: No. Proprio no, la guardo da qua, faccio le foto, guardo su Google.
1: Cioè, anche immagina l'essere umano che si sta parlando adesso di andare sulla Luna di nuovo, no? Tanto vai lì per scrollare su Instagram, vai lì, vai qui, la stessa, cioè sempre scrollare su Instagram è la vita.
2: Ma no, ma poi il viaggio, sbattimento, che
1: certo.
2: Ma no, come no, no.
1: Poi cosa fai? Ti porti il cuscino per il collo?
2: Ma non puoi.
1: Non puoi neanche
2: secondo
1: portarti il cuscino, capito?
2: Devi portare le cose che ti dicono loro.
1: Quindi, quanti anni dopo, oggi del 69, quanti anni fa era?
2: Tanti, eh.
1: Tanti. Fai 70, fai 70, sono 30 più 26, 56, 57 anni fa.
2: Al naso.
1: L'uomo andò sulla Luna, 57 anni dopo l'uomo dichiara: ma perché dobbiamo tornarci?
2: Dai.
1: Ma stiamo tanto bene qua.
2: Va bene così.

0: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
5: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
6: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade domani.
8: Fotosì, scarica l'app.
9: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane, il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota, uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale, pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, La vita segreta dei cani, in edicola.
13: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
15: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
14: 13.750 euro?
15: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: get out of it.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Hey, what's up? Sono le 21.

0: Blackpink in your area.
1: Va tutto alla grande.
0: Nessuno ha commentato il fatto che domenica per la finale dei mondiali durante l'halftime show, oltre a Madonna, Justin Bieber e tutti gli altri, c'erano anche i BTS.
2: Ci sono stati anche i BTS.
0: Però anche le Blackpink avrebbero fatto una bellissima figura.
2: Sì, però sai, loro sono appena tornati dopo un sacco di anni. Comunque era giusto.
0: Dici, aveva fatto più effetto wow avere i BTS.
2: Era un nome che mancava da tanto tempo.
0: Invece le Blackpink non avrebbero avuto così tanto...
2: No, non che non avrebbero avuto successo.
0: Hanno avuto i BTS, hanno avuto i BTS hype.
2: Beh, i BTS hanno avuto hype anche perché loro sono adesso, proprio ora, nel loro tour. Hanno fatto delle hanno fatto delle date
0: mondiale
2: in Europa una settimana fa.
0: E quindi?
2: E quindi no, bravissimi, complimenti.
0: Complimenti. Sì. Cioè, nel senso, hype, è piaciuto alle ARMY questa partecipazione dei BTS o no?
2: Ma penso proprio di sì, poi se posso allora dire... Io mi sono mangiata le maniche, non sono andata al concerto. Però Monaco, Parigi.
0: Infatti le vedo un po' tagliate le mani.
2: Eh sì, le ho fatto le unghie più corte.
0: Ah, ecco perché.
3: La serata è appena iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
4: On Radio DJ.
3: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
4: Say what?
3: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
4: One gang, soul.
3: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
4: Say what?
5: Ovviamente. Stay tuned, we'll be right back.
4: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e

0: Pass. In viaggio con te, sempre.
1: Have fun with Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
2: Say what?

0: Let's go, let's go. What did I miss? Drake. C'era anche Drake a guardare la partita, la finale Spagna-Argentina. Poteva benissimo starsene a casa.
1: Perché lui è brutto carattere.
0: No, perché lui è quello che porta davvero sfiga alle squadre o ai lottatori. Perché quando, o anche nel mondo del tennis, cioè solitamente lui scommette, perché spinge tantissimo il sistema di scommesse. In America si può fare questa cosa, in Italia no, non credo. Quantomeno non vedi creator o cantanti pubblicizzare sistemi di scommesse.
1: No.
0: In America sì, Drake lo fa e ogni volta annuncia la sua scommessa, tipo per la finale avevamo scommesso sull'Argentina, ha perso puntualmente.
1: Però ovviamente c'era anche Dua Lipa, eh?
0: C'era anche Dua Lipa a scommettere?
1: No,
0: al punto
1: SNAI. Non so se ha scommesso, però ha portato la sua aura.
0: Dua Lipa in fila al punto SNAI per scommettere. Aspetta, scusa, c'è una notifica sul telefono.
1: Ecco, vedi, 1, 2, 3. 4,
0: grande
1: 5,
0: recitazione
1: 6,
0: qui, eh.
1: 7.
0: Grande recitazione. Spieghiamola questa.
1: Allora, è uscito uno studio, ti dirò anche esattamente dove, perché ha un nome in inglese: Computers in Human Behavior.
0: Ok.
1: Che dice che ogni volta che ti arriva una notifica, tu perdi la concentrazione per 7 secondi.
0: Okay, quindi il problema dell'attenzione non è soltanto il tempo passato sullo schermo.
1: No,
0: lo
1: è
0: screen
1: il tempo
0: time
1: che tu perdi a controllare se ti è arrivata una notifica. E per ogni notifica sono 7 secondi. Quindi se tu conti l'insieme,
0: cioè 7 secondi che ci sembrano pochi, però guardate quanti sono 7 secondi.
1: Tanti, eh?
0: Questi.
1: Ecco.
0: No, 7 giorni.

0: giorni o 7 secondi, sono tanti.
1: No, però 7 giorni magari ci arrivi se sommi tutti i secondi persi.
0: Ma soprattutto il concetto è occhio quindi alle notifiche, cioè una buona strada verso un benessere psicofisico, soprattutto adesso in estate, eccetera, sarebbe quella di disattivare le notifiche.
1: Bel non disturbare.
0: Le disattivi così non hai notifiche da nessuna parte, né mail, né WhatsApp, né niente, e così eviti di perdere questi 7 secondi di concentrazione.
1: Oppure se li perdi sai che sono importanti, cioè se magari, che ne so, WhatsApp, sai che ti scrivono per cose importanti, le app, che ne so, per bere l'acqua, fa niente, togli le notifiche.
0: E togliere tutte le notifiche in generale.
1: Ah, vedi.
0: E poi aggiungerei
1: benissimo.
0: Come fa Jennifer Lopez? Nessuno.
1: Ma va.
0: Cioè, è proprio brava in tutto.
1: Irripetibile.
0: Non so se
2: avete sentito,
0: ma soprattutto se avete visto la foto a Taormina di Jennifer Lopez, un po' tipo Madonna durante la processione. Una Madonna
1: L'abbiamo
0: durante la processione
1: vista.
0: Minchia Jenny.

0: Geolier. Credo di aver sentito dire a Geolier, credo anche dai miei amici di S Magazine, che si è tolto tutti i social dal telefono. Quindi vive senza social, forse anche per non subire questo calo dell'attenzione per via non soltanto del tempo che passiamo, tempo in cui sprofondiamo sui social, ma ancora prima il tempo che ci fanno perdere le notifiche.
1: Vero.
0: Giada, tu come sei messa con le notifiche? Che rapporto hai con le notifiche?
2: Allora, io le ho tolte, quindi non da Facebook e da Instagram non mi arrivano più le notifiche, cioè devo entrare nell'app per vedere insomma che notifiche ho. Certo è che questo non è che ha ridotto il mio entrare appunto sui social, con cui ho un rapporto un po' ambivalente, nel senso che ho messo i timer, ma a volte poi li tolgo.
0: Certo, ignora e vai avanti. Sì.
2: Esatto, poi dico, bon dai, oggi è domenica, anche se sto un po' di più, non importa.
0: Tu che sei una psicoterapeuta, pensi che siamo di fronte, cioè che abbiamo tra le mani, come molti dicono, una dipendenza tipo droga?
2: Allora, sicuramente gli studi insomma, che si stanno facendo dicono che l'uso dei device, in particolare i social network, vanno ad agire su quello che è il sistema della dopamina, che quindi effettivamente è quell'area insomma, cerebrale coinvolta nell'appagamento, ecco così, e quindi quella deputata effettivamente poi a sviluppare dipendenza, dove si instaurano quei meccanismi della dipendenza, quindi l'appagamento immediato e anche l'aumento della dose tra virgolette per stare meglio, no? Quindi proprio effettivamente gli studi dicono che i meccanismi coinvolti sono quelli delle dipendenze da sostanze, e tant'è che adesso sono stati introdotti le dipendenze appunto comportamentali, e credo che poi nel corso degli anni ci sarà sicuramente anche insomma, scientificamente sarà provato che
0: sì.
2: C'è anche
0: però cosa
2: una
0: stiamo aspettando?
2: Cioè,
0: la cosa assurda è che tu, ovviamente, che sei studiosa, si capisce, sei psicoterapeuta, comunque ammetti di essere dipendente pure tu.
2: Sì, è vero. Sì.
0: Che è terribile, cioè, prima i pusher non erano dipendenti quanto no, quelli che andavano a comprarla. Come facciamo, Giada? Dacci una soluzione, dai, che poi c'è l'estate.
2: Oddio!
0: Inventiamoci una soluzione, facciamoci un'estate senza dipendenza.
2: Beh, diciamo che ad esempio io personalmente, quindi in questo momento sto parlando più da Giada che da psicoterapeuta, perché ovviamente non ho gli strumenti in mano per dare soluzioni, io personalmente cerco comunque di prendermi dei momenti senza telefono, quindi anche proprio lasciando la casa, no? Quindi vado a farmi una passeggiata piuttosto che vado
0: detox
2: in piscina, alle terme, esatto, e lo lascio a casa.
0: Quindi crea forse una soluzione, un consiglio per quest'estate è crearci tutti dei momenti di vita vera,
2: sì,
0: o di vita lenta,
2: esatto,
0: lontani dal telefono. Aggiungo anche, non ricordo chi ce l'ha consigliato, l'ho provato ed è bellissimo, dormire con il telefono in un'altra stanza.
1: Ah certo.
2: Ah ok, sì, anche questo è utile, sia perché in teoria riduce, no, proprio anche l'assorbimento delle onde, sia perché appunto crea sicuramente un ambiente di sonno migliore.
0: Sì,
2: magari...
0: Più che altro perché non lo cerchi quando ti svegli la mattina,
2: sì,
0: non lo cerchi,
2: sì,
0: la
1: non
0: sera
1: non è neanche la prima cosa che vedi, ti abbassa il cortisolo.
2: Esatto.
0: Senti, adesso dobbiamo salutarci,
2: sì,
0: che sto pieno di notifiche.
2: Ciao. Anch'io.
0: Ciao Giada, buona estate. Ciao,
2: ciao,
0: ciao,
2: grazie anche a voi. Ciao.
3: Say what? Bella raga. Tutti in onda su Radio DJ con Say What.
4: One Gang Show.

0: chiama così, artista veramente immensa, fortissima. Lei sarebbe molto curioso vederla dal vivo.
1: Ah certo.
0: Sarebbe curioso proprio anche sapere tipo come che tipo di atteggiamento ha nei confronti delle notifiche, per esempio. Perché molti artisti, lo dicevamo prima, Julier, anche Justin Bieber, anche Billie Eilish, l'hanno detto più volte nelle interviste, chiudono i social, proprio non ce li hanno sul
1: anche
0: telefono.
1: Lei mi dà quell'impressione lì, via anche, tutto.
0: Via tutto. Sì. Quindi usare il telefono un po' vecchia scuola, solo per telefonare o WhatsApp.
1: Sì, e la volta che deve fare qualcosa si riscarica l'app, secondo me lei è proprio cancellata.
0: Molti fanno così. C'è anche da dire che grazie spesso ai DM succedono delle magie. Per esempio, qualche tempo fa un'artista, nostra amica, di cui non vi dirò il nome, anzi se vi va di indovinarlo vincete un premio. Così. Intanto chi è che ci raccontava questa storia?
2: No, cioè succede che io sono sul divano a casa a volte e apro i DM così li leggo just for fun.
0: Sì, DM.
2: E a volte vedo delle richieste stra easy, tipo oh, giovedì al Jazz Cavalli a Milano, cioè
0: il compleanno
2: di sto mio amico, se vieni. E io dico, io giovedì non c'ho niente da fare, il Jazz Cavalli, posso andarci in macchina.
0: E chi è quest'artista che è diventata gigante ormai?
3: E il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
4: Sei qua?
5: One gang,
4: so siamo da 6 watt. Yo, baby shake the rest se ci trovi da 6 watt.
6: Radio DJ.
0: Una cena tra amici, un pranzo di lavoro, un aperitivo, doppio malto è il posto perfetto per regalarsi un momento fresco e felice, gustando una birra artigianale accompagnata da piatti sfiziosi. Perché nei locali doppio malto non servono solo ottime birre di produzione propria, ma anche burger, pizze e tanto altro. Oltre 60 locali in Italia aperti durante tutta l'estate in città. E ora anche a due passi dalla spiaggia, nei nuovi ristoranti di Alghero e Lignano. Scoprite qual è il locale più vicino a voi su doppiomalto.com.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Dettagli in negozio e su demenego.it.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Allora, com'è andata la serata?
12: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
11: Ah, beh, quindi non mi sono persa un granché.
12: Nah, non ti sei persa niente.
13: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
14: Domenica 4 ottobre, finale di stagione. Dopo Torino, Bari e Treviso, la DJ Ten arriva a Milano. 10 km per chi quest'estate si è tenuto in forma, 5 per quelli che vogliono soltanto godersela, e se non riuscite ad essere dei nostri, beh, c'è sempre la virtual. Domenica 4 ottobre, DJ Ten Milano. Informazioni, iscrizioni, come sempre, su dj.it. DJ Ten, run like a DJ. Radio D-

0: Lady Gaga. Dolce, dolce, dolce. Ok, check this out.
1: Va tutto alla grande.
0: Comunque, molti ascoltatori hanno indovinato la voce dell'artista misteriosa che ha un timbro vocale ultra riconoscibile.
2: Certo.
0: La più veloce è stata Roberta. Di chi era la voce misteriosa della nostra ospite, Roberta?
3: Anna.
0: Ehi, Anna.
2: Ehi, Wad.
0: Eh sì, ha proprio un timbro vocale. Sentiamo il timbro di Roberta, facci sentire il timbro.
3: Ciao ragazzi, eccomi, piacere.
0: Grande, grande timbro anche Roberta. Roberta è di Tivoli.
3: Per forza.
0: Tu che rapporto hai con le notifiche? Cioè non con la dipendenza dal telefono, che è terribile e ci riguarda tutti, ma proprio con le notifiche. Perché dopo che abbiamo scoperto che l'idea stessa di avere le notifiche, di controllarle, rallenta il cervello per 7 secondi. Tu che rapporto hai con le notifiche?
3: Le tolgo, io ho tolto le notifiche il più possibile
0: da tutto, eh?
3: Sì, cioè, anche perché stai sempre lì col cellulare a guardare, a vedere se ti arriva qualche messaggio, se ti arriva la qualunque, Instagram, Facebook, TikTok, eccetera. Quindi le notifiche che ti arrivano sul cellulare, perlomeno io parlo di quelle che visualizzi anche dal telefono in stand-by, come dire, no? Io le ho tolte tutte, cioè non le voglio vedere, le vedo solo quando blocco il telefono e allora...
0: Giusto, okay. Vedi, questa forse è la prima strada verso la disintossicazione.
3: La disintossicazione, sì.
0: Incredibile.
3: Sì, è vero.
0: Siamo dei drogati.
3: No, è allucinante, no, è così, quindi io ho tolto quello intanto e già devo dire che è un bel passo avanti.
0: Roberta è una commercialista, quindi ora starà facendo pagare tanto.
2: È quel momento lì.
0: Momento dell'anno, vero?
3: No ragazzi, sì. Cioè veramente H24, si lavora come tantissimo.
0: Ma tu hai una tecnica per, come si dice, per indorare la pillola, indolenzire la pillola, quando devi dire, oh, c'è da pagare, che ne so, 8.000, 50.000.
3: Potrei averla, potrei girarci un po' intorno, potrei dire, ah, rispetto all'anno scorso hai avuto un reddito un più alto, quindi devi essere anche un po'
0: contenta
3: perché la tua attività è andata

0: Dang, devi pagare questo.
1: Senti, Roberta, ovviamente non si può dire per motivi di privacy quali sono le cifre più grosse che hai visto pagare. Anzi, no, forse la cifra si può dire. No, non
0: la cifra si può dire.
1: Qual è la cifra? Cioè, quella volta che hai visto la mazzata che hai pensato, mamma mia, quanto è grossa questa tassa da pagare? Lui.
0: Anche qualche milioncino.
1: Il milioncino.
0: Cosa? Sì, guarda, non è che voglio farmi grande, eccetera. Abbiamo una rosa di clienti che vanno dal piccolino, ma abbiamo anche realtà, diciamo, di un certo tenore.
1: Certo. Il milioncino di tasse.
0: 3, 4
1: milioni.
0: Yes.
1: Mamma mia.
0: Sì, lì veramente, però vabbè, sai che è una realtà particolare, che ha una risonanza non
1: magnetica.
0: Solo nazionale, ma magnetica.
2: Jennifer Lopez, la sua cliente.
1: Sì.
0: No.
1: Forse è una million dollar baby, come il disco di Anna.
0: Ma non è però una persona fisica.
1: No, certo,
0: è
1: un'azienda, una società.
0: Però, insomma...
1: Vabbè, comunque sai che forse mi auguro, cioè ci auguriamo tutti un giorno di pagare milioni di tasse, giusto? Perché vuol dire che stiamo fatturando milioni. Che discorso pazzesco. Dimmi,
0: no, perdonami, ti stavo parlando sopra.
1: No, dimmi cosa stavi dicendo.
0: No, ti voglio dire, quindi a questo punto, cioè, segnatevi magari il mio numero, no?
1: Sì.
0: E nel momento in cui avete da pagare questi milioncini,
1: ti chiamiamo.
0: Io sono ben.
1: Non prima.
0: Perché mi farebbe piacere. anche prima, perché ripeto, devi avere tutto. Nella vita
1: devi
0: spaziare.
1: È vero. Roberta, grazie, ti mando un bacio, evviva.
0: E io pure a voi.
1: Ciao.
0: Un bacio, ciao ragazzi, buon lavoro.

0: canzone del 2010 con le Dirty Money, Skylar Grey, e c'era anche Puff Daddy.
1: Oh, proprio lui.
0: Poi
1: sì,
0: ovviamente nel tempo è diventato lo stronzo che sta pagando, no? Però vedi, tornando alle notifiche sul telefono, una tecnica per non riceverle più è farsi arrestare.
1: Ah, forse comodo comunque. Sì.
0: Forse è per questo che Diddy è finito là. E tra l'altro si sta parlando, hai paura di parlare di Diddy?
1: No.
0: Per un discorso di CIA, di FBI?
1: No, sono tranquilla, niente da nascondere.
0: Hai qualche link? Sei negli Epstein Files?
1: Sì, non voglio, cioè guardami in faccia, dopo Gigi, però, secondo te ha dei collegamenti
0: però,
1: con gli Epstein Files?
0: Anche lì. Però Diddy si sta parlando anche di una scarcerazione anticipata che potrebbe arrivare grazie ad una grazia presidenziale di Donald Trump. Potrebbe succedere, cioè lo ha fatto già per altri rapper Donald Trump. Evidentemente qualcuno deve aver detto a Donald Trump che se dai la grazia ai rapper hanno talmente tanta fanbase che la fanbase ti ringrazierà in voti. Lo ha fatto per esempio con Lil Wayne, lo ha fatto con Kodak Black, è intervenuto per Young Thug, lo dico per mia zia di Altamura, sono tutti nomi di rapper che hanno avuto problemi con la legge.
1: Avrebbe questo fanbase Puff Daddy adesso? Che dici, sai, gli dà la grazia?
0: Bellissima domanda.
1: E
0: io che cazzo
1: secondo
0: ne
1: me
0: so?
1: No. Beh, sembravi una persona che poteva sapere,
0: informata sui fatti.
1: Cioè.
0: Non lo so.
1: Chiedo forse, per un'amica.
0: Forse no. Tu dici no.
1: Non è che gli porterebbe secondo me così questo, no?
0: Cioè non è un non lo farebbe per popolarità. Per esempio c'era NBA Young Broke Again, Young Never Broke Again.
1: Sì, proprio lui.
0: È un rapper americano che è stato scarcerato grazie alla grazia presidenziale di Trump. Sì. E addirittura ha fatto il tour che lo ha chiamato Make America Slime Again. Cioè sono tutte tecniche che evidentemente hanno un risvolto politico, perché sennò perché dovrebbe farlo Donald Trump? Cioè perché scarcerare un rapper e non un altro criminale che meriterebbe la grazia?
1: Certo.
0: Ci risponde Kendrick Lamar, vai.
1: Ma
0: perché? Cioè dico perché non una persona normale ma uno famoso?
1: Perché magari pensa di avere un ritorno dal punto di vista di popolarità. Però ancora di nuovo mi chiedo, Puff Daddy adesso potrebbe dargli questo ritorno qua? Secondo me no.
0: No. Secondo me yo Gang Marrakesh con Calcutta. One Gang Show.

0: tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.
1: Radio DJ.
2: Ciao, sono Marrakesh e stai ascoltando Say What su Radio DJ.
3: Hey, man.

0: Wanna Get Away. Do You Wanna Get Away, Kungs, con Boys Noize. Bello come dice, Do You Wanna Get Away? Che sembra anche un po'... La, no, sembra tipo la mamma quando ti viene a svegliare dalla pennichella pomeridiana. Che ricordi, eh? Do You Wanna Get Away? Sì, bello. Bello, alle pennichelle pomeridiane in estate penso che sia la perfezione, no?
1: Sì, con... proprio l'apoteosi del Nirvana.
0: Domani pennichella. No, sì. Domani pennichella in aereo, tra l'altro. Bello, la pennichella in aereo. Perché dico certo. questo? Perché tra un po' vado a Gallipoli, stasera ci vediamo al Vega di Gallipoli, poi domani aereo in orario post pranzo, se non ricordo male.
1: Ah vabbè, allora ciao. Quindi, proprio sonnellino regalato.
0: Sonnellino col cuscino, che era cuscino collo.
1: Ma tu il cuscino del collo lo metti davanti o dietro?
0: A volte lo metto sulla schiena, tra l'altro, che mi cade.
1: Perché andrebbe davanti.
0: Davanti in che senso?
1: Perché tu eviti che, la, che quando dormi la testa ti faccia...
0: Lo so, ho provato, ma c'è quell'effetto soffocamento che... Anzi, faccio un uso privato del mezzo radiofonico.
1: Sì.
0: Ci potete suggerire dei cuscini belli da, da comprare? Perché ci potete a chi poi, tra l'altro?
1: A
0: me, a chi li vuole, alle mie personalità. C'è un cuscino perfetto per dormire. Perché ce n'è uno che è un
1: in
0: po'...
1: aereo. Perché comunque messo dietro...
0: Scomodo.
1: Comunque hai già il sedile... Come
0: sì,
1: fai?
0: Ma la testa rimane un po' così.
1: È fluttua. Secondo me andrebbe messo uno davanti e uno dietro.
0: Anche secondo me.
2: Ciao Ad.
0: Ciao.
2: Che fai stasera?
0: Voliamo, si vola. Even though we both know we're liars and we start each other's fires.

0: close to me. Ellie Goulding. Poi c'è anche Diplo, che è andato a vedere la partita due giorni fa, quella là a New York. C'erano tutti, c'era anche Swae Lee. Swae Lee ha cantato nel pre-show della finale dei mondiali assieme a Coso.
1: Sì.
0: Post Malone, cioè apposta è andato pure Swae Lee a cantare. Insomma, c'erano un po' tante celebrity, ne abbiamo parlato più volte. Ma che ancora che dobbiamo parlare dei mondiali?
1: Infatti basta, dai.
0: Cioè, tra quattro anni, giusto?
1: Beh, noi ci portiamo, siamo sempre avanti agli altri,
0: Quindi già ne parliamo.
1: Quattro anni prima, certo.
0: Vado a Gallipoli, ci vediamo al Vega stasera e poi ci risentiamo qui domani con una nuova puntata di
2: Say What.
0: Ciao.
3: Say What. Sono entrato nella radio, mi sono guardato in giro, mi sembrava tutto a posto. Il posto era proprio figo, mi sentivo gli occhi addosso. Vado vicino a Salento, gli dico: mio caro amico, qui portiamo il movimento. Lui mi dice: stai tranquillo che siamo su radio DJ. Say what? Say what? Qui dentro c'è la mia gang della gang della gang della gang della gang della gang. Qui dentro c'è la mia gang della gang della gang della gang della gang della gang della gang.
4: Radio DJ.
5: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
6: Radio DJ
7: One Nation, One Station.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20€. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Eccolo il vostro disco preferito!
13: Regia, che succede?
14: È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
15: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo! Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento il 25 e 26 luglio a Civitanova Marche.
16: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
17: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
18: Afte.
19: Ne soffro da quando ero piccola.
18: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
19: Un aiuto per tornare a sorridere.
18: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
19: Rapida la guarigione.
18: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
20: L'estate può causare partite di beach volley, rincorse sulla sabbia, recuperi pallone, tuffi carpiati. Se i sintomi persistono... Dissetati e reintegrati con gusto. Quando la vita è uno sport, c'è Energade. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour sulle spiagge più belle d'Italia.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Hey gang, sono le 22.

0: Radio DJ
1: One Nation One Station. Da Doppio Malto trovi birra artigianale rinfrescante, ottima cucina e...
2: No, scusate, è qui dentro troppo caldo, ma perché non l'abbiamo registrato da Doppio Malto lo spot? Si sta bene, ci beviamo una birra e mangiamo qualcosa di buono.
3: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
1: Trova uno degli oltre 60 ristoranti più vicini a te. Ah, e bevi responsabilmente.
4: Movies Inspired, Medusa e My Movies presentano...
5: Credo di avere una soluzione per lei. Terminare le sedute.
4: No, pensava di essersi liberato di uno dei casi più disperati della sua carriera e, invece...
5: Ce ne siamo sbarazzati!
4: Terapia di famiglia, una commedia irresistibile. Tra equivoci e un susseguirsi di situazioni esilaranti tra uno psichiatra e un paziente ingestibile. Dal 23 luglio al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.

Aquarius, la colonna sonora delle vostre sere d'estate. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri alla production e come sempre una playlist che mescola hit del passato e hit del presente. Le regole del programma sono semplici, a quest'ora diamo spazio alla musica, in mezzo ci mettiamo giusto due parole per annunciarvi i brani. E allora partiamo subito con la playlist, tra poco Malcolm Todd con la hit virale Earrings, ma subito diamo il via a questa mezz'oretta di musica senza interruzioni con un pezzone di una band di culto from Manchester. Forse la mia canzone preferita in assoluto, almeno nella storia del pop rock, su DJ ci sono gli Smiths con There Is a Light That Never Goes Out.

poco fa con la meravigliosa There is a light that never goes out, tra poco Stella Lefty con Boston, ma ora invece torniamo al 2016 per riascoltare una delle canzoni d'amore più cantate degli ultimi 10 anni. Sul volume, perché su DJ ci sono i De Giornalisti con Completamente.

del suo brano sugli orecchini, ascoltato su Radio DJ ma anche su TikTok, se frequentate la piattaforma, visto che fra i trend oramai da mesi. Dal 1986 invece arrivavano gli Smiths, passati

icona pop con questo nuovo singolo e che ci ha conquistati sia per la musica sia per il suo sorriso perfetto. Insomma, se avete intercettato il video sapete a cosa mi sto riferendo. Prima i The Giornalisti con Completamente, tra poco Harry Styles con Dance No More, ma prima torniamo al 1998 con una delle regine dell'R&B che tra l'altro condivide il cognome, diciamo così, con il programma che state ascoltando. Notorious appunto era il soprannome di suo marito, stiamo parlando di Faith Evans, che riascoltiamo solo

L'estate non si è fermato un attimo con le sue varie residenze nei palazzetti e negli stadi in giro per il mondo tra Olanda, Inghilterra, Messico e Australia, in attesa di vederlo in Italia in concerto, non solo a godersi la dolce vita, magari il prossimo anno l'abbiamo riascoltato su Radio DJ con l'ultimo singolo Dance No More. Prima di lui c'era Faith Evans con Love Like This, tra poco Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, ma prima arriva l'artista che ha vinto il primo Grammy della storia per la categoria musica africana. Su DJ c'è Tyla con Water.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E con Angelina Mango e Marco Mengoni e il loro canto d'amore chiudiamo questo blocco di Notorious. Tra poco ne arriva un altro, non vi preoccupate, ma prima una pausa veloce per un caffettino freddo o un latte menta e poi torniamo sempre qua su DJ Notorious.

0: Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
4: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
9: Notorious
4: su Radio DJ.
10: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ. Ci aspetta un'altra mezz'oretta di musica senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti. Come c'è sempre Daniele Palmieri a mettere in fila tutte le canzoni tra successi dell'estate 2026 e successi invece delle estati passate, quelli che vi sbloccano i ricordi, come si dice. A rappresentare la categoria estate 2026, tra poco arriva Madonna con il nuovo singolo Dance Theria. Ma subito per la categoria estate del 2000 ci riascoltiamo un po' di quel genere che andava tanto in quegli anni e che si chiamava Two Step. Vediamo se ve la ricordate. Su DJ ci sono gli Artful Dodge.

Poolside. Non a caso nel nome che si sono scelte c'è una precisa dichiarazione di intenti, ascoltati su Radio DJ con il nuovo brano che si intitola Bedroom Eyes. Prima c'erano i Craze con The Party, tra poco arriva La Magia di Dave featuring Temps con Rain Dance, ma prima torniamo al 1999 con due pionieri dell'hip hop italiano, due amici di Radio DJ, a Notorious ci sono i Sottotono con Amor de mi vie.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. E pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Bene. Convochiamo un allineamento per discutere del ritardo accumulato. E capiamo quando fare il prossimo allineamento.
10: Se i progetti sono bloccati da processi vecchi e inefficienti, pensaci tu! Con il Master in Project Management PMP and Scrum ottieni le certificazioni Agile e sfrutti l'AI per gestire team complessi. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social.

0: o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.

State ascoltando Radio DJ e questa era Madame con l'ultimo singolo, sì, quello presentato in anteprima sul palco di Party Like a DJ e che si intitola Mama Non Mama. Prima c'erano i Cardigans con Erase and Rewind, tra poco Olivia Rodrigo con Drop Dead, ma subito, come spesso ci piace fare a quest'ora, con il favore delle tenebre recuperiamo un pezzone di musica house direttamente dal 2001. Su DJ ci sono i Kings of Tomorrow con Finally.

0: perdere ascolti sulle piattaforme, quindi ci sta precisa nella playlist dell'estate chiamata Notorious. Prima i Kings of Tomorrow con Finally, tra poco Beyoncé con Morning Dew, ma prima torniamo al 2017 con il mio pezzo preferito di uno dei maestri dell'hip hop italiano. Su DJ c'è Fabri Fibra con Stavo pensando a te.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che...

Notorious su Radio DJ.

0: Nelle sere d'estate c'è Notorious, il programma con la musica di Radio DJ.
1: Notorious
0: on Radio
1: DJ. Notorious.
2: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
3: Radio DJ One Nation,
4: One Station. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Il tuo cane è uno di famiglia, ma lo conosci davvero? Scoprilo nel numero speciale di National Geographic La vita segreta dei cani. Come pensa, si esprime, si comporta, le sue origini di lupo. Perché più lo conosci, più lo ami. National Geographic, la vita segreta dei cani, in edicola.
8: Beach Like DJ arriva a Barletta. Dal 24 al 26 luglio vi aspettiamo al DJ Village, nella spiaggia libera di Ponente, con Umberto e Damiano e Annie Mazzola. Venerdì sera il DJ set di Get Far Fargetta. E sabato, sul palco, Benji e Fede, Kate Lumina, Fred De Palma, Senza Cree e The Colors. Beach Like DJ, l'estate passa da qui.
9: Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse del fondo di rotazione POC 21-27.
0: Notorious on Radio DJ. Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ. In arrivo un'altra mezz'oretta di musica senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Daniele Palmieri che è lì pronto a mettere in fila tutte le canzoni che sono in scaletta. Tra poco arriva Lola Young con Messi, ma prima facciamo una rara incursione negli anni 80 per riascoltare una band famosissima, ma qui con uno dei pezzi forse meno popolari della loro discografia. La canzone è magica, perfetta ad ascoltare durante un viaggio notturno e non a caso si intitola Bring on the Night. Su DJ ci sono i Police.

canzone che ci ha fatto conoscere Lola Young ormai ben 2 anni fa. Invece prima, dal 1982, su DJ c'erano i Police con Bring on the Night. Tra poco arriva Billie Eilish con Birds of a Feather, ma subito torniamo al 1998 per ascoltare uno dei primi dischi di uno dei DJ francesi più amati di sempre. Diciamo all'epoca nella sua fase ancora underground, prima del grande successo popolare che sarebbe arrivato solamente qualche anno dopo. Stiamo parlando di Bob Sinclar, che ascoltiamo su DJ con My Only Love.

0: Mother, che continua a essere una delle canzoni più ascoltate degli ultimi 2 anni ovunque nel mondo, ovviamente anche qui su DJ all'interno di Notorious. Prima Bob Sinclair con My Only Love, tra poco Paul Russell con High Madness, ma prima mettiamo un pezzo che arriva all'interno della playlist quando meno te lo aspetti, come una bomba. Su DJ dal 1994 ci sono gli OTR.
1: Un giorno uguale a tanti altri altrettanti, giorni ancora uguali chissà quanti, davanti ho sonno, cammino e il freddo del mattino, sta tentando invano di svegliare.

eccolo qua, è un po' che non passava il buon Paul Russell con questa vecchia conoscenza della playlist di Radio DJ dello scorso inverno che si intitola High Maintenance. Sì, quella con il sample di Luther Vandross. Prima c'erano gli OTR con Quando meno te l'aspetti, tra poco chiudiamo con The Bows e Magnetic, ma prima ancora Coolness con Janelle Monáe dal 2018 e la sua Make Me Feel.

0: programma musicale con la voce di Francesco Quarna, la production di Daniele Palmieri e tutte le canzoni che compongono la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Quest'estate il pulito fa tappa in spiaggia con Chanteclair. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del pulito. Vieni a ballare con Chanteclair. Tutte le date su verticaltour.it.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse. Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Dettagli in negozio e su demenego.it.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, 7 zaino scuola a €14,99 e da giovedì, materasso gonfiabile con pompa integrata a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
4: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da €23,950.
5: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
6: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.

0: Gusto ideale, equilibrio perfetto. Tankeray 00 ti aspetta a Beach Like a DJ a Barletta dal 24 al 26 luglio. Vieni, divertiti, ritira i gadget e vivi un'esperienza di gusto freschissima. Tankeray 00 in tonic, non il solito analcolico.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
8: Perché? Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Quest'estate il Pulito fa tappa in spiaggia con Chantecler. Unisciti al Vertical Summer Tour. Giochi, musica e un mare di divertimento con l'originale gallo del Pulito. Vieni a ballare con Chantecler. Tutte le date su verticaltour.it.
1: Radio DJ One Nation
2: One Station. Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Summer Night.